0: Cesaria Evora di Capoverde. Ci ha appena regalato questa besame mucho, siamo tutti felici e un po' più buoni. Ne approfitto per ricordarvi che è ancora aperta la petizione Cieli Blu, che praticamente fa un appello importante per delle firme contro la geoingegneria dei cieli. Perché ci facciamo delle domande: è possibile modificare artificialmente le condizioni meteorologiche? Quali tecnologie vengono impiegate oggi nei nostri cieli, con quali ricadute sulla salute? È una domanda che ha fatto pubblicamente di recente il segretario alla salute, che sarebbe il nostro ministro della sanità americano, Robert F. Kennedy Jr., e ha proprio detto: ma abbiamo capito se questi sistemi di irrorazione del cielo provocano dei danni alla salute? Ce la siamo fatta questa domanda, lui l'ha fatta davanti a un pubblico vastissimo e anche di un certo livello, e è scosciato un grandissimo applauso. Piacerebbe trovare la sua dichiarazione, che magari se la trovo ve la leggo anche, perché è importante. E l'unico, diciamo, dignitario di governo a livello mondiale che abbia avuto l'ardire di porre il tema, perché lui ha fatto delle domande, non ha dato delle risposte, attenzione, e lo trovo eccezionale questo. Quindi vedo un attimo se lo trovo, la faccio scorrere così leggo esattamente quello che ha detto. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Allora, praticamente parla al congresso della Children's Health Defense, che è a Washington DC qualche giorno fa, ed è una conferenza molto molto importante di questa straordinaria organizzazione, della quale fa parte anche Robert Malone, e che si occupa Children's Health Defense, la difesa della salute dei bambini. Cosa ci può essere di più importante? Niente, assolutamente niente. Cosa dice il segretario? Cerchiamo il parere di scienziati, medici, portavoce del settore e famiglie sulle prove, gli esiti sanitari, le esposizioni agli standard e alle lacune della ricerca sui CHEM, e abbiamo aperto il processo al pubblico, perché queste domande meritano una scienza rigorosa, trasparenza e risposte. Stiamo anche esaminando le scie chimiche e l'impatto delle emissioni. Ecco, emissioni provenienti da aerei, e poi il discorso continua, viene interrotto. Cioè, il segretario, davanti a una platea estremamente qualificata e importante, pubblicamente ha posto il tema delle scie chimiche, con buona pace di tutti coloro che dicono: ah, ma sono scie di condensazione, eccetera eccetera. Cioè, ormai ci sono talmente tanti brevetti, talmente tante evidenze, che cosa volete ancora? E poi io dico, io non ho risposte, ma ho tante domande. Rispondiamo a queste domande, perché non è possibile vedere certi cieli alla mattina. È una cosa che qualsiasi persona di buon senso dice: ma cosa cavolo state facendo? Ma non era questo il tema che volevo portare avanti. Volevo portare avanti questa proposta di legge, sempre riallacciandomi alla visita di Leone in Francia e alla necessità di trovare un punto d'incontro tra le varie confessioni, che secondo me, ragionandoci bene, può avvenire solo su un piano politico, perché se le religioni stanno al loro posto e fanno, tra virgolette, le religioni e non fanno politica, non abbiamo un problema, ok? Perché ognuno professerà il suo credo, la sua confessione, in santa pace, in libertà come garantito dalla Costituzione, e senza subire pressioni o angherie da chi che sia. D'altro canto, la società civile, e inclusi anche gli agnostici, gli atei, quel cavolo che volete, dicono: religione, stai al tuo posto, ma non puoi intrometterti, puoi dare suggerimenti, far parte assolutamente di comitati etici, tutto, ma non puoi stravolgere l'ordinamento costituzionale perché vuoi portare avanti una tua agenda politica. E il governo austriaco in questo senso si è dato da fare, ha fatto una riflessione molto molto seria e nel 2026 sono nate due iniziative parallele ma distinte sul cosiddetto Politischer Islam, cioè l'Islam politico. È importante distinguere perché una è una proposta parlamentare della FPÖ, che sarebbe la Freiheitspartei Österreich, i liberali, che sono comunque di destra, e l'altra è il lavoro legislativo annunciato dal governo federale, che, di cui la FPÖ non fa parte correntemente. Allora, la proposta del 16 settembre, che è quella della FPÖ, è stata presentata in seno alla Commissione Costituzionale del Nationalrat, e presentata dai deputati della FPÖ col titolo Schaffung eines Verbotsgesetzes für den politischen Islam, cioè istituzione di una legge di divieto dell'Islam politico, cioè che, ok, c'è anche la traduzione. La discussione è stata rinviata, quindi non si tratta di una legge attualmente in vigore ma solo di una proposta. Il punto centrale è effettivamente vicino a quello che cioè non si pone il divieto di Islam come religione né il culto islamico, ma di creare una categoria giuridica distinta, quella dell'Islam politico, e vietare l'attività diretta a perseguire gli obiettivi. È chiaro ed evidente che se riuscissimo a riportare l'Islam dentro il suo alveo naturale, che è quello religioso, non avremmo più un problema. Il problema è quando una religione vuole invadere il campo legislativo, costituzionale, giuridico, politico, delle libertà, eccetera, lì diventa un problema. Ma sarebbe lo stesso cosa li conosciamo bene i patti tra Stato e Chiesa, no? Firmati dal famigerato Mussolini, ma intanto ha messo pace su questo fronte, perché comunque ha tolto tanto potere alla Chiesa cattolica in ambito politico e civile. E secondo me questo è una cosa, una distinzione che oggi a noi sembra logica. Adesso arriva un altro credo e ci vuol far pensare che hanno anche il diritto di stravolgere le regole, stravolgere i principi. Uno a caso, l'uguaglianza tra uomo e donna assoluta sempre e comunque, ma stiamo scherzando o cosa? Quindi la proposta della FE prevede in particolare divieto dell'attività a favore dell'Islam politico e dei suoi obiettivi, scioglimento delle organizzazioni delle moschee qualificate come appartenenti all'Islam politico e divieto della loro ricostituzione, confisca del patrimonio di tali organizzazioni in moschee, conseguenze sulla cittadinanza austriaca per chi appartiene e sostiene organizzazioni riconducibili all'Islam politico. Nella discussione parlamentare sono stati citati come esempi di obiettivi incompatibili con l'ordinamento austriaco la richiesta di instaurare un califfato o uno stato religioso e la sostituzione dell'ordinamento statale con un sistema fondato sulla sharia. Allora, qui stiamo parlando, sembra, di fantascienza. La sharia, come sapete bene, è la legge islamica, quindi per questo l'Islam, al contrario del cristianesimo, è un sistema politico religioso, perché contiene al suo interno un corpus di leggi e anche dei tribunali, tanto che oramai in Gran Bretagna è risaputo, è noto, è evidente che i quartieri ad alta presenza musulmana hanno i loro tribunali, cioè quando i cittadini islamici di quel dato quartiere hanno un conflitto, una diatriba, un contenzioso, non si rivolgono alle corti di giustizia inglesi, ma si rivolgono al tribunale locale di Sharia. Questo è assolutamente inconcepibile. È inconcepibile, ma voi notate bene che qualsiasi democrazia, a torto o ragione, se anche è tollerante nel momento in cui viene minacciato il suo status quo, la sua essenza, reagisce, no? È evidente. Quando vai a toccare l'ordinamento costituzionale, l'essenza dello Stato, lo Stato reagisce. Io non riesco a capire come mai queste cose in Inghilterra siano tollerate, no? Non riesco veramente a capirlo. E quindi non parliamo poi dell'instaurazione di un califato, che sarebbe proprio l'assurdo nell'assurdo, sarebbe come se io dicessi: ah sì, ma adesso io non vogliamo più la Repubblica Italiana, ma vogliamo una federazione. Dico una cosa a caso, no? Non ne ho titolo. Un processo del genere sarebbe lungo e spinoso, perché richiederebbe comunque un cambiamento radicale della Costituzione, tutta una serie di cose. Cioè, non puoi fare il califfato in nessun modo, e se tu proclami questo vai contro i principi costituzionali di uno Stato. E poi c'è anche un'iniziativa del governo stesso, quindi diciamo che il governo è più o meno di centro, diciamo, ok? E però anche loro stanno andando a fare, perché la pressione da parte della cittadinanza è assai. Questa seconda parte è probabilmente ancora più importante. Il governo federale, Österreichische Volkspartei, Socialdemokratische Partei Österreich e Neos, che non so chi sia, ha avviato un proprio intervento sull'argomento distinto dalla proposta FPÖ. Nel gennaio 2026 il governo aveva deliberato misure contro forme di Islam definite politiche salafiste o violente, quando veicolano ideologie estremiste. Tra gli strumenti indicati figurano modifiche alla legge sulle associazioni, possibilità di sciogliere associazioni che operano contro i principi fondamentali dell'ordinamento democratico, interventi sulle organizzazioni utilizzate come copertura per moschee radicali e controlli sul finanziamento estero. Orbene, queste legislazioni in verità esistono già in ciascuno Stato europeo, ma se la politica ha percepito la necessità di proporre una nuova legge ad hoc, vuol dire che c'è un problema particolare e ben focalizzato, dimostrabile, perché sennò puoi usare anche le normative vigenti. Cosa significa concretamente Islam politico? Nella terminologia usata dalle autorità austriache, non coincide semplicemente con un musulmano che partecipa alla politica. La direzione austriaca per la sicurezza dello Stato, che è l'intelligence, descrive l'Islam politico o legalista come l'insieme di aspirazioni dirette a modificare nel lungo periodo le strutture sociali e le politiche secondo l'ideologia islamista. Tra gli esempi menzionati, concezioni che mirano l'instaurazione della Sharia, del califfato, come ordinamento statale e sociale. Perciò la formula più precisa allo stato tale sarebbe: l'Austria non ha vietato l'Islam, né sta discutendo di vietare la religione islamica. E non ne vedo il motivo. Nel 2026 è stata discussa una proposta per vietare giuridicamente l'Islam politico, inteso come attività organizzativa volta a trasformare l'ordinamento politico e sociale secondo principi islamisti. Parallelamente, il governo austriaco sta preparando proprie misure legislative in questa direzione. Bene, io credo che questa impostazione sia veramente il cosiddetto uovo di Colombo, perché potrebbe essere una soluzione di assoluto buon senso, dividere i due aspetti: religioso, libertà assoluta, ma non puoi cospirare contro lo Stato, ma questo è evidente, chiunque lo faccia finisce in galera, è normale, no? C'è però una differenza sostanziale ancora da chiarire. La proposta FPÖ è già un testo parlamentare non richiesto molto preciso, con richieste molto precise. Il progetto del governo annunciato da Bauer non risulta ancora nelle... Vabbè, questo diciamo che è più formalismo che altro. Dopodiché, in sintesi, cosa significa? Che l'Islam come religione rimarrebbe pienamente lecito. Culto, moschee e pratiche religiose non sono oggetto del divieto. Questo è importante. E sempre una dimostrazione delle libertà che diamo, però non vogliamo che questo concedere di libertà si ritorca contro di noi che ce le tolgono. Partecipazione politica dei musulmani, lecita, ma lecita anche quando motivata da convinzioni religiose. Cioè, se uno si dichiara musulmano ma fa politica all'interno dell'alveo costituzionale, non c'è nessun problema. cosa diversa l'Islam politico. Il bersaglio sono organizzazioni e attività che mirano a sostituire o trasformare l'ordinamento democratico austriaco secondo un sistema politico islamista, per esempio perseguendo l'instaurazione della Sharia come ordinamento statale o di un califato. Le conseguenze possono essere il divieto di organizzazioni interessate a questo tipo di inclinazione, scioglimento di associazioni, moschee, eccetera, eccetera. E non è un divieto ancora vigente, però è una proposta di legge molto molto seria sulla quale si è aperto un dibattito. Ovviamente ci sono anche molto contrari. Io sono assolutamente, sarei al 100% favorevole di una legge in Italia che ribadisce che l'ordinamento democratico, la Costituzione, eccetera, non possono essere influenzate, soggette o sovvertite da qualsiasi tipo di religione, a partire dall'Islam, ma anche da qualsiasi altra, perché comunque noi siamo uno Stato laico, anche se le nostre radici sono giudaico-cristiane, e su questo io non, come dire, non transigo. Noi siamo uno Stato laico con radici giudaico-cristiane, punto. Se la mettiamo così, abbiamo bisogno di preservare questa nostra identità. Una volta che l'identità di una civiltà o di una nazione viene a decadere, cosa succede? Nel senso, ne arriva un'altra. L'Italia non è perfetta, piena di difetti, è brutta, cattiva, però non vedo per il momento un'alternativa plausibile che possa in qualche modo convincermi che ci sia qualcosa di meglio. E come fanno i cristiano-democratici in Parlamento? Non è un partito legato al papato, Filippo Dadolo. Ma il papato intanto è cattolico, e quindi anche la democrazia, se la famosa DC si è sempre denominata democrazia cristiana, mai democrazia cattolica. Indubbi i collegamenti col papato, ma la cosa è i legami con il papato. Ma chi ti vieta di avere legami con il papato? E non ci sono solo i cristiano-democratici in Parlamento che hanno questi legami. I legami con il papato li hanno tutti, da destra a sinistra, da sopra a sotto. Non puoi pensare in Italia, nel bene o nel male, giusto o sbagliato, non voglio entrare, ma oggi se vuoi essere un'entità politica credibile devi comunque anche dialogare col Vaticano, che ha un peso indubbio sulla vita sociale. Però intanto è stato il cristianesimo a farci come siamo oggi, io credo, nel bene, nel male. Poi li abbiamo rilegati nella loro dimensione, che è quella religiosa. L'influenza c'è, ok, ma non mi pare che i cristiano-democratici in Parlamento oggi mirino ad una sovversione costituzionale, a instaurare un'altra legge, a instaurare altri tribunali. Noi oggi l'Italia è quello che abbiamo, piaccia o non piaccia, è questo, ma non credo che la loro volontà sia questa, quella di sovvertire, questa è la mia opinione, Filippo Dadolo, no? Ok, aspetta, leggiamo due messaggi che poi mandiamo un po' di musica. Sisto, difatti non ci sono i perché vengano fatte, ci sono molte ipotesi. L'ultima che ho sentito dall'ospite di radio diceva che sono in funzione di avere queste le scie chimiche, una ionosfera ideale per tutti i collegamenti internet, per satelliti e per guidare i droni. Se questo fosse vero, capirete che eliminarli sarebbe impossibile, appena eliminare tutta la tecnologia. Ciao Sisto. Sì, è una è più che una teoria, ho sentito anch'io parlare di questo ombrello di particelle, di particole, di particelle metalliche che stimolerebbero e aumenterebbero la connettività, però il problema è sempre quello, no? Allora, in un mondo democratico si dice: signori, c'è questa esigenza, intanto facciamo un bello studio sulla valutazione di impatto sulla salute, no? Quello che ha chiesto Kennedy prima, e dopodiché c'è un dibattito pubblico, non dico un referendum, ma un dibattito pubblico tra specialisti, che dice: guardate, effettivamente queste particelle possono causare questo, può succedere questo, però abbiamo enormi vantaggi dall'altra parte. Si instaura un dibattito pubblico, qualcuno dirà, qualcuno, diciamo, tra il presuntuoso e il potente, dirà: la gente non è in grado di prendere queste decisioni le dobbiamo prendere noi, dobbiamo tenere tutto coperto e andare avanti perché il progresso, perché questo, quella, è questo che è quello che sta accadendo. Cosa sia giusto, cosa sia sbagliato, lo lascio assolutamente a voi perché non ho risposta. Poi c'è Andrea, in parte alle analisi che stai facendo, musulmani, cristiani ed ebrei non hanno vissuto in Medio Oriente per secoli, da dopo le crociate fino a fine 800. Quando per interessi commerciali pubblici la costruzione del canale di Suez per grandi potenze hanno distrutto l'impero ottomano e messo in loco loro vassalli e curare i propri interessi, grazie. Oltre all'Islam, i sionisti li mettiamo sullo stesso piano del loro grado di aggressività. Infiltrazione politica e sociale, peggiori, migliori, più pericolosi o meno. Allora, intanto ti vorrei ricordare una cosa, che oggi tutto il vicino e Medio Oriente, ma tutto anche il Maghreb, tutto il Nord Africa, ma anche, te, mi spingo oltre, tutta l'area del Caucaso, tutti i paesi che si affacciano sul Mar Caspio fino al lontano Kazakistan, oggi sono musulmani, ma in termini storici sono gli ultimi 1000 anni, poco più. L'islamismo è nato intorno al 400, se non vado errato, dopo Cristo, no? Ma nei secoli prima erano tutte terre o in mano agli ebrei, o in mano ai cristiani, o in mano ad altre civiltà. Cioè, l'Islam è un momento della storia, e il fatto che oggi abbia preso piede in tantissimi paesi è una momentaneità, non è un falso mito che il Medio Oriente, il Vicino Oriente sia sempre stato islamico. Ma vogliamo, San Agostino d'Appona non era algerino? Ma ve ne potrei fare decine di altri esempi. Quelle terre non sono musulmane, lo sono adesso per motivi storici, per una fatalità storica, ma anche loro hanno scacciato altri credi, altre civiltà prima di impossessarsene. Ribaltiamo un attimo la visione storica, perché sennò pensiamo, ah, ma lì c'è sempre stato l'Islam, è sempre stato così, è giusto che sia così. No, non è questa la realtà storica.
1: Catalano, questa è tua, catalano.
2: Olha que coisa mais linda.

Ancora 15 minuti e anche oggi Viva la Vita è andato in onda come lo fa da tanti tanti anni. Non l'ho neanche mai chiesto a Paolo da quale anno ha cominciato a fare questa trasmissione, lo chiedo la prossima volta. Allora facciamo un po' di controinformazione, no? Perché le notizie che io spero veramente che chi ci ascolta oggi abbia la bontà di non sentire le informazioni solo dai canali principali, dalla piattaforma Rai, Mediaset 7 e Vate la Pesca, anche le varie fan page, tutta quella roba. Leggete pure anche quelle, ma prendete anche altre fonti. Allora, proprio per equilibrare questa disinformazione continua che c'è tra di noi, vorrei parlare dell'America, che in questo momento è brutta, cattiva, guerra fondaia, fallita, allo stremo, antidemocratica, ce l'ha con gli stranieri, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, il peggio del peggio non è proprio sempre così. Ci sono anche dei punti molto, molto positivi. Per esempio, perché poi, vabbè, si parla subito di immigrazione, ma io sono per l'immigrazione legale, 100% a favore. Legale. Legale. Allora, intanto la disoccupazione è al livello più basso da 57 anni. Infatti c'è un boom economico in America che non si capisce. È vero, sono cresciuti anche là i prezzi di benzina e tutto, ma il boom economico è incredibile. E poi vabbè, c'è una società che ha annunciato un altro investimento da 2 miliardi di dollari. A proposito, anche il nostro mitico Giovanni Rana sta aprendo il terzo stabilimento degli Stati Uniti, quindi una bellissima bandiera italiana nel panorama americano. Sta facendo un successo commerciale clamoroso quell'azienda. Poi cosa possiamo dire? Funding for, vabbè, che il Dipartimento dell'Energia sta investendo pesantemente nelle infrastrutture energetiche. Scusate, sto leggendo in inglese, quindi devo tirare fuori le cose interessanti e tradurle, quindi ci metto un po'. Per esempio, cioè le frodi, noi parliamo delle nostre frodi sui contributi pubblici in Italia, che noi siamo i peggiori, i più cattivi del mondo, eccetera, no? Premesso che qualsiasi frode a danno dello Stato va punita severamente, ma noi siamo dei dilettanti a confronto degli americani, eh? Cioè lì parlano di miliardi e miliardi, qua parlano di 315.000 persone che hanno percepito cifre per 2 miliardi indebitamente, 13.000 arresti per detenzione di armi illegali a Memphis. L'FBI ha smantellato 55 organizzazioni terroristiche evitando qualcosa con un migliaio di attacchi terroristici. Il sequestro di droga è aumentato in un modo spaventoso. Il famoso fentanyl ha subito un drastico calo di morti, di consumo, di entrate nel paese, cioè una guerra senza frontiera, e anche da quando, per la verità, è stato, diciamo, messo un po' a posto il regime venezuelano, perché lì partivano scafi da ogni dove. Comunque la Guardia Costiera americana ha sequestrato 260.000 libbre di cocaina, che sono circa 130 tonnellate nostre, 130 tonnellate in un'operazione di polizia. Quindi anche questo, i sequestri di droga sono aumentati massicciamente. Il Dipartimento di Giustizia praticamente hanno tolto i fondi a tutti gli ospedali che praticano la mutilazione genitale ai bambini. Cioè, c'è uno stato, ma c'è ancora qualche stato al mondo che finanzia la mutilazione genitale dei bambini?
No, ditemi voi. Sì, l'ICE, la famigerata ICE, che secondo me sta facendo un lavoro fenomenale, ha arrestato altri 121 criminali pesantissimi, tra cui membri della Trende Aragua, che è questa gang violentissima che gozzoviglia anche negli Stati Uniti. Poi c'è il vicepresidente Vance, che ha una task force dedicata alle frodi, e da gennaio 2025 ha scoperto frodi per 260 miliardi, cioè 260 miliardi sono 260 mila milioni, e se li facciamo in migliaia di euro sono praticamente 260 milioni di, da, cioè è come se ogni cittadino americano avesse ricevuto 1000 euro, una roba da folle. E in questo momento, dulcis in fundo, lo stretto di Hormuz oggi ha il transito di gas e petrolio più alto dagli ultimi sei mesi, che non è una vittoria perché non siamo ancora allo stato di normalità, però forse la situazione si sta normalizzando. Anche lì ci sono stati dei dialoghi, dei colloqui tra esponenti americani e iraniani, e io dico, finché la gente si parla va sempre bene. Ed è facile parlare col proprio amico, col compagno col quale si va d'accordo. Il problema è parlare con chi non si va d'accordo, e finché tieni aperto il canale di comunicazione c'è speranza. Il messaggio di chiusura di un canale di comunicazione significa guai per tutti. Teniamo aperti i canali di comunicazione. Nel frattempo mi scrive Andrea: da anni è stato creato in Europa un parlamento ebraico, in realtà sionista, che fa lobby direttamente sulla Commissione Europea, la quale obbedisce e poi detta leggi sul parlamento, e che conta gran poco. In che anno è stato creato questo parlamento parallelo? Beh, e allora non ti so dire la domanda, non so dirti in che anno, anche perché sono processi abbastanza perniciosi, non è oggi domani o un atto costitutivo, sono infiltrazioni che si provocano negli anni, un po' come quando si corrode un tubo e inizia a uscire l'acqua, no? Scusa il parallelismo, però io vorrei segnalarti, vero, non dico non vero, dico vero, però vediamo che le influenze e le infiltrazioni, per esempio, un esempio a caso, il Qatar. Hai presente la vicepresidente del Parlamento con i soldi cash presi dal Qatar per far passare determinate leggi a favore del Qatar, a favore dell'Islam, eccetera, eccetera? Te la ricordi sta cosa? Quindi se noi pensiamo di risolvere tutti i mali concentrandoci solo, io non dico di non farlo, ma solo sul sionismo, abbiamo sbagliato tutto. L'Unione Europea, il Parlamento, è un coacervo di influenze a tratti molto indebite, politiche, finanziarie, eccetera, che andrebbe assolutamente condannato e sradicato, a cominciare dai, vogliamo parlare dei Pfizer Papers. Cioè, quelle sono le cose davanti agli occhi di tutti, contratti di decine e decine di miliardi fatte via WhatsApp, messaggi spariti, contratti segretati o come si chiama, anneriti, che non si capisce niente. Ci sono tanti aspetti. Se oggi fossimo capaci di togliere tutta l'influenza sul Parlamento europeo da parte della infiltrazione sionista, sarebbe un bene, ma avremmo risolto solo una parte del problema. Perché a mio avviso il grande problema sta nella politica strategica, non solo del Parlamento ma soprattutto della Commissione, che è quella di togliere sovranità alle Stati-Nazione. Gli Stati-Nazione, e quindi noi italiani, loro tedeschi, loro austriaci, avranno un motivo di esistenza e potranno determinare il loro futuro solo all'interno di uno Stato nazionale forte che possa autodeterminare il proprio futuro. E io con questo quasi quasi vi saluterei.
Io vi ringrazio se mi avete ascoltato in queste 3 ore, spero di aver dato come sempre nessuna verità ma qualche spunto di riflessione. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale Telegram Viva la Vita, dopo metterò anche i siti di Elisa che ci ha Elisa Motel che ci ha accompagnato in questa discussione profonda sul modo di porsi agli altri, e quindi io vi saluto, vi do appuntamento al giorno 14 ottobre con Viva la Vita. Iscrivetevi a Telegram. Un forte abbraccio da Alessandro e alla prossima.

La vita è un'opera d'arte, eppure è tutto sotto i nostri occhi. Spetta a noi il compito, in quanto esseri liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. Aiutati che il ciel t'aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché la sofferenza ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Per vivere la vita a fondo dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora, fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri ed orgogliosi di noi stessi. Sono felice. Questo è uno scritto di Eleonora, che ci ha lasciato diversi anni fa, alla tenera età di 16 anni. Ha scritto questi temi meravigliosi che nella loro sintesi e semplicità evocano tutto quello che è la bellezza dell'aura umana. E la puntata di oggi la dedichiamo veramente a qualcosa di bello, o come anelare verso il bello, che è anche forma, che è anche relazionarsi con gli altri, come mostrare rispetto, come creare anche ponti di pace attraverso il porsi in modo gradevole e rispettoso nei confronti degli altri, semplicemente degli altri. Oggi sono da solo al microfono, Paolo è in altri impegni impegnato, ma vedremo se più tardi riusciamo a raggiungerlo, e quindi vi do di nuovo il benvenuto alla trasmissione Viva la Vita, il cui canale trovate su Telegram. Vi invito ad iscrivervi, e fra non molto avremo un ospite graditissimo che proprio ci parlerà di questo, di buone maniere, di bon ton, ma di questo ve ne parlo fra un attimo, dopo una piccolo stacco musicale.

Ce la siamo presa comoda oggi con queste meravigliose melodie. Prima Elton John, insuperato matador della scena musicale pop rock, ma anche

oltre degli ultimi 50 anni, pianista, cantante, compositore straordinario. Mettere insieme tre qualità del genere in un'unica testa non è cosa da poco, veramente, non per niente è stato nominato Lord, le sue canzoni sono intramontabili. Che è stato seguito da una cantante assoluta, l'ho voluta ricordare e far echeggiare proprio perché oggi parliamo anche di stile, di eleganza, di modo di porsi. E come non si può per associazione di idee parlare di Maria Callas in questa meravigliosa aria, oh mio babbino, babbino caro, detta alla toscana, un'aria meravigliosa e intramontabile che abbiamo goduto insieme. E così piano piano ci avviciniamo a piccoli passi e con grande delicatezza verso il tema di oggi, perché vorrei proprio che soprattutto questa prima ora fosse soft, fosse morbida, e prepariamo il cosiddetto mood in inglese, che sarebbe la predisposizione, l'animo, lo stato d'animo per incontrare la nostra ospite che verrà tra una ventina di minuti o giù di lì, che si chiama Elisa Motterle, che si occupa praticamente di bon ton, di modo di porsi, eccetera eccetera. Questa idea l'ha data proprio la radio, che ha lanciato un doverosissimo appello al contegno, non solo perché per esempio la bestemmia, ancor prima che legalmente, è esecrabile da un punto di vista etico morale, perché comunque va a insultare l'assoluto da qualsiasi angolazione lo si prenda, senza nessuna appartenenza specifica religiosa, perché la bestemmia viene proprio condannata come un insulto all'essere supremo, a Dio. Quindi non è una cosa solo rivolta alla religione cattolica, che sicuramente, per quanto strano che sia, proprio nelle culture cattoliche è un po' radicato questo bruttissimo vizio di insultare, e quando uno lo fa per strada o in un bar sappiamo quanto ci urta questa cosa. Ma per quello che riguarda i media, come la presente radio, la cosa si aggrava ancora di più, perché si carica di una responsabilità anche educativa, divulgativa, che è proprio dei mezzi di informazione. Per cui è stato lanciato un appello non solo ai conduttori, ma anche a chi volesse intervenire in trasmissione: per favore manteniamo un contegno. Le bestemmie sono assolutamente bandite e non tollerate da questi microfoni, come anche gli impervi, gli spergiuri, le parolacce, perché se qualcuno ha degli argomenti forti, la parolaccia non è necessaria, il messaggio arriva, entra nell'anima, nella testa, ovunque. E io trovo che l'utilizzo spasmodico di parolacce, magari me ne scappate anche a me qualcheduna, qualche, come dire, sussulto emotivo, no, non dovrebbe far parte della dialettica e dell'espressione libera delle idee. Questo almeno è il mio punto di vista. Quindi ringrazio la radio di aver posto al centro questo importantissimo tema, quello del contegno e del linguaggio da utilizzare, soprattutto davanti a questi benedetti microfoni. Quindi bando totale alla bestemmia, io aggiungo alle parolacce, alle invettive. Chiunque chiami qua, beh, chiaramente se incita la violenza o inizia a parlare volgarmente, gli chiudiamo la telefonata, ovviamente. E per quello che riguarda noi conduttori, se abbiamo delle idee veramente valide e solide, non abbiamo bisogno sicuramente di colorirle con delle parole eccessive. Quindi ne parleremo fra un po'. Ma cos'è questo bon ton, no? Perché dire bon ton già non va bene, perché basterebbe dire buone maniere, no? Chissà perché i francesi si sono appropriati anche di questa, non voglio chiamarla esclusiva, però prerogativa, che loro insegnano il bon ton, no? E questo bon ton
richiama subito retaggi del Re Sole del 1700, in cui c'era tutto un cerimoniale di gesti, di parole, di anche di ipocrisia, lasciatemi dire, no? Ma in realtà la buona maniera e il bon ton non è una cosa esclusiva ed elitaria, è una cosa che dovrebbe appartenere a tutti e sicuramente appartiene alle anime belle. Perché io personalmente conosco persone di alto rango, facoltose tutte, che sono di una grettitudine e di una mancanza di savoir-faire incredibile, come conosco persone umilissime, normalissime, tranquillissime, che hanno un'educazione, perché l'educazione non è fatta solo anche di una serie di regole come quelle del Galateo ed altre, ma è fatto anche di un atteggiamento verso il prossimo che sia rispettoso. E qui apro una mia personale parentesi, adesso vi lancio alcune, come dire, non sfide, ma alcuni messaggi poi da confrontarci con l'esperta, perché io non sono esperto, io parlo per il mio sentire, no? E non sono solo regole codificate da eseguire pedissequamente e senza guardare a destra e a sinistra, ma si tratta anche di entrare in empatia con l'altra persona. Questo aiuta il dialogo, dopo la tesi, l'antitesi, anche una sintesi, aiuta, insomma, secondo me, a rafforzare e a migliorare i rapporti tra le persone. E allora leggo due righe su cos'è questo benedetto bon ton o buone maniere. Possono essere anche dei piccoli gesti che costruiscono la pace. Il bon ton non è un insieme di regole antiquate riservate a pochi, né una questione di eleganza formale o di appartenenza sociale. È prima di tutto un modo concreto di riconoscere il valore degli altri. Salutare, ascoltare senza interrompere, mamma mia, quanto è importante questo, ascoltare senza interrompere. Facciamoci un esame di coscienza se siamo capaci di questo. Sempre più spesso i dialoghi con le persone sono interrotti dall'altro che vuole sovrastare, dovuto da tanta presunzione, io ho qualcosa di più interessante da fare, ma anche da mancanza di pazienza, perché oramai io vedo nelle persone un calo di capacità di attenzione che è una roba incredibile. Cioè, se parli più di 30 secondi già iniziano a volgere lo sguardo altrove o ancora peggio sul telefonino. Quindi è prima di tutto la buona maniera, è un modo concreto di riconoscere il valore degli altri, salutare, ascoltare senza interrompere, rispettare una fila, moderare il tono della voce, ringraziare e chiedere permesso sono gesti semplici, accessibili a tutti, che rendono più serena la vita comune. Assolutamente sì. Poi intendiamoci, in giro c'è tantissima gente educata, veramente ti fa, cioè, un sorriso non costa niente. Io ma anche andando in un albergo da qualsiasi parte, un cameriere, un addetto alle pulizie, un buongiorno come va, vedi i visi che si illuminano e non costa niente, non hai speso neanche un euro. Questo fa parte del bon ton, del rispettare e far percepire all'altro: ti ho visto, sei un essere umano come me e ti saluto. È una cosa meravigliosa e non costa niente. Nella società di oggi, ma anche negli spazi digitali, e ne parleremo, le buone maniere sono quanto mai necessarie. La fretta, l'aggressività e la tendenza a reagire senza riflettere possono trasformare una divergenza in uno scontro. La fretta, l'aggressività dovuta anche alla fretta e la tendenza a reagire senza riflettere. Proprio sembra di parlare del caso odierno. La cortesia invece non elimina le differenze, ma permette di esprimerle senza ferire. Essere gentili non significa rinunciare alle proprie idee, significa sostenerle rispettando la dignità di chi la pensa diversamente. Come emerge anche dalla visione contemporanea proposta da Elisa Motta, le sue due righe che ho preparato, le buone maniere rappresentano una forma di sapere sociale,
capace di accordare i nostri comportamenti alle persone e alle situazioni. Non semplice apparenza, dunque, ma intelligenza emotiva, attenzione e responsabilità. Qui è centrato il punto, benissimo. Perché poi l'eccessiva gentilezza, il sorrisino di troppo, la smanceria fuori luogo sconfinano molto facilmente in ipocrisia. E non dobbiamo avere neanche questo. Io una domanda che farò a Elisa dopo, dire: ma come si conciliano cortesia, buone maniere, eccetera, con la necessità di essere anche onesti con gli altri? Questa è una domanda che vorrò farle, perché forse riguarda anche a me qualche volta, no? Che io sono sempre molto schietto, diretto, anche nella vita di tutti i giorni con le persone, e a volte forse si potrebbero trasferire i medesimi messaggi, non essere ipocriti ma neanche ferire, perché se ferisci una persona questa si chiude, si difende, mette uno scudo. Se invece il messaggio arriva senza ferire, sicuramente rimane più apertura. Il bon ton può diventare un autentico strumento di pace. Questo anche in politica, per carità. Ogni volta che scegliamo il dialogo al posto dell'insulto, l'ascolto al posto del pregiudizio e il rispetto al posto della prepotenza, contribuiamo a disinnescare un piccolo conflitto. La civiltà si costituisce proprio in questo modo, non soltanto attraverso grandi dichiarazioni, ma grazie alle scelte quotidiane di ciascuno. Le buone maniere appartengono a tutti, perché tutti possiamo praticarle e tutti abbiamo diritto di riceverle. Ecco, questa è un'altra bellissima espressione che vorrei serbare anche per dopo nelle domande che farò al nostro ospite. Piccola pausa pubblicitaria e sono da voi molto molto presto.

Dunque, abbiamo ascoltato prima un brano, una canzone di Richard Strauss tratta dalla sua opera, non si chiama Quattro Stagioni, ma in realtà sono quattro canzoni, ognuna rappresentante una specifica stagione, in questo caso era il Frühling, la primavera, di Richard Strauss, figlio del più famoso Johann Strauss di retaggio viennese con tutti i suoi valzer e le sue intramontabili opere. Questo era il figlio che chiaramente, essendo stato figlio di un'altra epoca, quindi parliamo di fine 800, è anche figlio di una nascente dodecafonia, quindi più verso un'astrazione del suono, discostandosi e allontanandosi dalle armonie tradizionali. Quindi sentite qualcosa che l'occhio e l'orecchio percepisce come dissonanza, ma tutte dissonanze ancora molto digeribili rispetto poi all'avanguardia di Berg, per non parlare di Stockhausen, che vanno addirittura oltre la dodecafonia e si avventurano, anzi magari un giorno sarebbe pazienza, vi faccio sentire un pezzettino di Stockhausen, ma veramente ostico da digerire, perché la musicalità è un po' come nella pittura, no? Quando all'inizio del Novecento i cubisti iniziano a scomporre le immagini per invitare poi nuovi movimenti come lo spazialismo, l'astrattismo, che praticamente disintegrano. Anche in virtù della nascente fotografia, viene meno la necessità di rappresentare in modo realistico le figure, le persone, i paesaggi, le esperienze di vita, e quindi si va verso l'astratto. La stessa cosa accade un po' nella musica, che si astrae dagli schemi armonici tradizionali, quindi le sette note, il primo grado, il quarto grado, il quinto grado, eccetera, eccetera, e vanno verso orizzonti inesplorati con a tratti dei risultati incredibili. Richard Strauss proprio appartiene a quella linea di confine tra classicismo, figuratevi, cresciuto a casa del padre con tutti questi valzer incredibili, e poi prende le sue strade. Musicista straordinario, insieme a Stravinsky e alcuni russi, tra i più anche elaborati nelle loro composizioni, con tantissime voci, con delle costruzioni armoniche spaventose. Io lo adoro. E dopo di questo abbiamo sentito un brano che è ispirato ad un'opera di Paganini e ricorre in questo film che si chiama, che mi invito a vedere, il violinista del diavolo, una cosa del genere, che è la storia del grande Niccolò Paganini. E quest'aria qua è presa, però è un po' diversa da una sua opera, e poi l'hanno, diciamo, musicata per voce e inserita in questo film. Credo che sia una canzone veramente, veramente bella. Io adoro metterla su ogni tanto, spero che piaccia anche a voi. Quindi questo stiamo cercando proprio di entrare nell'armonia giusta per accogliere poi il nostro ospite subito dopo la pausa pubblicitaria, e quindi perché di politica e tutto il resto parliamo dopo il nostro ospite. Politica parlo di accadimenti, di quello che sta succedendo un po' in giro per il mondo, e tante novità, però questa prima ora la dedichiamo proprio all'armonia, alla bellezza, allo stare insieme. E quindi, visto che abbiamo parlato anche di compositori russi, vorrei farvi ascoltare questa canzone tratta da un'opera di Rimsky-Korsakov, che si chiama Inno al Sole. Quindi niente di più bello che un inno al sole, e ve la faccio ascoltare, e fra pochi minuti siamo di nuovo qui.

Dopo questo Rimsky-Korsakov ci avviamo verso la fine della prima ora. Abbiamo largamente introdotto il tema di oggi, che sono le buone maniere e il bon ton. Ne parleremo fra qualche minuto con la nostra ospite Elisa Motterle, e quindi vi invito assolutamente di restare in linea. Se avete delle domande poi specifiche, per cortesia mandate un messaggio su WhatsApp, oppure se preferite via SMS, li riceviamo in diretta e possiamo includere le vostre domande all'interno dell'intervista con la signora. E vi ricordo e colgo l'occasione per dirvi di iscrivervi al nostro canale Viva la Vita, lo trovate su Telegram, Viva la Vita, e pubblichiamo le puntate, alcune notizie importanti, qualche aggiornamento, ma sicuramente non vi tempestiamo con quotidiani messaggi come magari fanno altri canali. È proprio un canale per stare insieme, per creare questa piccola comunità che è quella di Viva la Vita, iniziata tanti anni fa dal dottor Paolo Rossaro, che oggi salutiamo a distanza, ma siamo certi che sarà qui la prossima volta. Quindi è lui l'iniziatore di questa meravigliosa trasmissione, che sicuramente durerà ancora per molti anni. Quindi iscrivetevi al canale, perché serve proprio per avere un agglomerato intorno a questo bellissimo format. E ringrazio la radio per questo spazio di libertà e apertura che viene concesso. Quindi adesso io vi metto un altro brano e poi pubblicità, e poi Elisa Motterle ci parlerà di buone maniere.

Magica, magica veramente Billie Eilish, che ci ha deliziato con questa sua What I Was Made For, perché sono stata creata, è un po' il titolo della canzone. Buona domanda anche questa. Bene, bene, allora ho appena anche sentito il carissimo Paolo che saluta tutti i suoi radioascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Viva la Vita, che come sempre è ogni 14 giorni, quindi facendo bene i conti, siamo al 14 ottobre, dove Viva la Vita ci sarà di nuovo. Quindi adesso vi lascio alla pubblicità e dopo partiamo con questa intervista. Ripeto, il tema di oggi è le buone maniere sulla scorta della giustissima attenzione posta dalla radio soprattutto sul qui siamo, possiamo comunicare solo col linguaggio qua. L'attenzione all'uso del linguaggio in radio con particolare focus. Cioè, mi vergogno a dire, no, cioè, solo l'idea che uno possa bestemmiare da questi microfoni è una cosa che grida vendetta, non si può neanche pensare a una roba del genere. Quindi che la radio abbia dovuto dire attenzione, non fate sta roba, perché ci sono anche risvolti economici importanti, perché le sanzioni sono pesantissime. Quindi noi ci dissociamo da chiunque utilizzi un tale verbiage. E invece invochiamo così l'importanza dell'educazione, del modo di porsi, e ne parleremo col nostro ospite fra pochissimi secondi. Ho voluto appositamente in questa ora mettere musica, diciamo abbastanza morbida, cantata solo da voci femminili, perché quello che esprime la voce femminile non potrà mai essere espresso da una voce maschile, è inutile dirlo, anche viceversa, però non so, la voce cantata femminile per me è qualcosa di magico che non riesco ad afferrare, non riesco a spiegare, ma semplicemente me lo godo e basta, perché è una cosa incredibile. Quindi vi do appuntamento tra pochissimi minuti, facciamo partire la pubblicità e vi ricordiamo ancora una volta, iscrivetevi al canale Viva la Vita, così rimaniamo sempre in contatto per qualsiasi cosa evenienza. Mandate le vostre domande via WhatsApp, via SMS, che saranno assolutamente poi girate alla nostra ospite. Quindi buon ascolto a tutti e a fra pochissimo.

0: Siamo di nuovo in diretta e vediamo se siamo riusciti ad agganciare la nostra ospite Elisa Motterle.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno e benvenuta ai microfoni di Radio Gamma 5.
1: Grazie, grazie infinite, grazie dell'invito.
0: È un vero piacere, non capita spesso di parlare con una persona esperta di un tema, diciamo, pure poco trattato e a volte anche bistrattato, e invece così importante per la convivenza civile. Anche io prima mi sono così, ho espresso i miei punti di vista che possono coincidere con i suoi o meno, però ho detto le buone maniere sono anche un modo per stimolare la pace, il dialogo, la comprensione reciproca, no? Perché se io ti dico una cosa e ti ferisco, ti chiudi a riccio; se magari te la dico in un altro modo o arriva lo stesso messaggio, ma tengo il canale aperto. Come funziona questo meccanismo?
1: Assolutamente, beh, possiamo vederlo per esempio ad alti livelli, sono i meccanismi che quando accadono tra gli stati si chiamano diplomazia, e sappiamo che insomma l'alternativa alla diplomazia è armarsi, e la stessa dinamica accade anche tra noi persone, grazie a Dio in misura così su una scala più piccola, quindi insomma è difficile, insomma spero che sia difficile per noi persone private passare poi alle vie di fatto, alle mani. Però insomma sicuramente avere una modalità di interazione curata che dimostri rispetto, che parta da degli assunti anche ottimisti, ovvero il fatto che preferiamo andare d'accordo invece che scannarci, sicuramente ci aiuta a comunicare molto meglio e a evitare un sacco di attriti evitabili, a renderci la vita più facile, più piacevole, quindi perché no?
0: Siamo partiti a gamba tesa con l'argomento, però magari le chiedo prima, ci dica due parole su di lei.
1: Volentieri. Io mi chiamo Elisa Motterle, sono una studiosa di Galateo contemporaneo, mi occupo proprio a livello professionale di appunto questa materia, che in realtà oggi sta vivendo un po' una seconda giovinezza, forse perché appunto è quanto mai necessaria. Io professionalmente provengo dal mondo del lusso, ho lavorato tanti anni in grandi gruppi nazionali e internazionali del lusso, e a un certo punto mi sono proprio resa conto che nell'epoca contemporanea il vero lusso è l'essere umano, avere a che fare con gli umani, e questa è un'esperienza penso che nella quale possiamo riconoscerci tutti. Cioè pensiamo alla differenza che fa per esempio quando ci rivolgiamo a un servizio cliente avere un umano che ci ascolta rispetto al famoso e ormai onnipresente risponditore automatico.
0: Credo aver messo insieme questo concetto è non solo bello ma anche molto importante. Cioè il lusso non solo, non più solo, oppure non più la scarpa griffata, ma la bellezza e il lusso dei rapporti umani. Questa è una cosa meravigliosa.
1: Sì, beh, diciamo che un po' il lusso è sempre stato, insomma, nella storia del mondo, che cos'è che è lussuoso? È quello che noi facciamo, cioè che è difficile da ottenere, no? Una volta per dire, ecco, oggi se pensiamo, non lo so, Victoria Beckham e il marito hanno le galline, perché oggi avere le galline è un lusso. Mia nonna a Vicenza c'aveva le galline in cortile, ma all'epoca non era un lusso, no? Per mia nonna, no. Era cresciuta con le galline durante, certo, la guerra. Quindi il lusso cambia, e oggi la cosa che è davvero, cioè le scarpe griffate sono ovunque, poi qua ha avuto un grande ruolo anche internet, nel senso che oltre a essere ovunque nei negozi, magari non tutti se le possono permettere, ma tutti le vediamo sui social, tutti le possiamo comprare, magari finte, perché c'è anche da dire che ci sono anche tanti falsi, anche se non sono l'originale, ci danno comunque la sensazione che quella cosa lì sia più alla portata. E quello che non è alla portata è l'interazione umana, che invece è un qualcosa che negli ultimi 20 anni è andata sempre più restringendosi. C'è anche tutte quelle cose che noi prima facevamo avendo delle piccole interazioni umane, non so, penso a noleggiare un film. Io andavo, quando studiavo a Padova, andavo in videoteca all'angolo, di dove abitavo e c'era il signore che mi noleggiava i film. Adesso i film ce li noleggiamo digitalmente su una piattaforma, andiamo in banca e non c'è più lo sportello per la maggior parte delle operazioni, o facciamo l'home banking o usiamo il bancomat. Quindi tutte queste interazioni umane stanno proprio sparendo dalla nostra vita, e come dire, e questo lascia dei segni profondi, secondo me, perché noi umani siamo alla fine comunque degli animali sociali.
0: E questo è un altro tema, diciamo, molto contemporaneo e molto importante, cioè le persone hanno meno possibilità, opportunità per esercitare, perché anche questo va esercitato, la relazione, certo, con un altro essere umano, no? E allora cosa, certo, succede? Che se non sei allenato, quando hai l'opportunità magari la sfrutti malamente, ti atteggi in un modo che la vai a distruggere. Ecco, questo è un tema molto sensibile, anche perché la maggior parte delle relazioni sono mediate da un mezzo digitale oggi, e quindi proprio il cosiddetto face to face, faccia a faccia. Io vedo delle persone che hanno proprio difficoltà a inserirsi all'interno di un contesto che è il più naturale, il più atavico che ci sia nella storia dell'uomo. Come possiamo stimolare le persone, aiutare le persone a riacquisire questo tipo di facoltà, e che ruolo gioca la buona maniera?
1: Diciamo che qua c'è proprio appunto un tema cruciale, che è quello che stiamo perdendo l'abitudine. Io lo vedo anche, non so, in ufficio da me, quando entrano magari persone più giovani che hanno vissuto un po' tutta la vita mediata dai social media, questo, quell'altro, e magari hanno delle difficoltà a fare delle chiamate perché non si sentono in grado di interagire. E invece poi alla fine, secondo me, il Galateo è anche molto democratico, perché ci ricorda che siamo un po' tutti uguali, abbiamo tutti le stesse paure, abbiamo tutti lo stesso timore di porci male, e alla fine il Galateo è un grande catalizzatore di empatia, perché ci pone sempre davanti una domanda, che è: come posso far sì che l'altra persona sia a suo agio?
0: Assolutamente, questo credo che sia proprio il fulcro di tutto. Magari ci vuole dare qualche consiglio pratico su proprio come atteggiare, perché prima ha parlato, ma non solo i giovani, ci sono anche tanti, dicevo anche prima, io conosco gente molto facoltosa che però da un punto di vista dell'empatia, dell'educazione, del savoir-faire sta a zero. Conosco persone di estrazione molto tranquilla, eccetera, che hanno una capacità di dialogo, di coinvolgimento, di farti sentire a tuo agio, che è incredibile. Quindi da questo punto di vista le buone maniere sono molto democratiche, non c'entra niente il portafogli.
1: Assolutamente, grazie di aver toccato questo punto, perché questo è uno dei grandi miti che circondano il Galateo, che un sacco di gente ama il Galateo, oddio, ma non è che devi andare a Buckingham Palace, gli ho detto che a me piacerebbe molto, ma in realtà poi il Galateo è qualcosa che si serve tutti i giorni per, come dire, gestire al meglio le nostre relazioni interpersonali. E per venire ai consigli un po' più pratici, io credo che quello che manca oggi sia veramente uno sguardo rivolto all'esterno. Cioè, faccio sempre il paragone del telefono e dico: è come se noi tenessimo il telefono davanti a noi con la telecamera perennemente in modalità selfie. È, come dicevo, una vecchia pubblicità, è tutto intorno a te, e molto spesso abbiamo proprio perso l'abitudine a metterci un po' nelle scarpe degli altri, quindi pensare anche il tipo di reazione che possono suscitare le nostre parole. E abbiamo perso molto la capacità di ascoltare in una maniera proattiva, cioè non solo per, come dire, cioè per prepararci una risposta, ma proprio per entrare in sintonia con l'altro. A volte nella conversazione, che è un'arte che si sta grandemente perdendo, sembra fatta proprio di dei monologhi sovrapposti, cioè a me non interessa capire l'altro, mi interessa prepararmi la risposta che lo asfalti, ecco, in qualche modo.
0: Questo,
1: quindi
0: sì,
1: questo è un tema, secondo me, davvero davvero rilevante.
0: Sì.
1: E Ecco, poi insomma nella vita quotidiana anche riscoprire la bellezza di fare un po' delle gentilezze gratuite. Oggi viviamo tutti delle vite molto performative, no? Tutto viene misurato, tutto viene, cioè sembra sempre che dobbiamo avere un obiettivo di fare meglio della volta precedente, di misurare tutto, di avere, cioè tutto è una performance. E invece a volte, come dire, anche il tempo che sembra sprecato, forse a volte in realtà è quello meglio investito, quindi il tempo di, non lo so, fare una chiacchiera di circostanza con, non so, il edicolante che mi vende il biglietto della metropolitana, piuttosto che la chiacchiera con il vicino di sedile in metropolitana, ecco, cioè riscoprire proprio anche queste relazioni umane che sembrano in un clima che in realtà ci allenano tantissimo ad ascoltare, ad entrare in empatia con gli altri.
0: Ma queste sono piccole situazioni quotidiane nelle quali tante volte non ci rendiamo conto i danni o il bene che possiamo fare. Cito un piccolissimo aneddoto, ma mi capita spesso. Qualche settimana fa ero seduto in una bella poltrona in una lobby di un albergo, stavo aspettando qualcuno e intorno a me c'era una signora che con lo scopettone puliva, eccetera, no? Lei ovviamente abituata che nessuno se la fila neanche per sbaglio, no? Ho girato la testa: ah, buongiorno signora, com'è la sua giornata oggi? Ma avessi visto come si è illuminata, un sorriso da parte a parte. Ma cosa mi è costato? Niente, e probabilmente magari le ho salvato la giornata quel giorno lì, perché l'ho percepita come un essere umano come me e ho scambiato due parole. Ma è una stupidaggine, no?
1: Ma esatto, sono tante stupidaggini che però tutte insieme cambiano secondo me la giornata di qualcuno, ma anche il mondo in generale. Infatti a me piace sempre paragonare il Galateo un po' all'ecologia, no? Nel senso, quando io ho delle interazioni sociali, magari ho litigato, non lo so, la mattina con mio marito, esco di casa un po' indispettita e magari sono brusca con con il signore che mi serve il caffè al bar, facciamo finta. Sono brusca e lui si risentirà in qualche modo, cioè gli trasmetto, metto in circolo questa energia negativa che poi verrà magari passata al prossimo cliente, perché quando darà il caffè al prossimo cliente magari sarà ancora un po' scocciato e sarà meno affabile del solito. Quindi mettiamo proprio in circolo delle dinamiche negative, un po' come appunto quando inquiniamo, quando buttiamo una cartaccia, ma magari non ce la ritroviamo noi quella cartaccia in cortile, però qualcuno prima o poi se la ritrova. Quindi davvero io penso che le buone maniere siano una forma di ecologia sociale. Ci cura non tanto dell'ambiente così naturalistico, ma dell'ambiente umano che ci circonda.
0: Bello questo concetto, che è la stessa identica cosa, solo trasposta su piani diciamo un po' più elevati, che sono psicologici e vuoi aggiungere anche spirituali. Poi entriamo in una dinamica un po' più spinosa, mi lasci dire, ovvero l'educazione, il rispetto e tutto, però ecco, parlo magari anche per me in prima persona, che sono abituato a essere molto diretto con le persone, non sono, cioè sono sì diplomatico, ma quando si tratta di andare in fondo alla verità non ho, vado via coi paraocchi e devo dire le cose. Allora, dov'è questo confine tra educazione, rispetto, ma neanche essere ipocriti? Come si conciliano questi due aspetti?
1: Ma allora, secondo me si conciliano con un'altra capacità che nel mondo di oggi sembra sempre più il sacro graal che non si riesce a trovare, ovvero la capacità di leggere il contesto. Perché certo che anch'io sono, anzi a volte sono anche troppo tranchant, mi viene fatto notare. E allora dipende da chi abbiamo davanti, cioè io posso dire la verità, certo, devo dirla sempre e comunque a chiunque, non lo so, non ne sono sicura. Un classico esempio è la domanda come va, come stai, no? Che in realtà è un intercalare, è un rituale di accesso, una di quelle domande un po' come quando diciamo pronto al telefono, sono un po' quelle formule fisse. E ogni tanto capitano di incontrare qualcuno che alla domanda come va o come stai, che magari si fa per strada appunto come convenevole, ti risponde elencandoti veramente. Allora leggiamo il contesto. Se incontro, non so, una persona una conoscenza casuale per strada, dove siamo tutti e due che stiamo andando per i nostri affari, mi chiede come va, è chiaro che quella domanda ha un significato che richiede una risposta superficiale e magari anche non vera, cioè bene, grazie, e tu? È ovvio che la stessa identica domanda, se me la fa mia sorella, dopo cena, davanti a un bicchiere di vino, mi dice, beh, allora, come va? La stessa identiche parole assumono un significato totalmente diverso e in quel contesto certo che potrò raccontare tutte le mie disgrazie, tutte le cose, e la persona davanti a me non si stranirà. Quindi ecco, credo che una capacità che stiamo un pochino perdendo sia proprio quella di leggere non solo, come dire, le comunicazioni letterali, ma anche proprio di leggerle in relazione al contesto in cui si collocano.
0: Allora, Elisa, questa risposta mi è piaciuta tantissimo, perché mi ha dato veramente una risposta che a una domanda che mi stavo facendo, cioè l'importanza della contestualizzazione, cioè in quale momento, a quale persona, con che ambiente circostante sto affrontando un tema delicato, ostico, spinoso, eccetera. Molto giusto. Se parlo dei massimi sistemi in mezzo alla strada o alla sagra di paese, avremo poche risposte, magari davanti a un bicchiere di vino e al falò è un'altra cosa. Mi è piaciuto molto così.
1: E tra l'altro, ecco, se posso aggiungere, questa è anche una capacità squisitamente umana, cioè oggi che si parla tanto di intelligenza artificiale, adesso capiremo se ci sterminerà tutti oppure no, ma insomma ci sono tanti timori anche legati al fatto che possa rubare il lavoro, che possa, come, intervenire pesantemente nelle nostre vite. Ecco, io

0: qualcosa di assolutamente umano e che credo sarà molto difficile che l'intelligenza umana riesca a shipparci.
1: Sono perfettamente d'accordo, anche perché io ho una visione anche abbastanza, come dire, insomma, io non credo che la dimensione umana come la tocchiamo sia l'unica, per cui c'è poco da fare. L'intelligenza artificiale si limita ad un aspetto strettamente fisico. A proposito di ha citato, ma non sappiamo ancora se l'intelligenza artificiale ci farà bene o ci farà male, il buon Bill Gates, che ormai è esperto di tutto, ha già detto che l'intelligenza artificiale minimo ci costerà 1 miliardo di morti, quindi lui si è già prefisso in qualche modo un obiettivo, e sta a noi proprio continuare a utilizzarlo come uno strumento a beneficio dell'umanità, non contro l'umanità, perché è una cosa meravigliosa se utilizzata in un certo modo. E così siamo scivolati verso il mondo digitale, che ha anche esso una problematica di problematica di buone maniere, ma anche dai microfoni dei quali sto parlando, ahimè, a volte ci sono degli scivoloni, cioè utilizzare per esempio un linguaggio scurrile da un mezzo di informazione piuttosto che sui social è un'amplificazione di qualcosa che non va bene e che può ferire tante persone.
0: Sì, assolutamente, ma guardi, poi sulle parolacce io sono abbastanza, cioè non mi scandalizzo, come dire, però sì, riconosco il fatto che i mezzi di comunicazione in generale e internet poi alla massima potenza hanno favorito negli ultimi decenni uno stile di comunicazione estremamente aggressivo, estremamente prevaricante, dove appunto, un po' come dicevamo prima, la conversazione lascia più spazio alla rissa verbale. A me capita ogni tanto di vedere, di sentire così questi presunti dibattiti politici, dove di dibattito politico non c'è niente, perché insomma il dibattito politico dovrebbe essere un tentativo di trovare dei punti di contatto e di legittimare anche delle opinioni diverse dalla nostra. Cioè questo è un po' il fondamento della civiltà occidentale, proprio la capacità dialettica, la capacità certo di difendere le proprie posizioni, ma di accogliere anche un pluralismo, ed è davvero, questi sono i valori su cui si fonda insomma tutti i valori della civiltà occidentale europea. E oggi invece vedo molto spesso che insomma i dibattiti non si risparmiano, ecco, i colpi bassi, delle meschinità anche, proprio per, come dire, screditare, svalutare gli avversari. Ed è una modalità estremamente dannosa, secondo me, che poi si riversa insomma dall'alto al basso, appunto a quello che si vede sui social media, dove davvero a volte viene da pensare che avesse ragione un po' Umberto Eco. Io parlo da grande fan dei social media proprio della prima ora, perché sono veramente, credo che le relazioni umane siano qualcosa di super importante, ci offrono naturalmente i social una possibilità che i nostri, ma neanche i nonni, ma anche solo i nostri genitori se la sognavano, di poter entrare in contatto con potenzialmente chiunque nel mondo, però allo stesso tempo hanno anche scoperchiato un vaso di Pandora, ahimè, non piccolo.
1: Certo, ma allora, però questi, anche a me questi salotti televisivi io li paragono un pochino ai moderni Colossei, nel senso che non ha importanza chi ha ragione, l'importante è che si menino, ecco questo. Infatti non riesco proprio a guardarli, perché non riesce a costruire, non c'è la volontà di capire, dire, mai sentito un antagonista che dicesse ma sai che su questo potresti avere ragione, no, è già lì che pensa che cosa dargli contro. Ma prima ha detto che non si scandalizza più di tanto innanzi alle parolacce, ma la stessa cosa si può dire anche dei mezzi di informazione, oppure dovrebbero tenere una linea un po' più sobria?
0: Allora, no, io sono molto a favore di appunto una contestualizzazione della comunicazione, ovvero la comunicazione va calibrata a seconda di anche proprio la stessa persona dovrebbe pensare, ok, ma io in che veste sto parlando? Perché ovviamente quando vado per esempio a fare delle docenze non parlo allo stesso modo o con lei in radio non parlo allo stesso modo.

0: questo modo con cui parlo magari con mio marito dopo cena, ma certo, per fortuna, mi viene da dire.
1: Sì, certo.
0: Ecco, invece oggi purtroppo, poi questa, insomma, ci sono tanti, tanti temi che si intrecciano, però c'è un po' questa idea. Come dire, la forma oggi, la formalità viene guardata con sospetto, no? Perché si pensa, ah, ma se uno è formale allora non è autentico. Io classiche frasi che si sentono, esatto, dire, no? Io dico sempre quello che penso perché sono una persona trasparente. Ma in realtà, se tu dici sempre quello che pensi, secondo me non sei una persona trasparente, no, sei una persona poco prudente,
1: sì,
0: nel senso che certo bisogna sempre essere fedeli a se stessi, ma bisogna appunto, come dicevamo prima, anche sapersi adattare. Faccio un esempio che insomma penso di poter portare perché è stato un caso recente che è finito su tutti i giornali, noto a tutti, e parlo del ministro Tajani che fa la battuta sulla donna con la gonna più corta, più lunga, e poi il generale Vannacci che interviene per dire che la donna sta meglio senza la gonna, eccetera. Allora, a me, io trovo preoccupante che, dopo il signor Tajani naturalmente nelle sue vesti di privato cittadino può dire quello che gli pare dopo cena con i suoi amici in salotto e va benissimo così, ma che nella veste di ministro faccia delle battute di questo livello mi sembra un po'... dannoso, ma proprio anche per la figura istituzionale. Cioè un ministro dovrebbe essere una persona seria, affidabile, mi viene da dire, e quindi ecco il fatto che poi trovo particolarmente triste che poi questi diventino gli argomenti dei quali si parla sui giornali, insomma abbiamo visto quanta copertura ha avuto questa notizia, anche perché penso che insomma le tematiche di cui i ministri dovrebbero occuparsi, credo che, ecco, non è che scarseggiano, che va tutto benissimo, allora si dai taralli, vino e battute, diciamo che di cose a cui pensare un po' ce ne sarebbero.
1: Qualcheduna per un ministro degli esteri, qualche grattacapo direi che ci sia. E ci vuole parlare dell'ultimo libro che ha scritto, il titolo, la casa editrice, che
0: sì, certo,
1: non ho letto, il titolo, ma mi sembra intrigante.
0: Sì, con assolutamente volentieri di tutti un po' tutti questi argomenti di cui stiamo parlando adesso, così in maniera anche abbastanza veloce, insomma saltando un po' di qua un po' di là, ma ho provato proprio a fare un ragionamento nel mio ultimo libro che si chiama Il Tao delle Buone Maniere, che ho pubblicato con Einaudi e che è uscito insomma da qualche mese, e che è stato proprio un po' un punto di svolta per me, perché avevo già scritto vari manuali di Galateo pubblicati con invece Arthur Collins, quindi il Bon Ton Pop è stato il primo, e poi ci sono stati due figli tra virgolette, quindi uno Bon Ton Pop a tavola dedicato proprio alle specificità della tavola, e poi Bon Ton Pop al lavoro legato alla business etiquette, e quelli erano insomma i tradizionali libri di Galateo dove si dice fai così, fai cos'ha, la regola è questa, soprattutto insomma, per la tavola per esempio di regole ce n'è un sacco, e quindi giustamente uno parte da quello. Però proprio in questi anni con questa mia attività di divulgazione e di formazione su questi temi mi sono sorto un po' tante delle domande che ci stiamo facendo anche adesso, cioè dov'è il confine tra essere sinceri e diventare maleducati, qual è il ruolo e il valore, se c'è un valore, di mantenere un po' di formalità in alcune occasioni, qual è il confine tra pubblico e privato, perché oggi abbiamo tutta questa necessità da una parte di privacy ma dall'altra anche di esibizionismo, di farci vedere. E quindi ecco, a tutte queste domande ho provato a dare qualche risposta nel Tao delle Buone Maniere.
1: Bello, molto bello, molto interessante. Libri, informazioni che comunque i radioascoltatori possono trovare sul suo sito, se lo vuole ricordare.
0: Sì, certo. Allora, il mio sito è elisamotterle.com e poi c'è il sito legato alla mia attività professionale che è italianetiquettesociety.com, perché appunto da qualche anno uscita dal mondo del lusso, ho iniziato a occuparmi di consulenza come libera professionista, e oggi ho una piccola società di consulenza che lavora proprio su questi temi dei soft skill, del galateo e delle relazioni umane.
1: Ah, molto interessante. Quindi volto principalmente ad aziende o anche a comunità, singoli individui, eccetera?
0: Allora, io lavoro principalmente con le aziende, c'è anche un programma, adesso ci stiamo lavorando proprio in questi mesi, abbiamo un programma anche per i privati, tra virgolette, che se viene erogato tramite dei moduli online, ma i nostri interlocutori principali sono aziende che lavorano con servizi ad alto valore aggiunto, quindi il lusso, la gioielleria, l'hotelleria moltissimo, e poi anche banche, assicurazioni, insomma, questo tipo di industrie.
1: Molto molto interessante.
0: Poi abbiamo avuto clienti anche, non so, che ha lavorato con un'acciaieria della Valsabbia, cioè questi, poi naturalmente c'è una grandissima varietà di persone e di aziende che si affacciano a questo mondo, proprio perché ci sono esigenze che sono davvero trasversali, quelle di instaurare un clima di reciproco rispetto a un valore aggiunto qualunque cosa si faccia, credo.
1: Mamma mia, altro che, sì, molto interessante, anche abbastanza, diciamo, unica come proposta,
0: certo,
1: di servizio, non so adesso a livello internazionale, sì. Gli americani su queste cose sono sempre molto avanti, però
0: sì,
1: insomma...
0: gli americani, gli inglesi, qualcosa c'è. Abbiamo, adesso io collaboro anche con realtà estere che sono colleghi, insomma, però sì, in Italia mi sento di essere abbastanza un unicum, anche perché io vengo comunque da un percorso professionale in grandi aziende del lusso, e quando ho deciso di cambiare carriera e di dedicarmi a quello che secondo me era il lusso vero oggi, ho fatto, insomma, investimenti rilevanti in formazione, formandomi, quindi questo è un po' quello che io considero il mio il mio tratto distintivo, perché poi insomma ci sono tanti esperti di galateo eccetera, però poi non si sa bene come siano diventati esperti, ecco, a volte.
1: Certo, questo è fuori di dubbio. Vorrei in conclusione fare ancora una domanda che ho tratto dal sito, perché ci sono varie finestre che trattano vari argomenti molto interessanti. Poi dopo sul canale Telegram, lo dico ai nostri ascoltatori, pubblicherò il link esatto del sito, così se avete voglia potete andarlo a sfogliare.
0: Grazie.
1: Ma ci mancherebbe, è un piacere. E la domanda, cioè una cosa che mi ha intrigato, vorrei chiedere qualche approfondimento, è questo: 5 modi di dire maleducati secondo il galateo.
0: Sì, oh mamma, vediamo se mi ricordo quali avevo messo. Sicuro ho messo il piacere quando ci si presenta.
1: Sì, sì, esatto.
0: Poi quali saranno? Il buon appetito,
1: esatto.
0: Il
1: sì,
0: salute allo starnuto,
1: al di là, diciamo,
0: il permesso,
1: delle...
0: quando si entra in casa di qualcuno, sicuramente erano questi, immagino.
1: Sì, ma al di là della definizione diciamo esatta, lo trovo da un lato contraddittorio ma anche interessante, no? Perché a volte ti vorrebbe veramente da dire: scusa, ma sei proprio un pirla, ma non si può dire, oppure ma come ti permetti, no? Allora, in modo astratto, qual è l'atteggiamento giusto per non farsi pestare i piedi, ma neanche per essere troppo scurrili verso questo maleducato?
0: Ma allora, io sono dell'opinione che poi, allora, è ovvio che per esempio su Instagram dobbiamo fare un po' dei contenuti che catturino un po' l'attenzione, quindi delle cose anche un po' provocatorie, 5 modi di dire maleducati secondo il galateo. Poi se a me uno dice piacere quando mi si presenta, non me ne importa nulla, perché non credo che siano questi dettagli che fanno una persona educata o maleducata, ecco.
1: Certo.
0: Sicuramente c'è una grande differenza però tra l'essere educati e il diventare zerbini, cioè dire sempre sì a tutti.
1: Brava.
0: Non è un modo di essere educati, è un modo per autosabotarsi, ecco.
1: Giusto.
0: E lì, come dire, io dico sempre: galateo non è magia nera, perché oltre ai modi giusti per mettere dei paletti, bisogna però anche avere la capacità interiore di conoscere se stessi e capire dove sono i propri perimetri. E questa è una cosa che credo oggi ci dimentichiamo molto spesso, no? Perché appunto c'è questo senso malinteso di libertà, di possiamo fare tutto quello che vogliamo, anzi più siamo liberi meglio è. Sì, però ricordiamoci anche che non tutto quello che è consentito è automaticamente anche opportuno, cioè io per dirla proprio in maniera spicciola, sono libera, liberissima di andare in bagno, versare un bicchiere di candeggina e berlo. Mi conviene farlo, ma forse no. Ecco, è così per tante altre cose.
1: Certo, no, io quello che mi porto a casa da questa chiacchierata sono due cose essenzialmente. Una è proprio questa. Io trovo molte persone che si autogiustificano dicendo ma io sono spontaneo, a me mi viene da dire questo. Sì, ma non è sufficiente, diciamo, non è sufficiente la spontaneità per autoproclamarsi perfetti. E la seconda cosa è proprio la contestualizzazione all'interno dei dialoghi quando si trattano temi spinosi. Ci sono alcuni momenti, alcune situazioni in cui è meglio lasciar perdere, perché la discussione su un tema magari ostico non porta da nessuna parte. Ecco, io mi porto a casa un po' questi concetti.
0: Assolutamente d'accordo, direi che sono certamente i due punti principali che abbiamo toccato.
1: Benissimo. Elisa, allora abbiamo avuto i microfoni Elisa Motterle, è specialista di Bon Ton e Buona Educazione. Più tardi nei canali metterò i due siti di riferimento della dottoressa. Grazie veramente di questa chiacchierata estremamente.
0: Grazie Alessandro, grazie a voi.
1: Estremamente interessante e anche molto gradevole. Io come speaker mi sono trovato bene, perché abbiamo avuto veramente ospiti illustri a questi microfoni, gente anche molto conosciuta. A volte però, mi lasci dire, si parlano un po' addosso, no? Non riesci neanche a fare una domanda. Invece abbiamo avuto un dialogo equilibrato, una capacità di ascolto, se me lo permette, reciproca. È stata veramente una bella chiacchierata, grazie mille.
0: Sono felice, grazie a lei, grazie, e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, saluti.

Siamo di nuovo in diretta su Radio Gamma 5. Abbiamo intervistato Elisa Motterle e adesso mettiamo un altro brano musicale.

Mi ha colpito molto, anche se non lo trovate sui media principali, la reazione del, diciamo, dell'ambiente francese alla visita di Leone XIV in Francia. Mi ha colpito perché era ed è un misto di non parliamone ad un una reazione di scandalo per il fatto che abbia avuto un successo così clamoroso. Parto da Jean-Loup Adenauer, che è il capo della famigerata rivista Charlie Hebdo, ve la ricorderete, no? Quella che fece i famosi le famose vignette, oggi direbbero anti-islamiche, sono passati tanti anni, che ebbe poi degli attentati, delle cose, finanziata dalla famiglia Rothschild, che dice praticamente che prova repulsione e preoccupazione per l'orgia religiosa portata dalla visita di Papa Leone. Cosa intende? Intende che praticamente dove appariva il Papa, a cominciare dalla sua discesa ai Champs-Élysées, ha attirato milioni di persone, milioni. Non so se avete visto le foto delle folle oceaniche che l'hanno accolto, non parliamo poi della sua omelia al santuario di Lourdes, cioè veramente delle folle sterminate, giovani entusiasti, veramente una festa a tutto campo. E questo personaggio, che non so neanche come definire, parla di orgia religiosa. Ovviamente quando altre religioni scendono in piazza e fanno l'ogni dove, quello va tutto bene. E non solo Papa Leone ha avuto un successo clamoroso di pubblico in Francia, ma ha anche servito in qualche modo da grimaldello per riaprire determinati fronti che sono considerati tabù in Francia, a cominciare per esempio sulla questione dell'aborto. Ha ribadito, e ancora una volta, che nessuno può ergersi giudice di fronte alla vita di una persona, di un essere, e quindi questo è stato veramente devastante per questa Francia diventata totalmente agnostica e totalmente repulsiva verso ogni forma di cristianesimo, non verso tutte le religioni, verso il cristianesimo, perché indubbiamente, e questo l'ha ammesso anche un'associazione, diciamo, islamica, ha detto ma il cristianesimo qua è troppo forte, non ce la, è troppo ben organizzato, è troppo radicato, non ce la faremo mai a soppiantarlo. Questo l'ha dichiarato un islamico. Ma no, non si tratta di fare una guerra di religioni, si tratta semplicemente di prendere atto che ci sono, malgrado la secolarizzazione spinta dalla rivoluzione francese, quindi parliamo dalla fine del Settecento ad oggi, in Francia, secolarizzazione che è stata perpetrata non solo dai grandi potentati economici, ma uno strumento fondamentale è stato e sarà il Grande Oriente di Francia, quindi una delle logge più potenti del mondo e la prima a secolarizzarsi, perché non dimentichiamoci che le massonerie, almeno quelle che si rifanno agli antichi doveri, quelli tradizionali di qualsiasi obbedienza, non ammettono l'ateismo. Cioè tu puoi entrare in massoneria se hai un credo, se tu hai una fede, ma se tu ti dichiari ateo non puoi entrare in massoneria, devi comunque credere nell'essere supremo. Ebbene, il Grande Oriente di Francia, in tempi ancora belli antichi, perché questi poi sono i principi postulati dalla loggia d'Inghilterra all'inizio del Settecento, no? Che poi la Francia, la massoneria francese ha adattato a suo uso e consumo, facendo diventare l'obbedienza praticamente una confraternita atea e grande odiatrice di qualsiasi religione, in particolar modo del cristianesimo e del cattolicesimo. Non dimentichiamoci che tutte le altre obbedienze,
che può essere considerato un sacrilegio, però intanto i lavori di loggia si fanno su un libro aperto. Questo libro sono i Vangeli, in particolare il Vangelo, la prima pagina del Vangelo di San Giovanni. Quindi sicuramente non un'avversione o un odio verso la Chiesa Cattolica. Cosa ben diversa invece per quanto riguarda il Grande Oriente di Francia. Ha preso una strada completamente diversa e oggi il risultato è davanti a tutti: globalismo, immigrazione di massa clandestina, odio verso il cristianesimo. Ogni giorno in Francia viene bruciata una chiesa, questo statisticamente parlando, 300 chiese all'anno, una cosa devastante. E invece tolleranza sublime verso quel sistema politico-religioso che si chiama Islam. Questa è una ingiustizia. La venuta di Papa Leone XIV in Francia è stata veramente incredibile. In particolare a Metz ha parlato della vera Europa, che l'Unione Europea ha cancellato, cioè l'ha detto un Papa. Ha messo in evidenza come non si possa parlare di Europa senza citare le radici cristiane. Oh, finalmente, quando abbiamo firmato questi maledetti trattati, abbiamo tolto le origini giudaico-cristiane, oppure qualcuno le voleva greco-romane cristiane. Quello è il nostro patrimonio. Se noi diciamo no, quella roba non c'è, perdiamo le nostre radici, perdiamo la nostra identità e siamo destinati a essere soppiantati, rimpiazzati. Lo vogliamo? Ma magari qualcuno dice, ma chi se ne frega? A me interessa invece, perché bene o male mi pare che il sistema dei valori occidentali allo Stato sia ancora quello migliore tra quelli possibili. Questa è una mia opinione personale, perfettibile, modificabile all'infinito, ma non voglio partire da un presupposto che sia totalmente diverso da questa. Poi il Papa ha anche ricordato come la civiltà sia stata fondata sull'eredità greco-romana, eccolo qua, quello che dicevo prima, riscoperta e valorizzata dai monaci benedettini. Leone XVI è entrato nei luoghi dove si celebra la falsa Europa per ricordare cos'è la vera Europa cristiana. Ma infatti, io non sono contro l'Europa, io sono fortemente critico verso questo mostro burocratico che si chiama Unione Europea. Questo è il punto, è esattamente questo. E dopo la pubblicità vi parlerò anche di un'iniziativa legislativa in Austria che è molto interessante da questo punto di vista. Occorre guardarsi dalle illusioni del riarmo. Non è un caso che i ripetuti appelli all'aumento delle spese militari e le scelte che ne derivano siano presentati da numerosi governanti con la giustificazione del pericolo rappresentato dagli altri. Ho capito, sì, attenzione che arriva l'uomo nero, il lupo cattivo, e quindi armiamoci. È il Papa che parla qua, ragazzi, cioè non è un personaggio oscuro, sconosciuto, eccetera, assolutamente no. E bene, e dopo la pubblicità vi vorrò anche parlare di tanto per cambiare, di censura. Quindi parleremo di iniziative legislative volte a porre nel giusto alveo e dimensione l'Islam e dall'altro di censura. Vi do appuntamento a brevissimo e dopodiché andiamo avanti per l'ultima ora.

Roxy Music, meravigliosi, meravigliosi veramente. Ci scrive Roberta, bellissime le musiche che ci fai ascoltare, grazie Roberta, grazie, grazie, grazie. Paolo a volte non è d'accordo con me, dice che ho dei generi un po' strani. Poi sempre Roberta scrive, Galateo, più delle belle maniere delle persone mi interessa l'onestà di coraggio di dire la verità anche se scomoda, l'integrità morale, e se in qualche confronto dialettico magari di fronte a ingiustizie subite ci scappa una bestemmia non lo condanno. Mi fanno paura i giovani che bestemmiano o con forza frutto di una rabbia repressa e di tanti problemi risolti. Chiediamoci il perché. Qua ci sta il punto, vittime di adulti indifferenti, troppo occupati magari al bon ton tralasciando i valori sani di una volta. Io credo che una cosa non debba escludere l'altro, cara Roberta. Non mi vengono in mente genitori particolarmente preoccupati del bon ton e che tralasciano i valori sani. Secondo me, quando tralasciano i valori sani è quasi implicito che il bon ton non ci sia, cioè quella educazione che giustamente tu apostrofi come ipocrita forse era un po' più tipica degli anni 50-60, sai, la tipica famiglia bene, tutti vestiti, tutti impuntiti, e però dietro c'era veramente un grande vuoto. Oggi questo formalismo, io dico anche grazie a Dio, è stato anche superato, però magari si è scivolati dentro una disinvoltura che non giova il dialogo. Forse, come ha detto prima Elisa, la misura giusta è quella di contestualizzare, no? Anche tu dici, ma certo, se uno c'ha rabbia, gli scoppia qualcosa dentro, vede un'ingiustizia feroce, io non dico la bestemmia, ma il protervio, l'imprecazione ci sta tutta, assolutamente. Tanto che, forse l'ho già detto un tempo fa, ho letto un libro scritto dal nipote del Mahatma Gandhi, che ebbe la fortuna di vivere con suo nonno e tutto il resto. E questo libro si chiama più o meno L'importanza della rabbia, cioè anche il Mahatma Gandhi dice che davanti alle ingiustizie la rabbia è giustificata, è la cosiddetta accidia che anche Gesù Cristo condanna, cioè l'indifferenza, che è un grave peccato davanti all'ingiustizia, no? Però stiamo magari anche parlando un po' di situazioni limite. Io credo che comunque le buone maniere in tutti i contesti aiutino. Poi, cara Roberta, cioè davanti a un problema grave, a un fatto inaccettabile, va tutto contestualizzato in quel caso là, ma chi se ne frega delle belle maniere, assolutamente. Però nella vita quotidiana, quando approcciamo una persona, una situazione, magari guardarsi intorno e dire, ah, sono in questa situazione, questa è la persona, e tentare un approccio rispettoso, perché qua non si parla altro che di rispetto, no? Per me aiuta, per me, guarda, sinceramente ti dico che aiuta. Poi ripeto, hai ragionissimo quando dici davanti a certa situazione può scappare di tutto, infatti a volte scappano anche le armi nucleari, no? Infatti lei ha detto no, ma in politica è importantissima, una parola sbagliata in un contesto diplomatico può scatenare veramente, non dico una guerra, ma un irrigidimento, un clima glaciale fra due nazioni, cosa che non dovrebbe mai essere. Quindi comunque grazie per il tuo lungo e articolato e ben circostanziato messaggio. Poi ci scrive anche RDM, ho messo la canzone Enola Gay perché non lo sapesse, fu il lo sciagurato bombardiere che sganciò Fat Boy, la bomba atomica sopra Hiroshima. E RDM ci scrive, temo che presto avremo un Enola Gay dalla URSS, ha dovuta ragione, maledetti sionisti guerrafondai. Ma guarda che non sono solo i sionisti che invocano la guerra, ti posso citare una lista lunghissima di persone che non sono per nulla, cioè avranno mille difetti ma non sono sionisti, no? La Kaya Kallas non è una sionista, ma neanche la Ursula von der Leyen. La von der Leyen è una signora di stampo fabiano che ha studiato la London School of Economics, che proviene da questa società fabiana che pregna di socialismo
tenta di pregnare di socialismo tutta la nostra realtà occidentale, ma anche lo stesso Macron, sì, ha lavorato per i Rothschild, sicuramente c'è qualche traccia, ma io credo che il vero problema non sia tanto il, questa è la mia riflessione, poi i sionisti hanno dimostrato di essere anche degli preparatissimi guerrafondai, no? È sotto l'occhio di tutti quello che hanno fatto. In questa fase storica sicuramente non sono per niente propensi alla pace. Importantissima sempre la distinzione, infatti hai detto giustamente, sionisti, tra sionisti ed ebrei, questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare, ma speriamo alla fine della fiera che l'Enola Gay dall'URSS, che poi oggi sarebbe la Federazione Russa, non sia veri, perché sarebbe la parola fine per tutti quanti. E in questo contesto volevo anche riallacciarmi al discorso della visita di Papa Leone XIV in Francia, che non ha proferito parola contro le altre confessioni, come un pontefice è tenuto a fare assolutamente, ma neanche questo ecumenismo spinto per cui tutte le religioni vanno bene, no, per me no. Ok, ha tenuto una linea, diciamo, abbastanza equilibrata, però su alcuni temi non ha assolutamente mollato, a cominciare dalla difesa della vita e dal no secco al riarmo come deterrente ad una minaccia ipotetica, perché comunque che la Russia domani mattina ci attacchi è un'ipotesi. Ok, guardiamo anche alle recenti dichiarazioni di Sergei Lavrov, il ministro degli esteri di Putin, alle Nazioni Unite, lui ha detto l'esatto contrario, continuano a dirci che vogliamo attaccarvi perché volete riarmarvi e forse un giorno siete voi che ci volete attaccare, questo ha detto Lavrov. E in seconda istanza, quando gli hanno chiesto ma voi state conducendo una guerra ibrida, una guerra ibrida verso l'Europa, e gli ho detto guardi, se per guerra ibrida lei intende che cerchiamo di tirare giù i droni costruiti dall'Europa che arrivano sul territorio russo, sì, facciamo anche una guerra ibrida, ma non era quello che intendeva il giornalista, anche perché la definizione, l'utilizzo della definizione guerra ibrida ha veramente offuscato le menti e creato una grandissima confusione, no? Perché oggi si è, e ne ho parlato anche con un alto ufficiale di questa cosa qua, oggi si può definire guerra ibrida qualsiasi guerra che non implichi l'uso di munizioni. E questo è, vuol dire tutto, non vuol dire niente, no? Cioè, guerra ibrida cosa vuol dire? Guerra ibrida, non so, se io uso l'intelligenza artificiale per craccare dei server, dei data center, dei siti, è guerra ibrida? Probabilmente mi direbbero di sì. Mandare dei droni stranieri in perlustrazione su territorio non autorizzato è una guerra ibrida? Io credo di sì. Cioè, una volta lo chiamavano spionaggio, questo semplicemente, perché perché alla fine sono attività di spionaggio. Ma anche per esempio l'avanzata della NATO negli ultimi 40 anni da ovest verso est può essere definita guerra ibrida? Cioè, una guerra senza munizioni, secondo me, tutto quello, allora, per noi la guerra è violenza, la definizione è violenza, munizioni, sangue, morti, feriti, abitazioni distrutte, questa è guerra. Tutto il resto chiamiamolo con il loro nome, per esempio hackeraggio, per esempio utilizzo di cosiddetti unmanned air vehicles, no? I UAV, i droni, spionaggio, perché poi i droni in verità quando sono provvisti di una carica esplosiva di nuovo è la guerra classica, è la guerra classica. L'avanzata della NATO verso l'URSS, verso la Federazione Russa, è geopolitica,
tattica geopolitica, strategia internazionale, non lo so, però non è guerra ibrida. Cioè, io guerra ibrida è un termine che bannerei dal nostro vocabolario, perché è origine di tantissimi, tantissimi malintesi. Un pezzo di musica, poi continuiamo il ragionamento.

Cesaria Evora di Capoverde. Ci ha appena regalato questa besame Muccio, siamo tutti felici e un po' più buoni. Ne approfitto per ricordarvi che è ancora aperta la petizione Cieli Blu, che praticamente fa un appello importante per delle firme contro la geoingegneria dei cieli. Perché ci facciamo delle domande: è possibile modificare artificialmente le condizioni meteorologiche? Quali tecnologie vengono impiegate oggi nei nostri cieli, con quali ricadute sulla salute? È una domanda che ha fatto pubblicamente di recente il segretario alla salute, che sarebbe il nostro ministro della sanità americano, Robert F. Kennedy Jr., e ha proprio detto: ma abbiamo capito se questi sistemi di irrorazione del cielo provocano dei danni alla salute? Ce la siamo fatta questa domanda? Lui l'ha fatta davanti a un pubblico vastissimo e anche di un certo livello, e è scosciato un grandissimo applauso. Piacerebbe trovare la sua dichiarazione, che magari se la trovo ve la leggo anche, perché è importante. E l'unico, diciamo, dignitario di governo a livello mondiale che abbia avuto l'ardire di porre il tema, perché lui ha fatto delle domande, non ha dato delle risposte, attenzione, e lo trovo eccezionale.

Cosa ci può essere di più importante? Niente, assolutamente niente. Cosa dice il segretario Kerr? Cerchiamo il parere di scienziati, medici, portavoce del settore e famiglie sulle prove, gli esiti sanitari, le esposizioni agli standard e alle lacune della ricerca sui CEM. CEM, e abbiamo aperto il processo al pubblico. Perché queste domande meritano una scienza rigorosa, trasparenza e risposte. Stiamo anche esaminando le scie chimiche e l'impatto delle emissioni. Ecco, emissioni provenienti da aerei, e poi il discorso continua, viene interrotto. Cioè, il segretario, davanti a una platea estremamente qualificata e importante, pubblicamente ha posto il tema delle scie chimiche, con buona pace di tutti coloro che dicono ma sono scie di condensazione eccetera eccetera. Cioè, ormai ci sono talmente tanti brevetti, talmente tante evidenze, che cosa volete ancora? E poi io dico, io non ho risposte, ma ho tante domande. Rispondiamo a queste domande, perché non è possibile vedere certi cieli alla mattina. È una cosa che qualsiasi persona di buon senso dice: ma cosa cavolo state facendo? Ma non era questo il tema che volevo portare avanti. Volevo portare avanti questa proposta di legge, sempre riallacciandomi alla visita di Leone in Francia e alla necessità di trovare un punto d'incontro tra le varie confessioni, che secondo me, ragionandoci bene, può avvenire solo su un piano politico, perché se le religioni stanno al loro posto e fanno, tra virgolette, le religioni e non fanno politica, non abbiamo un problema, ok? Perché ognuno professerà il suo credo, la sua confessione, in santa pace, in libertà come garantito dalla Costituzione, e senza subire pressioni o angherie da chi che sia. D'altro canto, la società civile, e inclusi anche gli agnostici, gli atei, quel cavolo che volete, dicono: religione, stai al tuo posto, ma non puoi intrometterti, puoi dare suggerimenti, far parte assolutamente di comitati etici, tutto, ma non puoi stravolgere l'ordinamento costituzionale perché vuoi portare avanti una tua agenda politica. E il governo austriaco in questo senso si è dato da fare, ha fatto una riflessione molto molto seria, e nel 2026 sono nate due iniziative parallele ma distinte sul cosiddetto politischer Islam, cioè l'Islam politico. È importante distinguere, perché una è una proposta parlamentare della FPÖ, che sarebbe la Freiheitspartei Österreich, i liberali, che sono comunque di destra, e l'altra è il lavoro legislativo annunciato dal governo federale, che, di cui la FPÖ non fa parte correntemente. Allora, la proposta del 16 settembre, che è quella della FPÖ, è stata presentata in seno alla Commissione Costituzionale del Nationalrat, e presentata dai deputati della FPÖ, col titolo Schaffung eines Verbotsgesetzes für den politischen Islam, cioè istituzione di una legge di divieto dell'Islam politico, cioè che, ok, c'è anche la traduzione. La discussione è stata rinviata, quindi non si tratta di una legge attualmente in vigore, ma solo di una proposta. Il punto centrale è effettivamente vicino a quello che, cioè, non si pone il divieto di Islam come religione, né il culto islamico, ma di creare una categoria giuridica distinta, quella dell'Islam politico, e vietare l'attività diretta a perseguire gli obiettivi. È chiaro ed evidente che se riuscissimo a riportare l'Islam dentro il suo alveo naturale, che è quello religioso, non avremmo più un problema. Il problema è quando una religione vuole invadere il campo legislativo, costituzionale, giuridico, politico, delle libertà eccetera, lì diventa un problema. Ma sarebbe lo stesso cosa li conosciamo bene i patti tra Stato e Chiesa, no? Firmati dal famigerato Mussolini, ma intanto ha messo pace su questo fronte, perché comunque ha tolto tanto potere alla Chiesa cattolica in ambito politico e civile. E secondo me questo è una cosa, una distinzione che oggi a noi sembra logica. Adesso arriva un altro credo e ci vuol far pensare che hanno anche il diritto di stravolgere le regole.

0: regole, stravolgere i principi. Uno a caso, l'uguaglianza tra uomo e donna assoluta sempre e comunque? Ma stiamo scherzando o cosa? Quindi, la proposta dell'FE prevede in particolare divieto dell'attività a favore dell'Islam politico o dei suoi obiettivi, scioglimento delle organizzazioni delle moschee qualificate come appartenenti all'Islam politico e divieto della loro ricostituzione, confisca del patrimonio di tali organizzazioni in moschee, conseguenze sulla cittadinanza austriaca per chi appartiene e sostiene organizzazioni riconducibili all'Islam politico. Nella discussione parlamentare sono stati citati come esempi di obiettivi incompatibili con l'ordinamento austriaco la richiesta di instaurare un califfato o uno stato religioso e la sostituzione dell'ordinamento statale con un sistema fondato sulla Sharia. Allora, qui stiamo parlando, sembra, di fantascienza. La Sharia, come sapete bene, è la legge islamica, quindi per questo l'Islam, al contrario del cristianesimo, è un sistema politico religioso, perché contiene al suo interno un corpus di leggi e anche dei tribunali, tanto che oramai in Gran Bretagna è risaputo, è noto, è evidente che i quartieri ad alta presenza musulmana hanno i loro tribunali, cioè quando i cittadini islamici di quel dato quartiere hanno un conflitto, una diatriba, un contenzioso, non si rivolgono alle corti di giustizia inglesi, ma si rivolgono al tribunale locale di Sharia. Questo è assolutamente inconcepibile. È inconcepibile, ma voi notate bene che qualsiasi democrazia, a torto o ragione, se anche è tollerante nel momento in cui viene minacciato il suo status quo, la sua essenza, reagisce, no? È evidente. Quando vai a toccare diciamo l'ordinamento costituzionale, l'essenza dello Stato, lo Stato reagisce. Io non riesco a capire come mai queste cose in Inghilterra siano tollerate, no? Non riesco veramente a capirlo. E quindi non parliamo poi dell'instaurazione di un califfato, che sarebbe proprio l'assurdo nell'assurdo. Sarebbe come se io dicessi: ah sì, ma adesso io non vogliamo più la Repubblica Italiana, ma vogliamo una federazione. Dico una cosa a caso, no? Non ne ho titolo. Un processo del genere sarebbe lungo e spinoso, perché richiederebbe comunque un cambiamento radicale della Costituzione, tutta una serie di cose, cioè non puoi fare il califfato in nessun modo, e se tu proclami questo vai contro i principi costituzionali di uno Stato. E poi c'è anche un'iniziativa del governo stesso, quindi diciamo che il governo è più o meno di centro, diciamo, ok? E però anche loro stanno andando a fare, perché la pressione da parte della cittadinanza è assai. Questa seconda parte è probabilmente ancora più importante. Il governo federale, Österreichische Volkspartei, Sozialdemokratische Partei Österreich e NEOS, che non so chi sia, ha avviato un proprio intervento sull'argomento distinto dalla proposta FPÖ. Nel gennaio 2026 il governo aveva deliberato misure contro forme di Islam definite politiche salafiste o violente, quando veicolano ideologie estremiste. Tra gli strumenti indicati figurano modifiche alla legge sulle associazioni, possibilità di sciogliere associazioni che operano contro i principi fondamentali dell'ordinamento democratico, interventi sulle organizzazioni utilizzate come copertura per moschee radicali e controlli sul finanziamento estero. Orbene, queste legislazioni in verità esistono già in ciascuno Stato europeo, ma se la politica ha percepito la necessità di proporre una nuova legge ad hoc, vuol dire che c'è un problema particolare e ben focalizzato, dimostrabile, perché sennò puoi usare anche le normative vigenti. Cosa significa concretamente Islam politico? Nella terminologia usata dalle autorità austriache non coincide semplicemente con un musulmano che partecipa alla politica. La direzione austriaca per la sicurezza dello Stato e l'intelligenza l'intelligence, scusate, descrive l'Islam politico o legalista come l'insieme di aspirazioni dirette a modificare nel lungo periodo le strutture sociali e le politiche secondo l'ideologia islamista. Tra gli esempi menzionati, concezioni che mirano l'instaurazione della Sharia, del califfato, come ordinamento statale e sociale. Perciò la formula più precisa allo stato tale sarebbe: l'Austria non ha vietato l'Islam, né sta discutendo di vietare la religione islamica. E non ne vedo il motivo. Del 2026 è stata discussa una proposta per vietare giuridicamente l'Islam politico, inteso come attività organizzativa volta a trasformare l'ordinamento politico e sociale secondo principi islamisti. Parallelamente, il governo austriaco sta preparando proprie misure legislative in questa direzione. Bene, io credo che questa impostazione sia veramente il cosiddetto uovo di Colombo, perché potrebbe essere una soluzione di assoluto buon senso, dividere i due aspetti, religioso, libertà assoluta, ma non puoi cospirare contro lo Stato, ma questo è evidente, chiunque lo faccia finisce in galera, è normale, no? C'è però una differenza sostanziale ancora da chiarire. La proposta FPO è già un testo parlamentare non richiesto molto preciso, con richieste molto precise. Il progetto del governo annunciato da Bauer non risulta ancora nelle... Vabbè, questo diciamo che è più formalismo che altro. Dopodiché, cosa in sintesi, cosa significa? Che l'Islam come religione rimarrebbe pienamente lecito. Culto, moschee e pratiche religiose non sono oggetto del divieto. Questo è importante. E sempre una dimostrazione delle libertà che diamo, però non vogliamo che questo concedere di libertà si ritorca contro di noi che ce le tolgono. Partecipazione politica dei musulmani, lecita, ma lecita anche quando motivata da convinzioni religiose. Cioè, se uno si dichiara musulmano ma fa politica all'interno dell'alveo costituzionale, non c'è nessun problema. Cosa diversa l'Islam politico? Il bersaglio sono organizzazioni e attività che mirano a sostituire o trasformare l'ordinamento democratico austriaco secondo un sistema politico islamista, per esempio perseguendo l'instaurazione della Sharia come ordinamento statale o di un califato. Le conseguenze possono essere il divieto di organizzazioni interessate a questo tipo di inclinazione, scioglimento di associazioni, moschee, eccetera, eccetera. E non è un divieto ancora vigente, però è una proposta di legge molto molto seria sulla quale si è aperto un dibattito. Ovviamente ci sono anche molto contrari. Io sono assolutamente, sarei al 100% favorevole di una legge in Italia che ribadisce che l'ordinamento democratico, la Costituzione, eccetera, non possono essere influenzate, soggette o sovvertite da qualsiasi tipo di religione, a partire dall'Islam, ma anche da qualsiasi altra, perché comunque noi siamo uno Stato laico, anche se le nostre radici sono giudaico-cristiane, e su questo io non transigo. Noi siamo uno Stato laico con radici giudaico-cristiane. Punto. Se la mettiamo così, abbiamo bisogno di preservare questa nostra identità. Una volta che l'identità di una civiltà o di una nazione viene a decadere, cosa succede? Nel senso, ne arriva un'altra. L'Italia non è perfetta, piena di difetti, è brutta, cattiva, però non vedo per il momento un'alternativa plausibile che possa in qualche modo convincermi che ci sia qualcosa di meglio. E come fanno i cristiano-democratici in Parlamento? Non è un partito legato al papato, Filippo Dadolo. Ma il papato intanto è cattolico, e quindi anche la democrazia, se la famosa DC si è sempre denominata democrazia cristiana, mai democrazia cattolica. Indubbi i collegamenti col papato, ma la cosa è i legami con il papato. Ma chi ti vieta di avere legami con il papato? E non ci sono solo i cristiano-democratici in Parlamento che hanno questi legami. I legami con il papato li hanno tutti, da destra a sinistra, da sopra a sotto. Non puoi pensare in Italia, nel bene o nel male, giusto o sbagliato, non voglio entrare, ma oggi, se vuoi essere un'entità politica credibile, devi comunque anche dialogare col Vaticano, che ha un peso indubbio sulla vita sociale. Però intanto è stato il cristianesimo a farci come siamo oggi, io credo, nel bene, nel male. Poi li abbiamo rilegati nella loro dimensione, che è quella religiosa. L'influenza c'è, ok, ma non mi pare che i cristiano-democratici in Parlamento oggi mirino ad una sovversione costituzionale, a instaurare un'altra legge, a instaurare altri tribunali. Noi oggi l'Italia è quello che abbiamo, piaccia o non piaccia, è questo. Ma non credo che la loro volontà sia questa, quella di sovvertire, questa è la mia opinione, Filippo Dadolo, no? Ok, aspetta, leggiamo due messaggi che poi mandiamo un po' di musica. Sisto, difatti non ci sono i perché vengano fatte, ci sono molte ipotesi. L'ultima che ho sentito dall'ospite di radio diceva che sono in funzione di avere un queste le scie chimiche, una ionosfera ideale per tutti i collegamenti internet, per satelliti e per guidare i droni. Se questo fosse vero, capirete che eliminarli sarebbe impossibile, appena eliminare tutta la tecnologia. Ciao Sisto. Sì, è una è più che una teoria, ho sentito anch'io parlare di questo ombrello di particelle, di particole, di particelle metalliche che stimolerebbero e aumenterebbero la connettività, però il problema è sempre quello, no? Allora, in un mondo democratico si dice: signori, c'è questa esigenza, intanto facciamo un bello studio sulla valutazione di impatto sulla salute, no? Quello che ha chiesto Kennedy prima, e dopodiché c'è un dibattito pubblico, non dico un referendum, ma un dibattito pubblico tra specialisti, che dice: guardate, effettivamente queste particelle possono causare questo, può succedere questo, però abbiamo enormi vantaggi dall'altra parte. Si instaura un dibattito pubblico, qualcuno dirà, qualcuno diciamo tra il presuntuoso e il potente dirà: la gente non è in grado di prendere queste decisioni, le dobbiamo prendere noi, dobbiamo tenere tutto coperto e andare avanti, perché il progresso, perché questo, quella, è questo che è quello che sta accadendo. Cosa sia giusto, cosa sia sbagliato, lo lascio assolutamente a voi, perché non ho risposta. Poi c'è Andrea: in parte alle analisi che stai facendo, musulmani, cristiani ed ebrei non hanno vissuto in Medio Oriente per secoli, da dopo le crociate fino a fine 800, quando per interessi commerciali la costruzione del canale di Suez per grandi potenze hanno distrutto l'impero ottomano e messo in loco loro vassalli e curare i propri interessi. Grazie. Oltre all'Islam, i sionisti li mettiamo sullo stesso piano del loro grado di aggressività, infiltrazione politica e sociale, peggiori, migliori, più pericolosi o meno. Allora, intanto ti vorrei ricordare una cosa, che oggi tutto il vicino e Medio Oriente, ma tutto anche il Maghreb, tutto il Nord Africa, ma anche te, mi spingo oltre, tutta l'area del Caucaso, tutti i paesi che si affacciano sul Mar Caspio fino al lontano Kazakistan, oggi sono musulmani, ma in termini storici sono gli ultimi 1000 anni, poco più. L'islamismo è nato intorno al 400, se non vado errato, dopo Cristo, no? Ma nei secoli prima erano tutte terre o in mano agli ebrei, o in mano ai cristiani, o in mano ad altre civiltà. Cioè, l'Islam è un momento della storia, e il fatto che oggi abbia preso piede in tantissimi paesi è una momentaneità, non è un falso mito che il Medio Oriente, il Vicino Oriente sia sempre stato islamico. Ma vogliamo, San Agostino d'Appona non era algerino? Ma ve ne potrei fare decine di altri esempi. Quelle terre non sono musulmane, lo sono adesso per motivi storici, per una fatalità storica, ma anche loro hanno scacciato altri credi, altre civiltà, prima di impossessarsene. Ribaltiamo un attimo la visione storica, perché sennò pensiamo: ah, ma lì c'è sempre stato l'Islam, è sempre stato così, è giusto che sia così. No, non è questa la realtà storica.
1: catalano.
2: Questa è tua, catalano.
3: Olha che coisa mais linda.

ancora 15 minuti e anche oggi Viva la Vita è andato in onda come lo fa da tanti tanti anni. Non ho neanche mai chiesto a Paolo da quale anno ha cominciato a fare questa trasmissione, lo chiedo la prossima volta. Allora facciamo un po' di controinformazione, no? Perché le notizie che io spero veramente che chi ci ascolta oggi abbia la bontà di non sentire le informazioni solo dai canali principali, dalla piattaforma Rai, Mediaset 7 e Vate la Pesca, anche le varie fan page, tutta quella roba. Leggete pure anche quelle, ma prendete anche altre fonti. Allora, proprio per equilibrare questa disinformazione continua che c'è tra di noi, vorrei parlare dell'America, che in questo momento è brutta, cattiva, guerra fondaia, fallita, allo stremo, antidemocratica, ce l'ha con gli stranieri, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, il peggio del peggio non è proprio sempre così. Ci sono anche dei punti molto, molto positivi. Per esempio, perché poi vabbè, si parla subito di immigrazione, ma io sono per l'immigrazione legale 100% a favore, legale. Allora, intanto la disoccupazione è a livello più basso da 57 anni. Infatti c'è un boom economico in America che non si capisce. È vero, sono cresciuti anche là i prezzi di benzina e tutto, ma il boom economico è incredibile. E poi vabbè, c'è una società che ha annunciato un altro investimento da 2 miliardi di dollari. A proposito, anche il nostro mitico Giovanni Rana sta aprendo il terzo stabilimento negli Stati Uniti, quindi una bellissima bandiera italiana nel panorama americano, sta facendo un successo commerciale clamoroso quell'azienda. Poi cosa possiamo dire? Funding for, vabbè, che il Dipartimento dell'Energia sta investendo pesantemente nelle infrastrutture energetiche. Scusate, sto leggendo in inglese, quindi devo tirar fuori le cose interessanti e tradurle, quindi ci metto un po'. Per esempio, cioè le frodi, noi parliamo delle nostre frodi sui contributi pubblici in Italia, che noi siamo i peggiori, i più cattivi del mondo, eccetera, no? Premesso che qualsiasi frode a danno dello Stato va punita severamente, ma noi siamo dei dilettanti a confronto degli americani, cioè lì parlano di miliardi e miliardi, qua parlano di 315.000 persone che hanno percepito cifre per 2 miliardi indebitamente, 13.000 arresti per detenzione di armi illegali a Memphis. L'FBI ha smantellato 55 organizzazioni terroristiche e evitando qualcosa con un migliaio di attacchi terroristici. Il sequestro di droga è aumentato in un modo spaventoso, il famoso fentanyl ha subito un drastico calo di morti, di consumo, di entrate nel paese, cioè una guerra senza frontiera, e anche da quando per la verità è stato, diciamo, messo un po' a posto il regime venezuelano, perché lì partivano scafi da ogni dove. Comunque la Guardia Costiera americana ha sequestrato 260.000 libre di cocaina, che sono circa 130 tonnellate nostre, 130 tonnellate in un'operazione di polizia, quindi anche questo, i sequestri di droga sono aumentati massicciamente. Il Dipartimento di Giustizia praticamente hanno tolto i fondi a tutti gli ospedali che praticano la mutilazione genitale ai bambini. Cioè, c'è uno stato, ma c'è ancora qualche stato al mondo che finanzia la mutilazione genitale dei bambini?
No, ditemi voi. Sì, l'ICE, la famigerata ICE, che secondo me sta facendo un lavoro fenomenale, ha arrestato altri 121 criminali pesantissimi, tra cui membri della Trende Aragua, che è questa gang violentissima che gozzoviglia anche negli Stati Uniti. Poi c'è il vicepresidente Vance, che ha una task force dedicata alle frodi, e da gennaio 2025 ha scoperto frodi per 260 miliardi, cioè 260 miliardi sono 260 mila milioni, e se li facciamo in migliaia di euro sono praticamente 260 milioni di, da, cioè è come se ogni cittadino americano avesse ricevuto 1.000 euro, una roba da folle. E in questo momento, dulcis in fundo, lo stretto di Hormuz oggi ha il transito di gas e petrolio più alto dagli ultimi 6 mesi, che non è una vittoria perché non siamo ancora allo stato di normalità, però forse la situazione si sta normalizzando. Anche lì ci sono stati dei dialoghi, dei colloqui tra esponenti americani e iraniani, e io dico, finché la gente si parla va sempre bene. Ed è facile parlare col proprio amico, col compagno col quale si va d'accordo. Il problema è parlare con chi non si va d'accordo. E finché tieni aperto il canale di comunicazione, c'è speranza. Il messaggio di chiusura di un canale di comunicazione significa guai per tutti. Teniamo aperti i canali di comunicazione. Nel frattempo mi scrive Andrea: da anni è stato creato in Europa un parlamento ebraico, in realtà sionista, che fa lobby direttamente sulla Commissione Europea, la quale obbedisce e poi detta leggi sul parlamento, e che conta gran poco. In che anno è stato creato questo parlamento parallelo? Beh, e allora non ti so dire la domanda, non so dirti in che anno, anche perché sono processi abbastanza perniciosi, non è oggi domani o un atto costitutivo, sono infiltrazioni che si provocano negli anni, un po' come quando si corrode un tubo e inizia a uscire l'acqua, no? Scusa il parallelismo. Però io vorrei segnalarti, vero, non dico non vero, dico vero, però vediamo che le influenze e le infiltrazioni, per esempio, un esempio a caso, il Qatar. Hai presente la vicepresidente del Parlamento coi soldi cash presi dal Qatar per far passare determinati leggi a favore del Qatar, a favore dell'Islam, eccetera, eccetera. Te la ricordi sta cosa? Quindi se noi pensiamo di risolvere tutti i mali concentrandoci solo, io non dico di non farlo, ma solo sul sionismo, abbiamo sbagliato tutto. L'Unione Europea, il Parlamento, è un coacervo di influenze a tratti molto indebite, politiche, finanziarie, eccetera, che andrebbe assolutamente condannato e sradicato, a cominciare dai, vogliamo parlare dei Pfizer Papers. Cioè, quelle sono le cose davanti agli occhi di tutti, contratti di decine e decine di miliardi fatte via WhatsApp, messaggi spariti, contratti segretati o come si chiama, anneriti, che non si capisce niente. Ci sono tanti aspetti. Se oggi fossimo capaci di togliere tutta l'influenza sul Parlamento europeo da parte della infiltrazione sionista, sarebbe un bene, ma avremmo risolto solo una parte del problema. Perché a mio avviso il grande problema sta nella politica strategica, non solo del Parlamento, ma soprattutto della Commissione, che è quella di togliere sovranità alle Stati-Nazione. Gli Stati-Nazione, e quindi noi italiani, loro tedeschi, loro austriaci, avranno un motivo di esistenza e potranno determinare il loro futuro solo all'interno di uno Stato nazionale forte che possa autodeterminare il proprio futuro. E io con questo quasi quasi vi saluterei.
Io vi ringrazio se mi avete ascoltato in queste 3 ore, spero di aver dato come sempre nessuna verità ma qualche spunto di riflessione. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale Telegram Viva la Vita, dopo metterò anche i siti di Elisa che ci ha Elisa Mottola che ci ha accompagnato in questa discussione profonda sul modo di porsi agli altri, e quindi io vi saluto, vi do appuntamento al giorno 14 ottobre con Viva la Vita, iscrivetevi a Telegram, un forte abbraccio da Alessandro e alla prossima.

La vita è un'opera d'arte, eppure è tutto sotto i nostri occhi. Spetta a noi il compito, in quanto esseri liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. Aiutati che il ciel t'aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché la sofferenza ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Per vivere la vita a fondo dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora, fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri ed orgogliosi di noi stessi. Sono felice. Questo è uno scritto di Eleonora, che ci ha lasciato diversi anni fa. Alla tenera età di 16 anni ha scritto questi temi meravigliosi, che nella loro sintesi e semplicità evocano tutto quello che è la bellezza dell'aura umana. E la puntata di oggi la dedichiamo veramente a qualcosa di bello, o come anelare verso il bello, che è anche forma, che è anche relazionarsi con gli altri, come mostrare rispetto, come creare anche ponti di pace attraverso il porsi in modo gradevole e rispettoso nei confronti degli altri, semplicemente degli altri. Oggi sono da solo al microfono, Paolo è in altri impegni impegnato, ma vedremo se più tardi riusciamo a raggiungerlo, e quindi vi do di nuovo il benvenuto alla trasmissione Viva la Vita, il cui canale trovate su Telegram. Vi invito ad iscrivervi, e fra non molto avremo un ospite graditissimo che proprio ci parlerà di questo, di buone maniere, di bon ton, ma di questo ve ne parlo fra un attimo, dopo una piccolo stacco musicale.

Ce la siamo presa comoda oggi con queste meravigliose melodie. Prima Elton John, insuperato matador della scena musicale pop rock, ma anche oltre degli ultimi 50 anni. Pianista, cantante, compositore straordinario. Mettere insieme tre qualità del genere in un'unica testa. Non è cosa da poco, veramente, non per niente è stato nominato Lord, le sue canzoni sono intramontabili. Che è stato seguito da una cantante assoluta, l'ho voluta ricordare e far echeggiare proprio perché oggi parliamo anche di stile, di eleganza, di modo di porsi e come non si può per associazione di idee parlare di Maria Callas in questa meravigliosa aria, o oh mio babbino, babbino caro, detta alla toscana, un'aria meravigliosa, intramontabile, che abbiamo goduto insieme. E così piano piano ci avviciniamo a piccoli passi e con grande delicatezza verso il tema di oggi, perché vorrei proprio che soprattutto questa prima ora fosse soft, fosse morbida, e prepariamo il cosiddetto mood in inglese, che sarebbe la predisposizione, l'animo, lo stato d'animo, per incontrare la nostra ospite che verrà tra una ventina di minuti o giù di lì, e che si chiama Elisa Motterle, che si occupa praticamente di bon ton, di modo di porsi, eccetera, eccetera. Questa idea l'ha data proprio la radio, che ha lanciato un doverosissimo appello al contegno. Non solo perché, per esempio, la bestemmia, ancor prima che legalmente, è esecrabile da un punto di vista etico-morale, perché comunque va a insultare l'assoluto, da qualsiasi angolazione lo si prenda, senza nessuna appartenenza specifica religiosa, perché la bestemmia viene proprio condannata come un insulto all'essere supremo, a Dio. Quindi non è una cosa solo rivolta alla religione cattolica, che sicuramente, per quanto strano che sia, proprio nelle culture cattoliche è un po' radicato questo bruttissimo vizio di insultare. E quando uno lo fa per strada o in un bar, sappiamo quanto ci urta questa cosa. Ma per quello che riguarda i media, come la presente radio, la cosa si aggrava ancora di più perché si carica di una responsabilità anche educativa, divulgativa, che è propria dei mezzi di informazione. Per cui è stato lanciato un appello non solo ai conduttori, ma anche a chi volesse intervenire in trasmissione, per favore. Manteniamo un contegno, le bestemmie sono assolutamente bandite e non tollerate da questi microfoni, come anche gli impervi, gli spergiuri, le parolacce, perché se qualcuno ha degli argomenti forti, la parolaccia non è necessaria, il messaggio arriva, entra nell'anima, nella testa, ovunque. E io trovo che l'utilizzo spasmodico di parolacce, magari me ne scappate anche a me qualcheduna, qualche, come dire, sussulto emotivo, no, non dovrebbe far parte della dialettica e dell'espressione libera delle idee. Questo almeno è il mio punto di vista. Quindi ringrazio la radio di aver posto al centro questo importantissimo tema, quello del contegno e del linguaggio da utilizzare, soprattutto davanti a questi benedetti microfoni, quindi bando totale alla bestemmia, io aggiungo alle parolacce, alle invettive. Chiunque chiami qua, beh, chiaramente se incita la violenza o inizia a parlare volgarmente, gli chiudiamo la telefonata, ovviamente. E per quello che riguarda noi conduttori, se abbiamo delle idee veramente valide e solide, non abbiamo bisogno sicuramente di colorirle con delle parole eccessive. Quindi ne parleremo fra un po', ma cos'è questo bon ton, no? Perché dire bon ton già non va bene, perché basterebbe dire buone maniere, no? Chissà perché i francesi si sono appropriati anche di questa
non voglio chiamarla esclusiva, però prerogativa che loro insegnano il bon ton, no? E questo bon ton richiama subito retaggi del Re Sole del 1700, in cui c'era tutto un cerimoniale di gesti, di parole, di anche di ipocrisia, lasciatemi dire, no? Ma in realtà la buona maniera e il bon ton non è una cosa esclusiva ed elitaria, è una cosa che dovrebbe appartenere a tutti e sicuramente appartiene alle anime belle. Perché io personalmente conosco persone di alto rango, facoltose, tutte, che sono di una grettitudine e di una mancanza di savoir-faire incredibile, come conosco persone umilissime, normalissime, tranquillissime, che hanno un'educazione, perché l'educazione non è fatta solo anche di una serie di regole come quelle del Galateo ed altre, ma è fatto anche di una un atteggiamento verso il prossimo che sia rispettoso. E qui apro una mia personale parentesi, adesso vi lancio alcune, come dire, non sfide, ma alcuni messaggi poi da confrontarci con l'esperta, perché io non sono esperto, io parlo per il mio sentire, no? E non sono solo regole codificate da eseguire pedissequamente e senza guardare né a destra né a sinistra, ma si tratta anche di entrare in empatia con l'altra persona. Questo aiuta il dialogo. Dopo la tesi, l'antitesi, anche una sintesi, aiuta, insomma, secondo me, a rafforzare e a migliorare i rapporti tra le persone. E allora leggo due righe su cos'è questo benedetto bon ton o buone maniere. Possono essere anche dei piccoli gesti che costruiscono la pace. Il bon ton non è un insieme di regole antiquate riservate a pochi, né una questione di eleganza formale o di appartenenza sociale. È prima di tutto un modo concreto di riconoscere il valore degli altri. Salutare, ascoltare senza interrompere, mamma mia, quanto è importante questo, ascoltare senza interrompere. Facciamoci un esame di coscienza se siamo capaci di questo. Sempre più spesso i dialoghi con le persone sono interrotti dall'altro che vuole sovrastare, dovuto da tanta presunzione, io ho qualcosa di più interessante da fare, ma anche da mancanza di pazienza, perché oramai io vedo nelle persone un calo di capacità di attenzione che è una roba incredibile. Cioè, se parli più di 30 secondi già iniziano a volgere lo sguardo altrove o ancora peggio sul telefonino. Quindi è prima di tutto la buona maniera, è un modo concreto di riconoscere il valore degli altri, salutare, ascoltare senza interrompere, rispettare una fila, moderare il tono della voce, ringraziare e chiedere permesso sono gesti semplici, accessibili a tutti, che rendono più serena la vita comune. Assolutamente sì. Poi intendiamoci, in giro c'è tantissima gente educata, è veramente, cioè un sorriso non costa niente. Io ma anche andando in un albergo da qualsiasi parte, un cameriere, un addetto alle pulizie, un buongiorno come va, vedi i visi che si illuminano e non costa niente, non hai speso neanche un euro. Questo fa parte del bon ton, del rispettare e far percepire all'altro: ti ho visto, sei un essere umano come me e ti saluto. È una cosa meravigliosa e non costa niente. Nella società di oggi, ma anche negli spazi digitali,

Gentili non significa rinunciare alle proprie idee, significa sostenerle rispettando la dignità di chi la pensa diversamente. Come emerge anche dalla visione contemporanea proposta da Elisa Motta, le sue due righe che ho preparato, le buone maniere rappresentano una forma di sapere sociale, capace di accordare i nostri comportamenti alle persone e alle situazioni. Non semplice apparenza, dunque, ma intelligenza emotiva, attenzione e responsabilità. Qui è centrato il punto, benissimo. Perché poi l'eccessiva gentilezza, il sorrisino di troppo, la smanceria fuori luogo sconfinano molto facilmente in ipocrisia. E non dobbiamo avere neanche questo. Io una domanda che farò a Elisa dopo, dire: ma come si conciliano cortesia, buone maniere, eccetera, con la necessità di essere anche onesti con gli altri? Questa è una domanda che vorrò farle, perché forse riguarda anche a me qualche volta, no? Che io sono sempre molto schietto, diretto, anche nella vita di tutti i giorni con le persone, e a volte forse si potrebbero trasferire i medesimi messaggi, non essere ipocriti ma neanche ferire, perché se ferisci una persona questa si chiude, si difende, mette uno scudo. Se invece il messaggio arriva senza ferire, sicuramente rimane più apertura. Il bon ton può diventare un autentico strumento di pace, questo anche in politica, per carità. Ogni volta che scegliamo il dialogo al posto dell'insulto, l'ascolto al posto del pregiudizio e il rispetto al posto della prepotenza, contribuiamo a disinnescare un piccolo conflitto. La civiltà si costituisce proprio in questo modo, non soltanto attraverso grandi dichiarazioni, ma grazie alle scelte quotidiane di ciascuno. Le buone maniere appartengono a tutti, perché tutti possiamo praticarle e tutti abbiamo diritto di riceverle. Ecco, questa è un'altra bellissima espressione che vorrei serbare anche per dopo nelle domande che farò al nostro ospite. Piccola pausa pubblicitaria e sono da voi molto molto presto.

Dunque, abbiamo ascoltato prima un brano, una canzone di Richard Strauss tratta dalla sua opera, non si chiama Quattro Stagioni, ma in realtà sono quattro canzoni, ognuna rappresentante una specifica stagione, in questo caso era il Frühling, la primavera, di Richard Strauss, figlio del più famoso Johann Strauss di retaggio viennese, con tutti i suoi valzer e le sue intramontabili opere. Questo era il figlio, che chiaramente, essendo stato figlio di un'altra epoca, quindi parliamo di fine Ottocento, è anche figlio di una nascente dodecafonia, quindi più verso un'astrazione del suono, discostandosi e allontanandosi dalle armonie tradizionali. Quindi sentite qualcosa che l'occhio e l'orecchio percepisce come dissonanza, ma tutte dissonanze ancora molto digeribili rispetto poi all'avanguardia di Berg, per non parlare di Stockhausen, che vanno addirittura oltre la dodecafonia e si avventurano, anzi magari un giorno, se avete pazienza, vi faccio sentire un pezzettino di Stockhausen, ma veramente ostico da digerire, perché la musicalità è un po' come della pittura, no? Quando all'inizio del Novecento i cubisti iniziano a scomporre le immagini per invitare poi nuovi movimenti come lo spazialismo, l'astrattismo, che praticamente disintegrano. Anche in virtù della nascente fotografia viene meno la necessità di rappresentare in modo realistico le figure, le persone, i paesaggi, le esperienze di vita, e quindi si va verso l'astratto. La stessa cosa accade un po' nella musica, che si astrae dagli schemi armonici tradizionali, quindi le sette note, il primo grado, il quarto grado, il quinto grado, eccetera eccetera, e vanno verso orizzonti inesplorati con a tratti dei risultati incredibili. Richard Strauss proprio appartiene a quella linea di confine tra classicismo, figuratevi, cresciuto a casa del padre con tutti questi valzer incredibili, e poi prende le sue strade. Musicista straordinario, insieme a Stravinsky e alcuni russi, tra i più anche elaborati nelle loro composizioni, con tantissime voci, con delle costruzioni armoniche spaventose. Io lo adoro. E dopo di questo abbiamo sentito un brano che è ispirato ad un'opera di Paganini e ricorre in questo film che si chiama, che vi invito a vedere, il violinista del diavolo, una cosa del genere, che è la storia del grande Niccolò Paganini. E quest'aria qua è presa, però è un po' diversa da una sua opera, e poi l'hanno, diciamo, musicata per voce e inserita in questo film. Credo che sia una canzone veramente veramente bella, io adoro metterla su ogni tanto, spero che piaccia anche a voi. Quindi questo, stiamo cercando proprio di entrare nell'armonia giusta per accogliere poi il nostro ospite subito dopo la pausa pubblicitaria, e quindi perché di politica e tutto il resto parliamo dopo il nostro ospite. Politica, parlo di accadimenti, di quello che sta succedendo un po' in giro per il mondo, e tante novità, però questa prima ora la dedichiamo proprio all'armonia, alla bellezza, allo stare insieme. E quindi, visto che abbiamo parlato anche di compositori russi, vorrei farvi ascoltare questa canzone tratta da un'opera di Rimsky-Korsakov, si chiama Inno al Sole. Quindi niente di più bello che un inno al sole, e ve la faccio ascoltare, e fra pochi minuti siamo di nuovo qui.

Dopo questo Rimsky-Korsakov ci avviamo verso la fine della prima ora. Abbiamo largamente introdotto il tema di oggi, che sono le buone maniere e il bon ton. Ne parleremo fra qualche minuto con la nostra ospite Elisa Motterle, e quindi vi invito assolutamente di restare in linea. Se avete delle domande poi specifiche, per cortesia mandate un messaggio su WhatsApp, oppure se preferite via SMS, li riceviamo in diretta e possiamo includere le vostre domande all'interno dell'intervista con la signora. E vi ricordo e colgo l'occasione per dirvi di iscrivervi al nostro canale Viva la Vita, lo trovate su Telegram, Viva la Vita, e pubblichiamo le puntate, alcune notizie importanti, qualche aggiornamento, ma sicuramente non vi tempestiamo con quotidiani messaggi come magari fanno altri canali. È proprio un canale per stare insieme, per creare questa piccola comunità che è quella di Viva la Vita, iniziata tanti anni fa dal dottor Paolo Rossaro, che oggi salutiamo a distanza, ma siamo certi che sarà qui la prossima volta. Quindi è lui l'iniziatore di questa meravigliosa trasmissione, che sicuramente durerà ancora per molti anni. Quindi iscrivetevi al canale, perché serve proprio per avere un agglomerato intorno a questo bellissimo format. E ringrazio la radio per questo spazio di libertà e apertura che viene concesso. Quindi adesso io vi metto un altro brano e poi pubblicità, e poi Elisa Motterle ci parlerà di buone maniere.

Magica, magica veramente Billie Eilish, che ci ha deliziato con questa sua What I Was Made For, perché sono stata creata, è un po' il titolo della canzone. Buona domanda anche questa. Bene, bene, allora ho appena anche sentito il carissimo Paolo che saluta tutti i suoi radioascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Viva la Vita, che come sempre è ogni 14 giorni, quindi facendo bene i conti, siamo al 14 ottobre, dove Viva la Vita ci sarà di nuovo. Quindi adesso vi lascio alla pubblicità e dopo partiamo con questa intervista. Ripeto, il tema di oggi è le buone maniere sulla scorta della giustissima attenzione posta dalla radio soprattutto sul qui possiamo comunicare solo col linguaggio qua. L'attenzione all'uso del linguaggio in radio con particolare focus. Cioè, mi vergogno a dire, no, cioè, solo l'idea che uno possa bestemmiare da questi microfoni è una cosa che grida vendetta, non si può neanche pensare a una roba del genere. Quindi che la radio abbia dovuto dire attenzione, non fate sta roba, perché ci sono anche risvolti economici importanti, perché le sanzioni sono pesantissime. Quindi noi ci dissociamo da chiunque utilizzi un tale verbiage. E invece invochiamo così l'importanza dell'educazione, del modo di porsi, e ne parleremo col nostro ospite fra pochissimi secondi. Ho voluto appositamente in questa ora mettere musica, diciamo abbastanza morbida, cantata solo da voci femminili, perché quello che esprime la voce femminile non potrà mai essere espresso da una voce maschile, è inutile dirlo, anche viceversa, però non so, la voce cantata femminile per me è qualcosa di magico che non riesco ad afferrare, non riesco a spiegare, ma semplicemente me lo godo e basta, perché è una cosa incredibile. Quindi vi do appuntamento tra pochissimi minuti, facciamo partire la pubblicità e vi ricordiamo ancora una volta, iscrivetevi al canale Viva la Vita, così rimaniamo sempre in contatto per qualsiasi cosa e evenienza. Mandate le vostre domande via WhatsApp, via SMS, che saranno assolutamente poi girate alla nostra ospite. Quindi buon ascolto a tutti. E a fra pochissimo.

0: poi non parlo di figlio.
1: Siamo di nuovo in diretta e vediamo se siamo riusciti ad agganciare la nostra ospite Elisa Motterle.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno e benvenuta ai microfoni di Radio Gamma 5.
2: Grazie, grazie infinite, grazie dell'invito.
1: È un vero piacere, non capita spesso di parlare con una persona esperta di un tema, diciamo, pure poco trattato e a volte anche bistrattato, e invece così importante per la convivenza civile. Anche io prima mi sono così, ho espresso i miei punti di vista che possono coincidere con i suoi o meno, però ho detto le buone maniere sono anche un modo per stimolare la pace, il dialogo, la comprensione reciproca, no? Perché se io ti dico una cosa e ti ferisco, ti chiudi a riccio; se magari te la dico in un altro modo, arriva lo stesso messaggio, ma tengo il canale aperto. Come funziona questo meccanismo?
2: Assolutamente, possiamo vederlo per esempio ad alti livelli, sono i meccanismi che quando accadono tra gli stati si chiamano diplomazia, e sappiamo che insomma l'alternativa alla diplomazia è armarsi, e la stessa dinamica accade anche tra noi persone, grazie a Dio in misura così su una scala più piccola, quindi insomma è difficile, insomma spero che sia difficile per noi persone private passare poi alle vie di fatto, alle mani. Però insomma sicuramente avere una modalità di interazione curata che dimostri rispetto, che parta da degli assunti anche ottimisti, ovvero il fatto che preferiamo andare d'accordo invece che scannarci, sicuramente ci aiuta a comunicare molto meglio e a evitare un sacco di attriti evitabili, a renderci la vita più facile, più piacevole, quindi perché no?
1: Siamo partiti a gamba tesa con l'argomento, però magari le chiedo prima, ci dica due parole su di lei.
2: Volentieri. Io mi chiamo Elisa Motterle, sono una studiosa di Galateo contemporaneo, mi occupo proprio a livello professionale di appunto questa materia, che in realtà oggi sta vivendo un po' una seconda giovinezza, forse perché appunto è quanto mai necessaria. Io professionalmente provengo dal mondo del lusso, ho lavorato tanti anni in grandi gruppi nazionali e internazionali del lusso, e a un certo punto mi sono proprio resa conto che nell'epoca contemporanea il vero lusso è l'essere umano, avere a che fare con gli umani, e questa è un'esperienza penso che nella quale possiamo riconoscerci tutti, cioè pensiamo alla differenza che fa per esempio quando ci rivolgiamo a un servizio cliente avere un umano che ci ascolta rispetto al famoso e ormai onnipresente risponditore automatico.
1: Credo aver messo insieme questo concetto è non solo bello ma anche molto importante, cioè il lusso non solo, non più solo, oppure non più la scarpa griffata, ma la bellezza e il lusso dei rapporti umani. Questa è una cosa meravigliosa.
2: Diciamo che un po' il lusso è sempre stato, insomma, nella storia del mondo, che cos'è che è lussuoso? È quello che noi facciamo, cioè che è difficile da ottenere, no? Una volta per dire, ecco, oggi se pensiamo, non lo so, Victoria Beckham e il marito hanno le galline, perché oggi avere le galline è un lusso. Mia nonna a Vicenza c'aveva le galline in cortile, ma all'epoca non era un lusso, no? Per mia nonna, no. Era cresciuta con le galline durante, certo, la guerra. Quindi il lusso cambia, e oggi la cosa che è davvero, cioè le scarpe griffate sono ovunque, poi qua ha avuto un grande ruolo anche internet, nel senso che oltre a essere ovunque nei negozi, magari non tutti se le possono permettere, ma tutti le vediamo sui social, tutti le possiamo comprare, magari finte, perché c'è anche da dire che ci sono anche tanti falsi, anche se non sono l'originale, ci danno comunque la sensazione che quella cosa lì sia più alla portata. E quello che non è alla portata è l'interazione umana, che invece è un qualcosa che negli ultimi 20 anni è andata sempre più restringendosi. C'è anche tutte quelle cose che noi prima facevamo avendo delle piccole interazioni umane, non so, penso a noleggiare un film. Io andavo, quando studiavo a Padova, andavo in videoteca all'angolo di dove abitavo e c'era il signore che mi noleggiava i film. Adesso i film ce li noleggiamo digitalmente su una piattaforma, andiamo in banca e non c'è più lo sportello per la maggior parte delle operazioni, o facciamo l'home banking o usiamo il bancomat. Quindi tutte queste interazioni umane stanno proprio sparendo dalla nostra vita, e come dire, e questo lascia dei segni profondi, secondo me, perché noi umani siamo alla fine comunque degli animali sociali.
1: E questo è un altro tema, diciamo, molto contemporaneo e molto importante, cioè le persone hanno meno possibilità, opportunità per esercitare, perché anche questo va esercitato, la relazione, certo, con un altro essere umano, no? E allora cosa, certo, succede? Che se non sei allenato, quando hai l'opportunità, magari la sfrutti malamente, ti atteggi in un modo che la vai a distruggere. Ecco, questo è un tema molto sensibile, anche perché la maggior parte delle relazioni sono mediate da un mezzo digitale oggi, e quindi proprio il cosiddetto face to face, faccia a faccia. Io vedo delle persone che hanno proprio difficoltà a inserirsi all'interno di un contesto che è il più naturale, il più atavico che ci sia nella storia dell'uomo. Come possiamo stimolare le persone, aiutare le persone a riacquisire questo tipo di facoltà, e che ruolo gioca la buona maniera?
2: Diciamo che qua c'è proprio appunto un tema cruciale, che è quello che stiamo perdendo l'abitudine. Io lo vedo anche, non so, in ufficio da me, quando entrano magari persone più giovani che hanno vissuto un po' tutta la vita mediata dai social media, questo, quell'altro, e magari hanno delle difficoltà a fare delle chiamate perché non si sentono in grado di interagire. E invece poi alla fine, secondo me, il Galateo è anche molto democratico, perché ci ricorda che siamo un po' tutti uguali, abbiamo tutti le stesse paure, abbiamo tutti lo stesso timore di porci male, e alla fine il Galateo è un grande catalizzatore di empatia, perché ci pone sempre davanti una domanda, che è: come posso far sì che l'altra persona sia a suo agio?
1: Assolutamente, questo credo che sia proprio il fulcro di tutto. Magari ci vuole dare qualche consiglio pratico su proprio come atteggiare, perché prima ha parlato, ma non solo i giovani, ci sono anche tanti, dicevo anche prima, io conosco gente molto facoltosa che però da un punto di vista dell'empatia, dell'educazione, del savoir-faire sta a zero. Conosco persone di estrazione molto tranquilla, eccetera, che hanno una capacità di dialogo, di coinvolgimento, di farti sentire a tuo agio, che è incredibile. Quindi da questo punto di vista le buone maniere sono molto democratiche, non c'entra niente il portafogli.
2: Assolutamente, grazie di aver toccato questo punto, perché questo è uno dei grandi miti che circondano il Galateo, che un sacco di gente ama il Galateo, oddio, ma non è che devi andare a Buckingham Palace, gli ho detto che a me piacerebbe molto, ma in realtà poi il Galateo è qualcosa che ci serve tutti i giorni per, come dire, gestire al meglio le nostre relazioni interpersonali. E per venire ai consigli un po' più pratici, io credo che quello che manca oggi sia veramente uno sguardo rivolto all'esterno. Cioè, faccio sempre il paragone del telefono e dico: è come se noi tenessimo il telefono davanti a noi con la telecamera perennemente in modalità selfie. È, come dicevo, una vecchia pubblicità, è tutto intorno a te, e molto spesso abbiamo proprio perso l'abitudine a metterci un po' nelle scarpe degli altri, quindi pensare anche il tipo di reazione che possono suscitare le nostre parole. E abbiamo perso molto la capacità di ascoltare in una maniera proattiva, cioè non solo per, come dire, cioè per prepararci una risposta, ma proprio per entrare in sintonia con l'altro. A volte nella conversazione, che è un'arte che si sta grandemente perdendo, sembra fatta proprio di dei monologhi sovrapposti. Cioè, a me non interessa capire l'altro, mi interessa prepararmi la risposta che lo asfalti, ecco, in qualche modo.
1: Questo,
2: quindi
1: sì,
2: questo è un tema, secondo me, davvero davvero rilevante.
1: Sì.
2: E Ecco, poi insomma nella vita quotidiana anche riscoprire la bellezza di fare un po' delle gentilezze gratuite. Oggi viviamo tutti delle vite molto performative, no? Tutto viene misurato, tutto viene, cioè sembra sempre che dobbiamo avere un obiettivo di fare meglio della volta precedente, di misurare tutto, di avere, cioè tutto è una performance. E invece a volte, come dire, anche il tempo che sembra sprecato, forse a volte in realtà è quello meglio investito, quindi il tempo di, non lo so, fare una chiacchiera di circostanza con, non so, l'edicolante che mi vende il biglietto della metropolitana, piuttosto che la chiacchiera con il vicino di sedile in metropolitana, ecco, cioè riscoprire proprio anche queste relazioni umane che sembrano in un clima che in realtà ci allenano tantissimo ad ascoltare, ad entrare in empatia con gli altri.
1: Ma queste sono piccole situazioni quotidiane nelle quali tante volte non ci rendiamo conto i danni o il bene che possiamo fare. Cito un piccolissimo aneddoto, ma mi capita spesso. Qualche settimana fa ero seduto in una bella poltrona in una lobby di un albergo, stavo aspettando qualcuno e intorno a me c'era una signora che con lo scopettone puliva, eccetera, no? Lei ovviamente abituata che nessuno se la fila neanche per sbaglio, no? Ho girato la testa: ah, buongiorno signora, com'è la sua giornata oggi? Ma avessi visto come si è illuminata, un sorriso da parte a parte. Ma cosa mi è costato? Niente, e probabilmente magari le ho salvato la giornata quel giorno lì, perché l'ho percepita come un essere umano come me e ho scambiato due parole. Ma è una stupidaggine, no?
2: Ma esatto, sono tante stupidaggini che però tutte insieme cambiano, secondo me, la giornata di qualcuno, ma anche il mondo in generale. Infatti a me piace sempre paragonare il Galateo un po' all'ecologia, no? Nel senso, quando io ho delle interazioni sociali, magari ho litigato, non lo so, la mattina con mio marito, esco di casa un po' indispettita e magari sono brusca con con il signore che mi serve il caffè al bar, facciamo finta, sono brusca e lui si risentirà in qualche modo, cioè gli trasmetto, metto in circolo questa energia negativa che poi verrà magari passata al prossimo cliente, perché quando darà il caffè al prossimo cliente magari sarà ancora un po' scocciato e sarà meno affabile del solito. Quindi mettiamo proprio in circolo delle dinamiche negative, un po' bellissimo, come appunto quando inquiniamo, quando buttiamo una cartaccia, ma magari non ce la ritroviamo noi quella cartaccia in cortile, però qualcuno prima o poi se la ritrova. Quindi davvero io penso che le buone maniere siano una forma di ecologia sociale. Ci cura non tanto dell'ambiente così naturalistico, ma dell'ambiente umano che ci circonda.
1: Bello questo concetto, che è la stessa identica cosa, solo trasposta su piani, diciamo, un po' più elevati, che sono psicologici e vuoi aggiungere anche spirituali. Poi entriamo in una dinamica un po' più spinosa, mi lasci dire, ovvero l'educazione, il rispetto e tutto, però ecco, parlo magari anche per me in prima persona, che sono abituato a essere molto diretto con le persone, non sono, cioè sono sì diplomatico, ma quando si tratta di andare in fondo alla verità non ho, vado via coi paraocchi e devo dire le cose. Allora, dov'è questo confine tra educazione, rispetto, ma neanche essere ipocriti? Come si conciliano questi due aspetti?
2: Ma allora, secondo me si conciliano con un'altra capacità che nel mondo di oggi sembra sempre più il sacro graal che non si riesce a trovare, ovvero la capacità di leggere il contesto. Perché certo che anch'io sono, anzi a volte sono anche troppo tranchant, mi viene fatto notare. E allora dipende da chi abbiamo davanti, cioè io posso dire la verità, certo, devo dirla sempre comunque a chiunque, non lo so, non ne sono sicura. Un classico esempio è la domanda: come va? Come stai? No? Che in realtà è un intercalare, è un rituale di accesso, una di quelle domande, un po' come quando diciamo pronto al telefono, sono un po' quelle formule fisse. E ogni tanto capita, no, di incontrare qualcuno che alla domanda come va o come stai, che magari si fa per strada, appunto, come convenevole, ti risponde elencandoti veramente. Allora leggiamo il contesto. Se incontro, non so, una persona una conoscenza casuale per strada, dove siamo tutti e due che stiamo andando per i nostri affari, mi chiede come va, è chiaro che quella domanda ha un significato che richiede una risposta superficiale e magari anche non vera, cioè bene, grazie, e tu? È ovvio che la stessa identica domanda, se me la fa mia sorella dopo cena davanti a un bicchiere di vino, mi dice beh allora come va, la stessa identiche parole assumono un significato totalmente diverso, e in quel contesto certo che potrò raccontare tutte le mie disgrazie, tutte le cose, e la persona davanti a me non si, insomma, non si stranerà. Quindi ecco, credo che una capacità che stiamo un pochino perdendo sia proprio quella di leggere non solo, come dire, le comunicazioni letterali, ma anche proprio di leggerle in relazione al contesto in cui si collocano.
1: Allora Elisa, questa risposta mi è piaciuta tantissimo, perché mi ha dato veramente una risposta che a una domanda che mi stavo facendo, cioè l'importanza della contestualizzazione, cioè in quale momento, a quale persona, con che ambiente circostante sto affrontando un tema delicato, ostico, spinoso, eccetera. Molto giusto. Se parlo dei massimi sistemi in mezzo alla strada o alla sagra di paese, avremo poche risposte, magari davanti a un bicchiere di vino e al falò è un'altra cosa. Mi è piaciuto molto, così.
2: E tra l'altro, ecco, se posso aggiungere, questa è anche una capacità squisitamente umana, cioè oggi che si parla tanto di intelligenza artificiale, adesso capiremo se ci sterminerà tutti oppure no, ma insomma ci sono tanti timori anche legati al fatto che possa rubare il lavoro, che possa, insomma, intervenire pesantemente nelle nostre vite. Ecco, io sono abbastanza convinta che questo tocco umano, che è proprio la capacità di capire che cos'è appropriato in quel momento leggendo un insieme di elementi che sono dove siamo, con chi sto parlando, anche proprio quelle che noi così chiamiamo in maniera abbastanza colorita le sensazioni di pancia, no? Di a pelle, sensazioni a pelle. Ecco, quella cosa lì che in realtà naturalmente non c'entra né con la pancia né con la pelle, ma con la comunicazione non verbale, è qualcosa di assolutamente umano e che credo sarà molto difficile che l'intelligenza umana riesca a scipparci.
1: Sono perfettamente d'accordo, anche perché io ho una visione anche abbastanza, come dire, insomma, io non credo che la dimensione umana come la tocchiamo sia l'unica, per cui c'è poco da fare. L'intelligenza artificiale si limita ad un aspetto strettamente fisico. A proposito di ha citato, ma non sappiamo ancora se l'intelligenza artificiale ci farà bene o ci farà male, il buon Bill Gates, che ormai è esperto di tutto, ha già detto che l'intelligenza artificiale minimo ci costerà 1 miliardo di morti, quindi lui si è già prefisso in qualche modo un obiettivo, e sta a noi proprio continuare a utilizzarlo come uno strumento a beneficio dell'umanità, non contro l'umanità, perché è una cosa meravigliosa se utilizzata in un certo modo. E così siamo scivolati verso il mondo digitale, che ha anche esso una problematica di problematica di buone maniere, ma anche dai microfoni dei quali sto parlando, ahimè, a volte ci sono degli scivoloni, cioè utilizzare per esempio un linguaggio scurrile da un mezzo di informazione piuttosto che sui social è un'amplificazione di qualcosa che non va bene e che può ferire tante persone.
2: Sì, assolutamente, ma guardi, poi sulle parolacce io sono abbastanza, cioè non mi scandalizzo, come dire, però sì, riconosco il fatto che i mezzi di comunicazione in generale e internet poi alla massima potenza hanno favorito negli ultimi decenni uno stile di comunicazione estremamente aggressivo, estremamente prevaricante, dove appunto, un po' come dicevamo prima, la conversazione lascia più spazio alla rissa verbale cioè, a me capita ogni tanto di vedere, di sentire così questi presunti dibattiti politici dove di dibattito politico non c'è niente, perché insomma il dibattito politico dovrebbe essere un tentativo di trovare dei punti di contatto e di legittimare anche delle opinioni diverse dalla nostra. Cioè, questo è un po' il fondamento della civiltà occidentale, proprio la capacità dialettica, la capacità certo di difendere le proprie posizioni, ma di accogliere anche un pluralismo. Ed è davvero, questi sono i valori su cui si fonda tutti i valori della civiltà occidentale europea. E oggi invece vedo molto spesso che insomma i dibattiti non si risparmiano, ecco, i colpi bassi, delle meschinità anche proprio per, come dire, screditare, svalutare gli avversari. Ed è una modalità estremamente dannosa, secondo me, che poi si riversa insomma dall'alto al basso, appunto a quello che si vede sui social media, dove davvero a volte viene da pensare che avesse ragione un po' Umberto Eco. Io parlo da grande fan dei social media proprio della prima ora, perché sono veramente, credo che le relazioni umane siano qualcosa di super importante, ci offrono naturalmente i social una possibilità che i nostri, ma neanche i nonni, ma anche solo i nostri genitori se la sognavano, di poter entrare in contatto con potenzialmente chiunque nel mondo, però allo stesso tempo hanno anche scoperchiato un vaso di Pandora, ahimè, non piccolo.
1: Certo, ma allora, però questi, anche a me questi salotti televisivi io li paragono un pochino ai moderni Colossei, nel senso che non ha importanza chi ha ragione, l'importante è che si menino, ecco questo. Infatti non riesco proprio a guardarli, perché non riesce a costruire, non c'è la volontà di capire, dire, mai sentito un antagonista che dice ma sai che su questo potresti avere ragione, no, è già lì che pensa che cosa dargli contro. Ma prima ha detto che non si scandalizza più di tanto innanzi alle parolacce, ma la stessa cosa si può dire anche dei mezzi di informazione, oppure dovrebbe ottenere una linea un po' più sobria?
2: Allora no, io sono molto a favore di appunto una contestualizzazione della comunicazione, ovvero la comunicazione va calibrata a seconda di anche proprio la stessa persona dovrebbe pensare, ok, ma io in che veste sto parlando? Perché io ovviamente quando vado per esempio a fare delle docenze non parlo allo stesso modo o con lei in radio non parlo allo stesso modo con cui parlo magari con mio marito dopo cena, ma certo, per fortuna, mi viene da dire.
1: Sì.
2: Ecco, invece oggi purtroppo poi questa, insomma, ci sono tanti temi che si intrecciano, però c'è un po' questa idea, come dire, la forma oggi, la formalità viene guardata con sospetto, no? Perché si pensa, ah, ma se uno è formale allora non è autentico. Io classiche frasi che si sentono, esatto, dire, no? Io dico sempre quello che penso perché sono una persona trasparente. Ma in realtà, se tu dici sempre quello che pensi, secondo me non sei una persona trasparente, no, sei una persona poco prudente.
1: Sì.
2: Nel senso che, certo, bisogna sempre essere fedeli a se stessi, ma bisogna appunto, come dicevamo prima, anche sapersi adattare. Faccio un esempio che insomma penso di poter portare, perché è stato un caso recente che è finito su tutti i giornali, noto a tutti, e parlo del ministro Tajani che fa la battuta sulla donna con la gonna più corta, più lunga, e poi il generale Vannacci che interviene per dire che la donna sta meglio senza la gonna, eccetera. Allora, a me, io trovo preoccupante che dopo il signor Tajani naturalmente nelle sue vesti di privato cittadino può dire quello che gli pare dopo cena con i suoi amici in salotto e va benissimo così, ma che nella veste di ministro faccia delle battute di questo livello mi sembra un po' dannoso, ma proprio anche per la figura istituzionale. Cioè un ministro dovrebbe essere una persona seria, affidabile, mi viene da dire. E quindi ecco, il fatto che poi trovo particolarmente triste che poi questi diventino gli argomenti dei quali si parla sui giornali, insomma abbiamo visto quanta copertura ha avuto questa notizia, anche perché penso che insomma le tematiche di cui i ministri dovrebbero occuparsi, credo che, ecco, non è che scarseggiano, che va tutto benissimo, allora si dai taralli, vino e battute, diciamo che di cose a cui pensare un po' ce ne sarebbero.
1: Qualche duna per un ministro degli esteri, qualche grattacapo direi che ci sia. E ci vuole parlare dell'ultimo libro che ha scritto, il titolo, la casa editrice, che
2: sì, certo.
1: Non ho letto, letto il titolo, ma mi sembra intrigante.
2: Sì, con assolutamente volentieri di tutti un po' tutti questi argomenti di cui stiamo parlando adesso, così in maniera anche abbastanza veloce, insomma saltando un po' di qua un po' di là, ma ho provato proprio a fare un ragionamento nel mio ultimo libro che si chiama Il Tao delle Buone Maniere, che ho pubblicato con Einaudi e che è uscito insomma da qualche mese, e che è stato proprio un po' un punto di svolta per me, perché avevo già scritto vari manuali di Galateo pubblicati con invece Arthur Collins, quindi il Bon Ton Pop è stato il primo, e poi ci sono stati due figli tra virgolette, quindi uno Bon Ton Pop a tavola dedicato proprio alle specificità della tavola, e poi Bon Ton Pop al lavoro legato alla business etiquette, e quelli erano insomma i tradizionali libri di Galateo, dove si dice fai così, fai cos'ha, la regola è questa, soprattutto insomma, per la tavola per esempio di regole ce n'è un sacco, e quindi giustamente uno parte da quello. Però proprio in questi anni, con questa mia attività di divulgazione e di formazione su questi temi, mi sono sorto un po' tante delle domande che ci stiamo facendo anche adesso, cioè dov'è il confine tra essere sinceri e diventare maleducati, qual è il ruolo e il valore, se c'è un valore, di mantenere un po' di formalità in alcune occasioni, qual è il confine tra pubblico e privato, perché oggi abbiamo tutta questa necessità da una parte di privacy ma dall'altra anche di esibizionismo, di farci vedere. E quindi ecco, a tutte queste domande ho provato a dare qualche risposta nel Tao delle Buone Maniere.
1: Bello, molto bello, molto interessante. Libri, informazioni che comunque i radioascoltatori possono trovare sul suo sito, se lo vuole ricordare.
2: Sì, certo. Allora, il mio sito è elisamotterle.com, e poi c'è il sito legato alla mia attività professionale che è italianetiquettesociety.com, perché appunto da qualche anno uscita dal mondo del lusso, ho iniziato a occuparmi di consulenza come libera professionista, e oggi ho una piccola società di consulenza che lavora proprio su questi temi dei soft skill, del Galateo e delle relazioni umane.
1: Ah, molto interessante, quindi volto principalmente ad aziende o anche a comunità, singoli individui, eccetera?
2: Allora, io lavoro principalmente con le aziende, c'è anche un programma, adesso ci stiamo lavorando proprio in questi mesi, abbiamo un programma anche per i privati, tra virgolette, che se viene erogato tramite dei moduli online, ma i nostri interlocutori principali sono aziende che lavorano con servizi ad alto valore aggiunto, quindi il lusso, la gioielleria, l'hotelleria moltissimo, e poi anche banche, assicurazioni, insomma questo tipo di industrie.
1: Molto molto
2: detto
1: interessante.
2: Poi abbiamo avuto clienti anche, non so, abbiamo lavorato con un'acciaieria della Valsabbia, cioè questi, poi naturalmente c'è una grandissima varietà di persone e di aziende che si affacciano a questo mondo, proprio perché ci sono esigenze che sono davvero trasversali, quelle di instaurare un clima di reciproco rispetto a un valore aggiunto qualunque cosa si faccia, credo.
1: Mamma mia, altro che, sì, molto interessante, anche abbastanza, diciamo, unica come proposta,
2: certo,
1: di servizio. Non so adesso a livello internazionale, sì, gli americani su queste cose sono sempre molto avanti, però
2: sì,
1: insomma...
2: gli americani, gli inglesi, qualcosa c'è. Abbiamo adesso, io collaboro anche con realtà estere che sono colleghi, insomma, però sì, in Italia mi sento di essere abbastanza un unicum, anche perché io vengo comunque da un percorso professionale in grandi aziende del lusso, e quando ho deciso di cambiare carriera e di dedicarmi a quello che secondo me era il lusso vero oggi, ho fatto insomma investimenti rilevanti in formazione, formandomi, quindi questo è un po' quello che io considero il mio il mio tratto distintivo, perché poi insomma ci sono tanti esperti di Galateo eccetera, però poi non si sa bene come siano diventati esperti, ecco, a volte.
1: Certo, questo è fuori di dubbio. Vorrei in conclusione fare ancora una domanda che ho tratto dal sito, perché ci sono varie finestre che trattano vari argomenti molto interessanti. Poi dopo sul canale Telegram, lo dico ai nostri ascoltatori, pubblicherò il link esatto del sito, così se avete voglia potete andarlo a sfogliare.
2: Grazie.
1: Ma ci mancherebbe, un piacere. E la domanda, cioè una cosa che mi ha intrigato, vorrei chiedere qualche approfondimento, è questo: 5 modi di dire maleducati secondo il Galateo.
2: Sì, oh mamma, vediamo se mi ricordo quali avevo messo. Sicuro ho messo il piacere quando ci si presenta.
1: Sì, sì, esatto.
2: Poi quali saranno? Il buon appetito,
1: esatto.
2: Il
1: sì,
2: salute allo starnuto,
1: al di là diciamo
2: il
1: delle
2: quando si entra in casa di qualcuno, sicuramente erano questi, immagino.
1: Sì, ma al di là della definizione diciamo esatta, lo trovo da un lato contraddittorio ma anche interessante, no? Perché a volte ti vorrebbe veramente da dire scusa, ma sei proprio un pirla, ma non si può dire, oppure ma come ti permetti, no? Allora, in modo astratto, qual è l'atteggiamento giusto per non farsi pestare i piedi, ma neanche per essere troppo scurrili verso questo maleducato?
2: Ma allora, io sono dell'opinione che poi, allora è ovvio che per esempio su Instagram dobbiamo fare un po', cioè dei contenuti che catturino un po' l'attenzione, quindi delle cose anche un po' provocatorie, 5 modi di dire maleducati secondo il Galateo. Poi se a me uno dice piacere quando mi si presenta, non me ne importa nulla, perché non credo che siano questi dettagli che fanno una persona educata o maleducata, ecco.
1: Certo.
2: Sicuramente c'è una grande differenza però tra l'essere educati e il diventare zerbini, cioè dire sempre sia tutti.
1: Brava.
2: Non è un modo di essere educati, è un modo per autosabotarsi, ecco.
1: Giusto.
2: E lì, come dire, io dico sempre Galateo non è magia nera, perché oltre ai modi giusti per mettere dei paletti bisogna

0: bagno, fare un bicchiere di candeggina e berlo. Mi conviene farlo, ma forse no. Ecco, e così per tante altre cose.
1: Certo, no, io quello che mi porto a casa da questa chiacchierata sono due cose essenzialmente. Una è proprio questa. Io trovo molte persone che si autogiustificano dicendo ma io sono spontaneo, a me mi viene da dire questo. Sì, ma non è sufficiente, diciamo, non è sufficiente la spontaneità per autoproclamarsi perfetti. E la seconda cosa è proprio la contestualizzazione all'interno dei dialoghi quando si trattano temi spinosi. Ci sono alcuni momenti, alcune situazioni in cui è meglio lasciar perdere, perché la discussione su un tema magari ostico non porta da nessuna parte. Ecco, io mi porto a casa un po' questi concetti.
0: Assolutamente d'accordo, direi che sono certamente i due punti principali che abbiamo toccato.
1: Benissimo. Elisa, allora abbiamo avuto i microfoni Elisa Motterle, è specialista di Bontone e Buona Educazione. Più tardi nei canali metterò i due siti di riferimento della dottoressa. Grazie veramente di questa chiacchierata estremamente.
0: Grazie Alessandro, grazie a voi.
1: Estremamente interessante e anche molto gradevole. Io come speaker mi sono trovato bene, perché abbiamo avuto veramente ospiti illustri a questi microfoni, gente anche molto conosciuta. A volte però, mi lasci dire, si parlano un po' addosso, no? Non riesci neanche a fare una domanda. Invece abbiamo avuto un dialogo equilibrato, una capacità di ascolto, se me lo permette, reciproca. È stata veramente una bella chiacchierata, grazie mille.
0: Sono felice, grazie a lei, grazie, e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, saluti.

Tanti tanti auguri, buongiorno. Tanti auguri a chi compie gli anni oggi, qualcuno nel mondo ci sarà, allora preventivamente io oggi faccio gli auguri di buon compleanno a tutti quelli che oggi, GVD, 1 ottobre 2026, compie gli anni. Mi prendo in anticipo, vero? Prima ancora di salutarvi, prima ancora di dirvi che questa emittente è Radiogamma Stellari International 5, sita in via Antoniana 66, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia. E quindi tanti auguri a chi compie gli anni oggi, dal libero stato di Gammana.

auguri, auguri. Ma siccome oggi si contempla che sia GVD, ecco quindi che arriva, è arrivato anzi, il barbato Orion Sea.

0: siate felicioni e contentoni, nonché orgoglioni di avere qua sto rompimaroni. Barbato Orianoni. Ieri è finito settembre e oggi inizia ottobre. E come dice la Nadia da Padova, che la salunga, dice: questo è il tuo mese preferito, quasi, quasi. Quello preferito in assoluto è dicembre, perché mi compie gli anni l'Agar, ma mi compie gli anni anche Gesù. E quindi viva viva sempre Agar e soprattutto Gesù. Quindi in secondo piano, io che sono una persona molto umile, molto semplice, con i peli sul petto cantava, ve lo ricordate, Orgu, il famoso Orgu. Sono un uomo semplice con i peli sul petto e anche in qualche altro posto. Vi dico, sì, mi metto in terza fase, in terza base, diciamo sul podio di bronzo. Perché questo è il mio secondo mese preferito, ottobre. Grazie particolare a Stefano di Vicenza che mi ha fatto morire, capottar da ridere, anzi no, morire, capottar da ridere, e mi sono rabaltato 3-4 volte, insomma, nel vedere la foto che mi ha mandato. Infatti stamattina volevo far benzina, anch'io da furbillo, no, come tutti, vado in quelli che hanno promesso per i prossimi 30 giorni di sbassare le pretese alla pompa. E gli era tutti esauriti, tutti chiusi, ma alla fine, invocando San Michele Arcangelo, un distributore la trovai aperta la distribuzione a una cifra più bassazione di altre e ebbi modo di riempire il serbatoio della mia tutù. E quindi, mi ripeto, viva sempre il buon Gesù, se ho trovato la benzina da riempire il serbatoio della mia tutù. I believe the most amazing the most things great, the grace that can come from your heart. Some terrible. Poi tra l'altro mi sa che stamattina qualcuno si è svegliato anche prima di me, perché ho visto armeggiare uno dei nostri monitor da remoto, quindi sicuramente qualcuno dei nostri mitici cdisti, o magari lo stesso nostro Tomariello, che se è lui lo saluto, gli auguro un giorno assai buono e assai bello, ovviamente, te voglio bene Tomariello, caro amico e anche soprattutto di Radio Fratello. Ti auguro una buona giornata. Se non eri tu, auguro buona giornata a chi stava smanettà nel nostro monitor. Grazie, grazie caro Orian C del GVD per gli auguri di buon compleanno, sempre ben accetti. Ma come facevi a sapere che oggi è il mio non compleanno? Ti si sempre avanti, un strucon I am. Se mi lo sai che se mi mandi un saluto di struccamento ai maroni, dopo mi tocca parlare così. Profeta da Verona, devi ritirare il struccone ai maroni, perché se no non ho più voce per fare la trasmissione. Ma è possibile che non capisci? Senti che mai che me ha fatto sto disgraziato. Ai ai ai, che dolore! Non mi arriva voce e corde vocali. Togli lo sbrasso, te prego, toglilo. Che te mini strucchi, ecco che ho reso ancora più struccoli, Madonna Santissima, divento voce bianchissima, disgraziato. Meno male che hai ritirato, grazie, grazie profeta da Verona, che Dio la benedica figliolo per la sua infinita misericordia nel ritirare lo struccamento ai maroon. Altrimenti non avrei potuto fare con la mia voce normale con questa trasmissione.
1: Dammela mela. Dove fai mai leva che manino?
0: Comunque, come hanno fatto Stefano da Vicenza, Nadia da Padova e il profeta de Verona, se volete commistionare i vostri pensieri, articolare le vostre opinioni, idee, dopo bisogna vedere se è leso ovviamente, lo potete fare come smessaggiamento WhatsApp al 334 7102 672, 334 7102 672, 334 7102 672, 334 7102 672. Basta, se no dago i numeri.
2: Sì.
0: E allora, cari fratelli e care sorelle, o come dico sempre, cari fratelle e care sorelli, dalla Basilica Radiofonica di Radiogamma Stellari International 5, voro in onda la mistica trasmissione con il vostro Rianone. Sui 94 MHz e anche cicli e motocicli e bicicli di Radiogamma Stellari International 5. Un salutone a todos lo mundo. El mundo te saluda, caro amigo mio, amigo caro, amigo bello, te che vieni da quel Veronello.
3: Diana.

Allora, riflettevo in questi giorni durante i miei soliti consueti fiume, che c'è un mondo adultistico e un mondo infantilistico. Allora mi sono detto, caro Oriani, cioè me lo dico da solo ovviamente, caro anzi Oriani sì, ma se essere, cioè dediti all'adultismo, non all'adulterismo, ma all'adultismo, vuol dire essere come certi componenti, personaggi, capi di governo e altro, che si diverte a fare la guerra, a rendere sempre più poveri i loro cittadini, a bastonarli dalla mattina alla sera, a proporre ingiustizie e insanità, e chi più ne ha più ne metta tra l'allero tra la là, e dar for de test con certe affermazioni. Ma secondo voi è meglio essere adultisti, se questi sono gli adulti, o è preferibile rimanere così inconsciamente infantili come il sottoscritto e microfonato Orian C. Barbato? A voi l'ardua decisione, sentenza e opinionamento. Io mi tengo il mio infantilismo, che sia poi inconscio, inconsapevole o conscio o consapevole, boh, questo dipende da chi mi ascolta ovviamente. A me mi sta ben così, perché se essere dediti all'adultismo vuol dire giocare con quei freccette, quei carri a Martini, i pistoletti, i fusietti, brava e rispettosa, e divertirsi a fare a guerriglia e a guerretta de qua e de là, tralala, e fare certe dichiarazioni del tempo, o ti rassegni o ti attrezzi, beh, giovanotte mi resto boccia, come che so, perché mi stago veramente ben nei panni del mio infantilismo.

Stefano, sì, ma è un po' difficoltoso perché c'è una questione tecnica che adesso non ti sto a spiegare per riuscire ad ascoltare bene ciò che mi hai spedito, però comunque va bene, te mi hai fatto veramente ricappottare tre volte da ridere. Il famoso 555 di Oronzo Canà. No, mi ha mandato un video con Lino Banfi, non si può ascoltare perché, ripeto, è una questione proprio tecnica, no? Comunque. Stefano, e anche il video prima, quello del distributore, mi ha fatto capotare da ridere soprattutto. Mi ricordo chi erano, Walter Chiari e Carlo Campanini, mi pare, che facevano quello sketch di "Vieni avanti, cretino". Reminiscenze di una TV che fu illo tempore, veramente assai assai avanti. Non solo quel cretino che veniva avanti, ma anche proprio era un po' una rappresentazione di chi comanda coi cittadini, che dice ai cittadini: vieni avanti cretino, o venite avanti cretini, che dopo ne facciamo ne altri docestini così. Scusate, ho detto ciao e buongiorno ai miei parenti in Giappone.

Ed eccoci qua, Orian. Sì, vi dicevo della Nadia di Padova prima, non ho letto tutto lo smessaggiamento, anzi il whatsappamento. Ed eccoci qua, Orian. Sì, arrivati anche questa settimana, quasi verso la fine, e iniziare con un nuovo mese, il tuo mese. Il tuo mese preferito, un saluto di cuore a tutti, ad Agar, agli ascoltatori di Radio Gamma 5, grazie da Nadia di Padova. Nadia.

ho capito, forse questa sopra funziona meglio, ma no, non è il problema tuo, il problema è che io non posso andare in preascolto ad ascoltarlo, hai capito? E comunque va bene, dai, va bene così. Stefano, ti ringrazio della tua collaborazione al WhatsAppamento di questo fotomento.

0: Buongiorno Liano, ti auguro una buona giornata. Un saluto alla Nadia di Cassavio da Giulietta, che è l'amorosa di Rometto, giusto?
1: È un'emozione.

0: Giulietta e Romeo. Sarebbe Giulietta e Rometto, più che Romeo. Lo so, è uno shock. E guarda. Rometto, che è il moroso della Giulietta. Spero davvero che. E quindi, cara carissima sorellona Nadia De Cassavio, ex Lido, la Giulietta. Non è 1003, non è 1006, questa Giulietta è umana. Ti saluta e ti manda un grandissimo, penso anche in aggiunta, lo dico io, sbrassolamento. Rubarlo è stato un gioco. Dalla testa al mento e tutto quel che c'è di conseguimento. L'oscurità.
1: Non ringraziarmi.
2: No, figurati se ti ringrazio. Qua,

Un annuncio particolare a Fabristico dell'Est, caro canta and utore, se sei all'ascolto ricordati al primo WhatsApp che mi mandi aggiungici anche Anima Leggera, d'accordo tesoro? Grazie, grazie di cuore.

sì, ce la faremo tutti. Oddio, proprio tutti, tutti, tutti, non lo so. Ma diciamo che una parte consistente ce la farà. E dice, ce la farà fa che? Ce la farà. Tra la lera, tra la.

0: Secondo voi quest'oggi l'Orient Sea del GVD primi, secondi, terzi, contorni, acqua, vin, caffè, mazzacaffè, liquore e dolce. No, dicevo, cosa vi propinerà questo bambino qua, questo ragazzino qua, quest'oggi? Va a saperlo, ti.
1: Eccolo, eccolo, oh eccola, lo so, lo vedo, sta smanetà sul monitor, oh yes. Birikindum birikin, chi sei tu che trasborda sul monitoring? Ti ho visto, Ciao Riano, uno sbrassolamento, con tutti sti punti di esclamativi, buona giornata e buona trasmissione, Luisa, che suppongo sia la Luisa di sì tanto frengo stop. E se mi mette tutti quei punti esclamativi vuol dire che è una gran bella giornata oggi, Sì, yes. Che vuol dire il nonno, Andrea Sieri? Ah, dici che sia il nonno che sta a smanetà? No, no. È il zio o Asia oppure il fradeo, uno dei tre si a smanetà sul monitor. Probabilmente devono aggiungere delle pubblicità o toglierne alcune che hanno già fatto il loro tempo. Cambiano mai. Sono il vero Maui. Ah Luisa, che piacere che mi fa di sentirti. Spero che sia uno di quei buoni, buonissimi giorni che ancora tanto, tanto ti aspettano nel lungo, lunghissimo arco della tua vita che è stata, che è, che soprattutto sarà. Tralalalero, tralalala. Che lo dice a fa? Orient Sea, barbato da Radio Gamma, lo dice perché ci crede a questa cosa qua, cara mia Luisa. Quello che propongo oggi, niente nonno oggi, caro profeta, lo so che te pestoli perché speri sempre che racconti qualcosa del nonno, ma quando trovo qualcosa di interessante, mo lo vado a raccontare. E una delle cose sicuramente che si ricorderanno che si ricorderanno tutti è che proprio nel momento della morte, già da alcuni giorni prima, ha fatto il suo ennesimo e ultimo miracolo, e cioè sono sparite le stigmati, cioè per 50 anni che sta chi che ho accagnato dicendo che se aveva fatto io con gli acidi, cioè pensa a un essere umano che pur di imbrogliare a gente se faceva con gli acidi buse sue mani, sui piedi, sul costato, capito? E senza contare le piaghe che aveva anche sulla spalla, che è quella che pochi conoscono come piaga, ma è quella che praticamente ha piagato anche la spalla di Gesù quando portava la croce. Quindi che de che stiamo a parlare, cari tesori miei? Ebbene, quando lui è morto e yoga proprio passa il setaccio tutto fisicamente, non che era una traccia, che oltretutto è impossibile che una piaga così, una ferita così aperta, così ampia, così sanguinante, oltretutto, nel giro di poche ore, praticamente qualche giorno, non solo sparisse completamente, ma non ha lasciato nessunissima traccia, la pelle bellissima, levigata, a posto, come se non avesse mai ricevuto neanche un spuncion di ago. Te capì? Più devo io che te devo dire. Te basta? Te basta? E se non te basta, fateti o bastare. Hey, it's okay, you're welcome. I'm just an ordinary guy. No, Luisa, non sono preziose le mie parole nei tuoi confronti. Sei preziosa tu perché mi permetti di essere preziosamente, vocabolariamente, grammaticalmente prezioso eventualmente, per quanto ti riguarda. Ma io me lo sento con tutto il cuore, con tutta l'anima, veramente. Stai tranquilla, perché guarda che come canta la canzone Giuni Russo, l'uomo nel benessere, non capisce ed è come un animale che perisce. Cerca sempre la pace, soprattutto non deve farsi prendere dalla paura, lo dice proprio all'inizio della canzone, tutta sta paura che per un motivo o per un altro viene instillata in ognuno di noi. Dai, che tanto adesso con tutti questi problemi dei carburanti, siccome si deve aumentare sempre di più la produzione delle macchine elettriche, vuto mai vedere che continua a trumbazzare sui costi dei carburanti, perché così la gente dice basta, sono stufo di pagare di benzina, di gasolio, e vendo e mi compro una macchina elettrica. Così dopo e guarda che boete di luce che stratosferiche. Sapete una cosa che mi ha fatto molto piacere? È proprio la sera, mi pare che fosse stato, che sia stato proprio venerdì scorso, che il nostro mitico Allegro Belluco era in trasmissione su Canale Italia, mi pare che sia il canale 12 del digitale terrestre, o il 71, il 72, o tutte e due comunque, e era presente con Rocchesso alla trasmissione di sto ragazzo, che secondo me è veramente eccezionale, come almeno quelle due puntate che ho visto io, è eccezionale come conduttore, perché lui fa iniziare una persona e quella persona che inizia ad esprimere la propria opinione, la propria idea, sa che il conduttore e anche gli ospiti presenti gli lasceranno esprimere dall'inizio alla fine, che sia condivisibile o no, che sia piacevole o meno per chi sta ascoltando, non importa, ma li lasciano esprimere la propria idea, la propria opinione dall'inizio alla fine, e questa è una cosa che manca in quasi praticamente tutte le altre trasmissioni del tipo giornalistico eccetera, di approfondimento di vari temi, perché ti senti sempre che se cagna uno con che altro, uno sola che altro, uno non fa in tempo a iniziare a parlare, no ma non è così, perfino nelle cose, nelle trasmissioni sportive, uno inizia un concetto e subito qui che non sei d'accordo e che trombia sopra. E quindi complimenti a Rocchesso, a Canale Italia, veramente non è per fargli pubblicità, ma è per dire ciò che è reale, vero e concreto. Un grazie di cuore da parte mia, per quel che mi riguarda, per la conduzione. Ebbene, nella propria trasmissione di venerdì scorso c'era un economista che fatalità, io non sono economista, sapete che ho un'intelligenza piuttosto plebea, ruvida e rustica da terza media, però ha espresso proprio gli stessi identici concetti, idee, opinioni che vi ho detto e raccontato in più di qualche mia trasmissione. E quindi questo, naturalmente, non dico che mi abbia confortato, perché non ho bisogno di essere confortato, io, Oriansi Barbato, vero? No, mi ha confortato perché per l'ennesima volta, quando io vi parlo, quando esprimo un'opinione, un concetto che per me, almeno per me, è una certezza assoluta, là sono arrivato e da là non mi smuovo. E non ci arrivo perché ho ascoltato, guardato, sentito chissà che o chissà chi, ma una elaborazione interiore e anche esteriore di osservazione, di ascolto, ma non di ascolto dei ciofeche che racconta che altri, ma di ascolto, silenzioso ascolto dei messaggi, che nell'etere avvengono, appaiono anche per via quantistica, vero? Da parte non solo di esseri umani, ma anche da parte di altre forze, altre energie. Mettendo poi insieme i vari punti e le situazioni, mi faccio un'opinione, lascio se demanda, aspetto che si maturi, e quando è matura, ecco, in questo caso anch'io vado per l'adultismo maturologo, lascio maturare la faccenda e poi quando ve ne parlo, per me è una certezza assoluta e da là non mi smuovo. E quindi, dopo tante tante trasmissioni dette, raccontate nel esprimere determinate opinioni dei congetti, vedere che ci sono forfiorde laureati di persone di un certo livello, in questo caso economista appunto, e lui anche l'altro suo collega che era presente in quella trasmissione. Scusate, vero, no? Se mi autoincenso e autogratifico.
2: Il mare sta dando prova.
1: Voilà, voilà, gioventù, come la sta? Come la sta? Basta, allora, visto che mi è arrivato anche il mitico Giovanin Turiac, qua giovanotti, qua bisogna darsi da fare, perché qua adesso la musica proprio cambia, assolutamente la cambia, così contentemo una certa ragazza che mi conosco e che non so se sia all'ascolto, ma se sia all'ascolto sarà contenta, ma sicuramente con sta canzone vado a dare una come dire, una formattazione orgogliona decisamente al, oppure orgoglioni al nostro mitico Turiacco Giovanni, perché sicuramente sicuramente gli piacerà anche a lui sto brano qua. Cioppe cioppe cioppe cioppe, ben arrivato Giovanni, ascoltate sta canzone qui.

0: Ormai quanti anni ha questa canzone dei Iglesias? Boh, che non me lo ricordo, anni 80, penso, 90, boh. Però è una delle canzoni, io mi, ogni volta che propongo questa canzone, che è per salutare, dare un augurio, una buona giornata anche alla Anto, è che mi si sfacciola davanti al viso il video di questa canzone. È stupendo, stupendo, stupendo, stupendo, stupido endo. Riferito a me stesso, menesimo endo. Oe, uela, bella gioventù, viva, viva sempre il buon Gesù. Oh yes che danda be, oh yes che danda ti, sandori, sandori, tra l'allero, la lilla, ah, ah, no, no. Ghisello Se Funchetaro, brano di Enrique. Avrà 12-13 anni, grandissimo Giovanni, vussi che ve ne intendi, eh? Ah, 12-13 anni solo, quindi non è anni 80-90, fate conto ti. Vabbè, allora 2000, diciamo 2012-2013, va, ecco.
1: Andiamo da reggaeton stamattina in sta trasmissione.

0: Buongiorno Oriano, buon ottobre, primo. Un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. 5 baci, aci aci, firmato da Ari.
1: Ok.
0: De Vigonza Vigonza. La nostra Arianna.

sotto de benzina nella distribution. Se gratifichiamo con reggaeton, metti un reggaeton nel tuo motore e non hai più bisogno della benzina e del gasolio. Oh yeah.

Ah, sì, ottobre si arriva e tra un fiade di compleanno super se festeggia. A Radio Gamma un abbraccio per tutti i Gamma People. Oh, come Gamma People, Lucia? Come Gamma? Ma te che tu tira fuori dalla cosa, dall'associazione dei tigrotti e delle tigrotte? Ah, beh, ciò, e ora basta, non lo so più i tuoi messaggi. No, ma che tu stracciata tesserina dei tigrotti e delle tigrotte, ti sei messa in... Vedi, tu daghe confidenza a gente, dopo in monta in scagnetto, non che basta più far parte del gruppo dei tigrotti e delle tigrotte, e se ne posso fare un passo più lungo della gamba, e asendà sulla il Gamma People, che tu capio la Lucia. Che non la saluto più perché...

Buongiorno a tutti Orient Sea People. Oh, buon ottobre Flaminia, così. Vedi il bello dell'equilibrio nel mondo, nell'universo, nell'etere. Da una parte a Lucia che secava dalla Sossassion, dal gruppo dei Tigro People, e dall'altra invece che la Flaminia che forma un nuovo gruppo, gli Orient Sea People. Quindi, cari gammani e cari tigrotti, cancellatevi da qualsiasi gruppo voi siate e unitevi, unitevi compatti e contorti all'Orient Sea People. Caro Oriano, stai trasmettendo da Cuba con questa energia al mattino. Un saluto agli Orient People, Mauro del Grana. Yes, te. La musica. Me piace sta roba, la me piace a sé. Un sacos. Gli Orianos People. Orient Sea Peoples. Salutami la Dolores, Mauro. Che Dolores? Mauro è grande. Ma qual è Dolores? Dai, la Doris, no? Mi consento, vero? Avrebbe compiuto gli anni, qualche giorno fa, due giorni fa, più o meno. Il Silvio. Ah, a proposito del Silvio, vi svelo una cosa che ormai è risaputa da anni, ma forse pochi così di non adepti al mondo astrologico e astrologico magari lo sanno o l'hanno acquisito. Ebbene, sappiate che i più grandi astrologi e astrologhe o astrologhi e astrologhe, vabbè, insomma, quelli che si dedicano all'astrologia, e in molti ci hanno pensato di fare a suo tempo, illo tempore, l'oroscopo personalizzato a Silvietto Berlusconi. Ebbene, tutti concordavano in una cosa particolare, attenzione, perché qui, come dice qualcuno nel 13° capitolo dell'Apocalisse di Giovanni, qui sta la sapienza, capire la situation. Lì parla dei numeri, capire che è nome d'uomo. Qua in questo caso capire la situation. Questo per farvi capire, soprattutto farvi proprio capire, farvi sapientare o sapire. Una cosa importantissima: non dare mai niente per scontato, non credere a tutto, ma valutare sempre secondo il vostro, come dire, principio interiore di riconoscimento e di sapienza. Perché i grandi cosiddetti appunto quelli dediti professionisti dell'astrologia, dissero che il Silvio Papi aveva l'oroscopo di praticamente quello che sarebbe dovuto essere un fallito nella vita. Cioè non c'era. Così scrivevano, se poi oggi qualcuno si rimangia quello che hanno detto, mosso affari loro. Ma vennero fuori fior fior di dichiarazioni, appunto, che è quello che non capivano tanti era perché dal suo oroscopo si evinceva che fosse una persona normale, cioè un fallito tra virgolette, non sicuramente la persona di successo che è stata nel mondo politico, nel mondo imprenditoriale, eccetera. Non c'erano dei valori astrologici a giustificare o a dimostrare quel successo che lui realmente ha avuto. Però vi posso ricordare un'altra coscia io, personalmente. Mettendo quindi da parte l'astrologia, che qualche volta ci lecca anche lei, no? Ma primo, che Lul è nato nel giorno dei tre arcangeli. Ecco, dicevo, vabbè, che vuol dire tanti sei nati quel giorno. Bene. Ma la sua mamma, la famosa mamma Rosa, se non ricordo male, si chiamava Rosa, credo, vado a memoria, era una devotissima, ecco, vedi, profeta da Verona, che mi è venuto in mente sto fatto, devotissima del nonno Pio.
E il Berluscao, o la mamma, adesso non ricordo bene perché l'ho letto parecchi tempo fa, proprio la notizia, la cosa che vi sto dicendo adesso, comunque la mamma o lui con la mamma, insomma, era andato dal nonno Pio per mettere nelle sue mani il Silvietto. E più o meno gli disse che non si preoccupava perché sarebbe stata una persona che avrebbe avuto veramente molta, molta importanza nel mondo. Te capì? Dopo ognuno può prendere l'angolazione che vuole, e la deviazione che vuole, più o meno oscura, più o meno in luce. Però te pensa un po', hai capito? Ora l'astrologia lo dava per fallito praticamente, e dall'altra invece qualcun altro che si è anche dimostrato evidentemente, come dire, non solo veggente, ma che ci aveva pure ragione, e che ha detto no, guarda che diventerà una persona che avrà una forte influenza nel mondo. E infatti così è stato, lasciate stare quello che ha fatto poi a livello umano, personale, in tante situazioni. Però, ci ha messo o no di suo negli anni che c'è stato, vuoi nel mondo imprenditoriale, nel mondo sportivo, e nel mondo politico? Sì. Prefiero arder contigo sin control. Ma va, resto integro e sempre in Orion People. Ah, ecco Lucia, te reintegro ora, va bene? Dai, te reintegro, aspetta perché te avevo cancellato il mio personalissimo taquinetto. Aspetta un attimo, tu appena, ecco qua, te che avevo messo tirà un segno rosso adesso, ora. Aspetta, adesso ti riscrivo in arancione, e se ti scrivi in arancione vuol dire che c'è una ragione, Ecco qua, Lucia, ascoltatrice che si autorintegra nel gruppo degli Orion People nonché dei Tigrotti. Ecco, vabbè. Attenta perché questo era un cartellino giallo. Se arriviamo a quello arancione, dopo cos'è il rosso? Alla terza arriva il cartellino rosso. Attenzione. Ma vi rendete conto di quante cazzate riesco a dire e a sparare anche in pochissimo tempo? Guardate che ci vuole una lungimiranza, una capacità parlatoria e vocabolariesca che pochi hanno, una capacità di espressione. Dove andiamo a trovarlo un altro che in così pochissimo tempo riesce a sparare un sacco di uttanate a tutta lei, non so. Buongiorno Orian, non vorrei cambiare umore alla mattinata, ma De Rossaro cosa mi puoi dire? Non vorrei cambiare umore? Guarda, De Rossaro non so proprio cosa dirti, tesoro mio, chiunque tu sia che me lo chiede, non ho la più pallida idea. Ho sentito che mi pare Alessandro fosse da solo ieri in trasmissione, ma non ti so dire assolutamente niente, de niente, de niente, de niente. Chiedo scusa, chiedo venia. È solo il cammino che mi lleva a ser más grande.

Grazie per la foto, Flaminia, bellissima sta bambina col cagnolino. Il nonno è magico, ma che magico, è santifico, caro mio, no magico, magia è una roba, capito? Un po' esoterica, mettiamola là. Il nonno, vabbè no, ma dai, ho capito cosa ti intendevi, era solo perché avevo voglia di infastidirti un fiatino, ecco. Vabbè. E nel mondo sì, tizio, dai, guardate, voi dovete rendervi conto di una cosa, cari Orient Sea People, Orient People all'ascolto, che noi siamo fatti di carne e ossa, siamo fatti di neuroni, siamo fatti di nervi, siamo fatti di emozioni, sentimenti, desideri, ma abbiamo una parte, una componente divina, spiritualmente parlando, che è tutto dire. Allora, quando convivono bene queste due parti, quella diciamo divina e quella umana, te che certi livelli de persone davanti. Quando che se solamente quella divina, te che dei livelli ancora più superiori. Quando invece che se solo quella umana, te che dei livelli veramente bassi, inferiori. E ora che c'è questa continua alternanza, ho capito, da parte di ogni essere umano, che a seconda delle occasioni, a seconda della propria evoluzione, a seconda anche della propria furbizia, purtroppo certe volte, salta un po' di qua e un po' di là. E così se sta permesso e concesso fino al 2020, ma tusat, dal 2020 in poi, chi continua a saltare de paglio in frasca, come se suol dire, e non farà una buona, diciamo, vita dopo, tra virgolette. E anche chi ciappa solo a parte terrena e umana non andrà tanto bene. Se decide e se sceglie, fate un po' voi. E mi te mando il strucon se ti te mestighe. Vabbè, finché te me mandi un strucon me va anche bene, ma se te me mandi al marron, messo caro mio, da oggi in poi non me puoi più toccare, perché nel momento di pausa che ho fatto voi non ve ne siete accorti, non avete visto attraverso il vostro apparecchio radiofonico, ma mi sono infilato un paio di mutandoni in ghisa, per cui te puoi stringere quanto che te vuoi, ma sta attento che coi mutandoni in ghisa adesso te spacchi li brassi, caro profeta da Verona. Occhio, eh?

inglese sto Oriensi barbato, anzi sto barbato Oriensi dell'inedì del GVD, quindi in teoria dovrei essere un miracolato 24 ore su 24 atto, e invece no tesoro mio, ho un sacco di problemi che non te puoi neanche immaginare, e ora cosa dovrei fare? Ciapparmi, ciappare, ti ho capito, telefonare e dire capo, mi raccomando, attento, che te tiro nella ingrente a coppa, non so, capito? Il punto è che qualunque cosa noi viviamo, caro Tizio, come esperienza diretta e personale nel quotidiano, è lì che noi dobbiamo cementare o disciogliere la nostra vera, vera devozione e fiducia. O la disciogli e allora vai per la tua strada, come un cavallo selvaggio, e quello che capita, capita, o rafforzi la tua devozione, la tua soprattutto fiducia, e là è tutta un'altra storia, cioè esedo storie diverse, capito? Ma noi e solo noi possiamo decidere e scegliere, o per il scioglimento o per il... come dire, ringrossamento. E ho capito, profeta, che proprio quello dovevo andare, ma ormai che mi sono messo i mutandoni di ghisa e a mia sena ghisa è quella che te gnanca, se te vien col co un car armato e te me passi da sola ti riesci a frantumare, perché sei un mutandon de ghisa del livello quantistico extra divino, per cui ormai stan tranquilli sia i maroni che il pisellino, caro mio.

0: Il Silvio ha avuto molta influenza sia sotto che sopra. Sì, effettivamente, Oriano, sei unico. Ma cosa mangi alla sera e con cosa fai colazione? A sera di solito non mangio, finisco di mangiare io, di nutrirmi verso le 4-5 del meriggio, dopodiché vado via a ruota libera, e libera in senso proprio digiunistica. Mentre la mattina, quando vengo in radio, all'inid, al GVD, ad esempio stamattina sono andato da dentro con una bea terinona di insalata e tre ovetti, tre di quei, gatto capio, con una bea aggiunta anche di un carboidratino, cioè non te puoi farte l'insalata e gli ovetti e non avere un fiatin de pan da fare poccio dopo, a fine, te capio. Un bel tè di quei proprio da busta, e neanche biologico, ma proprio da busta da supermercato alla pesca. E dopo venghi chi? E trasmetti così all'inid e al GVD. Però ti devo anche svelare un segreto, in pochi secondi. Non sai che so così solo all'inid e al GVD. Purtroppo, se che fosse Lagarte o Confermaria, purtroppo Parea, Piccinina, so così tutti i dì, a ogni ora, dal mattutin alla sera alla notte. Lorian, sì, te capì? E non la sei tanto contenta, Lagar. Bisogna essere sinceri, non la sei tanto contenta. Buongiorno Oriano, di cosa si parla questa mattina? Emanuele Roveredo in ascolto, buona giornata a tutti! Non so, sto cazzeggiando, vediamo come la andrà fino alle 10 di questa mattinaccia.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese.

0: Dalle 14 alle 20 a F Energia 843 99 95.
1: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
5: Grazie!
6: E ancora grazie!

0: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
1: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
0: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa, contro le folli spese militari.
1: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Toni Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
0: A Vicenza.

Oh, non pensiate che quello che sentite, che avete appena sentito in pubblicità, Moreno, Allegro Belluco, eccetera, non pensiate che stiano aspettando che diventi, non loro, ma chi sta a capo di sta faccenda, che ha avuto sta bella idea del pignoramento delle case, no? Senza passare attraverso i giudici. Guardate che proprio l'altro giorno in uno dei nostri quotidiani, non so se il Mattino, il Gazzettino o il Corriere, adesso non so, comunque c'era la locandina fuori da un'edicola che riportava questa notizia: casa all'asta per un debito di 4.000 euro. Quindi, se da una parte stitusati sdrio combattere giustamente perché non venga approvata una legge del genere, vi ricordo che già io riparso in tempo che magari qualcosa sdrio fare e combinare intanto, perché mandare all'asta una casa per 4.000 euro di debito, voi capite che se non c'è una prova che Isidrio già darghe dentro, non so mi. E non sono io a dirlo, era scritto qualche giorno fa su uno dei quotidiani nostri. Attenzione, non ho letto l'articolo, non so cosa tratti, però indipendentemente da tutto, anche non facesse parte del discorso di questa legge che vogliono mettere in atto, anche se fosse tutt'altra motivazione quella che ha portato all'asta sta casa, me non mi interessa, perché tu usate cavai a casa a una famiglia o delle persone per 4.000 euro di debiti, te capirsi, vero?

Oh, vi do una grande notizia. Allora, ho deciso, è una, perché dire ho deciso vuol dire a fasso, no, nel senso sì, farò una cosa importante, cioè ho pensato e ho deciso di interpellare il nostro ministro dell'istruzione, perché vorrei far introdurre nell'ambito scolastico, come materia scolastica, quindi, ma è materia, avete capito, intoccabile una volta approvata, vorrei fare introdurre appunto un'ulteriore materia, e ovvero sia la Orianosofia. Voi conoscete naturalmente tutti il significato di filosofia e tutta sta roba qua, però vorrei introdurre, così per dare una manina a sta umanità, che di non dare de careton veramente, come il reggaeton, no il reggaeton, de careton, e per dare una mano così proprio a livello personale, intimo e concreto a questa umanità che sta debaclando praticamente in tutti i settori, vorrei proprio, ho deciso che contatterò attraverso i miei buoni uffici, diciamo così, il ministro della, non dell'agricoltura come braccia rubate a, appunto, ai campi, no, ma il ministro della, dell'istruzione, proprio per vedere di introdurre come nuova materia scolastica nell'anno 2027-28 e poi da lì per tutti gli anni che verranno, appunto la Orianosofia. Ho deciso che scriverò un librettino con poche semplici parole, qualche regoletta, più che regoletta, qualche consiglio, così che l'umanità, vuoi quella piccina, a quella un po' più adultina, andiamo quindi fino ai 18 e anche oltre, perché prenderei praticamente dalla materna, vorrei introdurla già dalla materna, visto che dalla materna introduce tante robe, soprattutto nelle ciappette delle persone, ecco, io invece vorrei introdurre a livello neuronale, istruzionistico e letterario la Orianosofia, per poi riempire con questa nuova materia tutte le varie steppe non ecclesiastiche ma scolastiche, fino naturalmente a quella che è non solo la maturità ma anche l'università, la specializzazione eccetera. Quindi adesso mi sto dando da fare, ho già provato a contattarlo ma chiaramente non mi risponde, perché non risponde ai numeri che non conosce, quindi devo prima farmi conoscere o far riconoscere il mio numero, così dopo il ministro dell'istruzione mi risponderà e gli proporrò questa nuova materia, la Orianosofia. Voi cosa ne pensate? No, non lo dite cosa ne pensate, perché sennò dopo mi tocca star mai, o so mi... Buongiorno Angelico Oriansi del GVD, leggi... Ah, ok.

Lo so, Otis, te hai ragione. Infatti ogni giorno quando passo davanti a uno specchio, a una vetrata, a una vetrina, no, e vedo riflessa un'immagine che è riportata fisicamente dal mio essere se stesso uguale identico a me medesimo, e guardo sta persona che si riflette. Sta persona che si riflette negli specchi o nelle vetrine, nelle vetrate, eccetera, e dico: ma chi sei qui? Ma chi ho mai visto quella? Una nuova facoltà in pratica, ottima idea, sì, ma più che una nuova facoltà, proprio una nuova materia di studio. E naturalmente bisogna essere iniziati, quindi bisogna fare un percorso iniziatico per poter accedere alla orianosofia, naturalmente. Ma come fai quelli che va all'asilo? Piccinine creature. È bella che ora farò delle sedute personalizzate nelle famiglie che decideranno di mandare, eventualmente venisse accettata sta cosa, nelle materne o negli asili loro figli e loro figlie, e farò delle lezioni preventive di aggiornamento e di insegnamento, in modo che già da casa comincino a trasmettere ai loro figli e alle loro figlie la orianosofia. Dai, che è una ficcata unica, Me prenoto per le ripetizioni di Oriano Sofia. Oh, non do ripetizioni, do solo consigli e istruzioni. Non do ripetizioni, perché si ripete una cosa già conosciuta, ma voi la vera Oriano Sofia ancora non la conoscete. Voi credete di conoscerla, perché mo me state, anzi, ve state a far dumaron così ad ascoltarmi da mo quanto tempo non si sa. Ma in realtà la Oriano Sofia ancora non è stata messa lì in commercio per la vostra compagnia, anzi radiofonicamente in vostra compagnia. Ha una roba tutta a sé.

Va bene, a questo punto io direi che mi sta bene andare a filosofeggiare con un caffettì e sballo questa musica qua un attimo, ne nasce un'altra, vero? Sì, e ci risentiamo tra un po' di minuti.

Lemon tree, cioè limoniamo per tre volte al giorno, che così togliamo il medico di torno. Caro Fabristico, ricordati che il confine tra luce e oscurità è molto elastico, non dico fragile, debole, ma elastico. E di questa elasticità ne fa uso corrente e continuo purtroppo l'oscurità. Allora, per impedire, cosa fa la luce? Per impedire che l'oscurità elasticamente si allarghi e sconfini, si mantiene dritta, hai capito? Dritta come un fuso sulla via, la verità e la vita, in maniera tale che questa elasticità non vada oltre confine. Cripticamente mi sono espresso, ma so che ti è arrivato.

popolo di gamma. Cari gammani e gammane, limonate 3 volte al giorno e toglierete ogni preoccupazione di torno. Dice, ma e chi non può limonare? Vabbè, si arancerà, si perarà, si melorizzerà, che ne so, fate un po' voi. Capito, Fabristico? Mi raccomando, bisogna fare la luce, lavora così, non sconfina mai verso l'oscurità, no, perché mantiene il rispetto delle situazioni. Invece l'oscurità, che se crede furba e intelligente, cosa si fa? Usa l'elasticamento del confine per sbordare, però dopo, se uno rimane fisso, bello, preciso nella luce, quell'elasticamento dell'oscurità, l'elastico ritorna al suo posto e riforma la linea di confine. Ma se si alimenta troppo a lungo quella elasticità confinante e confidevole, insomma, dell'oscurità, si rischia che si sposti quella linea di confine e vaga a mangiare un po' di luce, anche se quasi, è praticamente impossibile. Però lo può fare per un certo periodo, ed è in quel periodo, purtroppo, di sconfinamento che l'oscurità fa un grandissimo incasinamento, capito? Ecco. Dice, ma che azzo stai dicendo? Non lo so, ma dove deve arrivare quel che dico di sicuro arriverà e arriverò. Vabbè, dai, vuto che sia.

l'inno dei mondiali di quest'anno a cui la grandissima Italia non ha partecipato. Grandissima Matilde, che ha detto si bananerà, la Matilde che è lunga, lei la sa.

Tranquillo Fabristico, l'importante è che tu non vada a elasticizzare il confine tra oscurità e luce, ricordalo, eh. Che te si diamette stamattina ancora, bravo! E se me lo dice io, il profeta del Verona.

piace sia la danza al ventre che fa Shakira, resta lì a tu te do anche in mano proprio. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che se va in casaldo, perché non ha fatto entraldo nel campaldo dell'ultima partitaldo che lo il Portogallo ga vincentaldo.

buongiorno bel giovanotto, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, vero? No? Ti voglio sempre bene, buonissima giornata. Te va bene sto SMS? Sì, ma la canzone la cosa messa su prima. Bailando, Te ho anticipato questa volta. E adesso, ales, le iniziative, vo, tana, tu du, parababi bambù. Porca la miseria. 5 per 1000, 1000 per 5. E con il codice fiscalmente parlando 01 59 80 90 288. E quindi ci date, ci consegnate urbi torbi et in mano praticamente il vostro 5 per 1000 redditozio, redditizio, redditovio. Se lo volete fa, se non lo volete fa, vabbè, naturalmente ve voemo bene lo stesso. Anche quando noi diciamo che per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento, ad esempio, sul conto corrente postale, però là bisogna mettere mano al portafigli, è il 25 38 64 59, oppure tramite il bonifico del credito cooperativo di Campo d'Arsego e l'IBAN, lo trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it. Voi voemo ben lo stesso anche se non metti mano al portafoglianamento. Vabbè, portando pure il contributo presso la sede della radio, gli incaricati preposti, i membri del CDA, tutte le risorse corrono e con noi a pagare le spese di gestione della radio. E se avanza qualcosa, e spesso grazie a voi avanza, ecco che demogena ma alla persona che ha bisogno. La cooperativa quindi vi ringrazia. Tutti voi che ci date la mano a coesistere ancora dopo 50 anni. E a proposito di 50 e passa più anni, dal 1963, 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica, e domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, arriveremo poi al fianco della diga, a Sapur che il mondo il diga, appunto per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ed è bello questo appuntamento annuale che Luke Skywalker degli Irriducibili e tutti gli Irriducibili vi propina e vi propone e mette in atto, perché è una cosa importante. Se noi non dimentichiamo, va bene che si parla sempre del perdono, di questo e quell'altro, però bisogna anche ricordare concretamente e giustamente anche le ciofeche fatte, perché così si sta un attimino più attenti. E che a volte nel 63, 9 ottobre 63, è stata fatta una ciofechissima. Arriveremo poi al fianco, ore 13, pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato alle spose a radio, il tutto ad offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frano del TOC. Chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 la COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Naturalmente, info e prenotazione al 329 00 38 988. Qualcuno magari si chiederà, ma dov'è sta COP di Castelfranco Veneto? Allora, una volta che voi entrate, praticamente arrivando da Padova, fate il ponte della ferrovia e scendete giù. Come siete arrivati giù? O prendete subito la prima rotondina a sinistra e seguite tutto il percorso e arriverete alla COP, oppure passate la rotondina, arrivate di fronte alle mura, che si può andare quindi solo a destra o a sinistra, se no dritti in nel canaetto che c'è di fronte. Andando a sinistra seguite la strada al primo semaforo, dopo aver fatto una curva di 90 gradi. Aspetta, perché parlare dei 90 gradi al giorno di un coco, cosa deve succedere? Vabbè, fate la curva, arrivate al primo semaforo, girate a sinistra e anche lì seguite il percorso e arrivate tranquillamente alla COP di Castelfranco Veneto.
Appello a tutti i conduttori e conduttore. Se avete interesse, passione, sia di guarre, amore per questa realtà, non potete mancare alla reunion, non dei Pooh, ma dei conduttori e conduttore di venerdì 16 ottobre alle 20.45. Insieme si discuterà per una migliore gestione, gestions, of all, di Radio Gamma 5 and a new project. Sicuri della vostra presenza al CDA, quindi chiaramente anche la nostra leonessa di Palluello, che sarà presente con il suo consorte Er Puma de Palluello. Quindi venerdì 16 ottobre alle 20.45 assemblea dei conduttori. Questo l'ho detto prima di un altro appuntamento che però avverrà sabato 10 ottobre dalle 17 alle 19.30, perché verrà presentata l'energia che non ti aspetti, quindi acqua, infrarossi e nuova energia, da parte di Roberto Germano, CTO e cofondatore Oxy. È un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dell'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa. Non quella radiazione che sta soggetta ai nostri dottori, questa è un'altra roba. E comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Contributo liberale di euro 10 verrà fatto a questo appuntamento, verrà istituito presso Casa Insieme in via Braghettone numero 20. I 20 sono quelli che... mentre il 20 è il numero. Attiene di Vicenza. Info e prenotazioni al 333 23 82 403. Gattini randagi, chi siamo? 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona Colli Ugani. Ci appoggiamo a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo per curare, sterilizzare e cercare adozione a gatti adulti, cuccioli e gatti incinta che recuperiamo sul territorio. Non avendo una struttura dove poterli accogliere, ognuna di noi usa la propria casa per gli stalli. Per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbietta, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi, utilizziamo teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con delle creazioni fatte da noi. Vuoi aiutarci? Per aiutarci ci sono moltissimi modi. Seguici su TikTok Gattini Randagi, su Facebook Caterina Turetta, e così condividerai i nostri contenuti per cercare casetta ai pelosoni e per farci conoscere. Iscriviti a Teaming, una piattaforma online sicura al 100%. Creatura, che te pensi che è una piattaforma online? Vabbè. Crea il tuo account, cerca Gattini Randagi, iscriviti donando 1 euro al mese, ti verrà addebitato automaticamente sul tuo conto. Puoi fare una donazione tramite PayPal, Caterina Turetta, tutto attaccato in piccolo, @gmail.com, poi PostPay Caterina Turetta, il numero quasi è lunghissimo, o P2P senza spese, salvando il numero di telefono 349 69 59 726. E l'IBA è lunghissimo della Caterina Turetta, me ne perdonerà se non lo sto a leggere, perché come effetto dopo ricordate. Di persona potete andare al negozio Zero Emissioni chiedendo di Codrina o Caterina in via Sant'Antonio 110, Fossona di Cervarese Santa Croce Padova. Negozio Eco Store a Paolo, e chiedere quindi di Paolo Annunziata in via dei Colli 11 Padova, ambulatorio veterinario di Paolo Girotto in via Carducci Giosuè 2 Montegrotto Padova. Quindi 3 punti di riferimento: negozio Zero Emissioni
e chiedere di Codrina o Caterina in via Sant'Antonio 110 a Fossone in Cervarese, Santa Croce, Padova. Negozio Eco Store di Paolo Annunziate in via dei Colli 11, oppure ambulatorio del veterinario, nostro mitico veterinaire e nonché Jean Plus Frassel, Paolo Girotto, il nostro Langirotto, in via Giosuè Carducci 2, Montegrotto, Padova. AF Energia vi ricorda che ha ripreso la lettura delle vostre, la visione, la lettura delle vostre bollette di luce e gas da GVD 24 settembre, quindi e ogni ultimo GVD del mese vi leggerà le bollette dalle 14 alle 20 per vedere se può magari farvi risparmiare qualcosetta. Ok, ok. Qui da noi in Radio Gamma Stellari International 5 in via Antoniana 66, contrada Bano, strada del Vescovo. Poi sabato 17 ottobre, ore 10 Vicenza, l'avete sentito anche in pubblicità, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori, manifestazione con corteo, no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, per la tassazione delle banche e delle compagnie petrolifere, assicurazioni eccetera, limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa, contro le folli spese militari, firmato da, questa manifestazione sarà presente Moreno Ferrari, Alfredo e nonché Allegro Bellucco, Matteo Perra e Toni Costalunga. Ecco, però adesso corriva, io dico anche all'Allegro Bellucco, al nostro nonno qua, ma con te me feste pubblicità, ma mette che una musichetta, un fiatin più allegretta, perché sennò te me attapiri a gente dopo, no, quando che l'ascolta. Dai, che scherzo. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigian in una realtà familiare e a misura d'uomo. E quindi telefonate allo 049, se siete interessati, 049 71 02 04, chiedere di Enrico o Paolo. Michele Levorato, che è stato un po' tra virgolette trombette, e ha una storia particolare alle spalle. Volete saperne di più, volete sapere come dargli una mano, allora gli telefonate o gli mandate un messaggio e poi lui cercherà di ricontattarvi. 348 92 34 852, mi raccomando, e che vi ringrazio anche anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà. E visto che parliamo di libertari, vi ricordo liberamente il, come dire, la commistione, la comunione, la condivisione, la partecipazione, la bilocazione, il lavoro di coppia tra www.ciaobei.org e Radio Gamma 5. Quindi, anzi, tra ciaobei.org e Radio Gamma 5. Volete saperne di più? www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. Jorge, e habla español el señor Barbato stamattina. Una nuova facoltà in pratica, ottima idea, ciao Riansi Walter. No, Loriano Sofia non è una nuova facoltà, è semplicemente una nuova materia scolastica che andrò a chiedere di introdurre dalla materna fino a oltre l'università, l'università. Oye. Ah, a proposito di università eccetera, tra poco vi devo dire una cosa. Dunque, ecco, bravo Fabrico, sì, mi piace. Oh cavoli, l'ispiratore mi ha fregato, sarà per la prossima volta. Comunque grazie, sei stato come sempre carino, indenzione è quello che conta, grazie. l'aspiratore ti ha fregato, caranto. E che ce vuoi fa? Tavolta t'ho anticipato, io riansi barbato e t'ho così fregato. Dunque,
la foto di Ada D'Asola. Buongiorno, ciao Oriana, buona giornata, bella musica con le Montré, studiava l'inglese mio figlio tanti anni fa a Cambridge. Io ti chiederei bei jazz con How Deep Is Your Love. Go qualcosa dei bei jazz, ma mi sa che non ghise quella canzone là, certo? Messa proprio che te dovrò far accontentare dell'altra canzone di quel periodo là, ma non dei bei jazz, perché non purtroppo. Oh, buongiorno a anima bananinica, orianinica, tiramisuninica. I suini non c'entrano, non far battute. Tanto e mi dice volgarmente parlando, quando vi ho detto, e quando frequentavo ancora, pensate, le elementari, e passavo davanti a una fabbrica di tutte ragazze per tornare a casa, e veniva fora, perché era orario che era in pausa pranzo, quindi si metteva fora a finestra e passavo a me e diceva ciao bel mascio. Oh, e avevo un design, no aspetta, io sto a buccià in seconda elementare, quindi quando facevo quinta elementare avevo 3 anni, e sai, mi dava del bel mascio, pensa un po', Marianna. Mary per sempre. Vabbè, e a parte le cavolate, l'uscita alla diga del Vajont è spettacolare, l'esperienza merita assolutamente di essere fatta. Luca è speciale, dedica e dona tutto se stesso senza riserve per tenere vivo il ricordo. È una grande anima, un abbraccio, Mary per sempre. Mary, mi fa piacere che tu lo confermi, io l'ho sempre detto, anche a Sese de Fede torinista, vabbè, saluto, ognuno ha i suoi difetti, purtroppo, no scherzo naturalmente, e però effettivamente, anche perché il guy manine sante che è il toso, nel senso che quando io con gli irriducibili e il metti in atto, per conto della radio, perché fa sempre tutto pa radio e pa gli altri, qualsiasi iniziativa, oh, non così una volta che il floppa, cioè nel senso che, come ti hai scritto te, sei talmente pieno di passione, di amore, e te coinvolge così tanto che fa di tutto e di più, e fa sempre una roba fichissima, veramente, qualsiasi roba vada a fare. Ti pensa che fortunai che siamo neantri? Guardate, io devo proprio dirvelo, qui noi siamo fortunatissimi, senza nulla togliere a colleghi e a colleghe, però mi sento di citare assolutamente tutto il CEDDA in blocco, quindi dalla Leonessa di Paluello, il consorte Erpuma di Paluello, il nostro Langirotto, il Luca Skywalker degli Irriducibili, la Lelle, e che dir del Big Barbo, naturalmente, di tutta la sua family, e di tutti gli irriducibili e volontari, e del nostro Tommariello, ripeto, senza niente togliere, tanti colleghi e colleghe bravissime che fanno le trasmissioni stupende, che è anche l'Ettore Fiero Mustang, insomma, non dovrei dirlo, ma mi tocca dirlo, anche l'innominato e innominabile del Doio. E aggiungiamo che anche il Fabio della Pianta, insomma, chi più ne ha più ne metta, ma veramente ghemo un gruppo, un parterre di anime, cara Mary per sempre, per l'eternità proprio, che sta radio, guarda, sta radio è benedetta dal Padre Eterno per avere così tanta brava gente, veramente è benedetta dal Padre Eterno. Oh, yonder sea. O Eiani, ma non ti cagavi, boccia l'asilo, Daniele. No, momento, chiariamo, Daniele. Io sono stato bocciato 2 volte nella mia vita. Allora, anzi 3. La prima volta quando sono venuto al mondo. Perché se ieri a Pa Vittoria e che avessi avuto il telefono diretto col Padre Eterno,

0: elementare e in seconda superiore, se vede che se vede, probabilmente mi sta sul stomaco tutto quello che è secondo, capito? Daniele, sarà per quello. Tutto quello che è secondo, perché è il primo, beh, figurate, quando si tratta del primo, tutti gode e felice, però anche il terzo che ha il suo senso, e anche il quarto e il quinto, ma a me sta veramente probabilmente sul stomaco tutto quello che è secondo, non lo so, perché il secondo anno delle elementari e il secondo anno delle superiori, i mega giustamente boccia, perché era un fiatino. No, la prima volta in seconda elementare mi ha bocciato perché stavo sui maroni a maestra, perché ho risposto in rio e ho praticamente ho fatto a pipì in classe, capito? E quindi dice: ah, a quell'età là ti fai a pipì d'osso? Oh, tu sai, mi era forte de prostata, al tempo come oggi, altro che mica me ne scappa pipì da sua, no, l'ho fatta mia apposta, perché non ammegavo esto mandare in bagno, cioè a gamma e ha detto di no a tutti che a mattina là, ho capito, ma siccome in classe che era anche a soffio, ho capito, a soffio ho detto: mamma, posso andare in bagno a fare la pipì? Ma certo figlio mio, vai pure a fare te la pipì. Ma tutti quei prima che ha detto di no, e mi dopo, perché mi son cavaron, come diceva a Vittoria, ti sei un cavaro, ma chi sei che te l'ha fatto te? Chi sei che te l'ha fatto me? Se, era, che ogni tanto che scappava anche a dire che a vacca di tomare che possa lì a me, e lo diceva ea e non dicevo me. E ora che a volta l'ha detto, capito, mi apposta, perché sono un cavaro, sono fastidioso, ho detto: ok, mi adesso mi scappa, che ha detto di no a tutti e ha detto di sì a Soffioio, e ora mi adesso ciappo, vago a dirghe: sì, ora maestra, mi scappa a pipì, posso andare in bagno? E come sa ea e mi aspettava, a me ha detto di no. E ora mi ho detto: maestra, guardi che mi scappa tanto, se lei non mi fa andare a fare la pipì, io gliela faccio qui in classe. Dai barbato, va al tuo posto, non sta a dire monade. Mai provocare Lorian sì barbato quando si tratta di giustizia giustiziato, perché ho tirato fuori pisellino e fatto pipì lì sotto il tavolino, e come che ho slargato ben bene a maccia, perché i tempi, appunto, la prostata non era inflagata, che ti capiva, era forte, e quindi ho la usciatina proprio, piano piano, essendo anche leggermente in discesa, sono riuscito a coinvolgere anche i banchi davanti. Ti pensa che figura porca che ero già da piccolo, no? Vabbè, dai che vi lascio per la prossima triade o quadriade o quinquiade o quel che sia de pubblicité, e quando ritornerò in diretta vi dirò una cosa che mi ha raccontato Cecil vabbè, una persona, dopo vi dico, dopo vi racconto, intanto vi lascio nel man del racconto pubblicitario. Ciao.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costruite! costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto?

0: come costi a sta radio?
1: La sequenza magica è la seguente.
2: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
0: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
6: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
7: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
8: Di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria e con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
9: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
10: Ne va della nostra salute.
9: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
10: Kejani Life.
9: Ma è un depuratore, dico io.
10: No.
9: Mi dice lei.
10: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
9: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
10: La salute è importante.
9: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kejani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kejani Life.

Abbiamo fatto le ore, vero? Il vostro Orion DJ che adesso vi propone e vi propina quel trittico musicale che vi farà riflettere su quanto grande sia la rottura di Bale. Oh, sì. Allora, scherzi a parte, mi sono ripromesso, come ormai chi mi segue da... No, scusate, mi viene da ridere ogni volta che dico chi mi segue, perché penso alla incredibile forza di volontà, pazienza e misericordia che devono avere quelle persone che si appropinguano all'ascolto di sto tosetto qua. Va bene, comunque un trittico musicale, sono due canzoni di Giuni Russo e uno di è un brano musicale di Edoardo Bennato. Che cosa ci canta la Giuni Russo? La Giuni Russo ci canta Fonti Mobili e poi, ampresso subito dopo, L'Uomo nel Benessere. La prima racconta di quanti ciuccia energia che sei intorno e bisogna stare attenti che noi diventa una consueta compagnia. Mentre il secondo, L'Uomo nel Benessere, dice basta aver paura. È un testo che lei, come ho detto spesso e volentieri, ha tratto dal 46esimo Salmo della Bibbia, appunto dal Libro dei Salmi, e ne ha fatto questa canzone e dice che praticamente l'uomo deve basta aver paura. E guardate i gigli nel campo come crescono indipendentemente dalla nostra volontà. Qualcuno evidentemente che ha una suola da superiore fa crescere i gigli nel campo, nutre tutti quegli miriadi di uccelli che girano per il mondo. A proposito di uccelli, ma quanto scagazzi i piccioni, porca miseria. Cioè adesso non vorrei dire, perché no, mica contro i piccioni, però porca di una miseria sei scagazzi, e anche ai pipistrelli scagazzi, fate quei pettoete nere, picco e dure, che è veramente se fastidiose quando che te casca sul coso, sul terrazzo, oppure sul bordo delle finestre. Pensate che un giorno, non sapendo che si accomodavano i pipistrelli dietro gli stipiti delle persiane, praticamente, no? Perché te tiene... d'estate tiene persiane verte e Uri si mette proprio tra il muro tra il muro e il balcone, no? E la mattina spontaneo, ciapo verso e spanco forte, e chi era già aperti, però io spancai completamente i balconi che mattina non ho cecchina un pipistrimpo a redo che il mese casca. E ha fatto un volo, non vi dico di quanti metri, partera che ho cecchinato, perché da che a volte la avverso sempre con cautela, perché non so mai chi che possa essere che da Drio. E comunque veramente, cioè, gli fanno uno scagazzamento, ragazzi. Ma qua, perché gli dice, ma quanto mi costa sta radio? Sì, ma quanto scagazzi sti piccioni, porca della miseria. Vabbè, dai, allora, dicevo, l'uomo nel benessere che appunto non capisce e quindi è come un animale che perisce. E ci dice e ci racconta di come l'uomo, purtroppo, l'essere umano, debba passare determinate esperienze non propriamente positive e gioiose, proprio perché così la lama, hai capito, entra e ti apre un po', diciamo che la lama calda va a sciogliere un po' i cuori di ghiaccio, mentre se trova i cuori di pietra entra dentro col martello pneumatico a frantumare la corazza rocistica che spesso c'è intorno al cuore di tanti esseri umani. Mentre la terza e ultima canzone di questo trittico, ovvero sia Mangiafuoco di Edoardo Bennato, ci dice e ci racconta nella sua visione profetica di più di 40 anni fa del perché oggi come oggi gli esseri umani hanno i ciuccia energia che gli stanno intorno. E in più perché ha da fare determinate esperienze dolorose, dolorifiche, perché da Drio che sta a Mangiafuoco. Mangiafuoco voe che ne antrichiamo intorno dei ciuccia energie, e voi anche che facciamo determinate esperienze, ad esempio, trombatiche, proprio perché così
Elle cerca di deviarmi dalla via, la verità e la vita. Non so se mi avete capito, a me stesso, medesimo, uguale, identico. Per cui io vado e in religioso, ma coscienzioso e consapevole silenzio, vi propino e vi propongo Fonti Mobili e L'Uomo nel Benessere di Giuni Russo e poi Ampresso l'una all'altra anche Mangiafuoco di Edoardo Bennato. Pizzichi dritto, pizzichi di lato, così ha dichiarato Lorian C. Barbato.

Io sono pazzo, Sorian si barbazzo. Ciao Riano, quando sento cantare Giuni Russo mi sembra di sentire un canto che proviene dal divino. Frenco, frenco, frengo stop. Guarda, caro frengo, frengo, frengo stop. Togliamo il mi sembra, perché sicuramente viene dal divino, perché altrimenti l'ispirazione dello Spirito Santo che gli ha fatto formulare la canzone L'uomo nel benessere, traendo il testo dal 46esimo Salmo del Libro dei Salmi della Bibbia, è chiaro che non sarebbe potuto avvenire, se non fosse stata illuminata dallo Spirito Santo, e la voce ce l'aveva proprio, diciamo, a note altissime, proprio divine, come giustamente la disti. Mandando in onda le canzoni meravigliose attuali della grande Giuni Russo, la fai rivivere. Ciao e buon giovedì a tutti. Guarda, io onestamente non è che ho la pretesa di farla rivivere, però nel tempo, ascoltando Fonti Mobili, poi L'uomo nel benessere, e poi spesso volentieri vi ho fatto ascoltare anche Mangiafuoco di Edoardo Bennato, e visto che dice appunto, se attendo che Mangiafuoco ti dice che sei pazzo, ci voleva, no? Il sobazzo de Pino Daniele. Vabbè, ascoltandole nel tempo, a un certo punto, non so dirvi perché è inutile stare qua a andare a ciurlare nel manico o menare il can per l'aia, come si suol dire, oppure il gatto per la corte, o la mucca per la steppa, o il cavallo in mezzo al verde, o l'elefante nella foresta, la giraffa in Nigeria. Dai, mi fermo qua. E mi è venuto lo sbrizzicolio di metterle assieme, perché secondo me hanno proprio, come cerco di spiegarvi ogni volta, un senso logico. Siamo contornati da Fonti Mobili di energia malefica e comunque da Ciucci Energia. Purtroppo tutti noi facciamo delle esperienze, che ci piacciono o no, che ogni tanto ci tegano in tela coppa, e capiamo, grazie a quella canzone, perché. E infine sappiamo anche che, siccome che sta purtroppo per il momento, ma solo per il momento, Mangiafuoco, te capis perché te fai determinate esperienze e perché te gai intorno i ciucci energie. Comunque, venendo a noi, tutto questo purtroppo andrà man mano sempre più de rodeon, come si suol dire in dialeton e non in reggaeton, fino alla famosa espligazione e esternazione della così tanto decantata, ma da un po' di tempo mai più nominata, Agenda 2030. Attenzione, battaglione, perché nell'Agenda 2030-31 che sta una grossa informazione. E a proposito di informazione, volevo dirvi prima della pubblicità, poi è andata un po' di musica, eccetera, e mi ha chiamato l'assistente. Sapete che ho intervistato Jean-Claude Petaïs, che in sostituzione del fratello gemello Orangy de Petaïs ci ha raccontato un po' di cose sulla mazzoneria, sui mazzoni. Attenzione, non fate l'errore di pensare che ci sia un errore grafologico, grammaticale o verbale da parte mia. No, proprio mazzoneria, non massoneria, io ho messo a zero. No, mazzoneria e mazzoni. Perché raccontano i gemelli, ce l'ha detto anche in diretta appunto Jean-Claude Petaïs, e ci racconta di come ci siano questi mazzonatori di carte che si divertono a giocare a scala. Qua infatti l'associazione a cui sono affiliati questi mazzoni si chiama la Scala de 40, e sono avvezzi a giocare appunto scala 40, poker, ruba mazzetto. Tanto ruba e poco mazzetto, e poi a tomboyon, a scopa, a briscola, ma soprattutto, e questo l'ha dichiarato Jean-Claude Petaïs, soprattutto si divertono a giocare a 3-7 col morto, più col morto che col 3-7. Ebbene, ho ricevuto una telefonata dalla loro assistente qualche giorno fa, che si chiama Cécile Schiaparà, e mi ha detto nel suo, così, siccome anche lei è di origine chioggiote, e mi ha detto nel suo così linguaggio franchioggiotto praticamente,
Bonjour, Monsieur Orgeny, savent que vous confermare che zuga le carte. Quando che zuga le carte in associazione, se per chi fa una mobilitazione. E allora mega istruì le jumelles Orangy e Jean-Claude Petaïs, mega istruì a telefonare a voi e dire che se confermé che non è Nacho Fake quel che era con te e quando nominé le presidente Beniamino Le Malandrin, ti capì? E il fatto che sia il cap che non si sa il nome, perché il presidente è una cosa, ma il cap a cui fa riferimento il presidente e De Monique, quindi è effettivamente esistente e se palese attraverso le tournée de Carté, un prossimo tournée de Carté, de appunto de 3-7, col morto, più col morto che col 3-7, e fasi attenzione perché è lì per fare l'abilitazione e l'esternazione. E io ho detto, signora Cécile Schniaparà, io la ringrazio, ma guardi che per quel che mi riguarda, io già avevo preso per buono le indicazioni, le informazioni che appunto uno dei due gemelli, Jean-Claude Petaïs, mi aveva dato e aveva dato anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ma comunque la ringrazio per questa ulteriore informazione e concreta, come dire, certificazione che quello che dice Jean-Claude Petaïs, le ver, gli ho risposto un po' in francese, un francesismo diciamo orianinico più che altro, che fatto Vamont, game capì, se sta cryptic, ma l'ha ben capì, l'ha ben compresa. E quindi, cara signora Cécile Schniaparà, la ringrazio veramente di cuore per aver dato questa ulteriore conferma, ma anche aggiunta. Perché appunto, da quello che mi ha detto, tra poco ci sarà, non mi ha dato tempi, però ha detto poco, quindi insomma, mai che vaga, quanto, 3-4 anni al 30-31, non manca tanto, no? E si appaleserà appunto il cap di questa associazione, la Scalda 40, ovvero sia sto soprannominato De Monique, capito? Soprannominato De Monique perché non... Quando che ti sei il nome di qualcosa, un po' te o catturi, capisci? Allora le furb, e quindi non se fa chiamare per nome finché non se appaleserà. E intanto lo salor e ogadit, che insomma gasto soprannome De Monique. Vabbè, ecco, questo era quanto vi dovevo in aggiunta, naturalmente. Andiamo a vedere cosa ci dice questa signora qua. Che mi va, raga, voglio un bene a sta signora qua, che ha sede Treviso, Trevisà, la nostra Ornella. Come si fanno a vergare bene? E anche a Luigi, vero? Buongiorno Oriano, buon primo ottobre, belle canzoni, pugni duri, grazie a te, Agar, ascoltato. Pugni duri, tutti frutti, pugni duri, tutti frutti, pugni duri, tutti frutti. Grazie a te, Agara, e ascoltato di tutti, grazie dalla Ornella di Treviso. Vediamo cosa ci dice il Bastianello. Mamma mia, te me che hai scritto, va bene che mi dico che chi mi scrive solo due parole su un smessaggiamento o whatsappamento e o critico, ma ti te me hai scritto una Bibbia proprio? No, non posso leggerlo perché è una roba fra me e Bastianello, perché col vien qua che dago una garondola in te a coppa, guarda, prima che offro il caffè, cioè sapete il discorso, no, del famoso discorso della carota del bastone, ora prima che dago a carottina che sarebbe il caffè e dopo tego in te a coppa. Solo due. No,
infatti alla fine ha avuto un rigurgito di coscienza il Marianello che dice forse è meglio non leggere il messaggio, e mio che avevo deciso prima ancora che ti avessi un rigurgito di coscienza. Mariano, te voglio un ben dell'anima, ma tesoro mio, vien qua. Non ho la stola e non ho neanche l'abito del frate, del monaco, del prete, però se te vieni qua tra un caffè e l'altro te confesso, mi non state a preoccupare, non posso assolverti dei tuoi peccati che purtroppo partise tanti, devo dirtelo. Ma perlomeno te puoi trovare una spalla su cui piangere, vero? E un amico che ti dia conforto, che ti dia amore, solazzamento, gioia e felicità. Ma visto che siamo arrivati al termine di questa trasmissione qua, che non mi sono ricordato di dirvelo, oggi era nella versione medium, dalle 7 alle 10, prima dell'Allegro Bellucchi, e dandovi quindi appuntamento alla versione XL di lunedì prossimo 5 ottobre, attenzione perché di 5 è il primo ottobre del mese, di 12 è il secondo ottobre del mese e di 19 è il terzo lunedì di ottobre. E fatalità, proprio nel 19° giorno di ottobre, qualcosa di particolare mi sembra che accada, mi sembra che sia qualcosa di strano, da condividersi, se vogliamo, come dice sempre il nostro Luca Skywalker, portate qualcosa da condividersi. Ecco, voi portate a me il 19 di ottobre qualcosa che io poi condivida con me stesso, medesimo, uguale, identico e stoppete. Che tanto ho la versione XL della trasmissione, perché è il terzo lunedì del mese, quindi versione XL, non so se mi capite, a me stesso, medesimo, uguale e identico. Ma a parte questa ennesima cazzata, vi devo dire che vi amo tutti indistintamente, veramente tutti. Che Dio ci benedica tutti, ogni istante della nostra vita passata, presente e futura. E comincio a salutarvi con le benedizioni dei tre sacerdoti, tre fatalità, che tritico sacerdotale che abbiamo qua, partendo dal Santo Nonno Pio che dice: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare e ogni giorno è un giorno in più per vivere. Mentre il secondo sacerdote, che ce la racconta molto bene in versione proprio esorcistica, è padre Ghislain Roy del Quebec. Mamma mia, quanto mi piace sto pronunciare questo Quebec, Montreal, Quebec, Montreal. Lì, poi oppure la Big Hill, oppure la Little Hill, oppure le Hill della Madeleine nel Quebec. Mamma mia, Quebec. Si scrive Quebec, ma in origine è scritto con la K, Quebec proprio. Che vuol dire? Madonna, ho letto anche tanto tempo fa Quebec, vabbè dai, mi viene in mente, scusatemi, ma c'è un significato per cui è stato chiamato Quebec, quella parte del Canada che poggia tutto su un unico pezzo lastrone enorme, vecchio di più di 1 milione di anni, di puro granito. Quindi tutto il Quebec appoggia su questa piattaforma incredibile, che poi se voi andate a vedere, adesso vi do una piccola curiosità, dopo vado con i saluti finali, mi scusi padre Ghislain, e c'è una piccola particolarità, andate a vedere, voi avete, io non ce l'ho, ma voi so che ce l'avete, voi che siete internauti, guardate la parte orografica o orogrammatica, insomma la parte, il disegno del Quebec, andate a vedere la parte orografica del Quebec e la parte orografica, penso si dica così, del Veneto, cioè andate a mettere a confronto i contorni del Veneto, proprio il Veneto come regione, e il Quebec
come anche lui come amministrazione, si chiama così, distretto del Canada, il Quebec. Se voi l'andate a vedere, con le dovute proporzioni, nel senso che il Ventos è tanto più piccini, uguali, identici, sono fatti da un punto di vista proprio geografico, sono fa orografico, insomma, i contorni, la figura che ne emana, che ne esce, è uguale identica. È uguale identica. Sembra una sorta di draghetto il Veneto, e sembra una sorta proprio uguale identico il Quebec. Andatelo a vedere, perché è impressionante. Veneto e Quebec al confronto, e pare fatti con stampo, uno un po' più grande ovviamente, però fatti con stampo, una roba incredibile. Vabbè, allora, Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E a conclusione la cinquina di benedizione di Padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci.

non pensavo mai nella mia vita a trovare uno più matto di me come Faustino da Cavarsere. Ciao Riansi. Faustino, a te lesi tutti i messaggi, così anco te l'ho scritto direttamente. Faustino, sai dove è Marisa, caro, va? Ciao, anche la provincia di Padova è uguale al Veneto come forma. Ciao da Giulia. Ecco, quindi vedete, dal più piccolo al più grande, pensa un po' che roba. Grazie Fabri che mi scrivi che è infatti Quebec, vuol dire fiume che si restringe, soprattutto stretto, perché ricordate la storia della cruna del lago? Ebbene, la stretta del Quebec, dove il fiume si restringe, che passeranno la maggior parte delle anime. Occhio a quello che vi ho detto, perché se anche sembra criptico, ha tutto un suo perché. Grazie Giulia, grazie Fabristico, grazie Faustin. Grazie a tutti voi che avete partecipato a codesta trasmissione, per cui non mi resta, come son solito dire, anzi ormai da tempo vado dicendo che a Dio piacendo ci risentiremo lunedì, questa volta nella versione XL dalle 8 a mezzodì. Ciao a tutti e buon fine settimana.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
3: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
2: Limite minimo di 20.000 euro.

0: di debito per pignorare la prima casa contro le folli spese militari.
1: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Tony Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
0: A Vicenza.
2: Sta arrivando l'inverno e ogni anno la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
4: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
5: Vajont è genocidio di poveri.
6: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
7: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
8: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
9: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
10: Ore 13, pranzo tutti assieme.
6: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
8: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
7: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
10: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
8: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
7: 3
10: 2 9
7: 0 0
10: 3
7: 8
10: 9
3: 8
6: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Buongiorno a tutti, sono Alfredo Belluco. Oggi è il 1° ottobre 2026, sono le 10:12 minuti. Oggi sono solo perché Stefano Baldo mi ha annunciato che non poteva venire, magari la prossima settimana vi dirà per quale motivo. Ora, ho solo l'imbarazzo della scelta su cosa parlare. Va bene, ho solo l'imbarazzo della scelta, perché in questa settimana, a cominciare proprio da venerdì scorso, sono successe tante e tali cose che, come ho detto, ho solo l'imbarazzo della scelta. Allora, cominciamo con una sintesi di quello che ho detto. La settimana scorsa all'emittente che si chiama Canale Italia, però è una sintesi perché ho fatto tre brevi interventi, ma questo mi sembra quello più.
1: Alfredo, lascio a te.
2: Ah, mi spiace, ma sono stato disaccordo con quasi tutto.
1: Benissimo. Il compito di alzarci e alzare frequenza.
2: Allora, io mi concentro prevalentemente sul problema a casa. Con questi aumenti che ci sono stati, che ci sono, di carburanti, carrello della spesa, bollette, eccetera, e lasciando inalterati quelli che sono i salari, le pensioni, i stipendi, eccetera, negativa i bilanci familiari, specialmente di quelli che vivono in condominio e che non hanno la possibilità di scaldarsi con quello che possono, e avendo un aumento esponenziale delle spese condominiali, perderanno l'abitazione, signori. Perderanno l'abitazione perché.
0: Allora, mi fermo un attimo. Allora, io dico perderanno l'abitazione. Qui mi riferisco prevalentemente, anzi solo in quello che sto dicendo, ai proprietari. Ma non è solo i proprietari, non sono solo i proprietari che rischiano molto, moltissimo, ma anche gli affittuari, perché nel momento stesso che tu ti trovi a pagare, non so, l'affitto 500 euro al mese e le spese condominiali sono, non so, dico una cifra, 1000 euro l'anno, e per un motivo qualunque aumentano in maniera esponenziale per i costi dei carburanti, tutti i costi che ci sono, e possono arrivare anche, adesso lo dirò, a molto di più. È chiaro che la maggior parte delle famiglie non saranno in grado di pagare, e quindi perderanno l'abitazione sia i proprietari, ma anche gli inquilini, cioè quelli che non sono proprietari, che pagano l'affitto.
2: E questo è quello che vogliono. L'obiettivo dell'Agenda 2030 è questo, che noi perdiamo l'abitazione, ma non perché ce la pagano al 100% del suo valore, vogliono pagarcela almeno del 10% del suo valore. Questo è il vero obiettivo. È l'obiettivo di questa famosa legge che io dichiaro con tutti gli aggettivi possibili.
0: Ecco, qui sto mostrando la foto dello striscione che noi abbiamo ostentato nella manifestazione che abbiamo fatto sia a Padova il 5 settembre, sia a Trissino il 12 e anche il 14, sempre a Trissino, che dice no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice. Da una parte c'è la foto del senatore avvocato della Lega Padovano, ora viceministro della giustizia, Andrea Ostellari, e dall'altra c'è la foto della senatrice avvocato della Lega Vicentina, Erika Stefani, che è la firmataria di questo disegno di legge con tutti gli aggettivi.
2: Immaginabili, negativi, eccetera, e che abbiamo fatto le manifestazioni e che ne faremo in tutte le città del Veneto e anche fuori Veneto, è proprio questo, di espropriarci della nostra abitazione, perché il loro obiettivo è questo. Pensate a chi vive in condominio. Chi vive in condominio si trova a pagare magari adesso non so, 1.000 euro l'anno, passa 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, per non dire quelli che arriveranno a 10.000, chi è che potrà pagare 10.000 euro di riscaldamento all'anno? Perché questo vogliono arrivare a questo, e non ci sarà nessun altro sistema di riscaldamento se non quello elettrico. Tu potrai avere tutte le cataste di legna che vuoi, potrai avere una foresta fuori dalla tua casa, ma non la potrai utilizzare perché le regole dell'emissione del CO2, dell'emissione di gas serra, eccetera, ecco, te lo impediranno. E loro, come ho detto, sono qui, e non è notizia dell'altro ieri, gli economisti la sanno, ancora 3 anni fa, i grandi fondi hanno messo a disposizione 4.500 miliardi di euro.
0: Allora, fermo per un attimo, i grandi fondi comuni di investimento, BlackRock, eccetera, hanno messo a disposizione 3 anni fa, non ieri, 3 anni fa, hanno messo a disposizione qualcosina come 4.500 miliardi di euro. Forse qualcuno magari non si rende conto della enormità della cifra. Qui stiamo parlando del 2 volte il PIL nazionale, il prodotto interno lordo nazionale, non di un anno, di 2 anni dell'Italia. Ma per quelli che sono nostalgici della lira, dirò che sarebbero stati 9 milioni di miliardi delle vecchie lire. Vi rendete conto la cifra? 9 milioni di miliardi della vecchia lire. Chiaro? Vado avanti che sono addirittura d'arrivo.
2: 2 volte il PIL nazionale annuale, proprio per accalappiare in difficoltà a portare via l'abitazione al 10% del suo valore, rimetterla a norma dal punto di vista energetico, e poi non venderla, attenzione, affittarla, perché non dovremo avere nulla e essere, io non ho nessuna intenzione di avere nulla e essere felice, che sia chiaro, svab, non svab, eccetera, voglio dire, si possono riunire a Davos tutti i giorni per quello che mi riguarda. Io ho le mie...
0: Ecco, si possono riunire a Davos, cioè quelli che si riuniscono tutti gli anni, e praticamente loro possono dire quello che vogliono. Il problema è che dobbiamo essere noi. Adesso vado avanti per ordine. Allora, intanto leggo qualche messaggio. Allora, Giusi dice: buongiorno Alfredo, vediamo se gli italiani si sveglieranno, se succederà che toglieranno la casa, voglio proprio vedere. Giusi, purtroppo ci stanno prendendo uno alla volta. Io ricevo comunicazioni da tutta Italia, va bene? Ecco, e ho un caso limite, sto trattando un caso limite, dove una signora sta perdendo l'abitazione perché non ha pagato 575,87 euro di spese condominiali. È chiaro? È chiaro, Giusi? Qui la gente pensa che non gli capiterà mai, ma invece purtroppo sta arrivando, io l'ho chiamata la tempesta perfetta. Qualche settimana fa ho fatto un video, ecco, che ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, che voglio rimandare perché mi pare di aver fatto un ottimo lavoro, e ve lo giro di nuovo.
3: Addio casa. Sta per arrivare una tempesta perfetta per rubare, togliere, pignorare la prima casa alle famiglie italiane. Vi spiego subito come. dovranno adeguarsi all'inquinamento atmosferico. Non avranno la possibilità di riscaldarci in maniera diversa dall'elettricità, e questo comporterà un numero enorme di famiglie che perderà l'abitazione, perché addirittura non ci potrà neanche abitare nella propria. Chiaro? Ma il vero modo di rubare la casa degli italiani è attraverso l'aumento del costo della vita. Aumentando l'inflazione, non avranno la possibilità di pagare le spese condominiali, per esempio. Non pagando le spese condominiali, perderanno l'abitazione, perché naturalmente l'unico bene da poter essere messo all'asta è quello.
0: No, Roberto, più tardi, Roberto da Mirano.
3: Ma poi c'è anche naturalmente il disegno di legge 978-2023, che fa seguito al 755 del 2018 della Lega, anzi del senatore avvocato della Lega Padovano Andrea Ostellari e della senatrice avvocato della Lega Vicentina di Trissino Erika Stefani, che prevedono i pignoramenti violenti anche naturalmente della prima casa da parte degli avvocati senza il filtro del giudice, i quali potranno intimare il presunto debitore e decorsi 40 giorni poterlo pignorare di qualunque suo bene, compreso naturalmente quello che ho detto prima, la prima casa. Insieme ad altri motivi di rivendicazione come la tassazione delle banche, la riduzione delle accise e la modifica, se non il ritiro del piano casa, perché si è rivelato, si sta rivelando un piano sfratti e sgomberi, quando per finita locazione sei buttato in mezzo alla strada, l'abitazione non la trovi più, o se la trovi la trovi al doppio, al triplo dell'affitto che avevi prima, e come fai a pagare se non hai soldi? Questo è il vero obiettivo che si stanno portando avanti questi signori, diciamo, delle multinazionali del furto, va bene? E naturalmente ci sono anche a livello locale e nazionale quelli che vogliono guadagnarci su questa cosa qui. L'obiettivo, signori, è portarci via le case al 10% del loro valore. È chiaro? Ecco. Quindi dobbiamo essere presenti a Padova il 5 settembre, ore 10, Palazzo del Comune, Palazzo dell'Università, Caffè Pedrocchi, e dovremo protestare non solo a Padova ma anche a Trissino in provincia di Vicenza il giorno 12, la settimana successiva, sabato successivo, e faremo la stessa manifestazione in occasione anche del mercato settimanale. alfredobelluco.it.
0: Ecco, questo naturalmente è un video che ho girato in agosto e che è andato veramente alla grande, perché ha avuto, pensate, 408.000 visualizzazioni. E di solito io faccio 2.000, 3.000, 5.000, massimo 20.000 visualizzazioni. Questo ne ha fatto 408.000. Va bene? Ecco, tanto per darvi l'idea di quanto senta la gente il problema casa. Ma vedo altri messaggi di Daniele che dice... devi aspettare un attimo, Roberto, sarà una puntata così, magari chiamami dopo le 11. Ciao Alfredo, puntata di venerdì scorso strepitosa Canale Italia, un applauso alla stessa Canale Italia per dar voce a chi in altre emittenti televisive, a parte non sono d'accordo chi citi, va bene, comunque, che non darebbero spazio. Puoi ripetere la prossima manifestazione per cortesia, Alfredo? Grazie Daniele. Allora, la prossima manifestazione, signori, la faremo a Vicenza il sabato 17 ottobre alle ore 10 davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, praticamente nel salottissimo buono di Vicenza. Dopodiché, dopo una mezz'ora così di interventi, una quarantina di minuti, un'ora to, faremo il corteo come l'abbiamo fatto a Padova, e sempre portando lo striscione con su scritto no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice, con la foto da una parte della senatrice avvocato della Lega Vicentina di Trissino Erika Stefani, che ha proposto il disegno di legge nel 2023, e nell'altra parte il senatore avvocato della Lega Padovano, ora viceministro della giustizia, Andrea Ostellari, che l'ha proposto nel 2018. Ecco. Perché il nostro obiettivo è quello che loro lo devono ritirare senza se e senza ma, e buttarlo nel cestino. Chiaro? Lo devono buttare nel cesso e dimenticarselo questo benedetto disegno di legge. Lo devono buttare nel cesso. Va bene? Ecco. Allora, assisto. Ho sentito la tua telefonata su Radio 3 ieri. Non mi sembra che abbiano posto l'accento sul pignoramento senza passare per i giudici. Eh no? Sisto, se tu avessi ascoltato tutti i giorni, diciamo dal 9 dicembre a oggi, a ieri, io sono intervenuto alla bellezza di 7 volte. Dico 7 volte. E sono intervenuto 7 volte e naturalmente su tutte le 7 volte che sono intervenuto nessuna di queste c'è stata una risposta. Ecco, e chiedo a Matteo se può chiamare fra un quarto d'ora. Matteo, grazie. Allora, come stavo dicendo, ho parlato con fior fior di giornalisti, ho parlato con il professor Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, ho parlato con un grosso giornalista del Foglio, Ileana Sciarra, che è editorialista sia del Gazzettino che del Messaggero, ho parlato con Tonia Mastrobuoni, che è editorialista di Repubblica, e poi ho parlato con Sara Menafra, che è vice direttrice del settimanale Open, e ho parlato con il più importante giornalista italiano, che si chiama Gian Antonio Stella, che ha scritto decine di libri, ne ha scritto uno che ha venduto milioni di copie, che si chiama La Casta, e che ha detto anche lui in due occasioni che non sapeva nulla di questa cosa qui. Però nella telefonata che mi ha risposto il 9 dicembre mi ha detto che lui conosceva il caso di un professore che, dopo che aveva abitato l'abitazione per 73 anni, ripeto 73 anni, l'avevano buttato fuori per finita locazione per mettere al suo posto un bed and breakfast, un dormi e fai la colazione, per dirla in italiano. E così è andata. Aveva 100 anni, 100 anni. 100, ha capito? Ecco, più o meno la storia di Mari Carmen. Ecco, solo che a Mari Carmen gli spagnoli si sono subito indignati. Qui in Italia non si è indignato nessuno, si è mosso nessuno. Vabbè, non si è mosso nessuno per questo anziano professore, poi tra l'altro era un ex professore in pensione naturalmente. Ecco, e addirittura non ha neanche fatto notizia. Non ha neanche fatto notizia. Ecco, E io sto seguendo un caso molto ma molto delicato, dove ci sono 7 persone, una è andata a vivere da solo, sono 6, marito, moglie e 4 figli, di cui 2 minori, 2 bambine, una di 8 e una di 15 anni, che a distanza di un anno, perché sono uscite, pensate, per finita locazione, dopo aver pagato 25 anni l'affitto, 25 anni, e pagavano 700 euro al mese, e non gli hanno dato neanche un minuto di proroga, va bene? Ah, da notare che in Spagna hanno fatto 2 decreti legge immediatamente esecutivi, che approveranno sicuramente venerdì, perché c'è un tumulto di piazza che ha fatto tremare la Spagna, Madrid, Valencia, Barcellona, cioè le più grandi città sono in subbuglio, che prevedono questi 2 decreti che le persone fragili non dovranno, cioè gli sfratti saranno sospesi fino a tutto il 2030, va bene? Quindi nel caso di Marisol l'hanno rimessa nella sua abitazione, perché pensate, gli avevano fatto uno scherzetto di questa natura, pagava 500 euro al mese di affitto, e il fondo avvoltoio che gli aveva comprato la casa gli aveva spostato l'affitto da 500, come ho detto, a 2650 euro, con un aumento dell'oltre il 500%, non il 5, neanche il 50, 500%. Questo è avvenuto, ma più o meno siamo messi uguali qui, specialmente nelle città come Milano, Torino, anche perché anche pensate che solo in Piemonte ci sono 8.000 sfratti l'anno, 8.000, e in Italia ce n'è uno ogni 17 minuti, ce ne sono 100 al giorno di sfratti, va bene? Ecco, quindi questi dati bisogna che noi li sappiamo, perché il dramma dello sfratto deve essere conosciuto anche da chi non lo avrà mai, perché come me per esempio, perché dobbiamo essere solidali. I spagnoli sono stati solidali con questa anziana signora, e dobbiamo esserlo anche noi. Non dobbiamo voltarci da un'altra parte, dobbiamo per forza di cose aiutare le persone, perché altrimenti non è più finita. Allora, poi abbiamo Faustino parla del boio, abbiamo capito, il bollo è stato una caramella, non ci hanno dato neanche un caffè al giorno, va bene? Perché io ho fatto un calcolo, io ho 2 macchine, va bene, una moglie e una praticamente, lo sconto è di 49 centesimi al giorno, va bene? Sai io cosa me ne faccio 49 centesimi al giorno? Faustin, te l'ho detto, è un regalo, è un pannicello caldo quello del bollo, va bene? Ecco, ho appena risposto. Non voglio entrare neanche nel merito, perché io mi chiedo come fanno gli italiani a farsi prendere per i fondelli in questa maniera, va bene? Ecco. Poi c'è la questione dell'aumento delle bollette. Le bollette per le famiglie meno abbienti, lo sapete di quanto aumenteranno le bollette dell'elettricità? Non perché lo dico io, ma perché lo dice l'Istat, del 37,2% dell'ultimo trimestre del 2026. 37,2%. Ecco, gli stipendi sono al palo e le pensioni naturalmente sono al palo. Addirittura gli stipendi e le pensioni sono al palo da 30 anni. Non hanno avuto aumenti in termini reali. Ecco. E per non parlare dei mutui. Adesso che l'inflazione ufficiale è al 4,2, dichiarata ieri, la Banca Centrale Europea naturalmente vorrà intervenire per calmierare l'inflazione. Cioè, praticamente questi qui che sono pagati da noi profumatamente, perché forse non lo sapete, ma una certa Christine Lagarde prende 50.000 euro al mese. Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, 50.000 euro al mese prende per prendere decisioni che sono tutte a vantaggio del sistema malavitoso, mafioso e criminale di stampo bancario. Chiaro? Ecco, perché bisogna chiamarlo con suo nome e cognome, perché io ho le prove che loro si comportano in maniera malavitosa e criminale e criminogena, perché hanno provocato centinaia di suicidi, malattie correlate, eccetera. Subire un'asta immobiliare, signori, per un motivo qualunque, è come aumentare le proprie malattie: ipertensione, ictus, infarti, suicidio, perché naturalmente prima o dopo si arriva anche, perché poi va in depressione. Ah, poveretto, allena in depressione, ci credo, allena in depressione, la vorrei anche vedere, prima o dopo va in depressione, ecco, e dopo arriva il suicidio. Ah, poveretto, se la suicida, e nessuno dice le cose come stanno. Le cose stanno che purtroppo la gente è messa malissimo. Se poi aggiungiamo tutta una serie di costi occulti, io per esempio sono andato al mercato di Padova, Piazza delle Erbe, di sabato, va bene? E ho fatto un breve video. Allora c'erano i pomodori, ce n'erano da 7,80 euro, poi ce n'erano da 8,50 il ciliegino, ma c'era il datterino che era 9,50. Me lo dite, cioè io faccio da mangiare, vabbè, so buon far da mangiare, me lo dite voi cosa fai con un chilo di datterino? 10 euro, cosa affetto? Niente, naturalmente. E cornette, sapete, i fagiolini, quelli più sottili, e costavano solo 2 euro letto, 2 euro ma letto, però, quindi 20 euro al chilo. Poi c'erano le zucchine a 6,80, e via di questo passo. Io mi chiedo, stiamo parlando di mercato, non stiamo parlando di adesso, eccolo qua, pronto, mi senti?
4: Pronto?
0: Dimmi, parla.
4: Ah, ok, sono in linea.
0: Sì. Presentati.
4: Allora un saluto sempre agli amici di Radio Gamma 5, sono sempre Matteo Perra, dell'associazione Tutela Rurale, agricoltore, combattente, resistente. Allora, Alfredo, ricordiamo già l'appuntamento di sabato 17 ottobre, anche se l'hai già fatto, beh, presumo.
0: Sì. Dove?
4: Sabato 17 ottobre a Vicenza, in Piazza dei Signori, fronte Basilica Palladiana, alle ore 10, con Alfredo Bellucco, il sottoscritto, Tony Costalunga e Moreno Ferrari, che presenteranno...
0: Scusa, se sente poco, parla più vicino al microfono.
4: Mi sentito adesso?
0: Sì, o fia meglio.
4: Quindi stavo dicendo, con Alfredo Bellucco, il sottoscritto, Tony Costalunga e Moreno Ferrari, che faranno da capo i bastioni della manifestazione.
0: Sì, aggiungo un'altra cosa che l'ho saputo ieri sera, aderisce anche Cesare Ottolini, segretario nazionale di Unione Inquilini.
4: Bene, molto bene, molto bene, perché ragazzi, starete vedendo le scene di Alfredo Pallo col gruppone, perché ho appena visto un video di un agricoltore che...
0: Bisogna che parli più vicino, devi parlare più vicino e un po' più forte, per favore.
4: Mi sentito?
0: Sì, però così di momenti che va un fia via.
4: Che te chiama sul numero tuo?
0: No. Sì, dai, può darsi che sia anche una questione.
4: Prima si sentiva meglio.
0: Va bene, ciama.
4: Dai.
0: Allora, niente, cioè la questione è veramente, eccolo qua. Vai pure.
5: Eccomi, mi sentito?
0: Molto meglio.
5: Bene, niente, stavo parlando, Alfredo, dicendo che avevo un po' di groppone, ce l'ho ancora, perché ho appena visto un video che mi è arrivato di un agricoltore calabrese che si chiama Antonio Zingari, definito gigante buono, che sta conducendo le proteste in Calabria. Oggi hanno bloccato un'altra importante statale che ha fatto un confronto con le forze dell'ordine civile, in quanto le forze dell'ordine devono fare il loro lavoro e purtroppo non li stanno facendo entrare dentro questa statale. Sono messi per terra in segno di protesta, hanno fatto un sit-in, sono messi per terra, hanno fatto un confronto che sono commossi, hanno fatto commuovere le persone che c'erano lì. Allora io mi chiedo se nel 2026 è normale arrivare in queste condizioni, e siamo solo all'inizio, perché se continuiamo così, non solo con i rincari, non solo con questa economia di guerra, non solo con l'inflazione, ma con tutto quello che stanno portando avanti i politicanti di merda, cit Toni Costalunga, soprattutto con se porteranno avanti questo folle piano, ok, questo folle piano del DL 978, questo sarà una carneficina sociale, signori. Sarà una carneficina sociale, per quello vi chiediamo di partecipare in massa alla mobilitazione che avverrà sabato 17 ottobre, successivamente anche sabato 24 ci sarà una importante manifestazione a Padova, perché è nel bene di tutti, nel bene dei cittadini comuni che lavorano, che producono e che vorrebbero vivere tranquillamente, serenamente in questo paese, creando anche un futuro per le future generazioni.
0: Ecco, molto bene. Tu sai, l'ho già detto, che io la vedo veramente triste sulla questione della casa. Questi qui, non solo dal punto di vista di chi ce l'ha in proprietà, ma anche da quelli che ce l'hanno in affitto, rischiano pesantemente, perché con tutti gli aumenti che ci sono stati, smetti di mangiare, perché ormai la mettiamo anche su questo piano, oppure se non tagli, a un certo momento non ce la farai più a pagare soprattutto l'affitto o il mutuo e le spese condominiali. Quando tu salti di pagare le spese condominiali sei fregato, sei fottuto, come dico.
5: Alfredo, sai cosa? Ieri ho postato la locandina sul mio profilo Instagram, come l'ho postata su Facebook, e un legaiolo, anche se adesso ex, da quello che mi ha detto, che si definisce un anarco-capitalista, amico di Milei, gli piace Milei, e mi ha detto che siamo dei folli, che noi stiamo andando contro i cittadini perché ci sono persone che stanno aspettando di riscuotere i debiti e riscuotere i soldi degli affitti. Allora, questo personaggio, questo anarco-capitalista, non ha capito un cazzo, perché loro dicono di parlare nel nome della libertà e a favore della libertà, non sapendo che quella libertà la stanno ledendo, violentemente, perché dobbiamo spiegare che qui non si tratta di riscuotere dei debiti o si tratta delle case occupate, signori miei. Questa è propaganda che sta facendo questa politica di merda. Non abboccate queste cazzate qua, e io gli ho risposto a dovere, perché queste puttanate che si stanno inventando questi signori qua devono essere taciute, devono porre fine a queste cazzate qua che inducono il popolo a non ribellarsi, a credere alle fandonie.
0: Certo, perché cioè, se tu avanzi dei soldi da me, devi fare la procedura prevista dall'articolo 633 del codice di procedura civile. Devi fare una intimazione di pagamento attraverso l'avvocato, però la deve verificare il giudice. Non che l'avvocato decida lui, naturalmente caricando tutta una serie di costi e di spese legali.
5: Tra l'altro, Alfredo mi ha detto inconsciamente, perché lui non ce l'è letto come ce lo siamo letto noi, e soprattutto te come te lo sei studiato, questo folle decreto malavitoso, criminogeno, tutti gli aggettivi che gli stiamo dando, perché mi ha detto, ma un avvocato prima di fare, perché io ho detto può essere anche un avvocato di un truffatore che sta organizzando una truffa e va a pignorare le case della gente. E mi ha detto, ma non penso che l'avvocato si prenda questa responsabilità. Inconsciamente non ha capito che c'ha lo scudo penale per questo avvocato che difende questi criminali.
6: Sì, quindi, ma perché non leggono?
5: Merda, ma... questi legaioli di merda, questo che è un, si definisce anarcocapitalista, un roba da criminali, non ha capito, non si è letto nemmeno le carte che l'avvocato ha lo scudo penale. Ok?
6: Rischia solo dal punto di vista civile e disciplinare. Questo bisogna dirlo chiaro. Bisogna dirlo chiaro, perché la gente pensa, addirittura anche un avvocato che mi scriveva in privato e non l'avevo bloccato, che mi ha scritto in privato, non l'avevo bloccato, però siccome ogni due parole metteva la faccetta che rideva, come per prendere in giro, come per il fatto che l'ho bloccato, perché a un certo momento tu sai tutto, io non so niente.
5: Loro non sanno che l'avvocato è un nobile, una nobile, è nata come una nobile professione, perché è nata ufficialmente, no, tra il XVII e XVIII secolo, che è nato per difendere i deboli, ok? La stragrande maggioranza dei rivoluzionari, penso anche Che Guevara, no Alfredo, che era un avvocato Che Guevara?
6: No, era un medico.
5: No, era un medico. Chi è che era un rivoluzionario che era avvocato?
6: Non mi ricordo.
5: Comunque, la maggior parte dei rivoluzionari che hanno fatto la storia erano avvocati e che si erano presi la briga e la cura di difendere il popolo, non di metterlo alle strette di rovinarlo per il nome del Dio denaro.
6: Questo stanno, cioè loro non avendo, io l'ho detto in tutte le salse, loro non hanno più contenzioso, non c'è più contenzioso, specialmente
5: no, come ti hai detto te, che sei ogni 200 abitanti che sei un avvocato, cioè Robert,
6: sì, 257
5: da lì ti puoi capire che la concorrenza è tanta, no? Quindi bisogna anche inventarsi il mercato, ma il mercato non deve andare a distruggere altre forme del mercato o andare a distruggere la libertà delle altre persone. Certo. Cazzo, vaffanculo anche l'anarcocapitalismo,
6: ma non solo, cioè io vengo dal settore fotografico, l'ho detto in tutte le salse,
5: sì.
6: Cioè i fotografi nel 2000 erano circa 100.000 unità, perché era un fotografo più o meno ogni quartiere, e ogni paese ne aveva uno, addirittura Albignasego ne aveva 6, pensate, ne aveva 6, e siamo spariti praticamente tutti. Mia figlia si è riciclata a fare bomboniere e articoli da regalo. Qua mi dicono che anche Gandhi era un avvocato.
5: Ecco, vedito.
6: Più rivoluzionario di Gandhi, non so chi. Eccolo qua, me lo dice anche un altro. Paolo da Treviso. E poi...
5: dite se Alfredo, che è il mio rivoluzionario preferito, se chiamava Maximiliano de Robespierre.
6: Ho capito.
5: Mi dicono il terrore, perché Cattaia ammassa poche teste. Marat diceva che serviva 100.000 teste per sistemare la Francia all'epoca. E mi do ragione.
6: Va bene, comunque va bene. Cioè, bisogna accettare quelle che sono le rivoluzioni tecnologiche. Cioè io, come ex fotografo, adesso c'è mia figlia che fa quello che facevo io, però si è dovuta riciclare a fare bomboniere, articoli da regalo, manualità nel confezionare queste bomboniere. Approfitto per dire, pubblicità a progresso, in via Forcellini 52 a Padova, per chi ha bisogno.
5: Ecco.
6: Se ho un microfono sotto il naso, non dovrei mica, che non approfitto, anche perché sto parlando di e anche perché sono rimaste talmente in pochi quelli che fanno le bomboniere. E poi vi assicuro, se volete,
5: prima non si sposa più nessuno.
6: Esatto, ma per fortuna che sei lauree, che sei nascite, insomma c'è ancora qualcosa. Ma se qualcuno vuole verificare la manualità di mia figlia, entra sul sito alfafoto, www.alfafoto.it. Va bene, ecco, e lì vedrà, cioè, o Alfa Foto le petite.
5: Esatto. E quindi, signori avvocati, voi cambia lavoro. o si adeguano in qualche modo, perché non è possibile inventarsi le porcherie per guadagnare.
6: Oltretutto, ma c'è l'intelligenza artificiale, non l'ho inventata io l'intelligenza artificiale. Se per fare un decreto ingiuntivo, prima che arrivasse l'intelligenza artificiale, un avvocato si doveva impegnare fisicamente, mentalmente, per 24 ore di lavoro minimo o massimo 48 ore di lavoro, questo è stato quello che mi ha detto il mio avvocato, ore di lavoro, va bene? Ecco, con l'intelligenza artificiale ci vogliono dai 10 ai 15 minuti. Ci rendiamo conto la differenza?
5: E stiamo... No, ma la cosa bella, la cosa bella, Alfredo, che hanno il coraggio di parlare degli altri stati, hanno il coraggio di parlare della Russia, di dittatura, di questo e quell'altro. Non mi risulta che in Russia vogliano provare una roba del genere. Non mi risulta.
6: ma non se lo sognano.
5: Vladimirovich Putin, quando che io, alcuni oligarchi russi, proprietari di aziende dove lavoravano centinaia di operai, volevano licenziare in massa gli operai, il signor Putin li ha chiamati tutti a tavolino, ok? E ha detto: o firmate questa carta, altrimenti io vi nazionalizzo le aziende e le faccio andare bene, comunque do lavoro a tutti, ha detto. E il signore sono andati a firmare, e uno vuole anche tenersi la pena, ha detto: la pena è mia, grazie. Ok, questo fa uno, e abbiamo il coraggio di parlare di Vladimirovich Putin? Ma stiamo scherzando o cosa? Hanno il coraggio di parlare della stampa russa? La stampa russa, a parte che ho visto anche con le ultime elezioni che sono tenuti suppletive, dove ha votato il 20% della popolazione, lì c'è da capire su che base questi qua si mettono a comandare, quelli che vengono eletti con il 20%, con l'80% delle persone che non va a votare, e questa è una questione. Ma c'erano quattro candidati: c'era il candidato centrodestra, il candidato centrosinistra, il candidato di Futuro Nazionale e il candidato che era Francesco Toscano di Democrazia Sociale Popolare, quindi un candidato in sistema. Bene, i giornali tipo La Repubblica, su cui io un giornale come Repubblica posso benissimo utilizzare per inviare il fuoco, tipo stasera che fa la grigliata, impio il fuoco col giornale della Repubblica, ok? E per le porcherie che stanno scrivendo, non hanno citato nemmeno il quarto candidato. Cioè, questa è la dittatura, ok? Nemmeno dire male, brutto, le cattivo, però almeno dirlo che c'è, ok? Stanno facendo di tutto perché non ci sia un'alternativa a questo sistema criminale, e hanno il coraggio di parlare della Cina, della Russia, della Corea del Nord, eccetera, eccetera, ok? Quindi rendiamoci conto in che paese stiamo vivendo.
6: Ma basta guardare, Matteo, la notizia delle manifestazioni che ci sono in Francia, ma soprattutto in Spagna. Cioè, non hanno detto praticamente nulla. Non hanno detto...
5: Perché guardate che in Calabria non stanno i bambini non stanno andando a scuola perché i pullman non partono, ok? Io dovevo fare una spedizione in Bassa Italia, in particolar modo in Calabria, e mi hanno detto: no, noi non ci muoviamo, quindi la spedizione non arriva, ok? E nessuno ne sta parlando, in particolar modo Tele Meloni non ne sta parlando, a parte su Realpolitik. Ho visto che hanno fatto vedere delle immagini dei miei amici del presidio Torre in Pietra vicino a Roma, ok? Ma per il resto silenzio totale. E comunque, Alfredo, devo dire una roba: mi sono vergognato di essere italiano ancora una volta, perché ho visto le code chilometriche di gente che sta andando al benzinaio per, se uno fa 100 euro di pieno, ok, a 10 centesimi di sconto, invece di spendere 45 euro, invece di avere 45 litri di benzina, ok, ne ha, invece di avere 43 litri di benzina con 2,30 euro, con 2,20 euro ne ha 43,16, ok? Quindi avete fatto la coda con il motore acceso per 2 litri di benzina in più. Ma rendetevi conto, pecore degli italiani, così altri, a che fine che stiamo facendo con i francesi, che si devono fare rivolte dappertutto.
6: Sì, con una
5: dignità.
6: Con una settimana che si parla solo di questo, pare che questo sia la notizia.
5: Ma la presa per il culo della Melona, ok? La presa per il culo di questa qua, che addirittura ringrazia i petrolieri, ok? I raffinatori petrolieri per 10 centesimi di sconto, quando l'hanno fatto a ottobre, e tutti questi mesi i centesimi di sconto, quando sono presi miliardi.

0: No, della von der
1: Ma
0: Leyen,
1: certo.
0: vanno a farsi i capelli insieme. Addirittura la nostra premier va a consigliare praticamente che capigliatura in cui starebbe meglio la von der
1: Ma
0: Leyen,
1: certo, pensa a te.
0: la presunta sovranista che gridava, no, la mamma cristiana italiana, no?
1: Sì, ma
0: Eccola
1: per
0: lì che fine che ha
1: esempio,
0: fatto,
1: aspetta Matteo.
0: la che dei poteri forti.
1: Aspetta che me lo scrivo. La Spagna ha fatto la tassazione degli extra profitti delle banche. Qui in Italia non le fa per un semplice motivo, io l'ho detto anche a Canale Italia la settimana scorsa, perché cade il governo. E nel momento stesso che lo propone, supponiamo, la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia non si esprime più perché ha capito che cadrebbe il governo nel momento stesso che venisse proposto. Forza Italia, ovvero Forza Berlusconi, che è la famiglia Berlusconi che
0: Forza
1: comanda.
0: Sion, forza Sion.
1: Bon. Ecco, nel momento stesso che dovesse essere proposto e portato magari in votazione, siccome verrebbe bocciato, cadrebbe il governo. Ma siccome non ha nessuno, l'intenzione, nessuno né di maggioranza né di opposizione,
0: Dopo finzione.
1: che cada il governo, perché cadendo il governo si andrebbe a votare.
0: Alfredo, sento quante possibilità di farlo cascare il governo in questi 4 anni che ha avuto. A partire dai primi mesi del
1: Un
0: governo, quando gli ha
1: minuto.
0: fatto scagionare Almasri, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo
1: Ma
0: visto.
1: certo, perché loro hanno interesse che si superi i 4 anni, 6 mesi e un giorno, ovvero il 26.
0: Maturare il vitalizio.
1: Esattamente, 4 anni, ovvero il 26 marzo del 2027. 50 secondi per salutarci, Matteo.
0: Allora ritorniamo a ricordare agli amici Radio Gamma 5 e a tutti i cittadini, se volete salvarvi e volete un giorno avere un futuro per voi, per i vostri figli, per i vostri nipoti, partecipare alle iniziative che sono state organizzate, in particolar modo sabato 17 ottobre a Vicenza, Piazza dei Signori, fronte Basilica Palladiana, con me, Alfredo Bellucco, Toni Costalunga, Moreno Ferrari e ricorda il nome, Alfredo, del presidente dell'Unione
1: Cesare,
0: Inquilini.
1: Cesare Ottolini dell'Unione
0: Cesare
1: Inquilini.
0: Ottolini la settimana dopo a Padova e poi sorpresa, in base a quanto saremo, noi siamo pronti a scatenare il delirio, fargli vedere ai politicanti di merda, ai sindacalisti di merda, ai banchieri di merda
1: Ciao,
0: e che
1: ciao,
0: tutto via discorrendo che
1: ciao,
0: noi
1: ciao,
0: siamo pronti.
2: pubblicità. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: voglia di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria. E con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la Festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
1: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
2: Ne va della nostra salute.
1: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
2: Kejani Life.
1: Ma è un depuratore, dico io.
2: No.
1: Mi dice lei.
2: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
1: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
2: La salute è importante.
1: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA 5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kejani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kejani Life.
3: Rieccoci in diretta su Radio Gamma 5. C'è Paolo Di Borso del Grappa che ci dice grazie per tutto quello che fate, grazie a te che ci ascolti e che e condividi quello che diciamo, perché non è una cosetta scontata, insomma, che la gente ascolti e condivida quello che diciamo, perché allora una cosa che ho già detto, che però voglio sottolineare: una signora sta perdendo un'abitazione, un appartamento modesto ma sempre un appartamento, che vale sugli 80-90 metri quadri, 1000 euro, per un debito condominiale, amici, di 575,87 euro. Il condominio ha fatto il decreto ingiuntivo, il giudice l'ha controfirmato, ha dato i 40 giorni di tempo per pagare, ma lei, che non è abituata con queste cose qui, ha fatto passare i 40 giorni e adesso è in difficoltà perché hanno già fissato la data delle aste. E comunque la stiamo seguendo e penso, insomma, che in qualche maniera, insomma, questi soldi, che poi tra l'altro sono diventati 1.200, tra spese così, spese con la notifica, questo, quello, avvocato, spese legali, eccetera, sono diventate circa 1.200 euro da 570, quindi si sono raddoppiate. È chiaro quello che vogliono, signori? Stiamo parlando di milioni di microcrediti. Adesso, a partire dal 1 ottobre, esattamente fra un anno, va bene, e del 2027, il limite non sarà più 10.000 euro, sarà 50.000 euro, quindi rientreranno la stragrande maggioranza dei debiti o dei crediti, a seconda dei punti di vista. Ma siccome siamo tutti un po' debitori e creditori, siamo tutti un po' debitori e creditori, è una cosa che interessa tutti, è una cosa che interessa a tutti, dovrebbe essere dibattuta, non che dobbiamo sobbarcarci una notizia magari che va avanti giorni e giorni con questi 10 centesimi. di sconto sulla benzina e altrettanti sul gasolio, ma poi lo sconto su un aumento che era stato esagerato, quindi che sconto ci hanno fatto? E che comunque, come ho detto, anche se sono 50 litri, stiamo parlando dell'ordine di 5 euro, 6, non so se mi spiego. E su un pieno, e quindi tutto sto parlare, tutto sto quello che è, sembra che ti facciano un regalo, metti la benzina a 2 euro. Se un paio d'anni fa ci fosse stata la benzina a 2 euro e il governo non avesse fatto nulla, come in effetti non ha fatto nulla in questo frangente, perché si è accodato alle decisioni del, diciamo, di quelli oltreoceano. Addirittura, un attimo solo Roberto, addirittura la Meloni, Giorgia Meloni, il nome per conto non si sa di chi, perché non mi pare che abbia ricevuto un mandato, il 17 aprile del 2025 ha firmato per l'acquisto di gas naturale liquefatto, GNL, per importi miliardari in dollari, praticamente in euro la stessa roba. Ma chi è che ha avuto, che ha dato il mandato a Giorgia Meloni di firmare contratti al prezzo 4 volte superiore rispetto a quello che l'avremmo pagato anche noi, perché quello russo? Chi è che ha dato il mandato a Giorgia Meloni? Vorrei saperlo, perché io quando ieri mattina ho parlato con un giornalista a Radio 3, Rai, e a un certo momento ho detto governo Meloni, anzi governo banane. Beh, più tardi hanno mandato la telefonata. Beh, lo sapete che questo aggettivo l'hanno tolto, l'hanno censurato. Poi io ho le prove, perché ho le registrazioni, e quindi vi rendete conto come siamo messi? Abbiamo anche la censura all'interno della RAI. Cioè, io non posso dire che questo è il governo Meloni, anzi banane. Cioè, io ho diritto di dirlo. Non è un'offesa. Non è un'offesa. È una valutazione politica, un po' satira, ma è una valutazione. Io non ho offeso nessuno. E loro me la tolgono dalla registrazione. Dimmi tutto, Roberto. Pronto?
4: Ciao Berluco.
3: Ciao Vescovo, dimmi.
4: Allora, intanto bisogna capire come è cominciata tutta questa storia e quando. È cominciata 34 anni fa, nel 92. Tutto si comincia a bordo di un Panfilo, il Britannia. Qui si è venuto da quel cancro del Panfilo reale inglese. Però la prima roba che aveva fatto, cosa sta? Il blocco dell'indicizzazione. Quello che aveva fatto Craxi, giustamente, cancellando la scala mobile. Aveva fatto bene Craxi, perché la scala mobile a lungo andare ne aveva lì a portare a seri problemi.
3: Beh, va bene, allora che mia, penso l'esatto opposto di come che te pensi ti.
4: Aspetta, però l'indicizzazione come funzionava? Funzionava che durante l'anno, per ovvie ragioni, aumentava un attimino il costo della vita, bene, di quanto? Facciamo una percentuale al 10%, a fine anno veniva fatto i conti e nell'anno successivo, nel gennaio successivo, si trovava in busta paga, sulla pensione, quel 10% in più. Bloccando l'indicizzazione, bloccandola, e andando per la contrattazione, perché il Prodi ha fatto la contrattazione triennale, cosa era il fatto che ti in 3 anni ti aumenta i prezzi a dismisura, dopo quando che ti fa la contrattazione, e qua porto l'esempio della Germania, di qua te dà 100 euro lordi che dopo diventa 50 netti, ma intanto nel frattempo non ti sei aumentato il costo della vita del 100 euro, ti sei aumentato del 200 e te ne dà 50. In questo modo ha fatto di ridurre il salario e le pensioni. Dopo si venne fuori nel 2015 il Jobs Act, che cancella il minimo salariale a ha cancellato, infatti adesso
3: non c'è mai stato il minimo salariale qui in Italia, solo no, per i contratti solo per i contratti collettivi nazionali di lavoro.
4: In Germania, ti ricordo Belluco, giusto per far per mettere una parentesi, in Germania, e questo lo so per certo perché mi ho detto chi vive in Germania e che lavora in Germania o va a lavorare in Germania, oggi un operaio non può prendere meno di 2.400 euro netti al mese. Ti ricordo che un appartamento di 60 metri quadrati dove che vive sto personaggio che mi ha detto queste robe, di affitto, luce, acqua, gas e spese condominiali, paga 600 euro al mese. Un appartamento così qua in Italia, se te va bene, se ti dà culo da trovarlo, ti paghi 600 euro solo di affitto.
3: Sì.
4: Mi sbaglio, Belluco?
3: Sì, cavito da testa che lo trovi in sé che città come Padova, Bologna, Milano, Firenze, Roma e molte altre, non ti trovi niente.
4: Mia lotteria bassa sulle zero, 600 euro solo di affitto, là paga tutto, va bene? E poi tornando al caro Prodi, andando avanti negli anni con l'indicizzazione bloccata e aumentando con la contrattazione triennale i stipendi e i pensioni, beh, i pensioni non è aumentato niente, i stipendi va con qualche contrattazione triennale, e ti mette 100 euro lordi che dopo ma te ne vuoi 200? No, 100, ma te ne mette 100,
3: va bene,
4: lordi, e diventa 50. In questo modo ne va a portare a cosa? Alle condizioni di oggi.
3: Cioè,
4: e adesso cosa fai? Avendo venduto l'Italia, hanno venduto l'Italia alle banche, ai fondi, a quel cazzo che sti ladroni maledetti, gli ha venduto l'Italia e gli italiani, perché gli ha venduto noi altri come cavie da laboratorio, se abbiamo capito smentecato negli ultimi 6 anni, oltretutto facendosi pagare anche e pagare profumatamente, perché gli ha venduto, ma gli si fa pagare e come? E voi altri cosa stai a fare? Che aveva il vostro vicino di casa che dice di buttarlo fuori e stai a la finestra a guardare, che se toccai ma mi
3: uccido,
4: non dico niente. Sì,
3: vabbè.
4: Qua, caro Belluco, sono uno di tanti che fra poco va a finire in mezzo alla strada.
3: Ma certo, ma mio, è tanti anni che ho teorizzo, ma il problema è che
4: è una roba però che a me mi butta in strada, mi porta in strada, ma qui piede avanti.
3: Ho capito, anche a me credo che non mi asso. Va bene, ciao, buona giornata. Allora, purtroppo ci prendono uno alla volta e senza correre, signori. Sappiatelo, sarà un inverno durissimo dal punto di vista dei costi della vita, dei costi di riscaldamento, di bollette, perché ci troveremo di fronte veramente a difficoltà enormi. Noi abbiamo i prezzi, i salari, le pensioni, gli stipendi, come ho detto, sono al palo, ma non da adesso, sono al palo dal 92, 93, 94 e l'hanno fatto in maniera premeditata, l'ho anche detto un certo Mario Draghi, l'ha anche detto, pensavamo che bloccando gli stipendi fossimo più competitivi e invece non è andata così. Hanno peggiorato la situazione perché hanno diminuito la domanda interna, perché questo è successo, hanno diminuito la domanda interna e naturalmente hanno messo in difficoltà migliaia di piccole attività. Basti pensare ai bar, negli ultimi 4 anni ne hanno chiusi ben 24.000, vuol dire una media di 6.000 all'anno. 6.000 all'anno vuol dire una quindicina al giorno, va bene? Ecco, da media. E naturalmente sto facendo i calcoli a mente, però se volete lo faccio anche, eccolo qua, 6.000 diviso 365 uguale 16, se mi fuori 16,4, ho sbagliato pochissimo, insomma ho detto 15. questo sta succedendo. Cioè, sono, come ho detto prima, spariti tutti i fotografi che c'erano in quartiere, nei piccoli centri, eccetera. Non ci sono più, non fanno più l'attività di fotografia perché non si sposa più nessuno, non c'è più la cerimonia intesa come veniva intesa una volta, e le macchine digitali hanno semplificato il modo di fare fotografia. In pratica sono capaci di farle tutti, anche se l'obiettivo usato dai fotografi professionisti è tutta un'altra cosa. Ma la gente si accontenta, si accontenta di quello che diciamo che passa il convento. Ma secondo me la cosa più grave, che non è stata fatta notare, che ha detto la Meloni proprio stamattina o ieri pomeriggio, una cosa del genere, è stato che i salari devono essere regolati dalla contrattazione collettiva. Ora, Giorgia Meloni, io ne approfitto di avere questo meraviglioso microfono davanti. La contrattazione collettiva si regola coi rapporti di forza. Me lo sai dire, Giorgia Meloni, che rapporto di forza ha quello che porta a casa i panini, le guardie giurate e tutte le categorie che magari hanno per contratto collettivo nazionale di lavoro 5, 6, massimo 7 euro l'ora? Quelli che portano a casa i panini mi pare che sia intorno ai 4 euro. Ma che rapporto di forza c'è? Man mano che si va avanti, ci sarà sempre meno rapporto di forza, perché la manodopera servirà sempre meno purtroppo, perché, come ho detto, e con l'intelligenza artificiale e con l'aumento della tecnologia elettronica e quant'altro, il capitale umano ne servirà sempre meno. E quindi, naturalmente, essendo ricattati quelli che cercano lavoro, si venderanno, tra virgolette, a un prezzo sempre inferiore. Purtroppo è così, è storicamente così. È così storicamente. Sperando che. No, Giovanni, ci sentiamo nel pomeriggio se mi devi dire qualcosa. Grazie. Sperando, come ho detto, che non succedano grossi cataclismi, come per esempio una guerra in Europa, perché se succede una guerra in Europa è un disastro. Allora, Marco da Marghera, pronto?
5: Ciao carissimo Alfredo, sì, eccomi qua. Allora Alfredo, ti avevo ascoltato a Canale Italia venerdì scorso, seppure 20 minuti di ritardo perché ero tornato a casa da Palestina tua mia mamma, e la trasmissione mi è piaciuta, è stato un bel parterre di ospiti molto interessanti, e tu hai detto le cose che la gente dovrebbe recepire bene, perché è molto importante, perché ne va i nostri destini anche di questa nazione, non solo i nostri personali. E c'erano anche degli economisti, c'erano anche una psicologa, c'erano anche altri ospiti interessanti, e di Rocchesso, ecco. E la missione l'ho seguita fino alla fine, però ho perso un po' la parte iniziale. Comunque mi sei piaciuto, è molto eloquente, molto determinato nel tuo intervento che avevi fatto, ecco. Speriamo che la gente venga a Vicenza, parecchia gente più di Padova, e al 17 di ottobre, sabato 17 ottobre alle 10 davanti alla Basilica Palladiana, io ci sarò, e avrò il piacere di conoscere il fantastico Matteo Perra, che ho appena sentito
3: con due R, Perra, si chiama Perra,
5: ecco, veramente incombiabile, non parla da compromessi. A me piace la gente che non scende a compromessi, come te, come tanti altri, insomma, che combattono questa guerra perenne contro cioè le disfunzioni di questo Stato italiano, di questa molto malato, una veramente stiamo passando oltre la corruzione, qua è mafia, mafioneria, come a volte tu dici, no? Come qualche volta ospiti quelle persone di Arezzo quando interviene, cioè qua siamo proprio alla frutta, se non ci mobilitiamo abbiamo delle brutte esistenze, come questo inverno pagheremo lo scotto del gas, se non andiamo alla Russia, e l'elettricità andrà alle stelle, il scaldamento lo stesso, e partiremo col freddo e molta gente morirà purtroppo, anziani e malati.
3: Ma non solo, ti saluto, ti ringrazio, non solo morirà dal punto di vista fisico, perché molti moriranno, perché purtroppo non avendo la possibilità di riscaldarsi moriranno, ma moriranno dal punto di vista economico. Molti si troveranno a non avere più nulla da mangiare. Qui siamo già adesso ufficiale 5 milioni e 700 mila poveri in Italia, poco meno del 10% ufficiale, ma ce ne sono 14 milioni sulla soglia di povertà. Quindi stiamo arrivando verso un italiano su tre che è povero, e se un italiano su tre è povero vuol dire che non può consumare, non può comprare, non può fare una vita normale. Cioè praticamente stiamo sopravvivendo la maggior parte degli italiani, ecco. E siccome è una tendenza a aumentare, per esempio dal 2014 a oggi sono raddoppiati i senza tetto, raddoppiati, è notizia di qualche giorno fa, mi pare di ieri o l'altro ieri, di quel signore da Mantova che è morto dentro una macchina parcheggiata fusa in un parcheggio. Non è morto di freddo, perché non ci sono ancora freddi da morirci, ma è morto, 58 anni, stiamo parlando di un ragazzo, perché io lo considero un ragazzo, io ne ho 15-16 di più, è un ragazzo di 58 anni che è morto, perché molto probabilmente è morto di crepacuore, di stenti, non lo so, perché non so se gli faranno neanche l'autopsia. Ma vuol dire che stiamo andando in una società veramente perversa, sadica, che non ha sentimenti. Cioè dobbiamo per forza di cose farci carico di questi soggetti, perché altrimenti diventeremmo come dei non so, come delle persone, degli automi, delle persone che non hanno sensibilità. Non ci dobbiamo voltare dall'altra parte. Se c'è qualcuno che soffre, dobbiamo cercare di fare qualcosa. Io nel mio piccolo, come ho detto, quella signora che sta perdendo l'abitazione per 575,87 euro, sto facendo, mi sto muovendo. Ma quel signore che è apparso la settimana scorsa e da Saonara, che però viveva ad Albignasego, che ha perso l'abitazione sì, Fabio mi hai fatto bene a ricordare, che ha perso l'abitazione di Albignasego per 4.000 euro di spese condominiali. Sappiate che la legge prevede che se c'è un'intimazione di pagamento, l'intimato, cioè il debitore, ha diritto di pagare un sesto alla intimazione. Vi faccio un esempio: un debito da 6.000 euro, meglio ancora 5.800 euro, perché così si fa il calcolo ancora meglio. 5.800 euro, un sesto di 5.800 è 1.000. Sarebbe poco meno, ma facciamo 1.000, d'accordo? E chi riceve l'intimazione ha diritto di pagare un sesto, quindi 1.000 euro subito, e il rimanente in 48 rate mensili, quindi 100 euro al mese. questo è previsto dalla legge, articolo 495 del codice di procedura civile. Ecco, siccome non lo dice né il giudice né l'avvocato di controparte, molto spesso non lo sa neanche l'avvocato che ti sei scelto, finisce che vai a perdere l'abitazione, come è successo e come succederà, e come abbiamo una miriade di casi, senza contare quelli che non sappiamo. La gente perderà l'abitazione sia di proprietà ma anche in affitto, per debiti che potrebbero essere rateizzati, perché questo, come ho detto, è previsto dal codice di procedura civile. Ma se il governo Meloni, che io chiamo banane, va bene, ha fatto la legge che prevede addirittura il dimezzamento dei tempi di esecuzione immobiliare e di sfratto, dimezzamento, addirittura tu proprietario, senza motivare, senza dare nessuna motivazione, puoi chiedere l'espulsione del inquilino ancora prima che scada il contratto, va bene? Ancora prima che scada il contratto. Quindi immaginate cosa sta succedendo in questo paese. Come ho detto prima, in Spagna domani approveranno una legge, anzi due, che prevedono una, e l'allungamento automatico dei contratti di scadenza prima del 31 dicembre 2028 di 2 anni, va bene? E un'altra che porterà al 2030 gli sfratti, al 31 dicembre 2030 gli sfratti che saranno in capo a persone deboli e fragili. Ecco, io devo leggere un comunicato di un caro amico ascoltatore di Radio Gamma 5, tra l'altro. Ciao, mi chiamo Fabio, cerco un appartamento in affitto per la mia famiglia, siamo in 3 e cerchiamo nei dintorni di Altichiero, Limena e zone limitrofe. L'affitto che posso pagare è di 600 euro, quindi anche una buona somma, diciamo. E allora il mio cellulare è, carta e penna per chi può aiutare questo amico, 335 8045 184. Ecco, più tardi scriverò su un foglio, lo metterò qui in regia e verrà letto, diciamo, dai conduttori in maniera continuativa, per dare, insomma, una mano a questo amico che ha il contratto in scadenza. Il proprietario ha già annunciato che non lo rinnoverà, quello che sto dicendo adesso. Ecco, se abitassi in Spagna dormirebbe sogli tranquilli almeno fino al 2030, perché avendo il contratto scadenza nel 2027 avrebbe una proroga di 2 anni per tutti i contratti che sono in scadenza entro il 31 dicembre 2008, quindi almeno di 2 anni, dal 2027 al 2029 sicuramente sarebbe tranquillo. E invece purtroppo abita in Italia e il governo Meloni, anzi banane, ha deciso in maniera diversa. Pronto?
6: Sì, buongiorno, Lucio da Mestre. Buongiorno. Niente, no, parliamo.
3: Come ti chiami? Come ti chiami?
6: Lucio.
3: Luca, dimmi Luca.
6: Lucio. Sì, no, dicevo che parliamo delle caramelle politiche, giustamente il bollo, benzina. Uno dice piuttosto di niente. Volevo dirle che in Spagna Sanchez è 3 anni, io ho un cognato che vive da 30 anni in Spagna, parlo di Madrid, a parte che è pieno di sudamericani, per cui sta caramella del discorso degli sfratti è una manovra politica anche quella, perché conosco bene, diciamo, ma è 3 anni che non fa un bilancio, che non deposita una finanziaria, un bilancio dello Stato in Spagna, che noi pensiamo che la Spagna sia meglio in tutti i sensi a livello di, cioè in Spagna sta quasi peggio di noi a livello economico, anche se sembra che la Spagna, parliamo della Spagna, che la benzina costa meno, che la Spagna sta quasi peggio di noi, per cui voglio dire, tante volte i riferimenti sì, possono essere giusti, però ripeto, anche lì una manovra politica è quello di prorogare, ma bisogna vedere se poi va in porto anche questa cosa qua, perché sono tutte dichiarazioni che poi sono sempre perché per prendere voti, perché Sanchez quando finisce il mandato, l'incarico, va dritto in galera. È che qua certe cose della Spagna, giustamente uno non ha interessato, io avendo mio cognato ci parlo, lui ci vive là, per cui certe cose me le racconta, adesso io neanche non è che mi informi molto della Spagna, però dico per quello che dice lui, è 3 anni che non presenta un bilancio.
3: Sì.
6: Per cui voglio dire, sì,
3: vabbè,
6: prendiamo tutto un po', sì, voglio dire la Spagna non è un esempio, cioè
3: va bene,
6: un po' come vivono
3: molto loro, chiaro.
6: Comunque grazie per l'intervento.
3: Grazie a te. Allora, cioè io non so da dove prendi tu questi dati, a me risulta, ce l'ho sotto il naso, che il PIL della Spagna è cresciuto dello 0,7% nel secondo trimestre del 2026 rispetto al trimestre precedente, confermando un ritmo sostenuto e superiore alla media dell'Eurozona. Questo è quello che dice l'intelligenza artificiale. Dati recenti e previsioni, secondo trimestre 2026, crescita congiunturale dello 0,7 superiore allo 0,6 del primo trimestre e un incremento, pensa, su base annua del 2,6% secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica Spagnolo. Quindi quello che tu mi hai detto, che non presenta i bilanci, non risulta qui. Qui non risulta, qui c'è un Istituto Nazionale di Statistica Spagnolo che ha presentato i bilanci. Previsione per l'anno, la stima di crescita del PIL per l'intero 2026 si attesta intorno al 2,1-2,6, non lo 0,7-0,9 con 209 miliardi di fondi del PNRR, superando ampiamente i tassi di altri grandi paesi europei come Germania, Francia e Italia. Ecco, questo è quello che io leggo dalla intelligenza artificiale. Leggo anche i fattori di crescita, domanda interna e occupazione sostenuta dall'aumento del reddito delle famiglie e dalla creazione di nuovi posti di lavoro, turismo e servizi. Il flusso turistico record si accompagna a una spinta strutturale verso servizi ad alto valore aggiunto come ICT e finanza. Non so cosa sia l'ICT, se vuoi approfondire dimmi se ti interessa. Va bene, no, da quello che dice l'intelligenza artificiale la Spagna ha ritmi di crescita ben superiori alla Francia, alla Germania e all'Italia, quindi da questo punto di vista diciamo che quello che hai detto tu non è confermato. Ma per quello che riguarda invece la questione della casa, dobbiamo aspettare domani, perché se domani il governo Sanchez approverà quello che è stato dichiarato, dovremo dire bravi, perché rispetto a quello che stiamo facendo noi, che come ho detto stiamo facendo l'esatto contrario, perché il governo Meloni, anzi Banane, ha utilizzato quello che la gente spaventa, cioè quello che la gente è spaventata. Allora, la gente è spaventata dal fatto che gli appartamenti vengono occupati da chi non ha titolo, ma si riferisce prevalentemente a quelli che rompono la porta, la serratura, entrano, abusano, commettono reati, e quindi io sono il primo che dice che bisogna buttarli in mezzo alla strada, perché non è giusto che vengano violate tutta una serie di leggi. Allora qui mi dice che allora ciao Alfredo, spiega a Lucio da Mestre che la Spagna è in Europa ed è impossibile che non presenti da 3 anni il bilancio. quante balle. Infatti, cioè, è stato smentito immediatamente. Persino tra di noi c'è chi difende il potere nonostante tutto. Ciao Alfredo, tenere duro e avanti sempre. Ricorda la manifestazione di Vicenza, certo, la dico subito. Qui non ti sei firmato, comunque lo 020 025, ovvero 0205 finale. Allora, manifestazione di Vicenza, che mi raccomando ragazzi. Fabio da Padova, eccolo. La manifestazione di Vicenza è sabato 17 ottobre, ovvero sabato l'altro, non domani, neanche il prossimo, l'altro ancora, in Piazza dei Signori davanti alla Basilica Palladiana, cioè nel centro centrissimo di Vicenza, alle ore 10. Dopodiché faremo diciamo degli interventi e faremo il corteo in tutta la città, faremo il corso Palladio e poi rientreremo in Piazza dei Signori dall'altra parte, dopo aver fatto tutto il corso Palladio fino in fondo. E quindi ci sarà anche da divertirsi, perché porteremo oltretutto lo striscione che abbiamo portato in corteo il 5 settembre a Padova, con su scritto no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice. Allora, l'unica scelta è AVS e Movimento 5 Stelle, tutto il resto è noi. Mi dispiace Adriano, ma cioè, Adriano 68, mi dispiace contraddirti, ma non è così. Non è così, almeno per quello che riguarda il DDL 978. Almeno per quello che riguarda il DDL 978. Sul DDL 978 hanno tutti la scheletro nell'armadio. Hanno tutti lo scheletro nell'armadio. Allora, GM D'Ammira dice: sarà amico della melona, o meglio banane. Ha cancellato? No, c'è. Adesso che non so buon leggerlo. Non so buon leggerlo perché si è scanciato. Grazie mille per la compagnia, Massimo da Calpalto. Non so buon riprenderlo. Me lo mandi da nuovo, GM da Mira, che mi si è scanciato. Vabbè. Purtroppo, come stavo dicendo, Adriano 68, per quello che riguarda il DDL 978, ovvero l'intimazione di pagamento emessa dall'avvocato senza giudice, lo scheletro nell'armadio ce l'hanno tutti, perché sono 8 anni, dal 7 agosto del 2018, che questo disegno di legge, prima presentato da, eccolo qua, sarà amico della melona, o meglio banane, il Lucio da Mestre, non che gli altri siano meglio, vedremo quando andrà. Lucio, non che gli altri vanno meglio, vedremo quando andrà su quella che ha 3 cittadinanze, va bene. Cioè, allora, non facciamo il tifo per nessuno, io almeno non lo faccio per nessuno, non so se vi siete resi conto, ce l'ho un po' di più con la Meloni perché si pavoneggia tutti i giorni di quello che fa, invece non fa assolutamente nulla. Però se voi mi aveste conosciuto in altri periodi, quando c'era Renzi, Gentiloni e Padoan, poi non se ne parla, io chiedevo l'arresto di Padoan, e non ho mai risparmiato nulla a nessuno. Per quello che riguarda la questione, come ho detto, del disegno di legge 978-2023, che prevede la riscossione diretta di crediti da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il giudice, che decorsi 40 giorni può pignorare direttamente il creditore, compresa la prima abitazione, sono tutti uguali. Adriano 68, sono tutti uguali, non c'è nessuno che ha che si è opposto all'interno della commissione e non c'è stato nessuno che è uscito. Sì, grazie. Luca da Rimini, che così da lontano mi vai a dire che santo subito, sì sì, buonanotte. Stavo dicendo che non c'è stato nessuno all'interno della commissione e anche fuori dalla commissione giustizia del Senato, che io chiamo ingiustizia, composta da 25 senatori di cui 18 sono avvocati, che abbiano detto qualcosa contro il famoso folle, funesto, nefasto, ignobile, violento, criminogeno, omertoso, odioso, eccetera, e soprattutto incostituzionale disegno di legge che prevede la riscossione diretta di crediti da parte degli avvocati senza il filtro del giudice. Allora, mi dice comunque, dice ancora GM da Mira, i due economisti a Canale Italia di venerdì scorso, che tu eri presente, hanno spiegato bene la motivazione che non scenderà mai, e dico mai, il carburante. C'è già un accordo tra le multinazionali petrolifere e i soliti noti, GM da Mira. E vabbè, è chiaro, l'appetito viene mangiando, fate, figurati, cioè, li chiamavano le sette sorelle una volta, figuriamoci se ci fanno la le scarpe tra di loro. Ma è così, cioè, se hanno potuto diminuire di quel poco, perché è poco, vuol dire che prima hanno fatto profitti senza limite, senza nessun limite, e adesso tutti a piangere, a dire ma lui lo può fare perché ha la possibilità di raffinare, di acquistare sul mercato internazionale, addirittura non acquista niente perché lo produce lui stesso. E vabbè, e prima com'era? Vuol dire che insomma qualcosa nel mercato non funziona. Va bene, vediamo cosa ho postato in questa settimana, perché c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto e di più. Vediamo. Allora abbiamo detto, ah sì, voglio ribadire che dobbiamo fare una battaglia, amici, per inserire nell'ordinamento italiano un limite minimo di debito per pignorare. Va bene, io ho individuato 20.000, ma c'è chi dice 50.000, chi dice di più. Addirittura la Meloni, un attimo che rispondo, un attimo Gualtiero, un attimo, stai in linea un attimo, perché la Meloni non ha detto nel 2022 che c'era un limite minimo di debito per poter pignorare, no? Ha detto addirittura che la prima casa è sacra e non potrà essere pignorata se ne hai la piena proprietà. A distanza di oltre 4 anni, Giorgia Meloni, il tuo governo Meloni, anzi Banane, non solo non ha fatto quello che hai promesso, ma sta facendo altre leggi che buttano direttamente in mezzo a una strada le famiglie, sia quelle inadempienti dal punto di vista del mutuo e sia quelle inadempienti dal punto di vista degli altri debiti. Ecco, questo sta succedendo e non ha il coraggio di dirlo nessuno. Dimmi Gualtiero.
7: Alfredo, complimenti per venerdì di sera che ti geri in televisione. Guarda che il canale ha bisogno di propagandarli, perché sei meravigliosi al venerdì sera, ma anche tante volte a mattina. Purtroppo se manca Vito Monaco e va bene così. Mi vuoi dire un'altra roba? Bisogna dargli una medaglia d'oro a quelli che ha proposto ai tempi il numero, adesso se troviamo senza dottori qua e là, è il numero chiuso alle università, un casino dei balzelli per poter far diventare dottori sta gente che volessero, prima cosa. Secondo, un'altra bella medaglia d'oro a chi che ha proposto, non so se te ricordi, e se non fa una ricerca te vedrà che te me darei ragione, di passare i prezzi dei combustibili, e non ho mai sentito in televisione da nessuna parte, da controllati dal governo, ti ricordi che erano
8: certo.
7: sorvegliati, oh, pensa un po', sì. sorvegliati, oh, sì. cioè sorvegliati, oh, mamma mia. E quindi adesso te vedi dove che siamo, perché avevamo il petrolio a $147 il barile e a benzina gli era un euro e mezzo, poco su, poco su. Adesso che sei a 80, 90, 100, te vedi dove che sei, cioè che sei, ma chi sei chi che ha? Perché? Perché gli ha messo? È stato qualcosa che gli ha detto che a volte chi metteva sorvegliati? Perché ormai che c'era la concorrenza, aveva raggiunto una maturità, il mercato era maturo, te senti a te?
8: Certo.
7: Il mercato, mi ricordo tanti anni fa queste parole qua, e ricordo fotografa, il mercato era maturo per una sana concorrenza.
8: Sì.
7: E adesso a tutti a,
8: sì, che non c'era, che non c'era, che non c'era neanche fino a qualche giorno fa. Adesso si sono resi esatto. conto che devono esatto. abbassare. Esatto. Ecco.
7: Esatto.
8: Vabbè, ma
7: esatto.
8: la cosa
7: è concorrenza.
8: Allora Gualtiero, la cosa più grave secondo me che lei che dice questo governo è quello che il salario deve essere determinato da una contrattazione collettiva. Non c'è più la possibilità di fare una contrattazione collettiva. Giorgia Meloni, dove sei che te vivi? Dov'è che vivi? Dov'è che vivi? Non riesci a portare a casa il contratto neanche il settore metalmeccanico, che ha una
7: paese dei banane, caro Alfredo.
8: A me te lo dici, ho godito in questa trasmissione, ho godito una decina di volte.
7: Alfredo, non lo dicevo ancora, mio poro nonno, classe 1894, e diceva che l'Italia era il paese delle tasse e dei governi che contrastava il popolo. Avevamo avuto dei rari sprazzi di luce, questo è vero, ma stai pochi governi che ti aiutavano, fatto robe positive. Cosa ricevemo gli ordini da che altri? Cosa ha avuto fare? Così
8: sì. Va bene.
7: Ciao.
8: Ciao, ciao, Gualtiero, grazie.
7: Caro, piacere. No, e grazie che rispondi. Io sono all'antica, messaggi non ne ho mai fatti in vita mia, e sì che sono anche diplomato se vuoi essere.
8: Va bene.
7: Ma no, meno mando messaggi.
8: Va bene, qua. Se vuoi ciao. Chiamare, tu ciao. Hai visto che mi rispondo. Ciao, ciao Gualtiero. Allora, ringrazio Gualtiero. C'è GM da Mira che mi dice che mi sembra un fatto delle case petrolifere già visto e rivisto. Va bene, certo. Va bene. Allora, insisto con la questione della contrattazione collettiva, Giorgia Meloni. Non può esistere la contrattazione collettiva, come non può esistere il salario giusto. È una presa per il culo, Giorgia Meloni. Il salario giusto è una presa per il culo per chi lavora. La gente lavora e tu, avendo inventato il salario giusto, li hai presi direttamente per il culo. Per i fondelli, per essere un po' meno volgare, ma insomma culo non è considerata una parola volgare. Perché? Perché il salario giusto lo determina il padrone. Io sono ancora all'antica e chiamo operaio padrone. Se il padrone deve determinare il salario giusto non ci sarà mai. Non ci sarà mai, perché io che ho lavorato 26 anni come lavoratore dipendente so perfettamente che quando volevo adeguare il mio salario al costo della vita, a parte che io ho avuto la fortuna di vivere in un periodo dove la scala mobile, vivere la mia vita lavorativa, dove la scala mobile diciamo dal 70 all'85 ha continuato ad avere la sua efficacia, quindi circa 15 anni, ma dei 26 che ho lavorato, e, però è stata tolta tout court, invece di non so, ridimensionarla, fare in modo che non abbia più l'efficacia che aveva una volta, no, è stata tolta. Beh, noi io sono del parere che deve essere ripristinata, specialmente per i redditi bassi, e deve essere concessa con un controvalore uguale per tutti. Non può essere che il pensionato a 600 euro al mese prende 1,80 euro di aumento
3: e quello che ne prende 5.000 ne prenda magari 200 o 300 di aumento, perché questo non è distribuire il reddito, questo è prendere letteralmente per il culo la gente. Giorgia Meloni, tu e il tuo governo Meloni, anzi banane, perché se non c'è nessuno che ha il coraggio di dirlo, io modestamente ce l'ho, perché questo fare quello che hai fatto tu di non dare nulla praticamente ai pensionati, spendere tutto quello che c'era da spendere in politica, perché la politica costa un'esagerazione in questo paese, armi, il ponte di Messina, e chi più ne ha più ne metta. Cioè questo governo Meloni, anzi Banane, ha individuato in tutta una serie di costi e di obiettivi che tutto hanno a che vedere tranne gli interessi della povera gente, soprattutto per quello che riguarda la casa. Lo sapete, amici di Radio Gamma 5, quanto ha messo a disposizione il governo Meloni, anzi Banane, per la morosità incolpevole, cioè una famiglia che non ha avuto la possibilità in maniera incolpevole di pagare l'affitto? 22 milioni di euro, che fanno ridere i polli, sono 37 centesimi per ogni abitante italiano, e non ci vuole un gran calcolatore per fare una cosa di questo genere. Si fa 22 milioni diviso 60 milioni e viene fuori 37. Vabbè, ecco, non serve avere un... Quindi questi signori che magari ogni coppia di orecchini che lei veste, sempre, non so se avete notato, sempre diversi uno dall'altro, che costano dai 3.000 ai 20.000 euro a coppia, ecco, chi pensate che li paghi? Chi pensate che paghi gli orecchini della Meloni? Chi pensate che li paghi i vestiti che cambia 2-3 volte al giorno la Meloni? Le spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata aumentato di 400 milioni di euro e vediamo, tranquillo che i veneti la rivoteranno la Melona, e rivoteranno pure i leghisti Imbriagoni ed il Vannaccino. Cosa posso fare, mio Adriano? Purtroppo è così, in Veneto è così, e tu sai perfettamente che nelle campagne chi vuole che votiamo? I comunisti, cioè come se mi viene da ridere, anche perché i comunisti, per chi non lo sapesse, in Italia non hanno mai votato, sono arrivati vicini al potere con il compromesso storico, ma il compromesso storico non c'è stato, perché hanno rapito Moro, l'hanno ucciso, e con lui anche il programma di fare il compromesso storico. Va bene, mancano 5 minuti, vi leggo di nuovo il comunicato dell'amico Fabio, che dice: mi chiamo Fabio, cerco un appartamento in affitto per la mia famiglia, siamo in tre e cerchiamo un editore di Altichiero, Limena e zone limitrofe. L'affitto che posso pagare è di 600 euro, che mi pare già abbastanza. Il mio cellulare è 3 3 5 8 0 4 5 1 8 4. Grazie mille. Allora, io dico che Fabio è una persona affidabile per un semplice motivo: che sta perdendo l'appartamento per finita locazione, non sta perdendo per morosità più o meno colpevole, sta perdendo l'appartamento per finita locazione. Gli è arrivata la lettera e gli hanno detto: guarda che quando scadrà il contratto non ti verrà rinnovato, quindi tu preparati già ad andare fuori dalle... non era scritto così, ma io lo dico in maniera brutale, di andare fuori dalle palle, va bene? E quindi dobbiamo cercare di aiutarlo, chi può, chi ha una sistemazione da potergli dare, anche perché è una bambina di 12 anni e

0: sudamericano, e era partito da San Pietro di Rosà, vicino a Bassano, un centinaio di anni fa, anche di più, va bene? Ecco. E loro sono ritornati in Italia pagandosi il biglietto d'aereo a rate, va bene? Quindi questa gente qua bisogna aiutarla. Ecco, vi ricordo che chi ha problemi di malasanità, infortunistica, case all'asta, non aspettate l'ultimo minuto, per favore, non aspettate l'ultimo minuto, perché poi diventa tutto difficile. Quando vi arriva la comunicazione, contattatemi 346 36 144 69, ripeto 346 36 144 69. E poi, per chi ha problemi di aprire un conto corrente perché magari è protestato o a cose di questo genere, sempre il mio numero di telefono 346 36 144 69. Dopodiché, chi ha problemi di controllare il mutuo perché magari ha qualche dubbio che lo stiano fregando, sempre il mio numero di telefono, oppure entrate nel mio sito alfredobelluco.it, lì ci sono tutti i miei contatti. Scusate, ma mancano 20 secondi, ma mi sta, ho perso un po' di voce. Vabbè, vi saluto. Sabato prossimo non ci sarò, il giorno 8, giovedì prossimo non ci sarò il giorno 8 perché non posso venire, e ci aggiorniamo per il giorno 15 e 8 e 7:15. Grazie e arrivederci.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore.

0: ascoltatore di Radio Gamma 5 potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20 a F Energia 843 99 95.
1: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
2: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
0: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
0: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
2: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

dire che truchiamo le elezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua, siamo in diretta e abbiamo il piacere di cominciare la trasmissione oggi con il mitico dottor Leonardo Guerra, biologo molecolare. Leonardo, ciao, mi senti?
1: Buongiorno Paolo, ti sento benissimo, grazie per l'invito.
0: Grazie a te invece del nullo preavviso, perché ti ho chiamato praticamente pochi minuti fa e ti ringrazio della disponibilità. No, il problema è che tu sei un provocatore nato, fa parte della tua vita evidentemente, esatto. Perché hai scritto un articolo che insomma ragazzi, tecnocrazia e dominio globale, due tecnologie avanzate stanno cambiando la vita umana. In che senso stanno cambiando la vita umana? Ovviamente in senso peggiorativo, lo dico io ovviamente, perché certo. Tu stai praticamente andando a identificare e focalizzare l'attenzione su il disegno, come il potere globalista sta di fatto creandoci la famosa gabbia senza sbarre, pian pianino, con molta gradualità, e neanche tanto gradualità insomma, e lo spieghi bene in questa cosa. Puoi spiegarcelo un pochettino a noi?
1: Sì.
0: Dominio globale, certo. E tecnologia avanzata, come si collegano, certo. Come si usano?
1: Si usano in modo combinato, sinergico, perché stiamo parlando della tecnologia genica utilizzata nei vaccini Covid, ma non solo lì, ma anche negli allevamenti, abbinata con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di tipo avanzato, la cosiddetta generativa, che è quella di Palantir, o di Alduir, o di Microsoft nella sua ultima versione, eccetera.
0: Come si uniscono le due cose, che sono abbastanza sembrano distanti, no? Tecnologia genica da una parte, Palantir e controllo, come si uniscono?
1: Sono due filoni che convergono e che sono portati avanti parallelamente dal 1990, dalle grandi società di investimento. Bill Gates in quel periodo lì salta dall'informatica senza abbandonarla mai, e fa finta di diventare uno che è interessato al bene dell'umanità, investendo enormemente nel settore dei vaccini. Il settore dei vaccini era già molto penetrato dall'informatica, perché già allora si faceva bioinformatica, cioè lo studio dei vaccini avveniva attraverso l'informatica. Oggi l'informatica ha creato anche l'intelligenza artificiale di tipo avanzato. Sono due facce della stessa medaglia. Chi investe su queste due tecnologie sono sempre i soliti, sono quelli della PayPal mafia, cosiddetta Silicon Valley di seconda generazione, che investono contemporaneamente sulle due tecnologie. Per dirvi, Google investe sui vaccini genici dal 2000, Bill Gates dal 1990, e anche tutte le altre società investono contemporaneamente su intelligenza artificiale e capacità di modificare il genoma umano.
0: Dove arrivano queste due cose? La capacità, scusa, di modificare il genoma umano con l'ampio sviluppo della tecnologia informatica. Dov'è il punto di unione, Leonardo?
1: Il punto di unione è che oggi il 90% dei processi di ricerca e sviluppo nel settore dei vaccini è governato dall'intelligenza artificiale, quindi sono già compenetrati. L'intelligenza artificiale consente di manipolare o controllare la percezione delle masse, e consente anche, con la sua ultima versione, appunto quella di Palantir eccetera, che viene usata anche nei teatri di guerra, di comprimere o prevenire i comportamenti, e con la genetica cambiano il genoma, quindi cambiano l'essere umano. Hanno bisogno di un essere umano che sia diverso, che non sia più un sapiens, ma sia, se va bene, un faber, un uomo che fa senza pensare, meglio ancora se è un uomo sintetico, quindi modificabile geneticamente in modo programmato, e da inserire nella società del controllo, che è il Panopticon, che stanno preparando grazie alla tecnologia.
0: Okay.
1: Cioè, i programmatori dell'intelligenza artificiale sono esattamente corrispondenti ai programmatori delle biotecnologie. Tutte e due governano il processo in queste due facce, che sono quella genetica e quella del sistema informativo avanzato con l'intelligenza artificiale.
0: Leonardo,
1: per creare questa gabbia.
0: Sì, scusami, per con quella parte di minima conoscenza che ancora mi rimane nonostante l'età avanzata, ma volevo solo dirti, mi pare che la tecnologia applicata al campo genetico non sia allo stesso livello di quella dell'intelligenza artificiale, perché quello che hanno provato a fare con l'arma biologica del Covid è un'alterazione ovviamente genetica molto grave, molto pericolosa, ma molto distruttiva. Non è in grado di modificare, almeno attualmente mi pare, di indurre una variazione genetica in modo tale da creare un imbecille che esegue solo gli ordini. Non so se mi sono spiegato. Puoi chiarirmi questo punto?
1: Sì, la modifica del genoma comporta la capacità di progettare un profilo dell'essere umano che è confacente rispetto a quello che ti serve. I vaccini genici si integrano con il genoma umano, si possono integrare con il genoma umano e lo cambiano. Cambiando il genoma umano, l'essere umano, l'umanità è già oggi diversa. Abbiamo l'Homo sapiens sapiens, quello col pensiero critico, con la volontà che lo guida in modo ottimistico, è già una rarità nella nostra società. Troviamo invece un'abbondanza di persone che sono delle persone che si fanno vivere invece di vivere.
0: Sì, è chiarissimo. Non hanno nessuno spirito critico, non sono in grado di sviluppare un pensiero autonomo.
1: Lo spirito critico assorbono passivamente, il punto è la passività, tutto ciò che la propaganda del sistema gli propina.
0: Sì, scusami Leonardo, io questo l'ho capito, c'è un problema. Io ti potrei fare da vecchio antropofago come sono io, ti potrei dire che questo è stato ottenuto con una fortissimo induzione pedagogica nel senso negativo, portando fin da bambino un'induzione e bloccando in tutti i modi lo sviluppo di un pensiero di fantasia e creativo, e creando quindi degli adulti con un pensiero di tipo meccanico e non autonomo, e si può ottenere anche senza la manipolazione genetica, non so se mi spiego.
1: Sì, si può ottenere, ma loro vogliono avere la garanzia di stabilità delle trasformazioni che introducono.
0: Chiaro.
1: Anche nell'antichità bastavano le catene per ridurre le capacità dell'essere umano, ma poi arrivavano gli Spartaco che ti facevano saltare il sistema.
0: Chiaro.
1: Il punto critico è lo spirito umano.
0: Certo.
1: Le catene non comprimono lo spirito umano, la genetica lo contiene lo spirito umano, con la gabbia dell'informazione dell'intelligenza artificiale, che non è un'intelligenza, perché l'intelligenza
0: è chiaro.
1: È una macchina che però ti crea un carcere che non vedi, un panopticon, che è una mitologia, un'utopia del 1791 dei massoni, e con questa tecnologia riescono a comprimere i comportamenti, perché l'essere umano è completamente sotto schiaffo in ogni attività, in ogni pensiero che sviluppa. In Germania arrestano la gente sulla base di un post su un social, anche in Inghilterra, quindi non è più un'utopia, è già concretezza.
0: È già concretezza. Tu stai dicendo che in pratica poi la manipolazione o l'alterazione genetica che è stata introdotta in molti individui, in milioni di individui, attraverso per esempio la presa per il culo della vaccinazione Covid, per esempio, ma insomma anche in altre maniere, avrebbe la possibilità alterando le sequenze genomiche, creare l'impossibilità da parte di quell'essere umano, a prescindere dalle varie patologie che può avere, anche mortali, di sviluppare un pensiero acuto, preciso, autonomo, originale. Non è più possibile, questo stai dicendo.
1: Esatto, toglie la possibilità di esprimere completamente quei geni che sono nella natura umana e che spingono l'essere umano a voler ambire a conoscenze mentali approfondite piuttosto che spirituali d'alto livello. Teniamo conto che già nei vaccini genici del Covid, con i vaccini genici del Covid potevano e sono stati veicolati dei nanosensori di intelligenza artificiale per avere il controllo intracorporeo delle funzioni dell'essere umano. Quindi il match.
0: Sono questi nanosensori, Leonardo?
1: Sono dei microprocessori di intelligenza artificiale che sono autonomi, usano l'energia del corpo umano, lo scrivono nei due libri, che sono pubblicazioni scientifiche del 2011-2013.
0: Vai. Scusami.
1: E che utilizzando l'energia del corpo si interfacciano con i centri fisiologici del corpo, monitorandoli, uh-huh, scambiandosi informazioni fra di loro, perché sono sciami di microprocessori, uh-huh, ed essendo
0: Ti sento male? È andata via la voce? Non ti sento? Leonardo?
1: Non solo le funzioni fisiologiche, ma anche.
0: Leonardo? È andata via la voce, Leonardo?
1: Quindi avere un controllo completo sull'organismo, tant'è che DARPA investe già 30 anni su questi tipo di tecnologia.
0: Leonardo, mi senti?
1: La famosa polvere intelligente, la Smart Dust, su cui ci sono pubblicazioni scientifiche che confermano che l'intento è quello di controllare l'essere umano geneticamente, comprimendo la possibilità di esprimere certi geni, ma anche monitorandolo in continuo attraverso sensori intracorpori ed extracorpori.
0: Leonardo, mi senti? Leonardo?
1: Ti sento.
0: Adesso ti sentiamo anche noi. Guarda che è andata via completamente la voce nell'ultimo concetto che hai fatto, molto importante. Non si sentiva praticamente nulla.
1: Dicevo, con i vaccini genici, sì, hanno veicolato dei nanosensori intracorpori.
0: Okay.
1: Questi sono collegati a un computerone mainframe, quindi scambiano dati dal nostro corpo,
0: okay,
1: del singolo individuo di popolazione, con questo mega computer di intelligenza artificiale che elabora tutte queste informazioni. E quindi la genetica comprime, l'intelligenza artificiale monitora costantemente ed è in grado di progettare gli interventi sulle popolazioni, sul singolo individuo addirittura.
0: Fai un esempio, secondo te cosa per esempio?
1: Ma ci sono intanto questi nanobots che sono anche organizzati per veicolare, come diceva Cingolani, non lo dico io, Cingolani, da sentire, possono veicolare non solo sostanze chimiche che possono rilasciare in centri particolari del nostro organismo, ma anche microorganismi da rilasciare sotto stimolo di una frequenza magnetica particolare che proviene dall'esterno.
0: Questo è già presente, Leonardo, nella popolazione che si è sottoposta al cosiddetto vaccino Covid?
1: La possibilità che questi nanobot siano stati iniettati con i vaccini genici esiste ed è stata documentata, come riporto nel libro, da pubblicazioni scientifiche e dalla stessa DARPA, che è il Pentagono, che dice di usarli regolarmente per monitorare certe situazioni, non solo di guerra ma anche civili, perché queste tecnologie hanno un doppio uso, civile e militare.
0: Puoi ricordare i titoli del tuo libro, Leonardo, per favore?
1: Sì, scrivo due libri che sono il Inganno criminale,
0: sì,
1: Covid-19 Agenda 2030,
0: sì,
1: e il secondo è quello del Palantir, le pietre del genti di Trump, perché questi fanno sempre riferimenti culturali molto profondi. Il Palantir erano le pietre del genti che consentivano a Sauron e a Sauruman nel ciclo del Signore degli Anelli,
0: che conosco molto,
1: esatto,
0: bene,
1: il controllo puntuale e costante di ogni area del globo, insomma.
0: Sì. Quindi Palantir, le pietre veggenti di Trump?
1: Sì, e questo due sulla casa editrice del Punto d'incontro di Vicenza.
0: Oh, ok, perfetto. Leonardo, questo è il libro di Leonardo Guerra, che ovviamente invito a andare a leggere. Io devo ancora leggerlo, devo dire la verità, ma mi interessa. Un'ultima domanda, Leonardo, poi ti lascio e ti ringrazio ancora. Una via d'uscita ci può essere secondo te? E se sì, quale? Che tu intravedi, insomma?
1: C'è sempre una via d'uscita. Intanto sviluppare la coscienza umana è fondamentale. Noi dobbiamo tornare ad essere padroni della nostra esistenza e quindi non più delegare ciecamente a persone che non meritano nessuna fiducia, e la nostra vita e la nostra salute, recuperare una vita interiore, quindi cominciare a chiederci e farci delle domande diverse da quelle che sono relative alla sussistenza fisica, e poi mettersi insieme sui territori a riorganizzare una vita sociale che sia umana per vivere una vita felice e libera, e assieme a loro riprogettare una medicina che sia orientata alla salute e non alla malattia, e soprattutto una politica che non sia venduta alle corporation e ai grandi sistemi che ci governano, che sono extra Italia e sono concentrati nelle tecnocrazie o europea o dell'OMS, per fare nomi e cognomi, insomma.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Perfetto, questo è l'elemento. Intanto ricordiamoci il tuo libro, quindi Leonardo Guerra, Palantir, le pietre veggenti di Trump, anche perché il primo inganno criminale, Covid-19, l'abbiamo ampiamente propagandato e letto e sottolineato, quindi i nostri ascoltatori lo conoscono molto bene. Questo invece è un stai dando delle linee evolutive possibili e già presenti, da cui bisogna ovviamente guardarsi e passare informazione a più persone possibili, proprio per una presa di coscienza, come dici tu. Leonardo, grazie davvero, un abbraccio e buona vita. Stammi bene.
1: Buone cose, arrivederci.
0: A te, grazie. Ringraziamo Leonardo Guerra. Adesso vi metto un attimino quella canzone di Rocco, Il Disertore, e poi ci sentiamo ancora un attimino solo,
2: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso.

mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Caro italiano, questa lettera la scrivo con il cuore, io ti amo per il fatto che tu sei un lavoratore, costruisci il tuo paese con fatica e con sudore. Ubbidisci a chi ti spreme approfittando del dolore, quello tuo e dei tuoi cari, a cui togli le tue ore perché devi dedicarle all'ennesimo avventore che ha bisogno di gingilli che soddisfino il bollore delle voglie di chi gode come un vecchio bevitore.

Eccoci qua, torniamo in diretta allora in questo, dopo questa breve intervista con Leonardo Guerra, che ci ha ricordato a che punto la tecnologia sta arrivando. Io ricordo, guardate, quando con una certa triste nostalgia, triste perché quando 25 anni fa buoni, circa 23, stavamo da questi microfoni, da questi stessi microfoni, vi stavamo dicendo e avvisando che la destra e la sinistra non aveva nessun valore, che erano, che, e non certo solo io, e che i partiti erano delle ormai strutture vuote, prive di qualunque riflesso e qualunque effetto concreto nella vita delle persone, e che dietro questi partiti erano solo facciate, erano solo coperture dietro i quali stava agendo già da allora in maniera evidente una regia unica che aveva un progetto globale e mondiale di controllo. Quando dicevamo queste cose e parlavamo ovviamente dei grandi gruppi finanziari anglo-americani, sionisti, vi ricordate? Tutto questo sembrava avevamo tantissimi messaggi che arrivavano, ma che cazzo dite, ma che puttanate state dicendo e compagnia bella. 25-20 anni dopo non c'è più nessuno che ha coraggio di dire una cosa del genere, perché a meno che tu non sia un deficiente patentato, ormai chiunque si è reso conto, chiunque, ma una buona percentuale di persone ormai si è resa conto che dietro una struttura di potere di partitica rossa, bianca, verde, gialla, c'è un'unica regia, e che i cosiddetti leader dei vari gruppuscoli di ogni tipo devono necessariamente seguire pedissequamente una determinata linea di condotta che inevitabilmente negli ultimi 20 anni, in modo particolare, ma anche prima, ma in maniera più chiara, inevitabilmente toglie benessere, ricchezza e libertà alla popolazione, a tutto vantaggio, a un'erosione lenta e continua dello stato di autonomia economica, una riduzione progressiva verso la povertà non solo materiale ma anche spirituale, perché unitamente all'erosione economica c'è stata un'erosione culturale pesantissima, e c'è stata una trasformazione. La scuola, oggi la scuola statale è non si può più chiamare scuola, è un sistema di rincoglionimento statale, non è un sistema in cui ti viene passata una cultura in grado di formarti un pensiero critico e autonomo e ti dà una visione quindi globale della situazione per farti maturare un pensiero libero. Ovviamente no, si va esattamente nella direzione opposta. Questo è un elemento che si è evidenziato in maniera chiara. Oggi nessuno più ha coraggio mette più in discussione il fatto che esistono grandi gruppi che in realtà fanno capo a pochissime persone nel mondo, veramente pochissime, qualche centinaio probabilmente, non di più, nessuno lo sa naturalmente con precisione, ma che da queste parte attraverso organizzazioni capillari e quantità di denaro incommensurabili partono gli ordini e le strategie per il futuro dell'umanità. Questo è il punto, di tutta l'umanità, e naturalmente quella occidentale è la prima ad essere colpita. Perché? Perché è in Occidente che si situano i gruppi di potere che in questo momento sono dominanti a livello mondiale, e naturalmente le prime popolazioni, la prima carne da cannone che ne fa le conseguenze è il popolo europeo, i popoli europei naturalmente, chi più chi meno, noi non ne parliamo neanche. Il popolo italiano esiste soltanto sulla carta geografica come volontà inglese, ed è stata ed è dall'inizio lo Stato moderno italiano, lo Stato unitario italiano è un protettorato inglese che ha avuto la funzione, è stato creato attraverso ovviamente uno sforzo non indifferente da parte ovviamente dei grandi potentati
e le grandi massonerie inglesi, anglo-francesi a dire la verità, è stato creato con la famiglia che ha eseguito perfettamente gli ordini, che è quella di Savoia. Si è creato lo Stato Unitario, che serviva ovviamente come carne da cannone per eliminare i concorrenti continentali che era il popolo tedesco o austro-tedesco, se vogliamo essere più chiari. Il popolo italiano, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo che hanno sempre gli stessi poteri inglesi, hanno imposto Mussolini alla guida per 20 anni del paese, no? Con la figura di quel povero essere che era re Vittorio Emanuele III, che poi ha detto veramente una figura caricaturale e veramente anche fisicamente dava la dimostrazione della nullità di questo paese, del fatto che il popolo latino aveva finito ampiamente la propria funzione guida dell'umanità del passato. E quindi questo paese, firmando poi prima gli accordi segretati, ancora segretati, l'accordo di Cassibile e poi l'armistizio dell'8 settembre 43, noi non abbiamo avuto più nessun margine di manovra a livello internazionale. E tutte le conseguenze, chi si è provato ovviamente in questo paese, lo sapete molto bene, da Enrico Mattei in poi, Moro e Bettino Craxi, tutti quelli che volete, tutti quelli che hanno provato ad alzare la testa, naturalmente Falcone e Borsellino, e che stavano per dare una direzione diversa a questo paese, sono stati eliminati fisicamente. Questa è la realtà. Ora, quello che rimane di questi governi sono governi fantoccio, ovviamente. Perché? Perché nel frattempo, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, perché è importante capirle queste cose qua, almeno andarsi a documentare per vedere se quello che dico sono stronzate o se c'è una base di verità. Quello che accade nel frattempo, cioè dal 45 almeno fino al 95, diciamo, quello che accade è che il potere che aveva sostituito quello fascista in Italia è stato il potere democristiano, il potere vaticano, con la forza residuale che aveva nelle masse, nelle coscienze, che era ancora forte nella seconda dopoguerra, ha esercitato il reale controllo del paese, con una parte ovviamente la socialcomunista che legata ovviamente ad altri interessi, che cercava di contrastare senza alcuna possibilità il dominio, perché senza nessuna possibilità, perché certamente le elezioni italiane sono state sempre controllate ed eventualmente manipolate per impedire che ci fosse il colpo, la deviazione che all'interno di un paese nato potesse comandare un partito comunista, per esempio. E io ho il fortissimo dubbio, come d'altronde il referendum monarchia repubblica ormai si sa ampiamente è stato una truffa, aveva vinto nettamente la monarchia, la prosecuzione dell'ordine monarchico e attraverso i brogli elettorali naturalmente vinse la Repubblica, e attraverso l'azione diretta della CIA, come è stato poi rivelato, e così pure io ho il fortissimo dubbio che nel 1975, elezioni in cui ero un ragazzino ma me lo ricordo molto bene, elezioni politiche del 75, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, scusate, vinse di 450.000 voti sul Partito Comunista a livello nazionale. Ora, quei 450.000 voti io ho il fortissimo dubbio che siano il frutto di una manipolazione che in realtà la maggioranza italiana in quel momento voleva un cambio radicale con l'arrivo al potere dei socialcomunisti. Questo non arrivò, per fortuna, da certo punto di vista, perché ne avremmo viste di molto più brutte di quelle che poi abbiamo visto, grazie a un controllo anche del voto. Il partito, la Democrazia Cristiana, che era il partito del Vaticano sostanzialmente, perché voglio dire Aldo Moro, Forlani e Piccoli e tutti Rumor e tutti quelli, erano tutti uomini del Vaticano, dei vescovadi in giro per l'Italia, naturalmente erano uomini tirati su dalle parrocchie che eseguivano gli ordini todo modo, scritto da Sciascia, ne dà una perfetta descrizione di una cosa di questo genere, in cui ancora il vescovo era colui a cui il politico si doveva
interfacciare per le decisioni più importanti, non solo a livello locale naturalmente, e poi a livello nazionale, il rapporto diretto col Vaticano. Questo potere, che ha consentito comunque all'Italia una crescita economica pazzesca, naturalmente non lo dico con tanta gioia, perché in realtà è stata una crescita economica che ha portato certamente benessere, ma che ha portato questo paese e le coscienze di questo popolo in un vicolo cieco, il vicolo cieco materialistico, che ha svuotato le chiese e ha riempito i centri commerciali, non so se proprio alla domenica, e non so se proprio questo sia stato un bene o un male, no? Anzi, è una battuta, ovviamente sappiamo bene com'è andata. Allora, la questione fondamentale: ha sostituito il potere Vaticano gradatamente con il potere sionista, semplice. Il potere sionista, che c'è sempre stato in Italia a livello ovviamente ben controllato, perché nel momento in cui il Vaticano aveva il controllo, il Vaticano dell'epoca, le gerarchie ecclesiastiche dell'epoca, naturalmente parlo degli anni 50, 60, 70 e 80, erano fortemente antimassoniche, anche se erano già ampiamente infiltrate. Il giro di boa è stato l'assassinio di Giovanni Paolo I, naturalmente, il Papa dei 36 giorni, Papa Luciani, che avrebbe avuto la forza di cambiare radicalmente e purificare il Vaticano. Non a caso Paolo VI l'aveva indicato come successore. Ovviamente l'hanno fatto fuori. Perché? Perché ormai il Vaticano era già ampiamente infiltrato, e oggi il Vaticano è una holding finanziaria gestita ovviamente dagli amici, non solo dagli amici Nasoni, ma da tutti gli altri. Questo Papa qui è una roba, ma neanche il prete Triban può essere a livello di questo qua. Io vi ho visto, l'avete guardato la figura, la postura, il modo di parlare, cioè una figura di quarta fila, proprio una roba. Non c'è più niente nella Chiesa Cattolica, c'è solo un'enorme ricchezza che verrà ovviamente ben spartita a chi di dovere. Oggi la selezione quindi di gruppi dirigenti fatta dai registi occulti che hanno sempre dominato l'Italia, oggi è ampiamente sionista, e hanno già infiltrato tutti i livelli, la stampa e la televisione soprattutto è oggi infiltrata di sionisti, non c'è ombra di dubbio, e questo ha cambiato radicalmente in senso antidemocratico la vita di questo paese. Io ne sono un esempio, lo ricordo sempre, ma io ho subito quello che ho subito, la radiazione della mia attività, ma semplicemente perché ho espresso delle opinioni da un emittente, cioè da questi microfoni, che non erano gradite al potere in quel momento, e siccome questo dava disturbo, e in più ho fatto la cazzata di fare la cazzata, perché poi ovviamente solo un illuso poteva fare la campagna elettorale che ho fatto io, e ho avuto parecchio consenso, hanno pensato bene di tagliarmi le gambe, intanto come primo avviso, no? Se ti basta, buon, se no procediamo oltre. Questa è la realtà di questo paese, è sempre stata così. Allora, se Leonardo Guerra ci dice stanno facendo, e non a caso l'Italia è quella che ha subito in assoluto di più la vessazione Covid, con i ricatti del Green Pass, ve lo ricordo, nessun altro paese al mondo ha fatto questa follia, e solo un altro paese incredibilmente ha subito lo stesso livello di vaccinazione di massa, che è stato proprio Israele, a dimostrazione del fatto, quello che io sto dicendo da sempre, che io non ce l'ho affatto con il popolo israeliano in quanto tale, cioè col popolo ebreo in quanto tale, che è sempre stato vittima, sempre stato vittima, ma vittima di una gerarchia che non è, che con ogni probabilità non è nemmeno ebrea, e che sfrutta questo popolo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che non a caso il popolo italiano ha subito una sperimentazione di massa. Beh, il New York Times lo diceva chiaramente: in Italia si sta creando un esperimento sociale per vedere fin dove si può arrivare con una pressione che toglie di fatto le libertà all'interno di una struttura democratica. Questo veniva detto esplicitamente dai giornali anglo-americani, cioè da quelli che avevano la regia di quello che stava succedendo in Italia. E gli esecutori? Gli esecutori erano persone, ma pensateci ragazzi, Conte, voi dite Conte, un avvocaticchio di periferia, di provincia, mai fatto politica in vita sua, che improvvisamente salta fuori come il coniglio dal cilindro,
ok? E entra nel Movimento 5 Stelle, per poi, ovviamente dal corrottissimo Grillo che era sul Britannia, quella volta famosa che si prese la decisione, i traditori di questo paese decisero la distruzione definitiva, no? Andando a prendere gli ordini dalla casa reale inglese, naturalmente. E entra nel Movimento 5 Stelle e improvvisamente diventa leader e poi Presidente del Consiglio, certo, nel momento più devastante della storia della Repubblica Italiana, uno dei momenti più tragici che è stato il Covid. Ma chi è che c'era? Uno mai eletto da nessuno, che fino a un anno o due prima era un anonimo avvocato docente di una facoltà periferica italiana, ma vi rendete conto? Ed è diventato quello che ha deciso il Green Pass, che ha deciso il, come si chiamavano, i provvedimenti del cazzo anticostituzionali, e avanti di questo passo. Noi abbiamo subito questo, ragazzi. Quindi subiremo dell'altro, perché questo paese è un paese morto dal punto di vista della capacità di pensiero culturale. E non c'è cultura, non c'è un pensiero autonomo, non c'è un pensiero libero. E tutti hanno paura, e tutti, ma lo posso giustificare, per carità, con quello che è successo a me, io dico benissimo, io posso capire chi si fa i cazzi propri e si guarda bene da andare a rischiare la propria tranquillità, no? Il problema è che, continuando così, questa società va in putrefazione, lo è già, abbiamo accettato l'inaccettabile. Nel silenzio, tutti, per carità, salvo qualche voce, la nostra non è che sia la voce degli eroi, diciamo che abbiamo avuto la volontà e anche il coraggio, se mi permettete, di dire determinate cose, ma non servono un cazzo di per sé, sono servite in alcuni frangenti, sì, e come il Covid ha salvato la nostra posizione, ha salvato la vita di tantissime persone. E questo per me sarà una cosa di cui andrò sempre orgoglione. No, volevo dire orgoglioso, scusate. Ma al di là di questo, l'elemento centrale che manca in questo paese è l'assoluta... si sta pedissequamente accettando qualunque tipo di degenerazione. Perché non conviene? Perché alla fine io sto nel mio piccolo, speriamo che non venga toccato il mio orticello. Guardate in Francia ovviamente i telegiornali sono veramente impossibili da guardarli, ragazzi, ma avete provato TG1, TG5, TG7, incredibile, di una idiozia, di una menzogna. Si parla di Garlasco, zio cane, per metà del telegiornale, ok? Cioè abbiamo il rischio di una terza guerra mondiale, si tocca l'argomento con i russi cattivi che bombardano le scuole dei bambini ucraini, mentre non si dice i disastri che stanno facendo gli ucraini e i russi, ovviamente non si tocca neanche l'argomento, si accenna appena al blocco di Hormuz, non si sa bene che cazzo sta succedendo, e dopodiché Garlasco per 20 minuti su mezz'ora di telegiornale, robe da matti, cioè il rincoglionimento organizzato e pianificato delle coscienze, e nessuno che dice nulla di fronte a una cosa del genere. Ma è normale che questo paese vada in putrefazione, è in putrefazione la putrefazione delle coscienze, l'incapacità oggi di avere un rapporto umano normale di tipo altruistico, un rapporto umano diretto, onesto, corretto con gli altri. Questo è un paese morto, che sta morendo, non è morto, che sta morendo. Cioè adesso si stanno prendendo, allora, la destra, la Meloni piuttosto che la Schlein, piuttosto, ma cosa può succedere dopo che per 25-30 anni abbiamo accettato un'immigrazione fuori da ogni controllo? E quando per la prima volta in 30 anni il poro Mona de Coso ha cercato di fare argine, l'hanno chiamato 6 giorni a Washington e gli hanno spiegato un attimo come funziona, e poi hanno chiamato anche la Melona. Avete capito bene qual è il termine della questione? Benissimo, vi facciamo governare. Ma avete capito bene come funziona, no? Ok, questo è quello che sta succedendo a questo paese. Allora, quello che io vi dico è: primo, non delegate a nessuno la vostra libertà di pensiero, per nessun motivo. Avere coraggio, azione del cuore, coraggio di pensieri del cuore, che vuol dire non accuse e basta, ma renderci conto che ci stanno togliendo la libertà, e questo non è accettabile. L'uomo del giorno d'oggi, l'uomo che ha una giusta evoluzione di pensiero, di sentimento e di azione, non può accettare
la privazione della libertà, che non è la polizia che ti prende a manganellate, ti mette in galera, o anche se comunque in alcuni casi l'hanno fatto, e ricordo la fine del nostro amico che è andato a finire in clinica psichiatrica, no? Perché diceva che ha dimostrato che stanno facendo manipolazioni climatiche con gli aerei tranquillamente. Alla fine, con una scusa qualunque, l'hanno chiuso in clinica psichiatrica e devastato con i farmaci. Non tornerà mai più ad essere lui. E questo è quello che succedeva in Unione Sovietica con i dissidenti che li tenevano dentro in ospedale psichiatrico 2 anni e tornavano a casa deficienti. In modo diverso, ma sta succedendo anche qui. No, dipende solo dai livelli. L'eliminazione fisica è diventata la norma. Quando qualcuno rompe oltre un certo limite, o si suicida o muore improvvisamente, si evita il colpo di pistola in testa, perché questo magari potrebbe aprire indagini, è meglio di no. Stiamo andando, e siamo già in una dittatura pesante. Ripeto, oggi parlare in questo paese, parlare in maniera chiara, viene lasciato, se non ha, si lascia ancora fare, perché noi dobbiamo difendere la democrazia, perché ricordiamo sempre che il dittatore è Putin, è un paese assolutamente dittatoriale, mentre noi siamo democrazia che ha gli armadi pieni di cadaveri, naturalmente di assassinati, no? Cioè, democrazia, ecco, ok? Questo siamo noi. Allora l'alternativa è mantenere vivo il pensiero libero, ma per avere un pensiero libero bisogna coltivarselo, bisogna avere coraggio di guardare i fatti e di avere la forza interiore per darne la giusta valutazione, giusta, la personale valutazione, che è di solito e dovrebbe essere sempre ben diversa da quella che dà il telegiornale, il Corriere della Sega o Repubblica, almeno questo, cazzo, perché sennò veramente non... Poi è chiaro, anche i più grandi, guardateli, i più grandi commentatori televisivi, no? O direttori di giornali, parlo di Travaglio per esempio, no? Il fatto che ha delle ottime critiche, fa delle ottime considerazioni entro certi limiti, poi oltre non va e si accoda alla linea generale. Perché? Perché? Perché ovviamente dobbiamo tenere in piedi il giochetto della democrazia. D'accordo, quindi c'è anche Travaglio che fa la critica, ma non oltre certe cose, capite? Non oltre. Non andiamo, per esempio, Travaglio dice in linea generale una cosa che io da qui ho sostenuto moltissime volte, e cioè il fatto che il potere anglo-americano ha voluto in tutti i modi impedire che ci fosse un'unione tra la tecnologia tedesca e le materie prime enormi russe. Si doveva spezzare in tutti i modi questa possibile alleanza, che con il cancelliere Schröder era già un dato di fatto, si stava creando. E guarda caso il cancelliere Schröder alle elezioni successive ha perso le elezioni, ma succede sempre, come d'altronde in Francia Chirac, che aveva la stessa posizione anti-globalista anglo-americana, ha perso le elezioni anche lui, ma succede, che sfiga, ok? Questo è la realtà che sta accadendo. Allora, se noi non abbiamo la forza di ritrovare un nuovo sistema per stare insieme,

0: Questa è la nostra foglia di acquisire materia, sempre più materia, denaro per noi e vaffanculo gli altri. Se superiamo questo e cominciamo ad avere una visione altruistica delle nostre azioni, che quindi vuol dire un pensiero del cuore nel senso giusto della parola, come insegna Michele, allora probabilmente siamo in grado di riorganizzare la società, ma dico non la società generale, perché il popolo italiano secondo me non è difficile possa avere un futuro radioso, ma creare a livello periferico associazioni, gruppi e altro che applicano un nuovo modo di una nuova economia, che è un'economia solidale e fraterna. E questo è possibile, naturalmente. Questo lo si può fare, lo stiamo già facendo in piccolo quanto volete, in maniera sbagliata, con tanti errori, ma ci stiamo provando. E noi usciamo dal nostro appartamento col nostro divanetto e il nostro telecomando del cazzo e il nostro telefonino con i nostri social, usciamo e andiamo a incontrare fisicamente le persone. Pensate cosa facciamo, pensate che atto rivoluzionario che stiamo facendo in Radio Gamma 5. Andiamo ancora e vogliamo ancora incontrare le persone, facciamo ancora le serate in presenza e non sul coi Meet con le connessioni internet. Vi rendete conto? Dobbiamo continuare e ricominciare a incontrarci, vederci di persona, guardarci negli occhi, sentire il tono della voce, scambiare, toccarci e avere insieme idee comuni per fare qualcosa di nuovo, di umano veramente.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
1: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
0: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa, contro le folli spese

0: militari.
1: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Toni Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
0: A Vicenza.
2: Di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria. E con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.

0: Secondo uno studio della Royal Society, le tecnologie digitali contribuiscono fino al 6% delle emissioni globali. Si prevede che toccheranno l'8,5% nel 2025. Come dice Don Cucuzzo,
1: digitalizziamo sta minchia.
2: Desolante la vostra acquiescenza mentre

0: Come la metti metti la bandiera a stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Per l'Ucraina, l'Ukraine Army. Per la Crimea mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.
2: Eccoci qui amici, torniamo in diretta allora. Dunque sempre Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, dovevo sentire il dottor Guido Grossi per un'iniziativa che c'era l'8 di ottobre, ma non riesco a mettermi in contatto. Vediamo. Intanto volevo leggervi un po' di messaggi che mi sono arrivati. Ci fai ricordare il pirata, era la sua sigla del sabato. Ciao Andrè, sì certo, era quella di cosa. Tu caro mio dici tante cose brutte e cattive, devi ascoltare Gesù e andare a confessarti. Dio caro, ma perché che sia sente così, Signore benedetto, in giro? Ma perché, Dio buono? Scusa, fatevi l'eutanasia, zio Can, che adesso che sei legale, fai l'eutanasia, scusami, mica, liberate il mondo, cazzo. Ciao Paolo, per i più distratti, ce lo disse anche Jovanotti, presente al Bilderberg del 2015, dove gli dissero che i politici non servivano più. Infatti, che servivi i camerieri? Siamo tutti vittime di un incantesimo volutamente creato per immobilizzare e distrarre le menti, per sopprimere. Un abbraccio Ottavio. Sì Ottavio, purtroppo è così. Incongruenza, israeliani tra i più vaccinati, forse hanno selezionato chi deve morire, anziani e non produttivi, le statistiche cosa dicono? Li hanno usati come esperimento Paolo, né più né meno, come hanno usato noi. Complimenti per l'analisi che si può solamente condividere. Ricordiamo i tanti ricoverati nelle USL nazionali, riconsegnati ai parenti dentro una scatola di cremazione senza manco poter dare loro l'ultimo saluto. Cosa augurare ai satanisti? Già. Michela da Venezia dice: buongiorno Paolo, ricordiamo che l'avvocato del popolo Conte, oltre che dal punto di vista sanitario, è stato deleterio anche dal punto di vista economico. Ricordiamo e sentiamo gli effetti ancora oggi del super bonus, il famoso 110 eccetera, i restauri a 0 euro, come Giuseppi annunciava a gran voce nel giugno 21. Ricordiamo anche questo. Certo Michele, ma Giuseppi faceva parte di un progetto che oltre a distruggere e fare una grande sperimentazione di massa con l'arma biologica del cosiddetto vaccino, hanno anche dato una pacca fondamentale all'economia di questo paese, ovviamente. E tanto è vero che poi in questo modo abbiamo accettato quello che i politici, sia pure timidamente, inizialmente rifiutavano, che era il prestito PNRR di 200 miliardi che adesso incominceremo a pagare con interessi e tutto, e andrà a immiserire ulteriormente le nostre tasche, ovviamente mica quelle dei politici. Ciao Paolo, bravissimo Travaglio, va inquadrato nell'ottica del dissenso controllato. Davide da Vicenza, ma certo che è così, ma tutti, se no non stai lì, è semplice, ti cavano fuori dei coglioni prima, è chiaro. Ciao Paolo, sono Franco. A proposito del potere anglo-americano, lunedì prossimo abbiamo il professor Guido Preparata nel nostro spazio a Rosà. Prenotazioni 333-6231-696. Franco, della associazione Meravigliosamente. Ecco, sì.

Allora, dai, ci siamo. Forse riesco a fare il collegamento un attimino solo. E intanto vi do questo. Ecco qua, nuova canzone che è Viva la vita, così siete tutti più contenti. Ecco.

0: Dal finestrino che gioca a spingere il vento, sentire l'ansia di un esame, avere fame d'amare, la sensazione d'essere un tutt'uno con il pianeta, tenere in braccio il miracolo d'un bimbo appena nato.
1: Eccoci qui, adesso finalmente siamo riusciti ad avere il collegamento col dottor Guido Grossi. Buongiorno dottore, mi sente?
2: Buongiorno signor Paolo, sì.
1: Benissimo, benissimo, ottimo. Allora, intanto grazie della sua presenza, perché vogliamo rendere edotti i nostri ascoltatori su una iniziativa molto interessante che si farà a Bassano alle 20:30 dell'8 ottobre. Ore 20:30, 8 ottobre, sarà in particolar modo agli impianti sportivi di San Michele in via Fattori 54 a Bassano del Grappa, che, dove tra l'altro ci siamo già visti personalmente io e lei, se si ricorda naturalmente. Il titolo della, parteciperà anche il dottor Diego Moscheni, oltre a lei naturalmente, e il titolo della serata sarà Costruiamo insieme una nuova economia libera, democratica, etica. Mi pare un progetto travolgentemente grande, oppure no?
2: Diciamo che è un progetto sicuramente alla nostra portata. È un progetto di cui abbiamo un bisogno fondamentale, perché il modo con cui viene concepita e vissuta l'economia ai giorni nostri è disumano, letteralmente disumano, e questa è una cosa che non va spiegata, è una cosa che le persone oramai percepiscono a pelle.
1: Vivono, sì. Ognuno di noi la vive.
2: Esatto, lo viviamo. E allora sono 2 anni che un gruppo di persone si è posto l'obiettivo di realizzare infrastrutture per il mondo in cui produciamo e ci scambiamo le cose. Perché noi pensiamo che a dover occuparsi di creare infrastrutture sia lo Stato. C'è stato un tempo in cui lo Stato si è preoccupato di creare infrastrutture. Oggi però le infrastrutture che crea lo Stato, che non è più uno Stato sociale, sono al servizio del mondo corporate.
1: Dottor Grossi, la sento malissimo. Se è in viva voce la può togliere, perché non, la sento malissimo.
2: Ah, ok, tolgo il mio lavoro.
1: Grazie.
2: È meglio così?
1: Sì, perfetto, perfetto, benissimo, benissimo.
2: Dicevo, allora, sì. Il mondo corporate è per natura disumano, ha l'obiettivo di fare soldi con i soldi e usa le persone intese come risorse umane. E questa è una cosa che necessariamente produce un modo di vivere, di scambiare, che non può darci nessuna soddisfazione. Allora noi vogliamo creare infrastrutture pensate per il mondo delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, delle persone che coltivano non grossi latifondi, ma appezzamenti di terra adatti a produrre un buon cibo, pensate per la nostra salute, non soltanto.
1: Quindi non il latifondo agricolo, per essere chiaro, ma i piccoli appezzamenti, le piccole proprietà dove c'è un'agricoltura intensiva ancora etica.
2: Esatto, in linea con le leggi naturali che noi abbiamo abbandonato, abbiamo dimenticato. È importante riconoscerle. E viviamo in un mondo che ci parla di green, ma poi con il green sono cose un bel po' diverse da quelle che intenderemmo noi. Allora, di quali infrastrutture ha bisogno il mondo delle piccole imprese? Esatto, di quali infrastrutture ha bisogno? Innanzitutto di comunicazione. Il mondo del marketing è concepito, strutturato per il settore corporate e ignora i bisogni delle piccole imprese. Il settore corporate ha bisogno di convincerci a comprare cose di cui non abbiamo bisogno a un prezzo spropositato. Le piccole imprese vogliono soltanto che noi sappiamo che cosa stanno facendo, perché siccome fanno le cose con amore, se noi conosciamo questi prodotti e riconosciamo quell'amore, desideriamo comprarli. Lo facciamo perché è giusto e bello farlo. Non esiste oggi una struttura di comunicazione efficiente. Noi abbiamo usato i social network per un po' di tempo, oggi i social network ci impediscono di comunicare in maniera libera. Allora dobbiamo ricreare un mondo della comunicazione. Poi abbiamo perso i luoghi in cui prendiamo insieme decisioni, perché noi siamo stati abituati a delegare tutto e questa cosa non funziona. Dobbiamo riprenderci responsabilità, quindi stiamo creando una struttura in cui avremo anche una piattaforma decisionale in cui insieme decidiamo di che cosa abbiamo bisogno.
1: Quindi pensa di strutturare un qualcosa come potrebbe essere un'associazione, una forma...
2: Non basta essere associazioni,
1: okay.
2: Sono delle associazioni che fanno le cose per amore,
1: certo,
2: per soldi, mm-hmm, ma sono poco efficaci, poco efficienti. Mm. Noi abbiamo bisogno di mantenere i valori, non facciamo le cose per fare soldi, ma dobbiamo diventare strutturati, efficienti, efficaci. Oggi per essere strutturati nel mondo moderno dobbiamo diventare impresa. Un'impresa che però per statuto non può distribuire utili agli azionisti. Deve essere chiaro che dobbiamo smettere di fare le cose soltanto perché ci fanno fare dei soldi. Un'impresa che crea...
1: E cosa dobbiamo sostituire all'obiettivo di fare soldi? Perché questo per me è un punto centrale nelle coscienze delle persone. Cos'è deve passare nella coscienza individuale?
2: Allora, non vorrei essere frainteso. Una normale impresa che produce il pane lo vende per guadagnare anche dei soldi.
1: Eh beh, certo, certo, ovviamente.
2: Quindi quello va rispettato.
1: Chiaro.
2: Ma chi si pone l'obiettivo di creare servizi alle imprese, alle famiglie, alla comunità, non può farlo per soldi. Perché un servizio è un costo. E noi questa cosa ce la siamo dimenticata perché siamo stati massacrati dalle riforme strutturali che ci hanno detto che bisogna privatizzare i servizi perché i privati sono efficienti e il pubblico no. Allora, il pubblico i servizi non li può più fare perché ci siamo convinti di aver vissuto al di sopra delle nostre possibilità. I privati che si approcciano a gestire i servizi lo fanno solo per fare soldi e guarda caso sono privati di dimensione sempre più grande, fanno parte del settore corporativo. Ma noi siamo soggetti privati, che una volta che abbiamo capito che le istituzioni pubbliche difficilmente ci aiutano e che abbiamo capito che non tutto si deve fare per soldi, noi possiamo organizzarci per costruire servizi di qualità per tutti ad un prezzo accettabile.
1: Qual è il presupposto per riuscire a fare questa cosa, dottor Grossi?
2: Allora, dobbiamo mettere insieme due cose. Dobbiamo mettere insieme attività che producono un risultato positivo economico e altre attività che usano questi risultati non per distribuire utili agli azionisti, ma per produrre tutti insieme i servizi di cui abbiamo bisogno.
1: Chiaro.
2: Prendere cura delle persone è un costo sociale.
1: E certo.
2: Insegnare le cose, educare i nostri bambini è necessariamente un costo sociale. Creare servizi rappresenta un costo. Allora, da dove prendiamo le risorse? Nello Stato sociale pagavamo le tasse e venivano usate per fare dei buoni servizi, ma oggi le tasse vengono usate per altri motivi, no? Ci paghiamo sempre di più, i servizi sono di qualità sempre più scadenti. Allora, dobbiamo costruire un mercato, perché il mercato è il luogo dove oggi si sprecano moltissime risorse. Mediamente un produttore incassa 30 euro di un bene venduto a 100 euro.
1: Mm-hmm. Un 30% di guadagno, insomma. Un 30% di guadagno.
2: No. 30% di spreco che qualcuno si prende.
1: Sì.
2: Io sono un produttore. Incasso 30, il compratore paga 100. Mm-hmm. Dove sono finiti quei 70?
1: Ho capito adesso, ho capito. Sì, sì. Ok.
2: Sono finiti nella grande distribuzione organizzata,
1: certo,
2: nel marketing e nella finanza.
1: Esatto, sì.
2: Che sono tre settori che nascono per fare soldi. Sono tre settori che invece devono diventare un servizio. Noi li possiamo trasformare in attività imprenditoriali, professionali, serie, con l'obiettivo non di guadagnare soldi e di diventare miliardari, ma di permettere a un produttore di guadagnare più di 30, a un consumatore di spendere meno di 100 e in mezzo far avanzare una piccola commissione, 5%, che siamo per finanziare le scuole, la cura, l'informazione e gli altri servizi di cui abbiamo bisogno. Per fare questo dobbiamo scalare, creare dimensione. E siccome il bisogno è un bisogno grande, oggettivo, se facciamo le cose seriamente con coerenza, noi stiamo scoprendo che magicamente arrivano persone con grande esperienza, grande professionalità, grandi risorse e voglia di partecipare. Ed è l'unica vera cosa di cui abbiamo bisogno. perché la cooperativa,
1: quindi ci vuole dottor Grossi sicuramente per partire seriamente una base economica importante, altrimenti si cade nell'associazione fatta di tante buone intenzioni, ma che poi, non avendo una base economica forte e sufficiente, non riesce a creare un seguito adeguato.
2: Sì, esatto, ma il capitale iniziale, non dobbiamo pensare a qualcuno che mette fuori qualche centinaio di migliaia di euro, qualche milione di euro, perché poi se partiamo in questo modo, queste persone dicono, beh, adesso remuneratemi, no? Pensiamo invece a mettere tante persone, ognuna delle quali mette un soldino in una cooperativa con io ho comprato un'azione ho diritto a un voto, anche se c'è qualcuno che compra 1000 azioni ha diritto sempre solo a un voto. E se questa cooperativa, nello statuto c'è scritto che non ha scopo di lucro, siamo tutti sullo stesso piano.
1: Chiaro?
2: Se siamo tanti abbiamo risorse a sufficienza per fare il piccolo investimento iniziale, costruire le infrastrutture di mercato,
1: sì,
2: perché il resto lo costruiamo con le persone che partecipano. Noi non vogliamo creare un centro che fa tutto, ma un centro che definisce il bisogno e i distretti territoriali, i vari territori sparsi per tutto il territorio della nazione, che contribuiscono a organizzare la logistica, a selezionare le imprese che partecipano al mercato, a fare quella parte di informazione che ogni impresa chiede al marketing, che è concepito non per far conoscere il prodotto, ma è concepito per ingannare le persone. È una cosa di cui non abbiamo bisogno.
1: Quindi scusi dottor Grossi, per far capire, sì, allora si parte con, per esempio, l'istituzione, la formazione di una cooperativa aperta ovviamente, sì, a chiunque voglia partecipare, questo che, sì, partecipa acquista per esempio una azione, anche perché ogni partecipante ha diritto a un voto, quindi anche se io compro 1000 azioni ho sempre diritto a un voto, esattamente come quello che ha comprato un'azione. Questo ovviamente estende il principio democratico in maniera notevolissima e evita le posizioni di potere da parte di una minoranza, logicamente. Con questa struttura io raccolgo naturalmente con chi partecipa, se ha delle basi economiche importanti, crea una base economica per strutturare il mio mercato di fatto.
2: Esatto. Il mercato ha bisogno di investire in una piattaforma informatica.
1: Certo.
2: Sarà un mercato ibrido, che vuol dire in parte telematico, perché se è nazionale deve mettere in collegamento il nord con il sud, attraversare tutta la dorsale appenninica per raggiungere le isole.
1: Quindi pensa già a un qualcosa di nazionale, comunque, scusi se lo dico, perché lei dà per scontato dei concetti che magari non ci sono, perché noi abbiamo una visione molto limitata, abbiamo fatto finora associazioni di territorio, lei sta già pensando a una cooperativa che abbia un respiro nazionale.
2: Allora, siccome il mondo che conosciamo si sta sgretolando sotto i nostri occhi,
1: sì,
2: dobbiamo necessariamente ampliare lo sguardo, dobbiamo costruire qualche cosa che necessariamente crea legami in uno spazio ampio, e partiamo dal livello nazionale. Poi il desiderio, l'idea è di estenderci anche fuori, non domani, un passo per volta, ma per adesso l'obiettivo è nazionale.
1: Chiaro.
2: Allo stesso tempo ben radicato nei territori, perché se rimaniamo online ci perdiamo.
1: Certo.
2: Allora l'infrastruttura ci collega, ma nel territorio ci conosciamo.
1: Certo.
2: Nel territorio le persone incontrano le imprese, le conoscono e ci dicono, ehi, questa è una bella impresa, ci fa piacere se sta nel mercato. Incontrano le persone e gli dicono, ehi, noi stiamo facendo una cosa interessante per partecipare.
1: Chiaro.
2: Incontrano le associazioni che si occupano di creare una scuola alternativa per i nostri figli, ma non hanno i soldi. Ehi, se vieni qui dentro, i soldi li troviamo in questo.
1: Li troviamo, certo.
2: Esatto.
1: Purché voi entrate nel mercato e ci consentite di, con l'acquisto delle vostre cose, date ovviamente un apporto economico, in cambio di questo potreste avere quella quantità di denaro che vi manca per la scuola, per esempio. Questo è.
2: Esatto. Creato il mercato, uno dei modi per fidelizzare le persone è quello di utilizzare il mutuo credito cooperativo, che è uno strumento incentivante che alle imprese permette di risparmiare liquidità, quindi meno bisogno di ricorrere al prestito bancario, e alle persone offre un incremento del potere d'acquisto.
1: Può spiegarlo?
2: Non è una cosa semplice, il mutuo credito cooperativo. Allora, facciamo così. Quando io vado a comprare una cosa in un negozio, un sistema di pagamento intercetta il mio conto corrente, gli toglie 100 euro che ho speso e li accredita al conto corrente
1: del negoziante.
2: Esatto. Il denaro oggi è diventato un registro informatico.
1: Sì.
2: Ok?
1: Sì.
2: E quando ci manca andiamo dalla banca e gli diciamo: mi mancano i soldi, me li presti? Se li presta, se sei una piccola impresa, ti presta solo se stai guadagnando molto, se ne hai veramente bisogno, non te li presta.
1: È chiaro, è ben nota la cosa, sì.
2: Esatto, il mutuo credito è: ma se il denaro è un registro, perché non ci facciamo un registro in cui segniamo gli scambi che facciamo? Veramente non possiamo sostituire le euro, ma cominciamo a farlo per una piccolissima percentuale delle cose che ci scambiamo. Devo spendere 100, tra due imprese ti do 90 euro e 10 e scriviamo sul nostro registro, non su quello delle banche. E questo registro, il 10 meno 10 deve essere sempre uguale a 0. Non creiamo nulla, non creiamo moneta, ma offriamo fiducia. In questo registro c'è la nostra fiducia, il mutuo credito cooperativo, che ci permette piano piano, lentamente, man mano che cresciamo, di liberarci del bisogno di questi soldi creati dal sistema finanziario che dobbiamo restituire con gli interessi, no?
1: Chiaro, scusi, mi faccia solo comprendere. Allora, io sono all'interno della cooperativa, no, che abbiamo creato, ho bisogno di 100, no? Ho bisogno di 100. 90 me li procuro.
2: Quando dice un'impresa o un privato?
1: No, come privato. Come privato?
2: Come privato, sì.
1: Ah, ho bisogno di 100, supponiamo, no? Sono all'interno della cooperativa. Diciamo che 90 li vado a prendere in maniera convenzionale, per esempio dalla struttura bancaria.
2: Allora, vi spiego da quest'altro punto di vista. Probabilmente molte persone sanno che cos'è il baratto multilaterale, che usa per esempio il Sardex, che usano nel Benetex, che ha usato il Lynx in Piemonte e in Lombardia, dove le persone adottano questo sistema di baratto multilaterale. Quando compro una cosa a debito il mio conto, quando vendo una cosa a credito il mio conto, alla fine si registra un saldo e il mio rapporto nei confronti di una cassa di compensazione centrale. Questi sono sistemi rodati, legalmente perfetti, funzionali, fiscalmente tutto regolare, ma sono concepiti per le imprese.
1: Sono concepiti?
2: Concepiti per le imprese,
1: sì.
2: Perché io come impresa da una parte compro, da una parte vendo.
1: Sì.
2: Quando vendo vi costituisco la riserva, quando compro spendo la riserva.
1: Sì.
2: Il privato compra solo, non può procurarsi questo mutuo credito vendendo qualche cosa.
1: Chiaro.
2: Sì, può farlo fino a 5.000 euro senza partita IVA, però normalmente, allora, come facciamo in modo che il privato partecipi sin dall'inizio a questo strumento importante?
1: Come facciamo?
2: Con il cashback, che è uno strumento anche quello legale, conosciutissimo, usatissimo, che usano i supermercati e le imprese che vogliono fidelizzare i clienti. Spendi da me 100, ti do un buon acquisto di 10 che tu puoi spendere presso di me o la mia rete.
1: Chiaro.
2: Ecco, all'interno di questa cooperativa, le imprese che usano il mutuo credito cooperativo, quando un cliente finale viene a comprare da un'impresa che partecipa al circuito, dà un cashback in forma di mutuo credito cooperativo. Ed ecco che anche il cliente ha la sua parte di mutuo credito da poter spendere all'interno del circuito.
1: Chiaro, ho capito adesso, sì. Quindi
2: di fatto stiamo creando una cosa in cui ci sono tutti i soggetti, perché gli esperimenti che abbiamo fatto finora nel campo dei sistemi di pagamento più o meno alternativi sono pensati per settori, pensati o per le imprese o per i privati, o il buono sconto che cammina, o il cashback, o il buon acquisto.
1: Sì.
2: Allora, questo è concepito per mettere tutti i soggetti, sia i produttori, sia i lavoratori, sia i consumatori, all'interno della stessa cooperativa, che usano contemporaneamente gli euro e sempre di più il mutuo credito cooperativo.
1: Chiaro.
2: Questo ci dà solidità, ci dà struttura, ci dà forza. se lo usiamo in maniera intelligente.
1: Ovvio.
2: E il regolamento che abbiamo scritto, che stiamo elaborando da molto tempo, che adesso è stato consolidato, si preoccupa di incentivare comportamenti virtuosi. E il comportamento virtuoso in un circuito è evitare gli accumuli.
1: Chiaro, chiarissimo.
2: Per
1: evitare di ripercorrere sostanzialmente prima o dopo gli stessi errori che le economie occidentali hanno, o capitaliste, che hanno sempre fatto, cioè il progressivo accumulo, e chi è più bravo e più furbo, più aggressivo, accumula di più per poi comandare.
2: Assolutamente. Cioè, viviamo nel mondo delle monete create dal nulla, no? Dollari, euro, che
1: sì,
2: sono creati dal nulla, quindi giustamente l'umanità si sbizzarrisce nell'idea di creare monete alternative. Ma se io creo una criptovaluta e poi la uso per accumularla, sto dentro lo stesso schema che produce rovina.
1: Sì, non sto cambiando niente, non sto cambiando nulla.
2: Esatto. Invece dobbiamo concepire uno strumento nato per circolare, che scoraggia l'accumulo. Il regolamento serve a spingere a farla muovere.
1: Quindi tornando però al privato, no? Che compra, allora spende 100 e ottiene di fatto all'interno, fa parte della cooperativa, ha un'azione della cooperativa, spende 100 e di fatto ottiene un buono acquisto per un ulteriore acquisto di, non so, 10, facciamo conto, giusto?
2: Ma ogni venditore sceglie la sua percentuale, non voglio
1: interrompere. Sì, sì, va bene, adesso lo diciamo,
2: esatto,
1: perché...
2: Quindi può essere il 5, il 10, il
1: 15, il 30. Restando all'interno della cooperativa, e quindi più io acquisto, comunque faccio scambi economici all'interno della cooperativa, progressivamente io spendo sempre meno, di fatto, è così?
2: Esatto.
1: Adesso mi è chiaro.
2: Allora, spende 100, le vengono restituiti 20 in un autocredito cooperativo, la prossima volta che fa una spesa, sento di 100 per esempio, spende 80 euro.
1: Di fatto, certo, ho capito, adesso ho capito, sì, certo.
2: E sugli 80 euro riceve comunque un altro...
1: Quindi progressivamente, restando all'interno degli scambi commerciali della cooperativa, io di fatto vado a spendere sempre meno progressivamente, ecco, questo è il punto, sì. Questo,
2: esatto.
1: Bene. E questo è un vantaggio che va, che è per tutti sostanzialmente, quindi
2: esatto.
1: Bene. Ok, professore, allora,
2: quando questo mercato diventa grandicello, si può permettere il lusso di creare un istituto di pagamento vero e proprio, perché oggi se dobbiamo fare un pagamento in euro dobbiamo ricorrere a un sistema esterno, PayPal, Satispay, che ogni transazione che facciamo si prende il 2%, il 2,5%, il 3%.
1: Certo. Certo.
2: Chi crea oggi gli istituti di pagamento, gli istituti di emissione di monete elettroniche? Persone che hanno disponibilità e che vogliono diventare milionari o miliardari.
1: Senza lavorare.
2: E riesce di costruirlo noi.
1: Mm-hmm. Certo. Chiaro.
2: Impedisce di costruire un nostro istituto di pagamento, che se non dobbiamo andarlo a vendere con il marketing a terzi, ma lo costruiamo sulla base dei numeri che il nostro mercato già produce, non corriamo rischi, non dobbiamo spendere milioni in marketing, e con cifre molto basse possiamo costruire uno strumento molto potente.
1: Ma questo di fatto sarebbe una ripetizione di quello che a livello macroscopico ha fatto il BRICS, o sbaglio?
2: Sostanzialmente sì, perché i BRICS non vogliono creare un'alternativa al dollaro, abbandonare,
1: sì,
2: il dollaro,
1: infatti,
2: abbandonare il fondo monetario.
1: Infatti.
2: Ma dicono, noi ci stiamo dentro, vorremmo contare un po' di più.
1: Esatto.
2: E intanto ci costruiamo canali alternativi.
1: Chiaro.
2: E se tu sei intelligente e mi fai usare il dollaro senza ricattarmi, io continuo a usare anche il dollaro. Nel momento in cui mi ricatti, ho creato un sistema di pagamenti cinese, uso Google, Luana, la propria indiana.
1: E quindi una cooperativa con l'idea, certo, ma con l'idea sua, dottore, si viene a creare un sistema si può creare un sistema di pagamento autonomo che appartiene alla cooperativa, questo è il punto.
2: Assolutamente. Istituto di pagamento che poi evolve in istituto di emissione di moneta elettronica.
1: Boia.
2: E che poi aggiunge un fondo di investimento. Questo è un altro aspetto fondamentale, perché noi in Italia abbiamo una montagna di risparmio che oggi stiamo regalando alla finanza.
1: Esatto.
2: Che usa il nostro risparmio per finanziare la Leonardo che deve fare i missili iperarmati, le case farmaceutiche, insomma, cose che non sceglieremo di persona.
1: Certo.
2: certo. Invece non investe nelle cose di cui noi abbiamo veramente bisogno.
1: Esatto, di quello di cui c'è bisogno. Chiaro.
2: Secondo l'investimento, noi abbiamo risorse molto al di sopra dei 25 euro che può mettere una persona in queste cooperative.
1: Esatto. Bene, bene, bene, è chiarissimo, dottore. Io intanto io la ringrazio per questa riassunto molto molto stringato che ha fatto, perché in realtà poi la serata sarà proprio l'8 di ottobre, lo ripeto per chiunque voglia partecipare, io ci sarò sicuramente, ed è a Bassano del Grappa in via Fattori 54 presso gli impianti sportivi di San Michele, ovviamente di San Michele visto che ci siamo, la festa è appena passata, e ci sarà il dottor Guido Grossi. Parteciperà anche il dottor Diego Moscheni, che noi conosciamo come Radio Gamma 5, abbiamo già avuto rapporti con lui. Il titolo della serata sarà "Costruiamo insieme una nuova economia libera, democratica ed etica. Persone, imprese e territori protagonisti di un nuovo modello di partecipazione e creazione di valore", quello che in fondo ha cercato di spiegarci oggi. Dottor Grossi, allora intanto io ovviamente la ringrazio e penso sia una interessantissima azione concreta, al di là delle parole, per cercare di modificare in maniera non violenta, solidale e posso anche dire fraterna i rapporti economici tra persone, e quando i vari individui si riacquisteranno fiducia reciproca, questo prenderà molta forza.
2: Ottimo, e sarà molto bello vedere le sinergie che possono uscire da quest'idea e quelle di Diego Moscheni.
1: Esattamente.
2: Perché è bello delle cose che stanno accadendo in questo periodo, che tutti stanno costruendo dei pezzi che si incastrano in maniera meravigliosa. Evidentemente qualcuno ci aiuta.
1: Ah, questo è sicuro, questo è sicuro. Dottor Grossi, la ringrazio. Ci aggiorniamo e ci vediamo senz'altro l'8 ottobre a Bassano. Grazie ancora.
2: A presto, un abbraccio.
1: Arrivederci, grazie a lei, arrivederci. Allora, grazie allora al dottor Grossi, ripeto, Guido Grossi, e poi tra l'altro volevo solo dire che ha un passato di economista di notevole livello, aveva fatto parte della Banca Nazionale del Lavoro, insomma, personaggio che ha una grandissima esperienza di questo, semplicemente ha mantenuto, forse a differenza di altri, una notevole empatia nell'ambito economico e di spirito solidale. Questo concetto fondamentale è quello che è alla base di un comportamento etico e morale in economia. Oggi noi l'economia, come stava dicendo lui, ci stiamo semplicemente sbranando, e l'economia capitalistica spinta nella maniera in cui sta per essere viene guidata oggi dai gruppi finanziari che conosciamo molto bene, è un'economia predatoria, assolutamente ed esclusivamente predatoria, e il risultato di questo cos'è? Inevitabilmente arricchimenti folli e disonesti e scorretti, immorali da parte di una ristretta minoranza di persone, impoverimento e deserto per gli altri. Ora, e questa situazione è ovvio che non può durare a lungo, quindi si innescano i conflitti armati, non armati, a poca importanza, ma si innescano questi conflitti che periodicamente continuano a flagellare le società umane. Fino a quando la gente non riuscirà a comprendere che ci deve essere un nuovo modo di approcciarsi al prossimo. E questo è, per me, ovviamente un modo cristiano, non ce n'è un altro, non ce n'è un altro, nonostante tutte le ideologie che sono state sparse negli ultimi anni. E allora, 8 ottobre prossimo, alle 20:30, in via Fattori 54 a Bassano, presso gli impianti sportivi San Michele. Abbiamo già fatto una serata col dottor Guido Grossi, ci sarà naturalmente anche Moscheni, che il dottor il dottor Diego Moscheni, che porterà anche la sua esperienza che va in questo senso, è molto importante, un incontro per conoscere quindi questo nuovo progetto che poi si definisce EICOM. È comunque un nuovo approccio di economico, solidale, etico e fraterno. Direi che è molto interessante, con persone che hanno una grande esperienza economica alle spalle, sono stati alti dirigenti economici e che quindi hanno un disegno e un progetto. Ok, allora ricordo, aspetta che prendo questo, ecco, ci sono alcune cose che devo ricordare. C'era, per esempio, per chi è interessato, vediamo se riesco a tirarlo fuori un attimo solo, ve lo dico subito, c'è una serata molto interessante con gli indiani, sulla storia degli indiani, ed è domani sera, mi pare, sì, venerdì 2 ottobre 26 alle ore 20:30 a Pezzan di Carbonera Treviso, in via Cadorna 55, Pezzan di Carbonera Treviso. C'è i nativi americani e il popolo Lakota, il racconto del nostro viaggio in riserva. Molti si chiedono come vivono oggi gli indiani, tra virgolette, ovviamente rinchiusi nelle riserve. Tra miti, leggende e cinematografia, le immagini che abbiamo spesso non corrispondono alla realtà, ovviamente, insomma, con racconti, foto, video, dettagli di 20 anni di viaggi in riserva. Chi è interessato a questa bellissima serata è nativi americani, il popolo Lakota, associazione Canglesca Oyate, il cerchio del popolo, venerdì 2 ottobre alle 20:30 presso a Pezzan di Carbonera in via Cadorna 55. Il parcheggio all'inizio della via, alla rotonda o accanto alla chiesa. Entrata con libera offerta consapevole. Si può, per informazioni o prenotazioni, dopo le ore 16 si può chiamare Monica o mandare un messaggio. Monica 348 0575 253, ripeto, Monica 348 0575 253 per nativi americani, il popolo Lakota. Ok? Leggevo adesso questo messaggio. Ciao Pablito, veniti imbecilli come sempre, mentre in Francia fanno casino in piazza e vanno ai palazzi di Parigi, Lione e Marsiglia, qui tutti in coda all'ENI, al Kuwait e all'IP per risparmiare 2 euro sul pieno, e poi rivoteranno le solite robe. Vabbè. Come dicevo, Oliviero Toscani, siamo 4 ubriaconi di vino, hasta sempre. No Adriano, Oliviero Toscani era una merda umana e sono contento che adesso sia dall'altra parte per scontare tutte le cagate e le cazzate che ha fatto e che ha detto, dopo che ha mangiato i soldi per una vita di Benetton in gran quantità, si permette di dire che i veneti sono 4 ubriaconi, mentre lui veniva di chissà quale popolo di rincoglioniti. Dai, lascia perdere. Adesso ritorna anche la grande Vanna Marchi per i coglioni italianoti. Grazie, ciao da Gianni, condivido tutto anche su Travaglio, che non me parpi quello di una volta. No, Travaglio è sempre stato quello di una volta, cioè, va bene, dai, siamo a perdere. Caro Paolo, c'è gente che migliora questo mondo semplicemente lasciandolo, sono d'accordo. Allora, da anni è stato creato in Europa un parlamento ebraico in realtà sionista che fa lobby direttamente sulla Commissione Europea, la quale ubbidisce e poi detta leggi sul parlamento, che conta gran poco. In che anno è stato creato questo parlamento parallelo? L'anidride carbonica è essenziale per la vita e per gli alberi. Il finto green è dunque una truffa come il Covid-19, che consiste in una serie di strategie e strumenti come i crediti di carbonio per derubare le proprietà private e imporre restrizioni e punizioni. Certo, l'Italia potrebbe ripudiare il debito come ha fatto l'Islanda? Per truffe aggravate, spergiuro, tradimento della patria, quali altri reati si possono riconoscere nei tradimenti dei nostri politici delegati incaricati? Sì, amore Andrea, d'accordo. Ti rendi conto quello che hai detto? L'Italia potrebbe ripudiare il debito come ha fatto l'Islanda? Secondo te arriva un'atomica direttamente su Roma? Cioè, l'Islanda non ganeggiava un cazzo a nessuno, è una isoletta de merda con 350.000 abitanti. Ok, l'Italia è un'altra roba, quindi mettiti a via. Si sente male il dottore, lo so, Tosi, questo è il collegamento. Si capisce poco quello che dice il dottor Grossi e se tacchiamo al tram. Ma se il fine non è di crescita spirituale e fraterna, poi si torna punto e a capo, comunque molto interessante. No, come non è? Il fine è di crescita spirituale e fraterna, assolutamente. Anche perché il dottor Grossi conosce molto bene l'antroposofia e conosce molto bene la triarticolazione sociale, quindi non è a caso che sta proponendo. Le conferenze di Grossi le potete mandare in pubblicità? La conferenza di Grossi? No, perché non l'abbiamo fatta. Te ricordo semplicemente che è sabato 8 ottobre 26 alle 20:30 in via Fattori 54 a Bassano, presso gli impianti sportivi San Michele. Ci sarà Guido Grossi, ci sarà il dottor Diego Moscheni e insomma si parlerà di questo nuovo, di costruire insieme una nuova economia libera, democratica ed etica. Mi pare che ne valga la pena perlomeno sentire la campana, ecco. Sempre grazie, mi disse Roberta, grazie a te Roberta naturalmente. Dunque Paolo, premesso che credo sia tutto vero quello che ha detto il nostro Leonardo Guerra, commento dicendo solo che c'è da cagarsi nelle braghe, tanto più se ragioniamo in ottica di salvaguardare i nostri figli, le nuove generazioni, il futuro di questa povera e fragile umanità. Davide da Vicenza. Sì Davide, ecco vedi, questo è un argomento importante. No Davide, non ci si caga nelle braghe, si deve avere la forza, il coraggio, cioè azione del cuore, proprio perché ci si tiene e si vuole salvaguardare i nostri figli, di darsi da fare in altro modo e creare quelle organizzazioni come si è fatto a Vicenza, appunto, in cui si creano reti umane di contatti diretti, personali e fisici, contatti diretti, non con i social, zio cane, e si va a creare reti di solidarietà, di consenso, di comunicazione, di amicizia, che sono la premessa per poi riuscire a fare, Davide, quello che propone per esempio il dottor Grossi, cioè fare poi delle strutture tipo cooperativa in cui si iniziano scambi commerciali equi, solidali, fraterni, in cui ognuno che entra dentro questa cooperativa possa avere un vantaggio uguale a quello degli altri, e questo naturalmente crea un mercato alternativo, eccetera. Quindi voglio dire, è importante, non è una cosina secondaria. Allora, poi vediamo un secondo. Dice ancora Adriano che dice: facciamo una scommessa che i veneti voteranno ancora Lega. Beh, ascolta, i veneti non voterà sicuramente PD, Adriano, perché va tra i due, non saria veramente, sarei imbarazzante. Mi invito i veneti a star casa, ovviamente. Dopodiché ognuno fa, perché c'è tempo perso, è tempo completamente perso. Guardate l'ultima volta che sono andato a votare anch'io, perché al di là di tutto sono sempre un imbecille, sono andato a votare per il referendum, l'ennesima presa per il culo, no? Beh, dai, non si va, non si può andare in una direzione diversa, cioè si deve organizzare un nuovo modo di stare assieme, e quello che propone il dottor Grossi, quello che ho cercato di fare io con radio e le associazioni che stiamo facendo eccetera, è l'unica strada che abbiamo in mano per poter fare qualcosa, conoscerci, parlare, fare parte di associazioni e andare in direzione ostinata contraria, a fare il contrario di quello che cercano di proporci nei telegiornali e tutto il resto. Altrimenti, conosci un bel corso di storia che si potrebbe frequentare qui vicino? Ti ammazzo Francesco. A Fasso a serata, zio Kai, a Fasso, vediamo se dopo te vieni. E a Fasso stamattina su Radio ho provato ad ascoltare Capezzone, tutto assurdamente pro Israele, al limite dell'assurdo. Allora è vera la dichiarazione di gruppi ebraici italiani che finanziano Tajani e altri, anche Forza Italia. Ma sì Roby, tutti sul libro paga, sono tutti sul libro paga. Ma potrebbe un governo politico fare quello che ha fatto Israele a Gaza? Ma pensate solo un attimo, ma a livello, qualunque altro paese al mondo con un governo che decide di fare una roba del genere, ma secondo voi ci sarebbe stata un'invasione immediata con la scusa della salvaguardia, giustamente, della interezza e della salvaguardia dell'umanità? Sarebbero stati invasi immediatamente, e questi stanno facendo impunemente quello che vogliono, come hanno fatto gli stessi tutta la storia di Epstein e del fatto della violenza e dell'uccisione di bambine, ok, addirittura mangiate, di cui fa parte tutta un'oligarchia. Ricordo che l'attuale presidente degli Stati Uniti è dentro fino al collo a sta roba qua. Cosa ci sta dando come messaggio? Che sono loro i padroni e che fanno quello che vogliono. Capezzone, poi ha detto, questo da parlare, se tutti sul libro paga, dai, se te vuoi star là bisogna che te accetti due cose: o vieni comprato da noi o vieni eliminato, basta. Ciao Vedito, ti te che dici dell'eutanasia a Statri, dice invece de coparli sfruttemoi. E la Germania del calcio, 11 abbronzati su 11. Sì, vabbè, dai, ormai così. Ciao Paolo, sono Thomas. Se possibile, mi puoi dire se oggi c'è qualcuno della F Petroli? No, mi pare che un corno dovrebbe essere che nessuno, manco non vedo. Te lo so dire dopo, Thomas. Presidente della Repubblica di origine sarda, attualmente Presidente del Consiglio di origini sarde. Se verrà eletta la signora Meloni, sarà la terza Presidente della Repubblica. Gli isolani non dovrebbero lamentarsi. No, ti tiene da domandarti come mai che Enrico Berlinguer gli era sardo, che Cossiga gli era sardo, eccetera eccetera. Cosa sarebbe interessante. Va bene. Buongiorno Paolo, si sente malissimo l'ospite, non si capisce quasi nulla, dovrebbe parlare più lentamente, invece il tuo intervento è chiaro. Mi spiace Angela, non so cosa dirti. Inizio i collegamenti così. Hai un contatto per prenotare la serata col dottor Grossi, Rossella? Allora, la serata è di libero accesso. Aspetta che ti vado a tiratelo fuori perché l'ho appena spostato, un secondo solo. Dunque, allora, allora, eccolo qua, la serata, aspetta, sì, per informazioni c'è una possibilità di avere informazioni sulla serata, non so se sia, non credo ci sia per la prenotazione di posti, comunque c'è il numero di telefono che è 338-64-87-733, ve lo ripeto, per la serata dell'8 ottobre alle 20.30 presso gli impianti sportivi San Michele, via Fattori 54 a Bassano del Grappa, potete contattare questo numero o mandare un messaggio 338-64-87-733. Eccolo qua. 338-64-87-733. Benissimo. Allora, credo di averti risposto, Rossella, spero, insomma. Ciao Paolo, ma alla serata a San Michele viene...

0: Solo l'amore. Ciao Paolo, ti saluto con calore umano. Restiamo con i piedi ben piantati nella luce di Dio. Sì, Alberto, tenendo conto che il percorso del Cristo va ben oltre quella che può essere la preghiera, è l'applicazione quotidiana nelle azioni di un pensiero d'amore, che vuol dire semplicemente un pensiero altruistico, in cui io la mia azione che oggi decido di fare è un'azione che deve non solo dare un vantaggio a me, perché sennò sarebbe un suicidio, ma che deve dare vantaggio anche agli altri, non solo a me mettendolo in quel posto agli altri. Questo è il concetto, ed è un concetto cristico, che si voglia capire o no. Giustamente AF Petroli è l'ultimo giovedì del mese, ecco, risposto, perfetto. Sì Paolo, il detto o ti compro o te copo è sempre valido, sì, è proprio così. L'indirizzo dei Lakota domani, ve lo dico dopo perché adesso andiamo in pausa pubblicitaria e dopo cambiamo argomento, ne facciamo uno di interessantissimo. Ciao.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
3: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
2: Ne va della nostra salute.
1: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
2: Chigiani Life.
1: Ma è un depuratore, dico io.
2: No.
1: Mi dice lei.
2: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.

0: tranquillamente, potendo scegliere. Perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
1: La salute è importante.
0: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kijani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kijani Life.

0: Eccoci qua, torniamo in diretta perché abbiamo messo i Patagari e perché abbiamo messo Palestina Libera, perché ovviamente abbiamo con un grande piacere, vi presento due ospiti che sono due fotografi che da tanto tempo fanno fotografie molto particolari, un po' fuori dagli schemi, come giustamente mi diceva prima Giampaolo, un pochettino come Gamma 5 da un certo punto di vista. Vi presento allora Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, loro sono si può anche dire fotografi di strada, no?
1: Sì.
0: Lo dicevo prima, sì. Fotografi di strada. Dal 95 l'associazione culturale fotografica che Mignon, se puoi, giusto?
1: Mignon.
0: Quindi vi dico anche, se volete avere delle comunicazioni con loro, info@mignon.it. Siamo qua per parlare di cosa? Allora, io ho incontrato Ferdinando perché è venuto a farmi un servizio fotografico che resterà nella storia, naturalmente. No, dimmi se non è vero, Ferdinando.
2: No, è che non ti eri truccato quel giorno.
0: Non me ero truccato, cazzo, è vero. Comunque, è venuto a fare, dopo vi diremo perché stiamo parecciando con Fabio Turini, una roba strana, e ve lo diremo per tempo. Comunque, aspetta... grandi Ferdinando e Giampaolo, naturalmente Fabio Turin che manda il messaggio adesso, il cancro sempre in ascolto,
2: sempre presente.
0: Non ha un cazzo da fare,
2: infatti.
0: Quindi, vabbè. Allora, parlando di noi, torniamo a noi. Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi sono da una vita intanto amici, sicuramente di vita e di professione, fanno gli fotografi a tempo libero, nel senso che non è la loro professione principale, ma fanno i fotografi come si faceva una volta, e come, cioè, e con uno spirito e con una umanità, avendo come punto centrale l'essere umano in quanto tale, tirare fuori dalla foto l'essenza di quella persona. Adesso te mi dicevi però, Giampaolo, non sei più così. Spiegami un attimo.
1: È molto più social la faccenda, no?
0: Cioè,
1: Fordi metti le cose subito in rete, le guardi un minuto, il giorno dopo sono dimenticate.
0: Esatto.
1: E quindi ragionare prima di fare lo scatto, sviluppare la propria pellicola che costa, quindi 36 scatti prima di fargli ci pensi, allora diventa complicato.
0: E poi
1: tu segui tutto il processo creativo, per cui pensi a quello che stai facendo, ti concentri, scatti, sviluppi, stampi in camera oscura, e quindi tutto il processo diventa qualcosa di tuo, di molto,
0: lo elabori tu,
1: è il percorso che manca nel digitale per chi non segue tutto il processo, perché anche a livello digitale puoi fare questo percorso però è più facile delegare, no? A mettere in rete, a far vedere le cose velocemente, il like è finita là, quella foto va nel dimenticatoio e tu non costruisci più un percorso personale di crescita legata al linguaggio fotografico.
0: E questo va nella direzione di quello che sta facendo su tutto il resto e su tutti gli altri campi.
1: Sì, esatto. Cioè, avere troppo e di voler cambiare e voler cambiare tutto subito.
0: Esatto.
1: E poi non viviamo questa esperienza in competitività con gli altri. Noi lavoriamo a un progetto e insieme lo costruiamo.
0: Certo.
1: Non importa se poi uno ha 10 foto e l'altro ne ha una.
0: L'importante,
1: oppure
0: se,
1: qualcuno
0: se
1: nessuna.
0: Foto,
1: no, di creare un progetto che ha un significato, che ha un senso.
0: Chiaro.
1: E quindi questo ci differenzia un po' da quelli che sono gli altri percorsi della fotografia.
0: Ovviamente, immagino avrete iniziato per la passione fotografica, con la macchina fotografica in mano, avete cominciato a svilupparvi le foto e tutto il resto, e avete cominciato a girare, no? E con il piacere di cogliere degli istanti, dei momenti, eccetera, naturalmente che fossero in frequenza con la vostra interiorità, con la vostra personalità.
1: Esatto.
0: Insomma, era quello che anch'io in modo molto modesto facevo tanti anni fa, quando avevo una macchina fotografica con i pellicole.
1: Esatto.
0: Dopo però non ho mai fatto sviluppo, vabbè, importa. Però è vero quello che dicevi tu, il fatto stesso di avere un rullino di foto che finiva
1: e costa, cazzo.
0: Ci riflettevi prima di fare una foto? No, questa è una foto sprecata.
1: Esatto.
0: E no, questa cazzo se bella, aspetta, questa è a falso. Mentre adesso col telefonino di merda te butti solo qualunque roba.
2: Infatti qui...
0: Questo è Ferdinando Fasolo. Ciao Ferdinando, vai.
2: Ciao. Allora, infatti qui subentra anche il fatto di dover aspettare un tempo tecnico, diciamo, per sviluppare il rullino. Non è che tu lo vedi subito, scatti e guardi, così perdi anche tempo, tra l'altro ti distrai.
0: Non vedi il risultato subito.
2: Esatto, ma le devi svilupparla, poi stamparla, quindi hai anche passa del tempo dal momento dello scatto, perché quando c'è il momento dello scatto vivi un'emozione anche forte, certo, o a seconda, certo. Invece se allontani questa è meglio, perché la stessa emozione che vivi in quel momento non è la stessa che vedi nella foto
0: quando la sviluppi,
2: se la vedi subito,
0: se la vedi subito.
2: Invece se la vedi tempo dopo, è passato un lasso di tempo che ti permette di essere un po' più freddo, un po' più
0: sedimentato, sedimentato quell'emozione, sei più in grado di dare una valutazione più oggettiva di quello che ti hai fatto successivamente.
1: Mentre sul momento, è come il buon vino, no?
0: Bravo. Cioè, tempi che non ci sono più, come dicevi te, si corre affannosamente per tutto senza più avere un momento di riflessione su
1: niente. Per come la viviamo noi non c'è la necessità di fare tutte le cose di corsa, no? Di avere tutto subito, e poi anche costruire un progetto significa lavorarci sopra, rivederlo, rifarlo, cioè devi dedicare del tempo a questa cosa se vuoi che abbia un suo valore.
0: Perché avete sentito l'esigenza, voi altri vi siete riconosciuti insomma in varie
1: nel circuito della fotografia,
0: dell'epoca, nasce come conseguenza della vostra amicizia o si sta...
1: No, al contrario, anzi è un po' interessante questa cosa, anzi oggi guarda, il primo ottobre, nel 1919 del primo ottobre nasceva Walter Rosenblum, un grande fotografo americano che abbiamo avuto l'occasione di conoscere a Padova nel 99, e siamo restati in stretto contatto con lui, di nostro maestro e amico. È mancato nel 2006, però in quei 7 anni siamo stati in strettissimo contatto con questa persona che faceva parte della Photo League, un'organizzazione a carattere sociale, che dava la possibilità ai fotografi di New York di partecipare con pochissimi soldi, cioè era per i poveri praticamente, ma è diventata un'istituzione a New York, perché ci sono passati tutti i più grandi fotografi, e lui è diventato presidente e ha fatto delle cose straordinarie a livello di fotografia umanitaria. I suoi maestri sono stati Paul Strand e Louis Hine, che sono riconosciuti come i più grandi, e lui ci ha passato veramente molto di questo. Però noi eravamo preparati a ricevere questo, perché siamo dei grandi appassionati di storia della fotografia, abbiamo delle biblioteche piuttosto fornite di questa cosa che ci impegna veramente molto nella ricerca, ed è una cosa che non finisce mai. Però abbiamo questa imprinting, no, della fotografia, del fotogiornalismo del Novecento, che era qualcosa di veramente valido, perché trasmetteva valori, contenuti che oggi si vanno perdendo.
0: L'essenza, la grande differenza rispetto a oggi, quindi nella fotografia, la stare digitale era nei tempi.
1: Sì, di fruizione.
0: Certo.
1: Perché fino al 72, quando finisce la famosa rivista Life, che era un po' la capostipite delle... la televisione prende il posto di quel tipo di comunicazione attraverso le immagini, che era molto forte.
0: Quindi perché non più l'immagine fissa, ma il movimento continuo.
1: E quindi ci abituano a...
2: più veloce. Esatto. Ed ha cambiato anche noi.
0: Di fatto la televisione de casa se diventa la televisione portatile,
1: esatto. Mordi e fuggi, vai, due secondi dopo ti sei dimenticato della tragedia che hai appena visto, perché magari vedi altre cose una bella modella che ti fa cambiare
0: e dopo un'altra roba comunque, magari sempre, la roba più immonda che si è fatto via, così. Questo naturalmente porta, però è così interessante questo discorso qua, perché questo qua porta anche a una sostanziale indifferenza per le cose che ti succedono.
1: Esatto.
0: Non sei più colpito da niente.
1: Esatto, cioè, ma quello che manca è proprio la cultura del linguaggio fotografico, comunque dell'immagine in generale. Cioè non esiste più, non c'è più qualcuno che si mette criticamente di fronte alle immagini, perché comunque le immagini comunicano, e quindi siccome il 99% delle immagini che noi vediamo hanno una finalità, che è di venderti qualcosa o di convincerti di qualcosa, il potere è enorme, ma in tutto. Quindi quello che facciamo noi è una cosa veramente di nicchia, un po' come la poesia, no? Noi facciamo qualcosa di diverso. Ultimamente, con quello che sta succedendo da alcuni anni, ci siamo dedicati a qualcosa che ha più carattere di fotografia sociale, perché l'ultimo progetto, che si titola Palestine United Voice for Human Rights,
0: tu, perché San Paolo e Ferdinando sono qua esattamente per questo, perché Noi qui in radio siamo partiti ovviamente con una denuncia molto forte di un vero genocidio che io non avrei mai immaginato di vedere, cioè perché mi ha fatto una testa così col genocidio ebraico durante il nazismo, no? Esatto. Per carità, non metto in dubbio, anche se c'è tante robe da chiarire, massimo da perdere, ma pensavo bene.
1: Sì, infatti,
0: è stata una tragedia che sicuramente l'umanità
1: ci avrebbe immunizzato.
0: Non andrà a ripetere, no? È stata una roba cazzo a 10 volte di più. Ma no,
1: hanno perso il limite.
0: Adesso io, per carità, non ero presente quando succedevano i campi di sterminio, ma certamente di livelli tali, cercarsi il bambino, creare la trappola perché il bambino esca dal nascondiglio e
1: poi
0: vada
1: tirargli
0: e sparargli in testa, ma cazzo, oppure la bambina che era in macchina, che occupa tutti i genitori, esatto, e a mamma e sorellina, gli resta in macchina a chiedere aiuto e qualcuno scenda là a sparargli in testa.
1: Non si sa più neanche cosa dire.
0: E quindi il fatto che voi vi siate mossi nella direzione di dare una testimonianza di un'atrocità che deve essere ricordata, perché queste sono cose che non possono passare nell'indifferenza, altrimenti non si può mociare più esseri umani, ok? Quindi cosa avete fatto? Sia di Giampaolo come associazione culturale.
1: Allora la questione nasce da una riflessione personale, perché dico: ma io come cittadino italiano cosa posso fare? Allora ti senti, cominci a leggere, informarti, chiaro, cose di questo tipo. Sì. Direi che quello che dice ad esempio la grande Francesca Albanese è quella di parlarne.
0: La grandissima Francesca Albanese.
1: Sì, immensa.
0: Assolutamente.
1: Bisogna parlarne, coinvolgere gli altri, perché vedi, è veramente brutto. Veramente brutto trovarsi nella tua situazione di provincia, uscire da un bar e sentire uno che dice: ma sì, tanto lì sono abituati alla guerra. Ma lo dicono convinti.
0: No,
1: allora non è che... Ma al di là di questo, il problema è che la stragrande maggioranza della popolazione è soggiogata da un sistema che funziona benissimo. E sono rincoglioniti perché sono stati rincoglioniti.
0: Certo.
1: C'è un sistema. Allora, se ogni giorno ti dicono che arriva il drone russo e non è vero, e dopo due giorni ti dicono che era una notizia falsa, io ogni mattina mi guardo sotto il letto, sono un drone russo. Dopo tre giorni dicono che non era vero, però la notizia, quando la mandi più e più volte, la popolazione la prende per vera, anche se è palesemente falsa.
0: La massa sì.
1: E allora questo lavoro di ricognizione delle manifestazioni pro-Palestina sono state un progetto veramente molto bello.
0: Che avete fatto?
1: Sì, perché andare a queste manifestazioni e poi vedere quello che dicono al telegiornale, che è esattamente il contrario, e che lì vedi bambini, scolaresche, bella gente, vecchietti da soli col cartello che ti commuovono, perché sono lì da soli con un cartello a denunciare questo genocidio. Donne, organizzazioni, ci sono anche i centri sociali, ci sono altre organizzazioni.
0: Certo, chi sei?
1: Poi magari qualcuno manda qualcuno col cappuccio nero a fare qualcosa,
0: Dire che sei una roba del genere, assolutamente no.
1: Se allora,
0: è uno che
1: siccome la narrativa
0: che muove a Genova, Zio Cane, sei una trappola.
1: Cosa che è successo?
0: Ricordo quando con le fotografie è stata l'unica seduta del Parlamento a porte chiuse, perché ieri onorevoli che aveva fatto la manifestazione, che ha visto delle robe pazzesche, l'hanno fatta a porte chiuse senza i giornalisti, perché questi onorevoli diceva ciò che abbiamo visto, poi Siotti che parlava con questi vestiti cazzo, come si chiama, Temo? Dai, vabbè,
2: comunque guarda, mi allaccio anche al discorso che ha detto Giampaolo, che noi partecipando a queste manifestazioni anche
0: in giro per l'Italia
2: perché in qualsiasi posto andavamo,
1: c'era anche tutta Europa,
0: sì, siamo stati anche fuori dall'Italia,
1: Berlino, Bruxelles,
0: cazzo che bello,
2: esatto, ecco quello che io ho notato, che mi ha fatto molto molto piacere, che magari non pensi non partecipando, è che c'è veramente tanta gente che partecipa e che non ne vieni a conoscenza, perché ci sono sempre le guerre delle cifre, no? Cioè, hanno partecipato in due, invece in realtà erano
0: come sempre, dai,
2: esatto. Ma non solo nelle manifestazioni, anche perché appunto erano manifestazioni che portavano le famiglie, cioè come si faceva una volta.
0: La massa gente, esatto, ha fatto insieme, esatto, e tutti hanno sentito la vergogna e la gravità di quello che stava succedendo.
2: Esatto, e qui ridico quello che ti ho detto l'altro giorno, che noi abbiamo portato una mostra, questa mostra, a Fiesole, in una casa del popolo, che sono ancora legati
0: alla...
2: Esatto, cioè proprio certo, bellissima gente, sì, incredibile, sì, molto acculturata. Certo. Allora, poi lì siamo andati a Firenze, c'era una mostra a Firenze anni 50, 60 e 70, di un archivio storico,
0: fotografico
2: Locchi, esatto. E a me ha colpito una cosa, che dopo c'erano delle manifestazioni e dopo 80 giorni di sciopero, che con le donne, le mogli che andavano a portare da mangiare, hanno vinto, cioè hanno...
0: Che parli di che anni però?
2: 60, 60.
1: Esatto.
2: Officine, adesso
1: Mignone.
2: Per quanti...
1: Officine?
2: Anche...
1: Mignone, mi sembra.
2: Mignone, esatto. Adesso,
0: Officine Mignone, 80 giorni di sciopero.
1: Una cosa del genere, adesso gli anni precisi...
2: E senza stipendio.
0: Esatto.
2: Infatti l'anno scorso, che c'è stata una mega manifestazione qui a Padova, alla fine veniamo strumentalizzati. Cioè la differenza tra gli anni 60 e 70 e adesso è che adesso c'è la televisione che ti fa passare quello che non è, e quindi abbiamo poco,
0: c'è la menzogna pura.
2: Esatto, e quindi...
0: guarda, sì, per vedere quello che tu dici, tre telegiornali, TG1, TG5 e TG7, allora più o meno un quarto d'ora sul caso Garlasco.
1: Sì, anche io ho notato.
0: Ma te rendi conto, c'è proprio una roba
1: insopportabile.
0: È una terza guerra mondiale che
1: c'è già.
0: Ti ho detto di quanto credi che andiamo avanti con i droni finti. Arriverà il momento in cui viene ecco l'attacco russo. Intanto ci stanno abituando.
1: Sì.
0: La gente
1: è così. Sì, è così, funziona così.
0: E dopo l'unica notizia della guerra ucraina: droni russi hanno ucciso i bambini ucraini. Cazzo, tutti i droni ucraini che ha fatto strage dei russi, zio Khan, silenzio totale. Capisci? Questo stanno preparando la massa ad accettare la guerra,
1: esatto,
0: come soluzione.
1: Sì.
0: È questo che è preoccupante, perché non c'è nessuna voce, o pochissime, che si stanno alzando, ma in ogni caso anche quelle che si alzano non vengono conosciute, perché il controllo dell'informazione è totale, a parte Gamma 5, che non è a caso che è nata nel 76, ieri è il momento di massima libertà di questo popolo, che dopo Piacchepini è andato a chiudersi,
2: esatto.
0: Stiamo sopravvivendo non si sa come, però andiamo avanti. Allora, Palestina,
1: tenete
0: la foto, guarda che dovevi venire, mostra qua, cazzo, tu sì. Cioè, dai, cioè, avete fatto una marea di foto, mite perché che libro ha, che ti hai fatto tutto in inglese, non mi ricordo il titolo.
2: Questo qua che ha detto
0: Palestine, sì, bellissimo, cazzo, ma bellissimo, tutte le fotografie in bianco e nero, ovviamente.
2: Sì.
0: E delle proteste che ti hai fatto in cui...
1: Sì, più testimonianze del passato, sì. Perché Fatima per famiglia, siccome è italo-giordana, la mamma è italiana, il papà è giordano ma di origini palestinesi, e lei è sempre stata, cioè lo vive nella famiglia,
0: persona,
1: e quindi ci ha in un certo senso contaminati, no, al problema. E già ci sono delle documentazioni di manifestazioni di Padova pro Palestina durante le situazioni prima del 7 ottobre. Anche lei era in stretto contatto con Vittorio Arrigoni, quindi quando è mancato a Milano hanno fatto delle grandi manifestazioni. Abbiamo incontrato personaggi come Monio Vadia, Roger Waters, e quindi li abbiamo fotografati, e abbiamo fatto
0: bellissimo.
1: Ultimamente abbiamo incontrato anche Francesca Albanese e li abbiamo messi su questa documentazione, perché la cosa importante è che anche il popolo stesso pro Palestina forse non è consapevole della forza che ha, perché l'anno scorso Sumud Flotilla hanno inventato una pace perché tutta l'Europa si era aizzata, no? Quindi la potenza dal sotto, se vogliamo, c'è. D'accordo.
0: E che manca una continuità, e manca
1: però
0: una continuità.
1: Se ce ne rendiamo conto, se siamo consapevoli di questo, forse anche da piccole realtà come le nostre si può aumentare questa cosa.
0: Tornando alle manifestazioni che ti dicevi, no? Quello che avete incontrato voi, nel girando e relazionando fotograficamente la cosa, era questa gente che, a parte, ripeto, gruppi sociali che poi ovviamente, come tu hai detto giustamente, dentro ci sono infiltrati che devono per forza spaccare questo, brusare quest'altro, perché la, ecco, avete visto la manifestazione, quasi sempre sono manifestazioni di una pacifiche assolute,
1: e sono anche belle.
0: E sono anche belle. Lì ci sono le famiglie, ci sono i bambini, ci sono, no? Tutto questo che su un telegiornale, su un qualunque rivista o periodico informativo, non è mai viste.
1: No.
0: Lavo altri, stavo qua. Ovi si inventa in studio fotografico.
2: Esatto. Fatto shop.
1: C'è il caso di un fotografo italiano che è immenso, che si chiama Tano D'Amico, d'accordo, che ha fotografato tutte le manifestazioni degli anni 70, sì. E lui è un grande, veramente un grande, ma si non è ancora, ha più di 80 anni, è ancora attivo, e non viene celebrato come gli altri fotografi, non si trova una sua monografia, avrà fatto 300 piccoli libretti con i vari gruppi, ma non si trova una bella mostra, una monografia, perché questo fotografo dà fastidio,
0: certo,
1: capito?
0: Sì.
1: Perché fa vedere la bellezza di queste cose, ma sono veramente foto straordinarie, bellissime.
0: Ma soprattutto ti tiri fuori argomenti che il potere non vuole che ti tiri.
1: Esatto, sì, lotta, certo, per le case a Roma negli anni 70, come si chiamano, sollevazioni nei carceri, ci sono delle foto straordinarie, anche qui a Marghera ha fatto delle foto bellissime degli operai fuori dalle fabbriche. Ma si vedono solo sull'underground, no, della cultura, sono controcultura ancora queste fotografie, no, non vanno nelle,
0: io dicevo, a me veniva in mente che nell'ambito di questo lavoro che avete fatto bellissimo sulle manifestazioni pro-Palestina,
1: sì, fatto,
0: riuscire anche a offrire, siccome un conto c'è parlare della fotografia, un conto,
1: un conto a vederla,
0: mi dicevo, se era possibile, ve la lancio qua così in diretta, se era possibile fare una mostra organizzata e spese se facciamo carico o altri, non so quel punto,
1: no ma per questo siamo non ci sono problemi,
0: vabbè,
1: no.
0: Era solo che se ci sono, per carità, però riuscire a farla anche nella sala che abbiamo noi, mettere, cioè, ce ne stanno di foto, vuol dire, con, e darla, perché per noi è tanto importante, certo, siccome ne abbiamo parlato tanto con la nostra gente, però dire, guardate, cioè, la gente, gli italiani, la maggioranza degli italiani hanno capito questa,
1: sì, sì,
0: cosa,
1: sì,
0: che non si poteva non capire, perché la ferocia con cui sono state fatta una repressione, adesso ancora continuo a vedere sui social, te puoi dire, però se ne dà una potenza, e te fa vedere Gaza prima dall'alto,
1: sì,
0: e Gaza dopo stesso quartiere, cazzo, non se ne sta in piedi niente, tosi.
1: Ma hanno anche falsificato Google Maps, ho sentito, cioè hanno messo delle foto vecchie per non far capire l'entità
0: del disastro,
1: del disastro.
0: Una roba.
3: Per quanto la mostra a Venezia, che si vuole vedere.
0: Dillo al microfono, Ferdinando.
2: Ma si ricorda più Giamparo, con i ricami palestinesi.
1: Sì, non come biennale di Venezia, ma è quella a Palazzo Mora.
0: Sì.
1: Ogni anno, cioè ogni due anni, quando fanno la manifestazione, c'è il museo palestinese
0: a Venezia. Ti sento dire.
1: Sì,
0: c'è Palazzo Mora.
1: Palazzo Mora, che è in Strada Nova.
0: Non so, un cazzo.
2: E dura fino al 24 novembre. Da vedere, assolutamente da vedere,
1: sì, sì, c'è anche adesso. Però ogni due anni fanno queste mostre dedicate alla Palestina, di un museo americano palestinese. Quest'anno ci sono dei ricami su fotografie, quindi alla fine è una stoffa ricamata che riprende fotografie che ormai sono già entrate nella storia di eventi drammatici o simbolici legati alla Palestina.
0: Chiaro.
1: È una mostra bellissima. Quattro anni fa ho visto una mostra meravigliosa, perché c'erano degli schermi dove mandavano in base ai giorni, dal 48, la data della Nakba, fino ai giorni nostri, tutti i morti, gli episodi di scontri, e ti fanno capire su questi video in pochi minuti come hanno agito nel corso degli anni, perché a spot facevano un po' qua, un po' là, un po' là, e alla fine si sono mangiati fuori tutto
0: il territorio.
1: Ma è molto esplicativo, molto
0: ti dico, sto argomento qua io l'ho affrontato qua in radio, tanto per dire, e ancora almeno 15 anni fa, sicuramente attorno al 10-12, quando Paolo Barnard, il giornalista, ha scritto Perché ci odiano, il titolo Rizzoli, è bellissimo, è stato scritto, è bravissimo, non mi viene da dire, è fuori come un balcone, ma è bravissimo, cazzo. E lui descrive un viaggio fatto in Palestina, parlando con i palestinesi, che era già ai posti di blocco, trattato come merda, e tutti sapevano benissimo l'origine dell'invasione ebraica, anzi scusa, dell'invasione sionista della Palestina. Non è stato solo sionismo, sionismo.
1: Sì.
0: Lì dopo hanno convinto gli ebrei ad andare a finire lì,
1: promettendo
0: e magnificando di roba che non esisteva, ed è stato un abuso continuo, una violenza continua e protratta nel tempo verso questa povera gente, che è stata spazzata via, ridotta prima in territori del cazzo, e eccetera. I terroristi, zio.
1: Ma
0: e adesso
1: tutto...
0: vengono fuori le prove, no? Le prove del fatto che, ma ascoltami, ma il ragionamento che si faceva, ma com'è Gaza era un campo di, già allora, un campo di concentramento, con barriera, muro, telecamere, filo spinato, e nessuno poteva entrare e uscire senza la presenza. Quella mattina, 7 ottobre, hanno avuto qualche ora prima un blackout elettrico, quindi sparire tutto, video, non c'è niente, i cancelli aperti, e per un disguido della sicurezza non veniva neanche a squadra di controllo alle... ma dai, ma pensa,
1: sì, ma c'è quella testimonianza di una, di una soldato donna che ha detto in tutto il perimetro del muro di Gaza non si muove nemmeno un colombo senza che loro lo sappiano.
0: Certo.
1: Quindi lei era sicura al 100% che
0: era stata creata.
1: Ma questa storia è riportata fortunatamente spesso ed è venuta fuori il giorno dopo, insomma, per cui
0: le prove del fatto che adesso vengono fuori, no? Che era stato tra l'altro
1: l'assassino
0: era stato avvertito con sicurezza una settimana prima, sia dei servizi segreti egiziani sia da quelli del Bahrain, non mi ricordo di chi. Ma l'altra cosa bella, quando chi ha fatto sparire i filmati dentro la Knesset, il Parlamento, e due però chi era, deputati ebrei israeliani, gli hanno detto in faccia: tu lo sapevi, hai pagato tu, a tramite la tua iniziativa hai finanziato, hai detto al sultano del Bahrain, adesso non mi ricordo se era il Bahrain o il Qatar, non mi ricordo, ha passato milioni di dollari ad Hamas per fare i tunnel, armi, viveri, eccetera, per anni. Perché?
1: Per creare
0: esattamente casus belli. Quello che poi l'ha costruito negli anni, sta roba precisa, per poi devastare. E l'obiettivo era proprio l'eliminazione di 2.400.000 persone, tra l'altro, piccolo particolare, dice 40-70.000 morti. Così
1: ne manca
0: 600.000 all'appello. E questi non si scampa. Non si scappa, se un capo di concentramento, no? Dove si scappa? Sì, oddio, qualcuno, un mille magari se ne via con scusa degli ospedali, se per fare permettersi a fare
1: sì, ma ne mancano
0: Putin che viene qua.
1: Ma è evidente, basta guardare già dai primi giorni.
0: Ma c'è così, non si niente. Tra l'altro alcune bombe ad altissima temperatura.
1: Polvere.
0: Polverizzano tutto,
1: polvere. È una capacità distruttiva impressionante. Ma bastava, io ripeto, i primi giorni, guardando semplicemente le immagini, era evidente da subito che stavano facendo una cosa assolutamente senza limiti, cioè una cosa indescrivibile per chi sa vedere. Perché poi anche oggi ho visto un post di uno che si dice: io me ne sono accorto nel 2024, che ne so, in marzo o aprile. Ma caspita, bastava i primi due giorni.
0: Aspetta, Roby dice: buongiorno, come ti dicevi? Pensa che una persona mi ha detto che della Palestina finché si ammazzano tra di loro. Va bene.
1: Sì, no, ma è un luogo comune. È un luogo comune, costruito.
0: Ma ti sei tu un essere umano o un deficiente? O un insetto, zio Cante? Sei un insetto? Te sei inappiato?
1: Ma è tutto calcolato questa cosa, no?
0: Perché non facciamo un concerto? Perché non facciamo un concerto di Patagari? Basta che ti organizzi, ti siamo a posto. Siamo sicuri che chi ha condotto lo sterminio di veri ebrei tra fine 800 e il 44 non siano gli stessi che stanno sterminando la popolazione a Gaza? Chi sarebbero questi non semiti o finti ebrei che hanno infiltrato e sterminato i veri semiti e li usano come copertura e arma per annichilire chiunque osi dire qualcosa di diverso da loro e per portare avanti in conto? Sì, questo è un argomento che abbiamo già trattato più volte, lo sai, si parla di Ashkenaziti, si parla di altro che non sei certo ebrei. Altro bel argomento da trattare: cos'è la massa? Come diversificare chi si emancipa dalle fake distribuite dai regimi? Io credo sia sempre le minoranze a scrivere la storia. Ciao, sì, se è vero che è minoranze che ha sempre scritto la storia, resta il fatto: cos'è la massa? Cos'è la massa, ragazzi? Guardate che si sta in mezzo da mattina a sera a fare fotografie.
1: Cioè. È interessante, se vuoi parlare di un libro che Fatima ci ha imposto di leggere, che è L'orientalismo di Edouard Said.
0: Aspetta che me lo scrivo,
1: è un testo difficile. Allora, sì, è Edizioni Feltrinelli, è un classico. L'orientalismo. Allora ti dico cosa dice l'orientalismo.
0: Dammi il nome, però.
1: Edouard Said.
0: Vabbè. Dimmi.
1: Praticamente l'Oriente non è una realtà oggettiva o neutrale, ma una costruzione culturale creata dall'Occidente per definirsi per specchio. L'Europa ha definito se stessa come razionale, evoluta e superiore, contrapponendola a un Oriente percepito come irrazionale, statico e arretrato. Edouard Said analizza come la cultura occidentale ha storicamente inventato, rappresentato e distorto l'Oriente, in particolare il mondo arabo-islamico, per legittimare il proprio dominio coloniale e imperialista.
0: E quindi sarebbe più giusto dire non occidentale, ma anglo-americano. Sì. Perché è molto importante questo. Assolutamente, ragazzi. Mi faccio antroposofia da 30 anni, è la mia passione. Steiner, questo diceva 100 anni fa, aveva detto alle conferenze tenute appena finita la prima guerra mondiale, quindi novembre del 18.
1: Certo.
0: Novembre del 18, no? E che cosa ha detto? Chi erano i protagonisti e i responsabili della prima guerra mondiale? Aveva detto che se non cambiava la situazione, questa
1: ce ne sarebbe stata un'altra.
0: Sarebbe l'inizio di una serie di guerre. E aveva spiegato che l'obiettivo di questi gruppi, e parla di gruppi segreti, massonerie segrete inglesi, era quello del dominio economico del mondo. Economico, sottolineato. E la conseguenza, la devastazione culturale è solo una conseguenza. Se loro vincono, dopodiché ti annullano anche da un punto di vista. Poi cosa è successo all'Italia, cazzo? Cioè, perché parlato poco, insomma, Dante e robe, te sapevi? Sparito tutto, azzerato dietro una montagna di merda consumistica fatta da loro. E le nostre nuove generazioni gli va a mangiare l'hamburger, zio Can. Esatto. Io Gaverto a Monterotto, uno nuovo, hamburger.
2: Esatto.
0: A 20 euro a cosa, non so che ti vorrei. Ma no, esatto. Cazzo.
2: Sì, ci hanno portato. Questo ci hanno portato.
0: Annichilito. E il discorso che facevo come esempio, mi è sempre piaciuto andare in moto, adesso purtroppo ho visto Marga per una serie di motivi. Però è moto europee e soprattutto italiane, no?
1: Ducati.
0: Adesso ti vedi in Harley Davidson, gambe verdi, brassi tira su, deficienti, zio Canco, una moto che è scoresa, perché non sai che. E quello è il modello culturale. Lì c'è proprio il simbolo del modello culturale. Cioè
1: di esportazione per gli americani.
0: Esatto. Quindi quello che dicevi in questo libro, in realtà riprendo le fila, sì, ma è il dominio anglo-americano nel mondo, e se vuoi mi fermo anche a anglo, perché tanto che comanda quel chilometro quadrato a Londra, la City, è lì che comandano, il braccio armato è quello americano. Appunto, che andiamo a leggere la rivoluzione americana, come che è stata fatta, Tighe credito che in due battaglie campali l'esercito inglese organizzato, insomma l'esercito inglese, te capivo, no? Si ritira di fronte a quattro deficienti con gli archibugi che vinse dei Montusi. E il fondatore degli Stati Uniti è tutti i massoni inglesi e latifondisti coi schiavi. Ma dai, ragazzi, lasciamo perdere. Va bene.
1: Ma comunque la cosa interessante di questo, vai. Per fare una proposta, anche per una forma di introspezione, no, personale. Se io penso a me personalmente, quando avevo, non so, 20 anni, che si parlava di queste tematiche, e sentivi quello che ti diceva: ma guarda che gli israeliani sono andati nel deserto e hanno fatto le coltivazioni, cioè. Però quando te lo senti dire da tante persone, alla fine finisci per crederci, poi capisci, studiando, che se ti rubano l'acqua, se addirittura vanno non nel deserto ma vanno a Jaffa, che ci sono dei documentari dei primi del Novecento dove c'era una ricchezza evidente, capito? Quindi queste operazioni, anche di parlare continuamente di Palestina per rendersi conto che la narrazione è veramente pervasiva, è importantissima. Andare a vedere gli ultimi film che sono usciti ieri sera, sono andato a vedere NASA e c'era tanta gente.
0: Dove sei,
1: tantissima, a Piau di Sacco, e c'era tanta, anche giovani, ma comunque a novembre lo mettono a disposizione gratuitamente in rete. Perfetto. Perché vogliono che lo vedano più persone possibile. Ma poi anche Palestina 1936, Netherlands, tutti questi film che in qualche modo danno una voce diversa a quello che, allora, che è la narrazione.
0: I tuoi ospiti hanno in programma di far girare nel territorio le mostre fotografiche sulla Palestina? No, intanto è a filmo qua in radio, prima roba, e dopo a filmo girare anche. Roberto subito attacca. Va bene. No, no, la ragazza l'organizza.
1: Sì, sì, tranquilla, molto volentieri. È già stata all'ostello delle idee a Padova, sì, una poi, piccola selezione al Festival di Sherwood.
2: Poi alla...
1: qualche locale,
0: sì, qualche locale. Dice, alla leggera. La nostra amica Silvia anche a Verona le sale piene per Nasa.
1: Sì, sì, no, ma è stata una cosa veramente, sì, perché in un paese di provincia vedere così tanta gente, bravo, bravo. Tre serie di fila, sempre un bel numero, è stata una bella cosa da vedere.
2: Anche quando finisce il film che
1: cioè, sì, ma niente da dire.
2: Esatto, non sai cosa.
1: Una vergogna però. Proprio vede.
0: Scuotere nuova, allora le sale piene, dunque
1: a proposito, prima c'era Leonardo Guerra che parlava, no? Sì. Faceva quel discorso sulle persone che non saranno più in grado di capire, praticamente su NASA si parla proprio di questo, cioè questi operatori dell'IDF che per loro fare il proprio dovere, uccidere, sapendo di uccidere, per ucciderne uno ne fanno fuori 20, bambini compresi, con una quantità di errori incredibili, no, nel senso che non uccidono nemmeno quello che era il bersaglio, certo. Cioè gli fanno fuori la famiglia,
0: certo.
1: E dopo dicono per Bacco lui non c'era, cioè, ma sono cose veramente, ma lo dicono con
0: quella dottoressa che ha fatto fuori, quella dottoressa che è incinta, sì. Ha fatto fuori i nove figli, uno è sopravvissuto e non ucciso il marito, no, il marito si è salvato, è morta lei e nove figli, e si è arrivato un ragazzo, ed è lei, perché era una dottoressa dell'ospedale che faceva una grossa attività, salvava una marea di vite, e l'hanno identificata come un pericolo che gli ha da morire, caso in caso essere salvata, più. Quindi si è andato a casa, cioè dai ragazzi, dai, è inaccettabile, bravo. Veramente inaccettabile. Allora sentite, adesso in conclusione, allora intanto ringrazio davvero Ferdinando Fasolo, Giampaolo Romagnosi, perché veramente è bello poter parlare con persone che hanno ancora una fortissima, come si può dire, sensibilità sociale, posso dire questo, perché se no e la fotografia sicuramente l'ha acuita e l'ha migliorata.
1: È un mezzo attraverso il quale siamo riusciti ad arrivare a queste cose,
0: anche la nostra sensibilità, sì. Che è Gabi Bisà, naturalmente, se no sarei sia passionato alla fotografia, sinceramente. Esatto. E quindi vedere, fare una mostra qui in radio, ma insomma sarà una cosa semplice nella nostra sala, con le vostre foto, delle manifestazioni che in Italia sono state fatte, perché è vero che per carità il popolo italiano è ormai pantofolaio, sentà sul divano a guardare il telecomando, ma non sei tutto così cazzo, e c'è ancora gente in grado di indignarsi e in grado anche, esatto, di mobilitarsi. Ricordo che per il Covid comunque che si sta 80.000 manifestazioni in Italia, calcolate 80.000, cagati zero a proposito della democrazia, sì. Ma e che si sta? Ecco, quindi voglio dire, questo ricorderebbe questa cosa che noi faremo, ricorderebbe, darebbe anche forza e fiducia a un popolo un po' asfittico e morente come il nostro.
2: Sì, basta parlare, cioè anche il fatto di parlarne, appunto, magari, cioè, come diceva prima, no, che della massa, ma anche delle piccole unità, mettendosi sempre di più assieme, diventano massa, e vedremo cosa diventerà poi.
0: Sì, esattamente. Io direi che sarebbe una buona idea. Dice qua, aspetta un attimo, mi ascolto i professionisti io ascolto i professionisti dell'informazione e la Zanzara, soprattutto Parenzo, che non l'è de parte, e dice che solo menzogne al genocidio, dice solo che sono solo menzogne al genocidio di Gaza.
1: E i morti cosa sono?
0: Sì, no, ma no, ma che sia, se i Gaza ca, i Gaza ca, e Israele ha diritto a difendersi, dai, insomma, che di
2: ancora
0: siamo ancora, vabbè. Dice qua, grazie per la direzione ostinata e contraria che mi fa sentire sulla via maestra giorno per giorno. Serata il martedì 29, serata interessantissima, perché come ho festeggiato è la serata di Michele in antroposofia, che era un settenario di persone qua, perché come gruppo di studio di antroposofia.
2: Sì.
0: Allora, puoi ripetere l'evento di Grossi? Vabbè, te lo dico dopo, non c'è problema. Oggi, se non erro, il film NASA lo danno a The Space a Limena. Rossella, grazie Rossella, questa notizia. Dopo ti davo anche il numero di del coso del, della serata che dobbiamo fare l'8 di ottobre. Bene, allora intanto mi ringrazio davvero Ferdinando e Giampaolo.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Ricordo
1: grazie.
0: Che la loro associazione culturale fotografica nata nel 95 può essere contattata con una mail info@mignon.it, ripeto info@mignon.it, quindi ma adesso a parte scherzi, chi che, se
1: c'è anche un sito che è www.mignon.it,
0: a rompere che vai e andare in qualche comune a fare la mostra fotografica sulle manifestazioni italiane pro Palestina, esatto. Le foto sono bellissime perché mi hanno visto adesso davvero, se beh, mi sono piaciuto tanto, poi in bianco e nero davvero cazzo è un'altra roba, cioè, molto più potenti rispetto al colore, sai che colore
2: ti distrae,
0: ti distrae, ecco, può darsi il colore ti distrae, sì, però vai. Cazzo il bianco e nero, Dio buono, vabbè. Comunque a parte questo vi ringrazio di essere qua con noi ragazzi, non ringrazio Fabio Torini che è un rompipalle ma è per merito suo se siete qua, no dai che voglio un bel dell'anima e allora restiamo in contatto,
2: certo,
0: perché anche con Fabio magari riusciamo a mettersi d'accordo un giorno che sei bello fare un'inaugurazione tipo serale in modo che venga tanta gente a vedere,
1: certo. Sì, con proiezione
0: con voi presenti, sì. Tipo proiezione, no? E dopo ti assiamo qua un pochettino in modo che io possa vedere, ecco.
2: Sì sì, nessun problema, anzi ci fa molto piacere,
0: insomma. Benissimo, ottimo. Grazie ancora,
1: grazie
0: ragazzi.
1: A tutti,
0: grazie, bene.
1: Grazie.
0: Allora grazie a Ferdinando Fasolo, a Giampaolo Romagnosi e il fatto, ricordatevi, se volete anche contattarli naturalmente per qualunque esigenza info@mignon.it, e nel frattempo mettiamo su da nuovo i patagarri perché merita di essere messi su. Grazie ancora.

0: Oh yes.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta. Abbiamo salutato i nostri amici fotografi Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi. E siccome c'era l'ascoltatrice che mi chiedeva di nuovo il numero a cui far riferimento per la serata dell'8 di ottobre a Bassano del Grappa con i Guido Grossi e Diego Moscheni, si può chiamare questo numero che è il 338-64-87733, è il numero dove potete mandare un messaggio per informazioni o per prenotare il posto, anche se non prenoteranno il posto. Comunque 338-64-87733, perfetto, per l'8 di naturalmente di ottobre. Allora, nel frattempo leggo gli ultimi messaggi che mi sono arrivati, ce ne sono stati veramente tanti oggi. Allora, Capezzone, tra le tante stupidaggini, ha detto che gli USA vogliono liberare Cuba da un regime, io penso, disinteressati e democratici. Ha detto che sono falsità sul film, del film su Gaza, è sempre solo un portavoce. Ma sì, dai, vabbè, non siamo d'accordo. Allora, ciao Paolo, anche te, se sul libro paga anglosionista, perché non vuoi parlare e censuri la storia di Napoleone? Grazie Luca. Luca, va a farti buttare anche te, va, zio, okay. Buongiorno Doc, ricordiamoci che gli israeliani sono quelli che con il Covid sono quelli che si sono vaccinati di più. Se il dottor Guerra ha ragione, basta fare uno più uno. Filippo Dodolo. Sì, ma certo. Pronto? Dime, Magna Broche.
2: Buongiorno Sirotto.
1: Ciao.
2: Queste due domande a quale se te riesce a trovare risposta. Con tutto il spazio che esiste sul territorio europeo, perché se ne dai fare pochi giorni fa un'esercitazione a NATO vicino al confine della Russia, all'enclave russa?
1: Per provare il brivido.
2: Seconda domanda. L'Inghilterra c'è 10 anni che è andata fuori dall'Europa,
1: sì.
2: A parte che non è che si è mai stata, e 10 anni che è fuori, adesso dice che forse era meglio non da fuori a restare. 10 anni fa, eravamo nel 2016, che aveva appena cominciato le sanzioni volute e ordinate dall'Inghilterra e applicate dall'Europa contro la Russia, e adesso vuole rientrare per cosa? Io si devo preparare, vero? Quanto sì. Manca? Un anno?
1: Due, non forse no. Uno o due, sì, non di più.
2: No, più di un anno non credo, perché il tutto deve essere fatto entro il 2030.
1: Sì, può essere adesso lì.
2: È nell'agenda 2030.
1: Non so se è così precisa la questione, resta il fatto che comunque è un fatto sicuro, è uno solo, che la Russia deve essere distrutta perché è l'ultima enorme riserva di materie prime del pianeta. Quindi a voi a tutti i costi.
2: Ma qua mi viene, un'altra domanda, l'ultima. E ora, la Corea, Kim Jong-un, sappiamo che Uge piace giocare a PlayStation, vero?
1: Sì, va bene.
2: Con i missili nucleari, però.
1: Va bene, dai, ora.
2: E che ha già mandato quanto? 2.000-3.000 militari propri in Russia. A quale scopo?
1: Secondo te, qua?
2: A quale scopo? Ricordiamoci che a Corea Galdente Bena, fin dai tempi della guerra, dell'invasione americana, anglo-americana, e guarda caso l'invasione in Corea, chi che era a protezione della Corea quella volta? I russi.
1: Ma sì,
2: l'invasione dai. In Afghanistan, chi che era quando che si arriva l'invasione americana in Afghanistan? Che era i russi, che però stava tranquillo, si arriva a quelle bombe, quelle armi.
1: Va bene.
2: Si arriva tranquillo, si è fatto il suo piccolo.
1: Va bene.
2: Diciamo caserma o cose di SIA.
1: Ok.
2: E allora cosa vogliamo andare in cerca? Vogliamo aspettare ancora?
1: Certo.
2: Ah, beh, per me va là. A ottobre serra le porte e grazie, arrivederci. Dopo se lancia chi che resta.
1: Ciao Roberto, stammi bene. Ciao RDM. Allora, il consigliere del presidente russo Nikolai Petrushev ha dichiarato che le forze nucleari navali della Federazione Russa sono state poste in stato di massima allerta al combattimento per ordine di Vladimir Putin. Questa mossa del Cremlino rappresenta una risposta diretta al rafforzamento dell'alleanza tra i paesi del Nord Europa e l'Ucraina, nonché alle azioni del blocco politico-militare AUKUS, che Mosca considera una minaccia diretta alla sicurezza. Ciao Daniele, va bene, io però volevo dirvi mantenete sempre un pensiero libero, ragazzi, ed era questo il ragionamento che volevo farvi. Guarda caso, sia questa volta che rischiamo l'inizio della terza guerra mondiale, sia esattamente l'inizio della seconda, c'era la stessa cosa. Si creano appositamente dei territori del cazzo, tipo il corridoio di Danzica, per quanto riguardava, se ricordate, la prima guerra mondiale, tra Germania e Prussia, no? Che era ovviamente Danzica, era lo sbocco al mare polacco, che non era casuale l'avessero fatto, naturalmente, perché questo ha consentito di creare il pretesto per la seconda guerra mondiale, il famoso corridoio di Danzica, che adesso, guarda caso, stesso posto, Kaliningrad, base militare, ex base militare sovietica, rimasto territorio russo, isolato da tutto il resto, e guarda caso, come hai detto tu, stanno facendo l'esercitazione esattamente lì per creare lo scontro. Putin ha mobilitato l'esercito e quindi si arriverà inevitabilmente a una risposta, che è quello che gli inglesi stanno preparando da anni, da decenni. Perché vi ricordo, e lo ricordo a tutti, che Margaret Thatcher nel 1980 aveva detto in un discorso pubblico, lo ricorderò sempre, che era, lo sto riassumendo, era inaccettabile il fatto che esistesse, parlando della Russia, un solo governo politico che aveva un unico potere politico dalla Polonia a Vladivostok. Diceva che era semplicemente inaccettabile, d'accordo? E da allora non hanno avuto fretta. Nel giro di 40 anni sono comunque arrivati a dove devono arrivare. Questo è il punto, capite ragazzi? Con questo vi saluto e buona giovedì a tutti, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, statemi bene.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del

0: potere.
1: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna,
2: poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
3: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
4: Ore 13, pranzo tutti assieme.
0: Dove? Di fronte la falesia di Erto,
2: organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
1: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
4: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso,
5: con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
4: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
0: PS, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la rubrica di attualità in questo giovedì 1 ottobre 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio che staremo insieme fino alle ore 18. Trasmissione centrata su temi di economia, finanza e sociale. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, inoltre ha una cadenza quindicinale. Allora, andiamo alla scaletta di oggi e parleremo di indebitamento. Ecco, quanti debiti ha la nostra regione? Quanti debiti mediamente abbiamo ognuno di noi? Ecco, allora, perché è stato condotto un importante e interessante studio della CGA di Mestre, che è sempre attenta come va l'economia nel nostro paese e nella nostra regione soprattutto, e soprattutto anche per quanto riguarda noi soggetti di questa regione. E allora sono emersi dei dati, non dico preoccupanti, assolutamente no, però significativi, che è bene prendere in esame e comprendere l'origine, perché si formano questi debiti, sia a livello regionale soprattutto, e che poi ovviamente abbiamo una conseguenza anche noi, ovviamente cittadini di questo Veneto, di questa regione. E allora qui ne parliamo con un funzionario della CGA di Mestre, dottor Daniele Nicolai, che conosciamo, abbiamo avuto appunto ospite in altre occasioni, ricercatore dell'ufficio studi appunto CGA, che ci darà notizie, insomma ci illumina su questo studio e soprattutto da dove siamo partiti e perché ci si indebita. Ecco, sembra una domanda scontata, ma invece no, andiamo alla ricerca delle motivazioni e delle cause che ci portano all'indebitamento. Parleremo poi di quello che è il tema adesso, caldissimo, che non si parla d'altro, appunto di bollette. Quale autunno ci aspetta? Questo è importante, comprendere, renderci conto di che bollette arriveranno nelle nostre case, e poi soprattutto quello che sono i movimenti di queste grandi compagnie altalenanti, si adeguano, non si adeguano, c'è concorrenza, il price cap, abbiamo sentito anche questo nome, cosa si intende, come appunto, con quali conseguenze poi si riflette su di noi. E allora qui avremo in collegamento la vicepresidente dei consumatori attivi del Friuli Venezia Giulia, la dottoressa Barbara Venuti, che conosciamo, bravissima, chiarissima, si illumina in tutte le questioni possibili. E allora ci chiederemo a lei, insomma, qual è la situazione, cosa ci si aspetta, quali aumenti per i cosiddetti vulnerabili. E poi faremo un cenno, ecco qui faremo un cenno anche a quella che è la carta dedicata, che ormai ha preso piede ed è una somma non trascurabile, che ovviamente aiuta delle persone, dei nuclei familiari, dei soggetti in difficoltà. Passiamo poi a ETRA. Ecco, quando diciamo ETRA, bollette, rifiuti, acqua, insomma, siamo appunto proprio un rapporto stretto con ETRA, perché ci raccoglie tutto quello che appunto eliminiamo dalle nostre case. E allora cosa succede? Sarà un problema più di burocrazia, di grafica, ma non solo di grafica, anche di sostanza, dai. Sarà una bolletta più chiara, una fattura più chiara, più semplice, chiamata anche fattura di cortesia. Allora, questo termine, questo aggettivo cortesia, si usa non nell'accezione storica, normale, tradizionale che conosciamo, ma è un modo per facilitare appunto la lettura di queste fatture, nel senso che troveremo più facilmente i dati essenziali, l'importo, come si forma l'importo, poi ancora in importi che vanno a scadere, il nucleo familiare, che a volte non sempre è chiaro, i componenti precisi del nucleo familiare, e poi ancora vediamo informazioni che riguardano la parte contabile, l'aggiornamento, il conguaglio, insomma la bolletta, come la fattura più che la bolletta dietro è molto lunga, no? Se la leggiamo tutta ci vuole un po' di tempo. però insomma noi andremo alla ricerca delle voci che più ci interessano da vicino e che sono quelle con le quali appunto ci misuriamo per i nostri importi che andremo a pagare. Ecco, c'è questa facilitazione di lettura, di interpretazione della bolletta appunto con una nuova grafica. E qui avremo ospite il presidente ETRA, Flavio Frasson, che conosciamo sempre chiarissimo, che si appunto nelle spiegazioni è veramente molto molto molto semplice nel linguaggio e semplice anche nella descrizione. Parleremo poi di grandi temi, eccoli qua. Allora, equilibri internazionali, queste due superpotenze che si sono incontrate, che vediamo che cosa è emerso, e poi veniamo a casa nostra, nel senso che andremo a vedere questa Europa, come si comporta, cosa succede, quali interventi ci dovrebbero essere per avere un'Europa più solida, più stabile, più forte, più incisiva, che conta di più nello scenario internazionale. Invece sembra che non sia proprio così, mentre emergono insomma le superpotenze che si sono incontrate, avete visto una settimana fa lo sfarzo, la cerimonia insomma di questi incontri così sontuosi, ma noi andiamo appunto ai temi concreti, andiamo sul pratico e vediamo, cerchiamo di comprendere cosa si sono detti i grandi della Terra e poi appunto ci caliamo nella nostra realtà. Poi le politiche energetiche sono sempre di attualità, sono sempre di moda, qualcuno dice, infatti ne parliamo da sempre nelle nostre trasmissioni. E allora qui avremo un grande esperto, professore di economia, il professor Francesco Pontelli, e qui insomma spaziamo veramente un ambito planetario. Spaziamo appunto in un ambito molto molto esteso, internazionale. E poi finiamo con un libro molto bello, ecco, ve lo dico già, perché il titolo: Dal banchetto alla sagra, come si mangiava nelle Venezie e come si mangia ad oggi. Quindi questo lunghissimo viaggio nell'alimentazione, nei cibi, come si è trasformata poi veramente l'alimentazione nel tempo, dai conventi, partiamo da lontano, dove appunto nei conventi c'era anche tutta una regola ben precisa del cibo alternato, mai lo stesso cibo per renderlo più piacevole. Insomma, c'erano delle regole veramente che vanno bene anche oggi, dei cibi genuini, buoni, che si conosceva quello che si mangiava poi, perché oggi insomma qualche volta appunto dobbiamo chiedere in che cosa consiste qualche piatto, ma ovviamente andiamo indietro nel tempo. E poi questo viaggio che ci dice anche cosa appunto ci consiglia ecco, su quale cibo orientarsi, appunto, perché cibo vuol dire salute, vuol dire mantenersi in forma. E allora ecco questo libro è a firma del professor Danilo Gasparini, che abbiamo avuto qualche tempo fa, è professore all'Università di Padova, insomma ricercatore, ha scritto molti saggi, molti altri libri, veramente tutti importanti, Polenta e Formenton, penso che l'abbiamo già presentato, il mais nelle campagne venete, XVI-XX secolo, e poi ancora quello che è stato insomma la grande cucina appunto della nostra regione nel tempo, perché noi andiamo sempre indietro nel tempo, nella storia, andiamo alle origini, andiamo proprio così nei bassi fondi, come dicevamo qualche volta, della storia di questi temi, di queste argomentazioni. E questa è la scaletta di oggi, eccola qui. Allora, noi adesso appunto torniamo a noi, perché quando si parla di indebitamento magari sfugge, ecco, è un concetto che siamo presi anche da altri fattori più importanti, insomma, più dibattuti, e allora non ce ne rendiamo conto di quanto è indebitata, nel caso di specie prendiamo a riferimento la nostra regione e dopo noi appunto che apparteniamo a questa regione. E come e perché soprattutto il motivo dell'indebitamento e come affrontarlo, perché come sempre nella regola, insomma nell'etica sociale, penso che tutti insomma onoriamo i debiti se ne abbiamo, e quindi per un vivere civile più corretto, più tranquillo anche, no? Perché come dicevano una volta i nostri anziani, dicevano andare a letto e fare sonni tranquilli. Allora vediamo che cosa ci racconta, che cosa ci dice il nostro ospite, ripeto, il dottor Daniele Nicolai, ricercatore dell'ufficio studi CGA di Mestre, con il quale adesso ci mettiamo in contatto, e ovviamente potete rivolgere tutte le domande che volete, come sempre, anche ieri, che siete stati molto partecipativi, e vediamo un po' che cosa consiste, cosa intendiamo per indebitamento.
1: How you doing, huh? Doing good?
2: Daddy shit.
1: God, you know it. A fairly big motor outside, so...

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo ad affrontare il tema dell'indebitamento che ci riguarda a livello regionale, a livello di noi soggetti, e che vediamo perché magari pensiamo al grande passo della nostra vita, il mutuo, il prestito, eccetera. Invece no, scendiamo anche in una situazione più semplice, più vicina a noi. Allora, abbiamo in collegamento, con piacere salutiamo il ricercatore dell'ufficio studi CGA di Mestre, il dottor Daniele Nicolai. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie.
0: Ecco, allora dicevamo, indebitamento, visto che avete condotto uno studio molto approfondito, appropriato, e che ci ha incuriosito, perché insomma ci indebitiamo non solo, come normalmente si crede, per il prestito, per il mutuo della casa, ma ci si indebita anche per altre situazioni. Allora, dottore, ecco, indebitamento, un po' spieghiamo anche in senso generale cosa intendiamo.
1: Beh sì, è quando sostanzialmente una famiglia chiede un prestito, diciamo, che abbiamo indicato questa volta al consumo, cioè siamo andati a fare un focus su quello che è effettivamente il credito al consumo. Cosa vuol dire? Che è vero che le famiglie ricorrono ai prestiti, si diceva appunto, per l'indebitamento, per la casa, quindi per il mutuo, ma ci sono invece altre forme che sono per ottenere invece liquidità immediata, che quindi può essere necessaria per affrontare delle spese impreviste, pensate al dentista ad esempio, o anche difficoltà proprio nel sostenere le spese correnti durante magari un mese della nostra vita in cui siamo particolarmente in difficoltà. Oppure è un credito che viene finalizzato, cioè noi chiediamo un prestito per acquistare dei beni durevoli, pensate all'automobile piuttosto che ai mobili, agli elettrodomestici. Ecco, acquisti che magari un tempo venivano fatti in più con i risparmi e che invece in momenti difficili come quelli di oggi magari c'è una maggiore inclinazione, ecco, a ricorrere a queste forme di prestito. E sono forme di prestito che sono più onerose alla fine, perché hanno tassi di interesse che sono molto più elevati di quelli che siamo abituati magari quando pensiamo al mutuo casa. Quindi se noi guardiamo a quelli che sono i tassi di interesse applicati su questi prestiti, proprio la Banca d'Italia ci dice che hanno superato il 10%. Cosa vuol dire sostanzialmente? Facciamo un esempio: se c'è la necessità di dotarsi di un'automobile, magari perché si è rotta l'unica di famiglia, e si pensa a un acquisto magari di un'utilitaria sui 20.000 euro, che ne so, se pensiamo in 5 anni a un tasso del 10%, cosa vuol dire? Che alla fine l'auto la paghiamo 30.000 euro, quindi la paghiamo 10.000 euro in più. Quindi sono ovviamente delle opportunità per chi ha bisogno di comprare dei beni e non ha liquidità, ma ovviamente sono anche delle operazioni da questo punto di vista molto costose.
0: Certo, e quindi insomma andiamo così a saldare un debito consistente, come ha fatto lei l'esempio appunto dell'auto. Allora, per contenere questi prestiti, queste spese, per non appunto indebitarci troppo, cosa possiamo fare, cosa possiamo consigliare, Daniele, appunto al cittadino comune, per non trovarsi poi questo conto così pesante alla fine?
1: Ma c'è una regola d'oro che la danno anche quelli che sono gli intermediari finanziari, ovvero c'è proprio un indicatore molto semplice che si chiama rischio da sovraindebitamento. Quindi in sostanza si fa riferimento al reddito che si ha nel mese, pensate allo stipendio. Prendiamo uno stipendio di un operaio giovane, ad esempio 1.500 euro. Ecco, non indebitarsi per più di un terzo, cioè non avere una rata mensile in questo caso superiore ai 500 euro. Pensate, potrebbe essere a livello di un mutuo, no? Circa 500 euro per un monolocale, ma bisogna avere un reddito almeno di 1.500 euro, altrimenti si rischia, con il costo della vita, a diciamo erodere progressivamente il reddito e quindi sostanzialmente dover andare di nuovo a prestito, e quindi anche per il credito al consumo, e quindi scivolare, ecco, in questa modalità che abbiamo detto è più onerosa rispetto invece a un mutuo per l'acquisto di un immobile.
0: Certo. Allora andiamo un po' a fare una fotografia della nostra regione. La nostra regione mi pare che ha un indebitamento, se non leggo male, 13 miliardi, è giusto questo dato?
1: Sì, è giusto.
0: È così tanto, sì, Daniele?
1: Sono 13 miliardi e riguardano solo il credito al consumo, quindi sono tutti i prestiti che le famiglie venete hanno in essere presso le banche e verso altri intermediari finanziari non bancari, quindi diciamo tecnicamente le finanziarie che sono attive, ecco, in quello che è il credito al consumo. Ovviamente è una cifra che è importante, però se noi la pesiamo al numero di famiglie che ci sono in Veneto, otteniamo, diciamo, un indebitamento medio di 6.100 euro circa, che è più basso rispetto al dato che abbiamo a livello nazionale. Quindi cosa vuol dire? Sostanzialmente in una regione dove comunque l'economia tira ancora, dove c'è un tasso di disoccupazione che è sostanzialmente frizionale al 3-4%, dove c'è un tasso al contrario di occupazione molto elevato e quindi dove sostanzialmente c'è lavoro, c'è anche meno bisogno di indebitarsi per il credito al consumo. E in effetti, se facciamo una proiezione in tutte quelle che sono le 20 regioni italiane, vediamo che gli indebitamenti medi per credito al consumo sono questa volta superiori nel Mezzogiorno, cioè in quei territori che effettivamente hanno più difficoltà, sono meno sostenuti dai redditi delle famiglie e che quindi soprattutto in questa fase devono ricorrere maggiormente al credito al consumo per sbarcare il lunario, ma anche per affrontare delle spese impreviste oppure per acquistare, ecco, dei beni. Quindi a questo punto di vista il Veneto non è sovraindebitato, almeno a livello medio. Poi sappiamo che purtroppo ci possono essere dei casi particolarmente critici per qualche famiglia.
0: Certo, certo, la somma vista così nell'insieme, 13 miliardi, si pensa, mamma mia, quanto siamo, quanti debiti abbiamo. Allora,
1: sì, pensate che in Italia sono 100 quasi 80 miliardi, quindi noi siamo abbondantemente sotto il 10%. E siamo intorno a un 7%, contate che la nostra economia invece pesa il 9% del totale Italia, anche la nostra popolazione pesa di più, no? Intorno all'8,5%. Quindi da questo punto di vista è un altro modo per vedere il minor indebitamento rispetto alla media nazionale. Tengo anche a precisare che siamo un paese che mediamente in Europa è meno indebitato degli altri, quindi abbiamo delle realtà dove c'è più debito per famiglia, e questo lo si vede dalle statistiche internazionali. Probabilmente molti ascoltatori si ricordano del fatto che è vero, sì, che il debito pubblico italiano, cioè il debito dello Stato, è elevato, è uno dei più elevati d'Europa, ma d'altro canto invece quello delle famiglie e quello delle imprese è uno dei più bassi, e quindi questo è un punto importante per la nostra economia, perché nei momenti di difficoltà questo potrebbe anche aumentare velocemente, quindi c'è una sorta di margine da questo punto di vista.
0: Il cittadino, diciamo, che è bravo, si comporta bene, cerca di non indebitarsi più di tanto, mentre lo Stato ovviamente ha tante spese da affrontare, dalla sanità alla scuola, infrastrutture, insomma lì ovviamente siamo in un'altra dimensione, ecco, quindi forse anche questo un attimino che siamo tutti un po'.
1: Sì, lo siamo anche per un diciamo escursus storico, no? Noi abbiamo accumulato tanto debito pubblico e quindi oltre al far fronte a una nuova spesa pubblica dobbiamo continuamente ogni anno far fronte alla spesa per interessi sul debito pubblico. È circa 80 miliardi, tanto per capirsi, insomma sono quasi 4 punti di prodotto interno lordo e quindi questi sono una spada di Damocle su quello che è il comportamento che possono avere i governi nel liberare risorse nei conti pubblici sostanzialmente.
0: Certo, allora se è stato fatto cenno, prestiti, mutui, eccetera, questa macchina di 20.000 euro, poi maggioriamo del 5% circa, andiamo a pagare sui 30.000 euro. La domanda...
1: 10, sì.
0: 10, sì, sì, esatto. Ma la domanda, ma non è che queste banche richiedono troppo interessi, strangolano un po' insomma la persona che ha bisogno di prestito, e un attimino insomma si potrebbe rivedere queste percentuali? Ci sono strumenti in sostanza per ridurre il debito in caso di richiesta di mutuo o di prestito?
1: Ma sicuramente la prima cosa da fare è, diciamo, non avere paura della banca, nel senso che è un soggetto come chi va a prendere a prestito, come il cittadino, quindi anche lì c'è uno spazio, un minimo margine per contrattare, ecco. Molto spesso diciamo, il limite nostro degli italiani è il fatto che non abbiamo una cultura finanziaria, cioè molto spesso non capiamo bene come funziona l'interesse, che cos'è l'interesse, ma qual è il costo finale del credito, quindi il TAEG, che non è solo il tasso di interesse ma il costo effettivo di quello che è il credito. Quindi sicuramente, diciamo, guardare intorno, cioè nel senso, non fermiamoci alla prima finanziaria, al primo istituto bancario, magari allo stesso istituto bancario con cui abbiamo il conto corrente, ma giriamo come giriamo per i supermercati, quindi facciamoci un'idea effettivamente se ci sono dei tassi di interesse migliori, se non sono tutti uguali, ecco, da questo punto di vista.
0: Sì.
1: Sul generale c'è da dire questo, che purtroppo i tassi di interesse stanno aumentando,
0: e
1: sono rimasti fermi per circa un anno, e invece a giugno, a settembre la BCE, cioè quindi la Banca Centrale Europea, ha alzato il costo del denaro e questo si sta trasferendo su quelli che sono ovviamente i prestiti da parte delle banche alle famiglie, ma anche alle imprese, no? E quindi effettivamente avremo un costo del denaro più elevato da questo punto di vista, quindi anche qui è bene stare attenti a vedere una serie di variabili, ecco, di ipotesi su quelli che poi sono i costi dei finanziamenti complessivi, e sempre ricordarsi di non superare, ecco, quelle soglie di indebitamento che abbiamo ricordato, che non devono essere superiori a un terzo di quello che è il reddito mensile.
0: Ecco, allora andiamo alla voce inflazione, si dice che sia intorno al 3%, non so, chiedo a lei, è giusto, o 4%, insomma, siamo in questo range, 3-4%, è così?
1: Siamo in questo range perché il mese precedente, su cui abbiamo i dati definitivi, ha fatto un più 3,3%. E abbiamo il provvisorio che è uscito a fine settembre, che sarebbe l'inflazione del mese di settembre, dove siamo già sopra il 4%, quindi chiaramente lo abbiamo visto subito in quest'estate sul prezzo dei carburanti, ma lo vedremo progressivamente con l'autunno, l'inverno, che ormai sono alle porte, e siamo già in autunno sostanzialmente, con le spese invece per il gas e l'energia elettrica da questo punto di vista, che aumentano ovviamente durante l'inverno. Quindi qui la famiglia è nuovamente, diciamo, con i conti alle strette, e quindi sarà anche da valutare bene quali saranno i costi proprio sulle bollette energetiche. Ci sono in questi giorni anche degli operatori che stanno facendo degli sconti, che bloccano il prezzo, insomma anche lì informarsi da più parti per capire effettivamente quale potrebbe essere la spesa per il prossimo inverno, soprattutto per il 2027.
0: Price cap, la corsa al distributore più conveniente, insomma, vediamo che ci sono certi movimenti in questi giorni. Lo scenario è tutto un po' da delineare, mi pare, no? Di questo autunno vedremo come sarà. Però allora, per contropartita, i risparmi saranno sempre meno, il Veneto risparmia sempre meno, è destinato ad avere sempre meno gruzzoletto, Daniele?
1: Ma risparmio ce n'è ancora, ma vediamo che non sta diminuendo, quindi per il momento non c'è, a livello complessivo per quanto riguarda le famiglie italiane, anche venete, un'erosione di quello che è il risparmio, o meglio della liquidità a breve, quindi di cosa stiamo parlando? Di depositi in banca, ma anche di certificati, diciamo quelle forme di deposito che arrivano fino ai 2 anni sostanzialmente. Quindi non stiamo parlando di titoli, non stiamo parlando di bot, BTP eccetera, ma c'è, diciamo, una base di liquidità buona nel complesso delle famiglie italiane e venete, quindi questo è un segnale sicuramente buono, è stato magari frutto di quello che è un popolo formichina, no? Che magari accumula nel tempo, ma anche dal fatto che comunque quando ci sono tensioni internazionali, quando c'è sfiducia eccetera, si punta prima di tutto a frenare un po' quelli che sono i consumi e sicuramente gli investimenti. Quelle famiglie sono rimaste un po' in attesa, ecco, in questi tempi difficili, dal Covid all'inflazione energetica del 2022, quindi ormai di 4 anni fa, e di questa che abbiamo nel 2026, quindi una base di risparmio a questo punto c'è. e delle volte può anche succedere che qualcuno preferisca indebitarsi piuttosto di erodere il risparmio, magari perché trova dei tassi convenienti, magari perché sono legati agli investimenti nell'immobile e che quindi consentono, almeno consentivano fino a poco tempo fa, di sfruttare tassi di interesse che erano bassi. Adesso quei tassi di interesse alti molto probabilmente la cosa principale è intaccare soprattutto il risparmio, ecco, piuttosto che ricorrere all'indebitamento.
0: Certo. Allora andiamo un po' a vedere chi si indebita, di chi più, chi meno. Non so, si parla di ceto medio, che a volte siamo anche in difficoltà a individuare chi è il ceto medio. Daniele, chi è il ceto medio? Ecco, giusto, perché voi, se avete tutti i documenti in mano, avete la fotografia ben precisa.
1: Ma è un po' il concetto di famiglia, magari con figli, ecco. Non la famiglia mononucleare di oggi, no? Mm. Però è un ceto che esiste effettivamente. Magari anche di prospettive economiche anche discrete, quindi magari con entrambi i genitori che lavorano, magari anche alcuni in posizioni importanti come quadri, magari dirigenti. Da questo punto di vista anche questo, diciamo, è messo alle strette da quello che è un caro vita. E anche il ceto medio, quindi, diciamo, per mantenere quel tenore di vita che aveva precedentemente, ricorre sempre più spesso all'indebitamento. Sì. Quindi, pur avendo magari un reddito che per la stragrande maggioranza delle famiglie sarebbe considerato come molto molto elevato, anche questo, diciamo, fatica a un certo punto di vista del tenore di vita, e quindi può ricorrere anche questo all'indebitamento. Quindi non sono solo indebitate le famiglie meno abbienti, ma anche le famiglie in generale, cioè c'è questo cambio di paradigma che c'è stato negli ultimi 10-15 anni al, diciamo, completare, diciamo, usufruire di quelle che sono un po' i beni durevoli da questo punto di vista attraverso forme di indebitamento piuttosto che di risparmio ottenuto.
0: Certo, e allora c'è anche un'osservazione che più di qualche economista, insomma, abbiamo visto anche in questi mesi, queste vacanze appena passate, c'è chi fa il prestito per vacanze che generalmente viene sconsigliato. Allora, come siamo qui col prestito per le vacanze, ceto medio, non ceto medio, insomma, che va in banca per andare 8 giorni in vacanza, insomma, diciamo, un po' stride, che... un po' preoccupa, ecco.
1: E lo svago generale, diciamo, è diventata una della priorità di quelli che sono gli italiani, quindi sono cambiati anche un po' i paradigmi. Magari 30 anni fa l'importante, 40 anni fa, era avere il televisore a colori, ecco, sì, da questo punto di vista. Quindi ci sono sicuramente dei cambiamenti, delle inclinazioni da parte degli italiani, e la vacanza, magari seppur breve e seppur diversa rispetto a quelle di tanti anni fa, è considerata come un bene primario da questo punto di vista, e quindi anche si ricorrono a forme di indebitamento ovviamente per riuscire a fare la vacanza, certo, in Italia piuttosto che all'estero.
0: Certo, ormai
1: questo
0: fa parte della nostra vita.
1: Magari si affrontano spese di altro tipo, come ad esempio si rinuncia magari a parte della spesa alimentare, e qualcuno potrebbe anche addirittura rinunciare addirittura alla spesa sanitaria da questo punto di vista. Anche. Quindi sono delle scelte, ecco, certo, che sono da fare, ovviamente ognuno è libero di farle, però è sempre da stare attenti ai costi, nel senso che più è finalizzato a una cosa non primaria, più solitamente il credito diventa più costoso per quella finalità. Mm-hmm. E certo, quindi forse è da stare attenti da questo punto di vista, ecco, da valutare alla fine l'indebitamento per la vacanza, effettivamente quanto alla fine mi costa più della vacanza.
0: E infatti, questa era una voce, insomma, che viene spesso presa in considerazione. Allora, sembra un paradosso, ma se mi indebito di più, l'economia, cioè si spende di più economia. Questa formula qua, no, proprio l'ho presa così virgolettata da un articolo, si spende di più, quindi più economia, cioè un movimento più l'economia. Sembra un paradosso, stride, ma possiamo trovare un equilibrio in questa affermazione, in questa formula, oppure, insomma, siamo nell'azzardo?
1: Sì, nei limiti di quelle proporzioni che si ricordava poc'anzi, sì, perché sostanzialmente Se ci sono dei momenti di difficoltà in cui non si riesce a sostenere i consumi, comunque la leva dell'indebitamento può essere una cosa positiva, soprattutto per il totale dell'economia, cioè si mantiene quel livello di consumo precedente, se non addirittura lo si rafforza, e più consumi cosa vuol dire? Vuol dire più prodotto interno lordo, cioè vuol dire che la nostra economia alla fine cresce. Crescendo la nostra economia, crescono tutti i parametri, crescono le entrate statali, quindi cresce il gettito, quindi è tutto un circolo virtuoso da questo punto di vista. E quello che è da ricordare è che di solito il PIL lo immaginiamo come una grandezza un po' difficile da inquadrare, ma non è altro che la somma di tutto quello che producono le nostre imprese, i nostri redditi, eccetera, no? E pensate che ben il 60% del prodotto interno lordo è dato dai consumi delle famiglie, quindi è questa la fetta più importante. Quindi se l'economia italiana va bene, vuol dire che i consumi tirano e da questo punto di vista è un aspetto positivo perché di consumi soprattutto vivono le botteghe nelle nostre città, vivono le piccole imprese, le imprese artigiane, cioè tutte quelle imprese che sono collegate a un mercato che è tendenzialmente locale. Ecco, quindi questo è fondamentale perché l'economia italiana vada bene. Quindi talvolta se ci sono delle difficoltà impreviste o congiunturali come in questo momento, dove i prezzi delle materie energetiche sono molto alti, i carburanti sono schizzati alle stelle, nella speranza che questa congiuntura duri veramente ancora poco, ecco, la leva dell'indebitamento può essere sostenuta sempre a patto che ci siano quelle soglie di sicurezza rispetto ai propri redditi.
0: Certo. Allora, anzi, facciamo un viaggio nel nostro Veneto. I più virtuosi qua sembrano che ci siano, che siano i bellunesi, i nostri amici di Belluno. Sono più bravi di noi, sì.
1: Sono meno indebitati per forme di credito al consumo, ecco, questo è vero. Comunque se prendiamo le sette province venete, noi abbiamo tutti dei valori medi che sono inferiori alla media italiana, quindi dalla più alta che è Rovigo, dove siamo intorno ai 6.500 e la media invece italiana è quasi 6.700 euro a famiglia per credito al consumo, e tutte le altre sono in questo range. Belluno è effettivamente quella dove registriamo il valore
0: Più
1: più basso,
0: basso.
1: no? È 5.300 circa. E dopo c'è Vicenza, Venezia, è un po'
0: Padova e
1: un'indicazione di quello che si diceva prima, non c'è una correlazione diretta così forte, però c'è una correlazione, cioè i territori che sono con redditi più bassi e che hanno anche depositi più bassi, questo è il caso della provincia di Rovigo, ad esempio, sono quelli che sono anche più indebitati da questo punto di vista. Quindi c'è una correlazione al contrario tra quello che effettivamente, se guardiamo all'Italia, no, il mezzogiorno del paese è quello più indebitato per forme di credito al consumo. Il nord invece magari è più indebitato per investimenti nell'immobile, quindi per mutui, no? Da questo punto di vista.
0: Ogni
1: Anche perché
0: famiglia,
1: i prezzi delle case sono molto più elevati, no?
0: praticamente ogni famiglia ha un mutuo quasi, insomma, quindi veramente pesa, insomma, il mutuo pesa poi per tanti anni, quindi dai
1: Sì,
0: 20,
1: perché come poi in Europa siamo ovviamente le percentuali di famiglie che hanno più la casa di proprietà, no? E
0: per
1: quindi a questo
0: fortuna,
1: punto di
0: sì.
1: vista è normalissimo essere indebitati per l'immobile.
0: Certo. Però c'è anche qua un flash, insomma, preparando la scheda, ho visto che, per esempio, Padova, la nostra città, liquidazioni giudiziali, tutto un altro discorso che significa fallimenti, ecco qua. È la prima città perché ha un 26% in più. Sulle liquidazioni giudiziali abbiamo qualche dato, possiamo dire qualcosa oppure magari vediamo la prossima
1: No, noi
0: volta.
1: adesso in questo momento non abbiamo seguito il fenomeno, però è chiaro che poi è anche collegato a poi anche la parte dei fallimenti delle imprese su quali magari siamo un po' più ferrati, ecco, da questo punto di vista, perché noi proveniamo dal mondo artigiano, quindi stiamo vivendo di una moria di quelle che sono le imprese artigiane, che da un lato è vero che stanno calando molto in termini numerici.░ però d'altro canto anche altre si stanno rafforzando, cioè hanno magari dimensioni più grandi di prima. Non pensate che avessero 100 dipendenti, ne avevano uno o due piuttosto che 10, ecco, quindi sono microimprese. Però magari anche l'impresa dell'idraulico magari aveva un dipendente, adesso magari ne ha due, ecco, quindi si stanno un po' rafforzando da questo punto di vista. Quindi è vero che c'è chi effettivamente viene sopraffatto dal mercato, ma ci sono anche delle realtà che stanno acquisendo produttività, che danno occupazione, quindi da questo punto di vista sono positive. Ecco, certo. Sul tema famiglia invece le questioni giudiziali, eccetera, ecco, siamo meno preparati da questo punto di vista, però è chiaro che sono casi molto toccanti sui quali, ecco, non ci dovrebbe arrivare, ecco. Proprio per quello è sempre importante guardare all'indebitamento come una forma, non dico di pericolo, ma perlomeno di attenzione, ecco.
0: Certo, certo. Allora abbiamo toccato il tasso di disoccupazione, abbiamo una disoccupazione circa del 3%, quindi il dato è buono, insomma, nella nostra regione, no? Penso che sia uno dei più bassi che ci siano registrati nella nostra storia. 3% vuol dire che, insomma, quasi tutti lavorano, no? Giusto, Daniele?
1: Esatto, vuol dire questo, vuol dire che sostanzialmente se mi metto a cercare lavoro nel giro di 3-4 mesi, insomma, il lavoro c'è, ecco, da questo punto di vista. Quindi opportunità sicuramente ce ne sono. La preoccupazione invece è lato impresa, nel senso che si fa una fatica enorme in tutti i settori economici nel trovare personale, quindi da questo punto di vista ci sarebbe l'esigenza anche, o comunque di sostituire personale per cui scienza e limiti d'età, ma anche per crescere, quindi ci sarebbe anche mercato, ma purtroppo non si riesce perché materialmente proprio il numero delle persone in età attiva è in costante diminuzione.
0: Certo. Allora, mi sta per scattare la pubblicità. Intanto ringraziamo il nostro ospite, ricercatore dell'Ufficio Studi CISIA di Mestre, dottor Daniele Nicolai, sempre chiarissimo. Però c'è un messaggio che vogliamo rispondere. Dove posso trovare questi dati che

0: molto spesso delle analisi territoriali, quindi avete anche i raffronti con tutte le province d'Italia, eccetera.
1: Certo, no, fatti molto bene, complimenti alla CGA di Mestre.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Voglia di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria. E con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
1: Torniamo nuovamente in diretta. Allora, ecco, avete visto il sito, me lo state chiedendo di nuovo i dati, come ha detto il nostro ospite, che ringraziamo ancora una volta, il dottor Daniele Nicolai. Appunto, trovate anche dati più dettagliati rispetto a quelli che citiamo noi, perché ovviamente il tempo è un po' stringe. Comunque penso sia stata molto interessante questa illustrazione, che parla appunto di come affrontare, di quanto siamo indebitati intanto a livello regionale e come noi singoli cittadini dobbiamo rapportarci a quello che può essere un debito per vari motivi, come è stato detto, l'emergenza, l'elettrodomestico, la macchina, ecco, la macchina forse è il momento più difficile per affrontare un costo, come vediamo anche di fare dei preventivi per i prestiti, più di uno per avere appunto dei raffronti. Allora adesso noi cambiamo completamente argomento quasi, perché andiamo ancora a parlare di bollette, vediamo appunto le prossime bollette, di che entità saranno, come appunto stanno dicendo, indebitamento, ecco qua, maggiore, saranno più pesanti per i vulnerabili, eccolo qui, appunto abbiamo estrapolato questa voce, poi ancora come si stanno comportando le grandi gestori, grandi aziende, Eni, IP, Kuwait, insomma si parla appunto di questo, di questa corsa ad agevolare l'utente, il consumatore, appunto con della scontistica che è solo un tetto che si pone al costi, non è sconti eccetera, temporaneo, perché appunto si parla di temporaneo, il price cap, avete sentito parlare di questa parola, di questo termine, è un tetto che si pone appunto, che è il costo della luce, del gas, eccetera eccetera, quindi insomma sono tagli mirati e poi tutta una serie appunto di altre vicissitudini. Adesso vediamo come andrà, siamo curiosi appunto di sapere quali sono gli sviluppi, speriamo bene che siano più contenuti possibili, perché insomma quando si parla, eccolo qua il dato dell'aumento del 37,3, ho preso anche il decimale, per cento in più, direi insomma che ovviamente c'è da preoccuparci, ma adesso noi ci mettiamo in buone mani, perché appunto ci mettiamo in contatto con la dottoressa Barbara Venuti, vicepresidente consumatori attivi del Friuli Venezia Giulia, che conosciamo, bravissima, e appunto ci dirà insomma andrà a scandagliare tutti questi passaggi in modo tale che abbiamo le idee più precise. Poi a suo tempo abbiamo parlato mercato tutelato, mercato libero, e poi faremo un flash appunto su quella che è la carta dedicata, ecco, questa è importante. Allora andiamo a metterci in contatto con la nostra ospite, dottoressa Barbara Venuti.

0: ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a osservare, insomma a vedere un po' come siamo messi con queste bollette, con questi numeri che si leggono un po' ovunque, mercato appunto vulnerabili come dicevamo prima. Abbiamo in collegamento dottoressa Barbara Venuti, vicepresidente consumatori attivi Friuli Venezia Giulia. Pronto Barbara, buon pomeriggio.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, notizia martellante, insomma 37,3% per di aumento per i vulnerabili. Partiamo da qui, Barbara, cosa dici?
1: Sì. Ahimè, confermo, perché ho qui davanti a me la tabella dell'autorità che è stata pubblicata oggi, 1 ottobre, e varrà fino al 31 dicembre. Parliamo di circa 3 milioni e mezzo di utenze vulnerabili, quindi intendo gli over 75 in questo caso, e ovviamente chi ha delle utenze ovviamente che sono magari oggetto anche di allacciamento per quanto riguarda apparecchi elettromedicali che non possono essere mai scollegate anche in caso di morosità, perché si tratta di apparecchi salvavita, e ovviamente anche tutte quelle fasce ovviamente che riguardano la vulnerabilità e il disagio anche fisico. 3 milioni e mezzo di soggetti vulnerabili sono molti, è una fetta importante di collettività, e pensare a un rincaro del genere fa riflettere molto, anche perché stiamo iniziando a vedere quello che non ha mai cessato in questi mesi per quanto riguarda il carrello della spesa, che è sempre più vuoto ma con dei conti sempre più salati. Questo vuol dire che arrivare all'inverno ovviamente questi continui rincari ovviamente andranno a riversarsi anche nei servizi essenziali, e quindi tutto quello che ovviamente riguarda l'approvvigionamento non soltanto di energia ma anche e soprattutto quello alimentare. Non sono stati ritoccati gli oneri e le quote fisse, quindi diciamo che per quanto riguarda le fasce vulnerabili i costi fissi, quindi quella voce che riguarda la commercializzazione, è rimasta invariata, che è assolutamente molto più bassa rispetto al mercato libero. Certo è che per quanto riguarda sia la tariffa fissa per chi la sceglie o quella diciamo così di oraria, nel mercato nel servizio di maggior tutela l'aumento è veramente notevole, Marisa, perché io qua sott'occhio il trimestre precedente, che ha visto passare la quota energia da 17 centesimi è passata a 27.
0: Caspita.
1: Al netto, quindi al netto di tutte quelle che sono poi le maggiorazioni che riguardano la gestione del contatore, il trasporto e gli oneri che ovviamente la fanno salire ancora.
0: Certo.
1: Non è che nel mercato libero vada meglio, perché ovviamente anche il mercato libero è oggetto di quotazioni e di valutazioni quotidiane, no? Perché abbiamo il GME, che è il gestore del mercato energetico, che ogni giorno pubblica quelle che sono le quotazioni di scambi in termini di megawatt ora, perché comunque ricordo che gli importi e quindi il prezzo della materia energia viene sempre generato da quelli che sono gli scambi del CAS, dal quale ovviamente viene estrapolato un, diciamo così, potere calorifero dal quale poi ne segue il costo e quindi il prezzo al megawatt ora e di conseguenza al kilowatt, anche perché ovviamente anche il mercato libero è oggetto di tutti quelli che sono comunque gli oneri, i costi di gestione di trasporto, con la differenza che nel mercato libero abbiamo sempre e ahimè quelle voci occulte che mai vengono raccontate e al telefono, che non sono molto chiare se non mai nel contratto nero su bianco, che riguardano appunto di commercializzazione che sono ben lontani dal mercato tutelato, ma che vanno dai 12 euro mensili fino ad arrivare anche a 70 euro mensili a cui aggiungere l'IVA. Perché lo sottolineo, Marisa? Perché io più volte ho segnalato queste pratiche scorrette sia all'antitrust e alla stessa autorità, anche perché ancora oggi io non comprendo come riescano queste compagnie a mantenere i requisiti per rientrare ovviamente nell'elenco dei venditori del mercato italiano. Quindi può capitare che ci inducono in tentazione con scontistiche elevate sul costo del kilowatt e o del metro cubo del gas, salvo poi scoprire che i costi fissi mensili sono assolutamente spropositati, e magari ci ritroviamo anche in bolletta voci come gestione della pratica, attivazione del contratto, depositi cauzionali che sono, hanno degli importi che assolutamente superiori rispetto a quello che per esempio prevede l'autorità nel mercato tutelato. Quindi siccome in questi giorni abbiamo sentito tantissimo, e tra l'altro è probabile anche che nelle prossime settimane qualcuno si attivi, no? Per far sì che probabilmente partano dei controlli per capire se queste pratiche hanno seguito, no? Comunque una modalità corretta e trasparente, anche perché leggendo i giornali i distributori, no? Mi ricollego soprattutto al costo del carburante da cui poi seguono tutti gli aumenti. Distributori indipendenti ovviamente lamentano il fatto che ci sia una concorrenza sleale, i loro margini si riducono tantissimo, si ridurrebbero, quindi non sono in grado di proporre importi calmierati, quindi il cosiddetto price cap, quindi un tetto ai prezzi, come stanno facendo le tre grandi compagnie, l'ultima delle quali pare abbia raggiunto l'accordo col governo, credo tra ieri e oggi. Per i prossimi 30 giorni. Una di queste compagnie presente sul mercato, ovviamente dell'energia, ha già iniziato a fare pubblicità per un blocco del prezzo scontato al 30%. A ruota si stanno agganciando in molti, devo dire, con un blocco dai 2 ai 5 anni. Che allora, se fossimo in una situazione di mercato non con questi prezzi leggermente più bassi, probabilmente potrebbe essere quasi, diciamo così, invitante e portare ad una riflessione sulla validità e la bontà dell'offerta. Ma pensare che lo sconto viene comunque applicato a dei massimi, perché siamo veramente in un picco, no? In questo trimestre, significa, pensandola molto, in modo molto pessimistico, che la situazione non si smuoverà per i prossimi 2 anni, e questo vuol dire che l'ultimo dei nostri problemi sarà il costo del kilowatt, perché dovremo capire chi potrà continuare a fare la spesa e a mettere la benzina in macchina. E l'altro rischio è che nel momento in cui, e questo ce lo auguriamo tutti, le vicende geopolitiche si coinvolgono ovviamente non soltanto l'Europa dell'Est, ma anche ovviamente la parte che riguarda lo stretto di Hormuz, quindi con tutto quello che ne consegue, sperando che rientri il prima possibile, portando ovviamente ad un abbassamento dei costi della materia prima, significherebbe aver bloccato un prezzo molto alto, con il rischio di andare a pagare tanto. Quindi quello che ci auguriamo tutti è che ovviamente la situazione esca da questa fase degenerativa che ormai perdura da moltissimo tempo, perché siamo in grande difficoltà tutti quanti a livello economico, sociale, politico, geopolitico. Quindi capisco che non sia possibile ragionare da qui a 3 mesi. Per questo trimestre l'autorità garante si è posta in difesa, aumentando magari con la speranza che a gennaio 2027 ci possa essere una discesa come è accaduto un anno fa, in cui pensavamo che con il blocco dello stretto di Hormuz nella primavera del 26 ci sarebbe stata un'escalation che di fatto non c'è stata, ed era stato fatto tantissimo terrorismo mediatico. Purtroppo le vicende stanno durando più del dovuto, e quindi l'effetto è arrivato adesso tardivamente, lo stiamo scontando e lo sconteremo nell'autunno-inverno. Quindi diciamo che le indicazioni rimangono e i consigli rimangono gli stessi. innanzitutto se fossimo tentati da queste compagnie che ci propongono un prezzo bloccato con lo sconto al 30%, intanto dobbiamo capire qual è il tetto dal cui loro partono, no? Perché se partono già da una quotazione elevata, certo. Lo sconto mi porta a risparmiare poco e nulla, quindi non lo percepisco, forse è meglio guardare i mercati.
0: Certo.
1: Dobbiamo andare a controllare, dato che si tratta di prezzi e condizioni bloccate per i prossimi 2 anni, se ci sono degli oneri in caso io me ne vada via prima, i cosiddetti oneri di uscita anticipata che l'autorità aveva già permesso dalla primavera del 2025 solo per il mercato energetico, non ancora in attuazione nel mercato del gas, che ad oggi devo dire con onestà non ho visto mettere in campo da nessun venditore, però non vorrei, e ancora io non ho avuto sotto mano queste offerte che oggi sto vedendo fare da più operatori, non so se c'è qualche clausoletta del tipo guarda Barbara che se te ne vai via fra 4 mesi questo è l'onere di uscita, no? Un po' come funziona quando facciamo gli abbonamenti telefonici, abbiamo il vincolo a 48 mesi per il modem, la linea fissa, abbiamo poi degli oneri molto alti se capiamo che l'offerta non è più così conveniente. Quindi innanzitutto, se dovessimo chiedere delle informazioni, ricordiamoci che dobbiamo scegliere noi, i soldi sono i nostri, non facciamoci prendere dalla fretta che è sempre cattiva consigliera, ma come è chiaro oggi i nomi che possono permettersi certi tipi di offerte sono pochi, no? Molti meno di 1000, ma proprio arriviamo sulle dita di una mano, perché hanno ovviamente una capacità, una struttura e una potenza, un potere finanziario ovviamente che li può portare a queste offerte. Quindi innanzitutto, se le richiediamo, prendiamoci tutto il tempo per valutarle, chiediamo aiuto, mandate eventualmente la documentazione anche qui a consumatori attivi, chiamate, già in passato altri ascoltatori mi hanno chiamato, quindi io sono sempre a disposizione, non fermiamo nulla. Se ci chiamano con queste offerte vantaggiosissime, anche in questo caso non facciamoci mandare la documentazione attraverso il link, perché performamente arriva quell'OTP che è la firma digitale di cui abbiamo parlato e riparlato, ma purtroppo il problema è quotidiano. Quindi se ci chiamano diamo una mail in modo che ci mandino la proposta, quindi le condizioni economiche, non la proposta contrattuale, le condizioni economiche, perché se già mi manda la proposta contrattuale vuol dire che io gli ho già confermato i codici dei contatori, gli ho confermato l'anagrafica, gli ho confermato l'indirizzo di fornitura, gli ho anche magari già dato un IBAN perché così faccio il pagamento attraverso il conto corrente.
0: Non fidarsi.
1: Quindi dobbiamo essere noi a cercare perché ne abbiamo bisogno, perché gli altri nessuno fa beneficenza, questo deve essere un concetto molto molto chiaro. Quindi leggiamo con calma le condizioni, prendiamoci il tempo, ricordiamoci sempre che se abbiamo sbadatamente tralasciato qualcosa abbiamo 14 giorni in cui possiamo permetterci di ripensarci, quindi di recedere, e mi raccomando, se qualcuno ci fa la proposta miracolosa dell'anno in cui ci dicono guarda però che io per fartela partire domani, che domani non è, devo spuntarti la casellina in cui tu rinunci al diritto di ripensamento, mai e poi mai,
0: assolutamente.
1: Anche perché tutti devono sapere e incidere proprio a caratteri cubitali che qualsiasi switch noi andremo a fare, il che cos'è lo switch? Il passaggio ad altro venditore, anche quando dalla fine di quest'anno sarà possibile farlo in 24 ore, il tempo minimo amministrativo affinché avvenga è di 3 settimane, perché generalmente io chiamo la compagnia entro la prima decade, col primo del mese successivo avviene il passaggio, perché sono proprio tempi tecnici in cui devono incrociarsi e devono incrociare i dati. Quindi rinunciare a quel diritto di ripensamento significa mettere in mano alla compagnia entrante quella che è la mia fornitura, e questo vuol dire che una prima bolletta mi arriverà e mi accorgerò magari del danno, dell'importo elevato, solo quando sarà stata emessa e dovrò pagare.
0: Certo.
1: Quindi leggere molto bene, controllare qual è il prezzo di partenza, che sia gas o kilowatt, quindi o metri cubi di gas o il kilowatt, qual è il prezzo di partenza, che se già quello è fuori mercato dobbiamo un attimino nasare, che la cosa non è proprio così conveniente. Cerchiamo di essere, non dico positivi perché viene un po' complicato anche a me, è ovvio che da qui a un mese la situazione probabilmente sarà la stessa, sono più difficile ancora, perché l'inflazione, l'abbiamo sentita in questi giorni, è risalita nuovamente.
0: Sì, però
1: ecco, ragionare da adesso a 2 anni con un prezzo bloccato, ripeto, potrebbe essere pericoloso. E l'altra condizione da andare a verificare sempre è che se ci sono degli oneri di uscita, se sono particolarmente onerosi, vuol dire che comunque la società si sta tutelando e probabilmente l'offerta è più conveniente a loro che a me. Poi è ovvio che tutti vogliono fidelizzare tutti, quindi probabilmente la differenza tra un operatore e l'altro sarà di pochi centesimi, però ci sono delle voci in cui la differenza economica potrebbe essere importante. Quindi valutiamo, non dico con serenità, ma con calma. Chi oggi ha una proposta contrattuale in essere, non dica oddio cambio, guarda cosa è accaduto, guarda l'ARERA. Allora, le tariffe ARERA riguardano i vulnerabili. Per quanto riguarda il mercato libero la situazione è diversa, perché ha delle voci di spesa che compongono la bolletta, che possono essere molte di più e molto più articolate. Quindi aspettiamo la naturale scadenza delle nostre condizioni se siamo nel mercato libero. Se è prossima, da qui a 3 mesi, dovremmo già aver ricevuto, ancora prima dell'estate, una lettera informativa, come prevede l'autorità, e devo dire che tutti lo fanno, in cui mi dicono Barbara, guarda che le tue condizioni sono in scadenza, e dal 1° di gennaio questa sarà la nuova offerta economica sul tuo punto fornitura. Sta a me decidere se mi va bene, se non mi va bene me ne devo andare, perché non ci sono alternative. Si chiamano condizioni economiche a scadenza rinnovate, anche se magari io credevo che sarebbero durate 2, 3 o 4 anni, però siccome il venditore ha facoltà una volta all'anno di rimodulare le condizioni economiche in virtù anche di quello che accade a livello sociopolitico, e purtroppo lo stiamo vedendo, io devo dire che in quello che sto notando negli ultimi mesi, soprattutto per le scadenze che stanno avvenendo ora, i ritocchi li hanno effettuati tutti, anche e soprattutto sul costo di commercializzazione, che è quel mensile che alcune compagnie hanno già partato da 12 a 14, 16, 18, 19 euro. Quindi già parliamo di costi sulla bolletta che incidono. Quindi aspettiamo la scadenza naturale. Valutiamo le offerte che vediamo per quanto riguarda il mercato libero. Ancora oggi per i vulnerabili, quindi l'over 75, seppur consapevole che un kilowatt a 27 centesimi sia tanto, mi sento ancora di dire lasciamo i nonni e i genitori over 75 nel mercato e nel servizio di maggior tutela, perché comunque le quote fisse per quanto riguardano la commercializzazione e gli spacciamento sono rimaste invariate, e parliamo di importi che sui 12 mesi sono praticamente la metà rispetto al libero mercato, e speriamo, confidiamo che il 1° di gennaio l'autorità possa rimodulare le tariffe.
0: Vedere un attimo.
1: A settembre l'autorità ha pubblicato le tariffe per quanto riguarda anche il gas, dovrebbe aver pubblicato anche già oggi quelle del gas nel mercato
0: 1° ottobre,
1: tutelato, e anche in questo caso ovviamente rispetto all'anno scorso io avevo fatto una comparazione tra agosto dello scorso anno e agosto di quest'anno, e l'aumento è stato notevole perché eravamo passati da circa 42-43 centesimi a oltre i 60 al metro cubo. Io parlo sempre di prezzo della materia prima al netto di tutti gli oneri. Considerato che una bolletta vede attorno al 42% un'incisione sull'importo finale significa ovviamente che oggi un gas all'ordo di tutto può arrivare a toccare anche il costo di un euro, no? Quindi non possiamo che augurarci che la temperatura e il clima mite perduri, dato che tra 15 quindi giorni avrà inizio l'anno termico. Tutti noi, ovvio, con queste temperature terremo ben chiuse le valvole termostatiche, certo, quindi confidiamo che il meteo ci dia una mano. Quindi se da un lato non spenderemo in gas per il riscaldamento, dall'altro ovviamente accenderemo di più la luce, perché tra un mese torneremo ovviamente anche all'ora solare, e di conseguenza ovviamente l'utilizzo anche degli elettrodomestici cambierà.
0: Certo.
1: Non c'è la bacchetta magica per andare ovviamente a risparmiare, Marisa, quindi è inutile trovare escamotage che non esistono, perché si tratta di beni essenziali. Nel momento in cui devo rinunciare a questi servizi e beni essenziali, è ovvio che vuol dire che devo decidere se mettere il carburante in macchina per andare a lavoro, se accendere il forno, ovviamente, se far partire una lavatrice a settimana e molto altro, no?
0: Quindi ovvio che c'è anche un
1: problema
0: consumo,
1: che è molto più ampio, certo, ovviamente, certo, di noi.
0: Certo.
1: Fermo restando che questa situazione ovviamente la devono seguire, devono intervenire i governi, in questo caso a livello internazionale. Noi, badando al nostro piccolo, dobbiamo cercare di utilizzare gli strumenti che il nostro ministero ci mette a disposizione, e quindi per quanto riguarda il mercato energetico, chi ne ha i requisiti e già ne usufruisce, ovviamente c'è sempre comunque il bonus sociale bollette, che interviene per ISEE fino a 9.796 euro, quindi uno sgravio sugli oneri fiscali, e non è poco, perché comunque permette in questo caso perlomeno di abbattere un po' l'aumento della materia prima. E l'importante è, ecco, rispettare i parametri ISEE, ma avere la bolletta intestata, ovviamente. L'ISEE, bene o male, chi utilizza e ne ha necessità per poter accedere ai bonus lo ha già richiesto, perché vengono richiesti normalmente in gennaio, per poter poi rientrare in quelli che sono ovviamente i limiti da cui derivano poi le scontistiche per il bonus asili nido, per gli studi universitari, per la carta spesa e quant'altro. Per cui questo bonus è sempre attivo. L'altro contributo di cui noi avevamo iniziato a parlarne, la bellezza, ancora di marzo, quando c'era stato il decreto bollette, riguarda il contributo volontario, che può arrivare fino ad un massimo di 60 euro, che non vincola gli operatori nel mercato dell'energia, a differenza del bonus sociale, che è un intervento del governo sulla bolletta e che gli operatori non costa nulla, perché questo deve essere ovviamente chiarito, ma sono accantonamenti, no, dati da extragettiti che il governo mette poi a disposizione, quando poi vengono discusse le leggi di bilancio e i vari decreti bollette, in cui confermano meno il plafond, perlomeno per gli utenti vulnerabili. In questo caso il decreto bollette che è stato varato a febbraio di quest'anno dava la possibilità in modo volontario agli operatori di riconoscere sulla sola bolletta dell'energia elettrica uno sconto fino a 60 euro. Ecco, diciamo che da marzo siamo arrivati a ottobre, gli elenchi degli operatori che aderiscono su base volontaria li stiamo ancora aspettando tutti. C'è stata una finestra tra maggio e giugno in cui dovevano dare conferma all'autorità, proprio perché doveva esserne data evidenza, e un po' il paradosso è che quello che ne avrebbero avuto a vantaggio i venditori era una sorta di bravo, hai lavorato per affiancare le famiglie, quindi ti diamo una spunta perché sei un buon operatore, no? Quindi io azienda non ho ovviamente un valore aggiunto in termini economici, semplicemente mi viene riconosciuto da parte dell'autorità il fatto che io abbia capito quelle che possono essere le difficoltà delle famiglie. Non per nulla infatti sono moltissime le compagnie che non hanno aderito e che probabilmente non aderiranno perché è su base volontaria, certo, e non prevede degli sgravi alle compagnie. Questo perché è stato deciso? Perché c'è quella fascia intermedia che va dai 9.700 fino a 25.000 euro di ISEE, che è quella che oggi fa molta fatica, che ovviamente per limiti superiori non riesce a rientrare all'interno di queste casistiche, quindi il governo ha detto possiamo fare qualcosa anche per loro e quindi su base volontaria, ripeto, ci sono questi 60 euro in campo da riconoscere, ma non è che sia sufficiente, ed è sufficiente che il mio ISEE vada da 9.796-25.000. No, no. Quindi intanto devo andare ovviamente a richiedere la DSU, che è la dichiarazione sostitutiva unica, no? Dalla quale io riesco a recuperare il dato economico, perché l'ISEE, ricordiamoci, è l'indicatore economico dell'intero nucleo familiare. E ovviamente ci sono altri requisiti che vanno non soltanto dal limite dell'ISEE, ma anche per nuclei che abbiano o meno dei figli a carico. Quindi già in questo caso, nel caso in cui io ho meno di 4 figli a carico, significa che a parità di ISEE sarò quella che prenderà di meno in termini di contributi. La famiglia che riuscirà ad arrivare ai 60 euro sarà la famiglia che ha un ISEE fino a 25.000 euro, quindi una famiglia numerosa con almeno 4 figli a carico.
0: Dove sono?
1: Quindi, e non basta.
0: E non abbiamo basta più famiglie perché, numerose qui.
1: Ecco, e non basta perché oltre al vincolo e al requisito reddituale ci sarà anche un vincolo dato dai consumi. Quindi io dovrò andare a recuperare la mia bolletta di inizio anno, di gennaio e febbraio, dovrò verificare che in quel bimestre non avrò consumato più di 500 kW e dovrò anche andare a controllare quello che ho consumato nel 2025 affinché non abbia superato i 3.000 kW. Questo per far sì che io riesca ad avere questa scontistica, che partirà dagli importi più bassi di circa 18 euro, perché di questo parliamo, Marisa, fino ad un massimo di ovviamente 60 euro. Quindi è su base volontaria, è la società che decide, che non ne avrà un vantaggio economico ma solo in brava sostanzialmente, in cui dovrà chiarire tra l'altro anche in bolletta che c'è uno sconto, quindi la voce sia messa bene anche in evidenza, di conseguenza c'è anche un onere, no? Per queste società che devono rendere visibile questo sconto volontario, oltre al fatto che, ripeto, ci sono questi vincoli che non riguardano soltanto la propria posizione economica, ma anche il consumo. Sì. Mi sento di dire che anche quest'anno non abbiamo avuto un inverno rigido tale per cui, tranne qualche giorno a gennaio,
0: ma più di tanto,
1: sicuramente.
0: Sì, certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Non abbiamo avuto temperature così basse, per cui anche chi in casa avesse degli impianti radianti o avesse utilizzato delle stufe a presa elettrica, probabilmente non ha consumato, non ha ecceduto in kilowatt,
0: certo.
1: Però ripeto, certo, mettiamo che rientriamo nelle casistiche, quindi facciamo parte di un nucleo familiare che va da 4 figli a scendere e con un ISEE che va ovviamente dai 1.796 fino a 25.000, lo sconto avrà questa finestra tra 18 e 60 euro, però devo andare a controllare il bimestre gennaio-febbraio del 2026, e devo tirar fuori l'anno, quindi il 2025, e fare la conta dei vari bimestri affinché io non abbia superato i 3.000 kilowatt, perché altrimenti se io rientro nell'ISEE ma ho superato i kilowatt nel 2025 non mi spetta un euro.
0: Allora Barbara, quindi, siccome il tempo qua stringe, proprio abbiamo ancora 3 minuti, possiamo dire qualcosa veloce
1: sulla carta,
0: oppure la prossima volta, dimmi tu, perché abbiamo 3 minuti.
1: La prossima volta Allora, guarda, restiamo su questo, così la prossima volta facciamo la carta dedicata a te, che magari ci saranno anche le prime assegnazioni dei 500 euro, perché quest'anno sarà in due tranche. Allora, mi sento ancora di dire, per quanto riguarda il mercato dell'energia, impariamo a utilizzare le valvole termostatiche, fermo restando che se ottobre a queste temperature ovviamente nessuno di noi le aprirà. E ora, per quanto riguarda gli riscaldamenti centralizzati, stanno ricaricando le centrali termiche, quindi impariamo anche a sfiatare i radiatori, perché è importante, affinché non abbiano delle bolle d'aria, così l'acqua si riscalda in modo uniforme e il radiatore faccia il suo lavoro. Verifichiamo, ormai no, ma durante l'estate cerchiamo di lavarli o laviamoli quando viene svuotata ovviamente la centrale termica. Se abbiamo magari radiatori che sono un po' anzianotti, perché tutto quello che passa dai tubi poi sedimenta e corrode il radiatore stesso, e quando accenderemo le valvole termostatiche impariamo a regolarle in modo omogeneo in tutti gli ambienti dove ci sono radiatori, perché se io ne tengo uno spento ma tutti vanno a palla, la stanza spenta, che magari ha 12 gradi, assorbirà tutto il calore e porterà gli altri radiatori a lavorare al massimo, quindi a consumare moltissimo.
0: Manutenzione, quindi, attenzione, insomma, anche queste operazioni pratiche che sono importanti. Allora, Barbara,
1: mettiamo le valvole tutte ad uno stesso numero in modo che la temperatura sia costante in tutto l'appartamento.
0: Esatto, bravissima. Allora, Barbara, con la carta dedicata, prossima volta, così ne parliamo più ampliamente, e quindi ecco, abbiamo più tempo per illustrarla. Sei stata chiarissima come sempre, qui la materia veramente l'hai sviscerata come nel tuo stile.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Se qualcuno ha bisogno, ricordatevi, noi siamo qui a Udine, chiamate, trovate
0: Consumatori attivi mi stanno chiedendo, andate sul sito, trovate tutti gli elementi per mettervi in contatto. Barbara Venuti, avete sentito, insomma, chiarissima, e quindi vi affronterà qualsiasi dubbio e qualsiasi richiesta di chiarimento. Barbara, grazie, alla prossima,
1: grazie,
0: con
1: Marisa,
0: carta dedicata. Grazie.
1: Grazie a voi,
0: grazie,
1: ciao,
0: Barbara.
1: Grazie.
0: Alla prossima. Grazie, sempre bravissima, di una precisione e di una chiarezza, insomma, la sua materia proprio ce l'ha sulla punta delle dita, come si suol dire. Allora, adesso noi cambiamo completamente argomento, insomma, oddio, parliamo sempre di fatture, di bollette, di servizi, perché andiamo a Etra. Etra, allora, ha avuto anche una bella idea, direi, perché si parla di pagina di cortesia, nella quale appunto graficamente vengono esposti i dati in modo chiaro, in modo leggibile e immediato. Ecco, è inutile che leggiamo 20 pagine di questa fattura che non finisce mai, no? L'avrete vista tutti, e noi cerchiamo 4-5 elementi che più ci interessano, appunto, per ricostruire la nostra posizione. E allora ecco che si è pensato di venire incontro questa esigenza, evidenziando appunto quelle parti, quei punti che possono essere di maggiore interesse. Allora, ci mettiamo in contatto con il presidente Etra, Flavio Frasson, che conosciamo, e appunto andiamo a scandagliare la famosa pagina di cortesia, chiamata proprio così,

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere la fattura ETRA, insomma, che tutti appunto controlliamo quando arriva, e poi andiamo a pagare e andiamo alla pagina di cortesia, chiamata proprio così perché c'è tutta l'intenzione e la volontà di rendere più facili, più leggibili le voci che ci interessano della fattura, ecco perché è composta di tante pagine, ma noi andiamo così a colpire, a individuare le voci più interessanti. Allora, abbiamo in collegamento, sempre con grande piacere, salutiamo il presidente di ETRA, Flavio Frasson. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, avete pensato bene, presidente, andare così a evidenziare i punti più salienti, importanti per il consumatore, senza leggere tutte quelle pagine che sono allegate?
1: Ma cosa vuole? Il tema è questo. Sì. Io, ma anche i miei, diciamo così, consiglieri, ricevevamo osservazioni nei momenti più disparati, durante gli incontri pubblici, durante diciamo le riunioni. Ecco, e tutti quanti ci dicevano: ma insomma, ste bollette fatte di 10 pagine illeggibili,
0: sì. Sì.
1: Perché non le cambiate? Perché non si leggono? Devo dire che anch'io faccio fatica a leggere, che sono del settore. Allora, il tema vero è che c'è un'autorità di regolazione in Italia, si chiama ARERA, che in questi giorni vedete per televisione, quella che stabilisce anche le tariffe per la corrente elettrica, per il gas e per quant'altro, che ha approvato un modello che è quello che voi trovate dentro la busta di bolletta e non si può modificare, perché è stata approvata così e non si può cambiarla. Allora, pensa che ti ripensa a cosa abbiamo deciso. Abbiamo detto: beh, non si può cambiare, continueremo a farla esattamente così com'è, ma possiamo aggiungerci però una pagina riepilogativa, sì. Una pagina che il cittadino può leggere in maniera facile, di immediata visibilità, dove si vedono le cose più importanti.
0: Sì.
1: Se dopo uno vuole andare a vedere i dettagli di quanto ha consumato nelle fasce orarie e cose di questo tipo, evidentemente può farlo, insomma, ecco. Nel caso dei rifiuti non ci sono fasce orarie, ma ci sono certamente tipologie di conferimento, no?
0: Certo.
1: Le fasce orarie voi le vedete magari su quelle della corrente elettrica. Ecco. E quindi abbiamo pensato, insieme con il bacino, perché questa è un'operazione che abbiamo fatto con il bacino dei rifiuti, di inserire una paginetta dentro alla busta dove c'è la bolletta, una paginetta riepilogativa, in maniera tale che il cittadino la tira fuori e vede subito il suo nome e cognome, il codice cliente, che magari si deve fare contestazioni e viene sempre chiesto il codice cliente, l'intestatario del contratto, l'importo da pagare, la scadenza, i componenti del suo nucleo familiare, la superficie della sua abitazione, per capire se è giusto o sbagliato, perché è... E poi, diciamo, la quantità conferibile in base al nucleo familiare, in base alla metratura della sua casa, e quindi anche può controllare successivamente sul retro di questa paginetta eventualmente anche, diciamo, quanto gli rimane di conferimento per il secco, per il secco residuo, che è quello che viene conteggiato, perché voi sapete che c'è un numero di conferimenti annui sul secco che varia in base al nucleo familiare, alla metratura, e più si è e più si sono gli svuotamenti, meno si è in famiglia, meno sono gli svuotamenti. Perché dico questo? Perché se si eccede rispetto a quello di cui si ha diritto, si paga, diciamo così, il conferimento in più, che da noi sono 5 euro, qualche altra azienda li fa pagare molto di più, perché l'obiettivo è sempre quello di ridurre il numero di conferimenti del secco, perché il secco è il rifiuto che costa di più per smaltirlo, perché non può essere riciclato, deve essere smaltito,
0: sì.
1: Ed è quello che incide maggiormente sul costo della bolletta.
0: Ecco, allora, quindi questa facilitazione, insomma, questa paginetta in più di cortesia, che è molto utile. Quando la vedremo, presidente? Quando la riceveremo?
1: Adesso stiamo cominciando a metterla dentro le prime bollette, con gradualità, mano a mano che arrivano le bollette arriverà a tutti quanti le utenze.
0: Certo, e quindi è molto comodo, andiamo subito a individuare gli elementi che ci interessano, importi, scadenze, il nucleo familiare, ecco, anche quello sarà ben evidenziato, quanti siamo in famiglia.
1: Sì, certo.
0: È quello là che a volte...
1: La superficie dell'abitazione,
0: sì.
1: La modalità di pagamento, se c'è la debito in conto corrente oppure se c'è da pagare col bollettino, e poi l'andamento del secco che vi dicevo.
0: Certo.
1: Tenete presente che la Regione Veneto ci dà due obiettivi per il 2035: raggiungere almeno l'83% di differenziata. Oggi noi siamo all'82%.
0: Vabbè, allora ci siamo, Presidente, quanto manca? Un punto?
1: Sì, manca un punto e mezzo,
0: insomma,
1: ecco, un punto ci siamo. Però io vi dico una cosa: è molto più difficile raggiungere questo punto e mezzo finale che non passare da 50 a 60
0: addirittura
1: come percentuale, perché in questo caso è come quando si fa la dieta: i primi chili fai presto buttarli via, no?
0: È vero,
1: poi,
0: è vero.
1: Poi quando
0: dopo
1: avanti, è sempre più difficile,
0: sì, sì, è vero.
1: Ecco, allora le prime parte, diciamo così, ci sono stati dei comuni dove abbiamo iniziato a fare la raccolta differenziata anche non molto tempo fa, che sono praticamente passati, facevano magari il 55-60%, sono passati d'amblea al 75%, un risultato eccezionale.
0: Certo.
1: Ma dopo dal 75 all'80 è dura, perché vuol dire stare molto attenti,
0: certo,
1: a separare giusto.
0: Sì.
1: Ecco, l'altro obiettivo che la Regione ci dà è quella di arrivare al secco residuo, il secco non riciclabile,
0: sì,
1: a 80 kg pro capite.
0: E adesso quanto siamo?
1: Oggi noi siamo a 100 kg. Oggi ciascuno di noi produce un anno 100 kg di secco residuo, secco non riciclabile.
0: Allora c'è un bel lavoro, Presidente, qua.
1: C'è un bel lavoro. Questo
0: sì,
1: vuol dire anche però dopo fare scelte. Le faccio un esempio. Tutti quanti noi, chi ha bambini che vanno a scuola, roba del genere, cosa mettiamo in cartella di solito? La merendina, il ciuccetto e tutte quelle cose lì che hanno minimo un cartoncino, minimo un sacchetto, minimo cose che produce rifiuto, giusto?
0: Certo, certo.
1: Una volta mia mamma mi metteva la mela, una pera.
0: Adesso
1: e qual
0: no.
1: Era il rifiuto che producevo? Era il torso che diventava umido, che veniva buttato sull'orto magari per fare concimazione, no?
0: Sì.
1: Giusto? Ecco, allora è vero che dobbiamo produrre meno rifiuto, però questo passa anche attraverso un percorso di educazione. Produrre meno rifiuto. Ecco, vi dico solo una cosa: tenete presente che bruciare una tonnellata, perché il secco residuo va all'incenerimento, al termovalorizzatore, ci costa 160 euro tonnellata.
0: Così tanto? Mamma mia.
1: Costa tantissimo.
0: Sì.
1: E non è che possiamo fare diversamente, perché la Regione ci impone gli impianti dove portarlo, non è che noi lo possiamo portare a Napoli perché ci fanno 150, mi sono spiegato.
0: Sì.
1: Dobbiamo portarlo lì e il prezzo è quello, è fisso e non si scappa. Quindi è quasi un monopolio per chi ha l'inceneritore. Per quello bisogna ridurre assolutamente il secco residuo, perché costa tantissimo, è quello che incide di più, perché il vetro lo ricicliamo e prendiamo soldi col Coreplo, perché ci sono i consorzi di filiera che ce lo pagano, no?
0: Sì.
1: E detraiamo dalle bollette. La carta la stessa cosa,
0: sì,
1: la plastica anche se adesso abbiamo qualche difficoltà con la plastica, ma è un problema nazionale, è un problema italiano, non solo italiano. Perché costa di più la plastica riciclata che non quella da petrolio, da idrocarburi, e allora gli industriali vanno a prendersi quella da idrocarburi, costa meno, no?
0: Certo.
1: E anche qui bisognerà fare alcuni ragionamenti, credo, anche a livello governativo. E quindi il secco residuo incide tantissimo, mentre il resto del rifiuto viene riciclato, viene lavorato,
0: certo,
1: diventa materia prima. Ecco. Quindi il passare da 100 a 80 è un obiettivo importante.
0: Entro quanto, Presidente? Abbiamo un termine? Entro quanto?
1: 2035.
0: Ah, 2035, manca.
1: Ci abbiamo 7-8 anni.
0: Manca ancora un po', ecco, no, pensavo più in termini.
1: Ma... Sì, ma la cosa che mi preoccupa di più, i dati che leggo sui giornali, li leggete anche voi, è che la produzione di rifiuto non diminuisce, aumenta. Non so se avete letto in questi giorni l'andamento.
0: Sì, questo è vero, perché ne abbiamo veramente a tonnellate e sono tantissime.
1: Esatto. Certo. Guardi che è impressionante. Cioè, io vedo a casa mia, siamo a casa sabato e la domenica, e vedo la plastica, la che produciamo, i rifiuti che produciamo, perché ogni cosa che anche in cucina scartiamo ha due involucri, a quello di cartone e a quello di plastica. Sì, quando non ha anche la vaschetta.
0: La plastica, Presidente, è un veramente un fantasma. Quante ne abbiamo nelle case? Ma quante ne abbiamo? Io non lo so, veramente si riempie subito il bidoncino.
1: Sì, sì, è vero questo. Quindi ecco, sul fatto di ridurre il rifiuto non lo so se riusciremo a ridurlo, però riuscire a riciclarlo, sì, e riuscire diciamo anche a produrne un po' meno di quello residuo vuol dire selezionare meglio. Tenga presente che alcuni nostri concorrenti, aziende che fanno raccolta rifiuti, hanno tassato il conferimento aggiuntivo, per esempio, le dicevo prima, famiglia con tre componenti 100 metri quadri a 10 conferimenti all'anno. Ci sono alcuni gestori che l'undicesimo, cioè quello in più, lo fanno pagare 25 euro, noi 5 euro.
0: Però che differenza.
1: 20... Perché fanno pagare così tanto? Perché vogliono disincentivare la produzione del residuo secco, no?
0: Ecco.
1: Del rifiuto secco.
0: Sì.
1: Quindi la gente sta attenta perché sa che altrimenti paga 25 euro.
0: Vabbè, ma dove lo butta il secco, Presidente? Se non...
1: bisogna selezionare meglio. Perché tante volte per pigrizia butti dentro il secco anche il pezzo di plastica, butti la carta, butti. E dopo quello lì fa in maniera tale che noi produciamo 100 kg all'anno.
0: Allora incidono sulla somma, sulla cifra. Ok, 25 euro, c'è una bella differenza. E allora insomma, attenzione al secco, allora possiamo dire così, Presidente?
1: Sì, tenga presente una cosa. Stamattina abbiamo presentato nella sede del bacino un concorso dedicato alle scuole per ridurre il rifiuto e per aumentare il riciclo dei rifiuti scolastici, perché ci siamo accorti che a scuola, mentre nelle famiglie si ricicla per l'82%, a scuola si ricicla in forma molto minore. Cosa vuol dire? Che a scuola non si fa la raccolta differenziata. Allora abbiamo avviato questo progetto insieme col bacino. È un progetto a cui le scuole si devono iscrivere, c'è anche un finanziamento di 60.000 euro con tanto di graduatorie perché verrà controllato nelle scuole, coinvolge gli studenti, ma soprattutto coinvolge il resto del personale. Perché voglio dire, vi faccio un esempio, se a scuola io ho i ragazzini che magari hanno partecipato ai nostri corsi di formazione che facciamo con Etra Academy, noi tutti gli anni con l'inizio dell'anno scolastico iniziamo la nostra formazione presso le scuole, tocchiamo 30.000 studenti all'anno, 30.000 studenti all'anno, entriamo in circa 2.500 classi, quindi i ragazzini potrebbero essere anche pronti al differenziale, perché lo fanno anche a casa e sono veri bambini. Però se dopo il bidello che raccoglie i cestini me lo butto tutto quanto dentro al sacco nero e me lo metto fuori di scuola, è un lavoro fatto inutilmente.
0: Certo.
1: Ecco che con questo progetto che siamo prevediamo la formazione, l'educazione ambientale e cosa anche per tutto il personale della scuola.
0: Ottimo, ottimo progetto, Presidente. Questo sì che è importante, dai piccoli della scuola, che sono gli insegnanti dei grandi voi.
1: E quindi, sì, è vero.
0: Bene, Presidente, siccome mi sta per arrivare la pubblicità, penso sia bello questo passaggio del concorso a scuola, molto importante, e quindi soprattutto il messaggio secco, attenti al secco, possiamo dire così?
1: Se attenti al secco, producetene.

0: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
1: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
0: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa, contro le folli spese militari.
1: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Toni Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
0: A Vicenza.
2: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
3: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
4: Vajont è genocidio di poveri.
5: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
6: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
7: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
8: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
9: Ore 13, pranzo tutti assieme.
5: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
7: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
6: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
9: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
7: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
2: Per info e prenotazioni
6: 3
9: 2 9
6: 0 0
9: 3
6: 8
9: 9
2: 8
5: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso andiamo ad affrontare un altro tema un po' parallelo, perché parliamo di energia. D'altra parte è il tema che tiene banco un po' su tutti i centri di informazione, e vediamo appunto cosa ci aspetta questo price cap, questo sconto, insomma, queste compagnie che un po' adesso fanno a gara, in concorrenza. Ci sono piccole compagnie che insomma cercano di, ecco, di non essere danneggiate, e le grandi compagnie che poi restano anche quasi al secco nei distributori. Avete visto le corse che ci sono. E allora adesso noi ci affidiamo al nostro ospite, il professor Francesco Pontelli, che appunto ci illumina su questo segmento. Ma poi noi ci allarghiamo come sempre, perché andiamo anche a vedere la nostra Europa, si sta sempre più, non in difficoltà, ma insomma un attimino la vediamo debole, mentre sono altri continenti che si rafforzano. Abbiamo visto anche l'incontro di due superpotenze qui, proprio questione di giorni, con grande sfarzo, con grande cerimonia, eccetera. Ecco. E forse, non lo so, sarebbe bene anche comprendere che cosa si sono detti questi super, queste superpotenze. E vediamo, ecco, se è percorribile ancora la rotta della diplomazia, ci si può parlare, oppure bisogna andare sempre a uno scontro, oppure bisogna appunto accendere fuochi, come qualcuno dice. Invece, insomma, c'è anche un'altra strada, che forse è la più intelligente, la più fattibile, non difficile. Non direi che la diplomazia non è mai stata difficile nei secoli, assolutamente. Tanti accordi sono arrivati solo ed esclusivamente perché c'è stato un percorso appunto di diplomazia, rotta della diplomazia, come viene anche definita così. E quindi per arrivare che cosa? Per avere

nostro continente, la nostra Europa, insomma, che cerchiamo anche di tirarla fuori da questa debolezza in modo tale che possiamo contare. Ecco, questo è un po' il concetto che vorremmo adesso affrontare con il nostro professore e che, per il quale appunto, ci mettiamo in contatto immediatamente.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo nel mondo, ecco, noi allarghiamo il nostro sguardo perché partiamo, così facciamo un cenno se possibile con quello che è stato l'incontro, insomma, di cui ha parlato il mondo, di queste due grandi potenze, cioè le superpotenze si sono incontrati, come dicevamo, questo sfarzo, queste cerimonie eccetera, però sotto sotto, stringi insomma, non so che cosa si sono dette, quali accordi siano andati incontro, però importante è parlarsi, ecco, parlarci e seguire quella strada che dicevamo della diplomazia. E allora noi, per saperne di più, abbiamo in collegamento, sempre con grande piacere, salutiamo professor Francesco Pontelli, docente, economista, grande esperto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, dottoressa, e ai suoi radioascoltatori.
0: Allora, dice, partiamo da lontano, un po' da questa Cina che, insomma, è sempre più forte. Noi la vediamo così, professore. Lei come la vede?
1: Ma indubbiamente la Cina sta raggiungendo un livello di una superpotenza che sta mettendo in crisi anche la stessa percezione se stessa degli Stati Uniti. Basti ricordare il fatto che, per esempio, in questi giorni è emerso che la Cina ha acquistato 1143, nei primi 8 mesi di quest'anno, 1143 tonnellate d'oro,
0: esatto.
1: Più ha aumentato le riserve di beni di primaria importanza, generi alimentari, e questo gli analisti la individuano come una strategia finalizzata ad un eventuale scenario bellico, perché andrebbe ricordato che quello che una volta si pensava sarebbe stato raggiunto nel 2030, cioè la capacità militare da parte della Cina di invadere Taiwan, adesso è stata raggiunta in questi ultimi mesi del 2026, e molti analisti indicano nel 2027 la data di una possibile invasione della Cina. Tanto è vero che l'incontro tra Xi Jinping e Trump è stato fortemente deludente relativamente agli risultati ottenuti. Praticamente non ha ottenuto alcun risultato, se non quello probabilmente di rafforzare quantomeno un minimo di confidenza tra i due leader delle due superpotenze. Però la Cina sicuramente rappresenta il vero pericolo per i prossimi anni, in relazione non solo alla sua politica economica, ma anche alla sua strategia militare. E comunque sia, sperando che appunto non ci sia questa escalation militare da parte del colosso di Pechino, comunque questa strategia rappresenta uno strumento di pressione politica ed economica nei confronti della Cina, perché contemporaneamente sta dismettendo i titoli del debito pubblico statunitense. Per cui diciamo che la Cina sta avviando una politica di forte pressione nei confronti degli Stati Uniti. Perché? Perché gli Stati Uniti sono sempre più deboli,
0: sì.
1: Sono impantanati in quella guerra disgraziata che Trump ha voluto fare all'Iran, e adesso si trova impantanato, e di conseguenza la Cina, che è stata lì ad aspettare, ha una posizione strategica e politica molto più forte.
0: Certo, e allora si può anche così vedere se c'è stata anche una tregua sui dazi, una tregua commerciale. Si parla appunto anche di un Trump molto più mite, molto più calmo, ecco, perché insomma ha paura di questa Cina. Ecco, siamo arrivati ad una tregua sui dazi, abbiamo anche noi delle conseguenze, dei riflessi, oppure...
1: È un po' difficile stare dietro tutte le sparate di questo Trump, molto difficile. Rimane la guerra in Canada, ogni tanto lui afferma appunto di voler far questo, voler far quello. In definitiva è solo un modo per distogliere l'attenzione mediatica dalla situazione di fortissima difficoltà nella quale si trova, che è quella militare strategica in Medio Oriente. Probabilmente questa situazione lo porterà a spingere di più, e questo per noi sarebbe un bene, a costringere tanto Putin quanto Zelensky a raggiungere una tregua, in modo da potersi concentrare successivamente solo sulle problematiche medio orientali e dell'estremo oriente. Però questa situazione è disastrosa ed è solo e esclusivamente, vediamoci, la guerra russo-ucraina certamente non dipende da Trump, però dalla scellerata politica di Trump, che si è fatto leggere per come titolare e portatore di una politica isolazionista, e dopo ha fatto esattamente il contrario. Un vero delirio che si fa fatica a comprendere se non attraverso delle manifestazioni patologiche mentali.
0: Certo, ed è appunto come diceva lei, in difficoltà non ne viene fuori da questo pantano che si è messo lui, insomma, con le proprie mani. Stretto di Hormuz, andremo a uno sbocco, andremo a una soluzione, come la vede lei, professore?
1: Guardi, possono essere valide tutte le soluzioni. Adesso le petroliere cominciano a scorrere, solo l'Arabia Saudita ha aperto le proprie esportazioni solo verso la Cina. Diciamo che credo che la posizione americana sia molto più isolata rispetto a prima, frutto anche di un'alleanza cieca nei confronti di Israele, che purtroppo, pur essendo l'unica democrazia in Medio Orientale, ha la guida anche lui una persona che io non stimo assolutamente, che considero folle, con una politica che ha già delle ricadute economiche e politiche disastrose anche per l'Europa, ma che comunque sta perseguendo degli obiettivi e soprattutto con dei metodi che io non condivido assolutamente. Sto parlando ovviamente di Netanyahu. Purtroppo Trump è legato a doppio filo, c'è chi dice per i file Epstein, c'è chi dice per altri motivi. Comunque sia, la situazione è questa: a un certo punto non contano neanche i motivi che legano queste due potenze nei confronti di Iran. Intendiamoci, l'Iran non deve avere la bomba atomica e nessuno dice questo. Non è che io sia perché l'Iran possa ottenere la bomba atomica, però si poteva raggiungere questo obiettivo attraverso l'incursione dei servizi e non certo una guerra come questa, che sta mettendo in grossa difficoltà tutta l'economia mondiale, in particolare quella europea. Certo. In relazione ovviamente ai costi energetici che ne conseguono.
0: Certo, l'Iran, questo fatto dell'Iran ha messo proprio sconvolto a livello internazionale. Allora veniamo a casa nostra, veniamo in Europa, perché insomma anche la nostra Europa, vediamo la Germania, che sconvolgimenti, vediamo appunto la Volkswagen, l'Audi, abbiamo visto anche l'Audi e altri ancora sono fortemente in difficoltà e quindi c'è da preoccuparci. L'Europa, professore, ci sembra sempre più debole. Ecco, cosa c'è da fare, cosa c'è da intervenire, come farebbe lei, ecco, farebbe lei se fosse in un posto di comando, ecco, una domanda.
1: Guardi, allora, una persona mediamente intelligente che abbia a cuore la salvezza della propria famiglia, sto parlando di un padre di famiglia, sì, di fronte ad una difficoltà economica cercherebbe di trovare quelli che dovrebbero essere le priorità per il mantenimento della famiglia, di conseguenza eliminerebbe tutte quelle cose che possono essere considerate superflue o quantomeno procrastinabili in termini di raggiungimento, per cui magari in una famiglia, se c'è una crisi economica, non si mandano i figli 3 settimane al mare, se ne mandano 2, non si compra l'auto nuova, si fa la revisione della macchina senza cambiarla. Ecco, l'Unione Europea, in mano a questa folle Commissione Europea, appoggiati da tutti i partiti, dalla Forza Italia fino a quelli socialisti, sta adottando una politica esattamente opposta, nel senso che ha mantenuto intatti i propri obiettivi, quindi il Green Deal, la transizione energetica, il divieto delle auto termiche al 2035, l'introduzione dell'Euro 7, come se niente fosse, come se nulla fosse. Ed è questo, al di là degli obiettivi che io avrei scelto, quando una persona non si rende conto che il contesto internazionale è fortemente cambiato dal momento in cui aveva adottato determinate politiche, questa io la trovo una forma di cecità ideologica che non si addice a una persona che abbia delle responsabilità istituzionali come quelle europee. E lo stesso vale anche a livello governativo nazionale, intendiamoci, perché finalmente oggi è uscito un'intervista all'amministratore delegato di Volkswagen, che ha delle belle responsabilità, perché prima che esplodesse la crisi del Volkswagen, lui andava in giro a blaterare 6 mesi prima che Volkswagen era l'azienda che più investiva nella guida autonoma, come se fossero queste le priorità di un'azienda automobilistica. Ma a parte quello, è venuto fuori finalmente che all'interno del CDA, visto che sono rappresentati tanto i sindacati di IG Metal quanto il governo della Bassa Sassonia, questi hanno spinto sempre per la transizione elettrica delle autovetture. Non hanno avuto nessuna capacità di interloquire con le autorità europee per salvaguardare non tanto, oltre alle aziende, i milioni di posti di lavoro che l'automotive esprime all'interno del continente europeo, e di conseguenza le responsabilità cominciano finalmente ad emergere, per cui esiste sicuramente una responsabilità del manager, ma esiste anche una responsabilità politica da parte dei sindacati, che fino adesso non erano mai stati presi in considerazione.
0: Auto elettrica, allora vediamo insomma che la Cina spinge, beh, arrivano qui piccoline ma economiche, ecco là, il prezzo gioca un ruolo importante perché insomma la famiglia media, ecco, deve risparmiare qui tutti i problemi connessi, e quindi un mercato che si impone sempre di più, l'auto elettrica. E allora qui è veramente che le nostre auto, la nostra tradizione di produttori, insomma prendiamo sempre le Germania ma anche noi siamo importanti in Italia per questo settore, va sempre più in crisi. Come si può un attimino arginare questa deriva?
1: Ma guardi, io farei come si faceva al liceo, si copiava dal compagno di classe più bravo, molto semplice. Allora, gli Stati Uniti quando c'era alla presidenza Joe Biden imposero di darci sull'auto cinese del 100%, punto. Bisogna bloccare il Green Deal, bisogna bloccare il divieto, cioè eliminare il divieto delle auto endotermiche del 2035, bisogna rivedere tutti quei parametri, tutti quegli obiettivi che erano stati, già erano folli allora, perché ricordiamoci, anche se Draghi dice il contrario, la decarbonizzazione al 2050 è un'utopia che solo un bambino può credere. Per cui bisogna rivedere tutti quei punti che erano stati approvati in un periodo di pace relativa. Adesso con due conflitti e ancora adesso paghiamo le conseguenze del Covid, rivedere questi obiettivi e riportare e ridare la priorità alla salvaguardia dei posti di lavoro e non tanto all'ambiente. Perché vedete, molti dicono ma la transizione energetica è quella che ci permetterà, avete visto quest'estate cosa è successo, le temperature. Io ricorderei a questi dotti esponenti del mondo ambientalista che negli ultimi 10 anni l'Europa ha emesso 700 milioni di tonnellate in meno di CO2.
0: Certo.
1: E questi sono i risultati, per cui è evidente che non esiste nessuna connessione diretta, non che la CO2 emessa in eccesso faccia del bene, ci mancherebbe altro, ma non c'è nessuna connessione tra quello che noi risparmiamo ed un eventuale miglioramento del cambiamento climatico, anche perché nel contempo la Cina, l'India e gli Stati Uniti, che rappresentano il 54% delle emissioni totali, hanno aumentato di 2.500 milioni di tonnellate le emissioni di CO2, per cui noi ci facciamo carico di risparmiare e perdere posti di lavoro, le conseguenze sul cambiamento climatico sono nulle e proprio quest'estate è nella dimostrazione, e abbiamo quegli altri che ci invadono con prodotti fatti con energia sporca che noi invece non riusciamo più a produrre. Tanto è vero che molti parlano dell'esplosione dei costi del petrolio, è vero, e della benzina alla pompa, ma guardate che la responsabilità non è tanto dell'aumento delle quotazioni del petrolio quanto è determinato dal fatto che solo negli ultimi 5 anni, dal 2000 al 2025, quindi con al potere la commissione Ursula von der Leyen, per la quale sarebbe opportuno aprire un nuovo processo di Norimberga, sono state chiuse per le nuove normative ambientaliste assolutamente impossibili da sostenere economicamente, hanno chiuso in Europa 14 raffinerie. Questo cosa vuol dire? Abbiamo perso la capacità, anche avendo il petrolio ad un prezzo ragionevole, perché 90 euro è un prezzo alto, ma è un prezzo ragionevole, tutto sommato in considerazione anche del momento storico che stiamo vivendo con i due conflitti. Purtroppo noi cosa succede? Noi non siamo più in grado di raffinarla, per cui chi ha investito nella raffinazione, soprattutto i paesi arabi, sono passati da chiedere un margine dai 3 ai 5 centesimi a barile ai 50-60 centesimi a barile, per cui è evidente che il prezzo del petrolio aumenta sì in base anche alle quotazioni, ma soprattutto in base ai costi di raffinazione, che è un asset industriale che noi abbiamo dismesso seguendo questa follia totale della Commissione Europea.
0: E adesso paghiamo le conseguenze, eccole qua.
1: È evidente.
0: Sono arrivati, il conto è arrivato. Però, professore, dobbiamo rispondere a un nostro ascoltatore che fa una domanda molto precisa. Saluta e dice lei, il professor Pontelli, sempre numero uno: se per l'Italia conviene investire di più in energie rinnovabili, tipo idroelettrico, oppure sul nucleare. Grazie, datecimi la risposta. E salutiamo anche il nostro Faustino.
1: Io sto proprio, esco domani con un articolo proprio sulle energie rinnovabili italiane. Dunque, noi in Italia abbiamo una particolare. Noi all'inizio del secolo eravamo la nazione che aveva il più alto apporto di risorse di energia rinnovabile grazie proprio all'idroelettrico. Eravamo i primi in Europa, tanto per capire da dove veniamo noi. Dopo abbiamo avuto una serie di politiche, noi abbiamo avuto, non abbiamo sostanzialmente, non abbiamo avuto più nessuna politica energetica, e ci ritroviamo nella situazione attuale nella quale il 45%, che è già un bella percentuale, il 45% delle energie rinnovabili arrivano dal settore idroelettrico.
0: Sì.
1: Ci sono due problematiche. Se noi volessimo, se invece di parlare di nucleare, che è uno scenario di qui ai prossimi 15 anni, ammesso che il governo successivo, che potrebbe essere tanto il centrodestra quanto il centrosinistra, manterrà intatti gli obiettivi fissati con la legge del governo Belloni relativa al riportare queste nuove piccole centrali nucleari, noi se volessimo portare questa energia idroelettrica dal 45 al 55%, che sarebbe una cosa molto importante da fare, dovremmo, da una parte abbiamo due problematiche. La prima, l'Europa ci imporrebbe di rinnovare, abbiamo tutte le concessioni o in scadenza o scadute per quanto riguarda la gestione delle centrali idroelettriche. L'Europa ci imporrebbe di fare una banda con un bando includendo anche tutte le compagnie, o le compagnie anche finanziarie, anche europee. In Francia viceversa, dopo 10 anni contenzioso, la Francia ha rinnovato tutte quante le concessioni per le centrali idroelettriche che sono rimaste in mani francesi, perché ovviamente l'obiettivo francese è quello di creare un altro asset di energie rinnovabili che possa assicurare quell'apporto energetico per le famiglie e le imprese. E questo è il primo. Secondo, se noi riuscissimo a... quindi il modello da seguire non è quello europeo, che dobbiamo cominciare a capire, l'Europa è il nostro problema, questa Europa e questa Commissione, non l'Europa in generale. Questa Commissione è la causa di tutti i nostri disastri che stiamo vivendo in un periodo molto difficile come quello attuale. Per cui se noi non rinnoviamo in questo contesto, le concessioni, sperando di mantenerle solo in mano italiane, noi non abbiamo la possibilità di efficientare il sistema idroelettrico, perché c'è bisogno di investimenti per aumentare la produttività stessa delle turbine, migliorarle, modernizzarle e portare questa quota dal 45 al 55%, e questa sarebbe una scelta molto intelligente, perché viceversa tutti i fenomeni che si occupano di ambientalismo o di energia dicono investiamo nel fotovoltaico. Sì signori, è vero, però il 90% del fotovoltaico arriva dalla Cina, sia come terre rare che come pannelli. In Europa viene prodotto il 2% dei pannelli solari. Quindi questo vorrebbe dire legare mani e piedi e mettere la nostra economia nelle mani della Cina, che mi risulta non essere una democrazia. Per cui la soluzione quale potrebbe essere? Sono assolutamente d'accordo col suo ascoltatore che bisogna investire moltissimo nell'idroelettrico, investire anche nel fotovoltaico, ma soprattutto noi dovremmo investire nella diversificazione totale ed assoluta delle fonti energetiche, perché solo togliendo spesso specifico ad una fonte di queste saremmo in grado di essere meno ricattabili da parte di chi gestisce queste energie e ce le vende a noi. Anche perché ricordo che noi siamo un paese di trasformazione.
0: Sì.
1: Un paese di trasformazione deve avere buoni rapporti sia con chi ha l'energia per trasformare e ci dà le materie prime, sia con il paese dove queste materie prime vengono da noi trasformate e vanno a essere vendute.
0: Sì.
1: Noi non possiamo credere di vivere senza l'energia che importiamo. È assurdo credere che noi si possa diventare indipendenti sotto profilo energetico. Chi cerca questo obiettivo, che è un obiettivo, è una direzione attraverso si potrebbe ottenere solo attraverso il potenziamento dell'energia idroelettrica, ma non si verrà mai raggiunto. Noi saremo sempre dipendenti, perché noi non abbiamo materie prime e non abbiamo siamo un mercato tutto sommato abbastanza piccolo, per cui noi dobbiamo cercare di diversificare quanto più possibile le fonti energetiche.
0: Certo, questa è la soluzione, insomma, senz'altro migliore, più adatta alle nostre esigenze.
1: L'Europa invece ha scelto la teoria monoteista ambientalista, che vuole la decarbonizzazione dell'Unione Europea, che è una follia totale.
0: Questa
1: è la realtà.
0: Non può essere. Quindi diversificazione, parola d'ordine per il nostro ascoltatore. Qui è quello, anche un altro ancora dice grazie della risposta che appunto appena sentito. E allora ecco qua, parola d'ordine, diversificazione, come dice il nostro ospite, va bene il fotovoltaico, però siamo un paese di manifatturiere, quindi non abbiamo materie prime, insomma, ecco, se che possiamo così contare su una solidità e su una forza propria nostra intrinseca. Quindi diversificare è la parola. Aspetti, perché mi stanno arrivando altri messaggi. E allora dice cosa fare? Beh, ecco, il professore ha già dato la risposta, sto seguendo un altro messaggio ancora, e quindi torniamo alla decarbonizzazione. Allora, professore, speriamo bene, come ci lasciamo con questo messaggio? Insomma, noi siamo sempre speranzosi.
1: Guardi, noi siamo speranzosi. Io sono convinto che il nostro paese abbia quelle risorse necessarie per riuscire a superare anche questo momento. Però ricordo che oggi lo spread è al 118. E adesso si comincia a dire, ma spread al 118 dovremo fare dei sacrifici, non dovremo più raggiungere determinati obiettivi, anche fiscali. Questo detto dal vice ministro De Leo, che francamente trovo una persona assolutamente improponibile. Ricordo che quando lo spread era al 74% si è continuato a spendere e a spandere anche nel settore degli armamenti. Noi dovevamo capire che la festa è finita, soprattutto per quanto riguarda la spesa pubblica. Noi dovevamo cambiare le priorità, che sono, non possono più essere quelle difensive, devono essere, o degli armamenti, perché se è vero che noi vogliamo che l'Europa, che l'Italia ha sottoscritto il 5% del PIL destinato alla difesa, pensate, alla difesa destiniamo il 5%, l'1,2% in meno di quanto viene destinato alla sanità. Viceversa, in Germania alla sanità viene destinato il 10,5%, e questi che destinano il 5% agli armamenti, alle armi, all'esercito, destinano il 1,2% in meno di quanto destinano alla sanità. Ma vi sembra normale? Ma secondo voi le conseguenze le pagano i cittadini che non vanno più a curarsi perché il sistema sanitario ha sempre minori risorse, o no? La realtà è questa, e abbiamo lo spread a 118.
0: Sta salendo in questi giorni, giorno per giorno, esattamente 118, stiamo andando veramente male. E quindi ecco che dica il suo ospite se possiamo tornare all'auto tradizionale. Ecco, un altro messaggio ancora.
1: Noi tecnologicamente parlando, nel settore delle motorizzazioni siamo i numeri uno in Europa, al mondo. Che ne dicono di quelli che dicono ma ormai l'auto è un robot per cui la Cina ci sopravanza e via di seguito? Guardate che l'auto in Cina non la vendo, perché i dati di vendita cinesi di auto al mercato interno sono in calo pauroso, e si parla di fallimenti anche clamorosi di molte aziende che qua vengono viste come se fossero le nuove major internazionali. Noi purtroppo è sempre il solito discorso: noi non abbiamo coscienza della nostra capacità, della nostra cultura. Noi abbiamo svenduto un asset industriale come quello dell'automotive sulla base di un delirio ambientalista che vede nel diesel, nella benzina, le cause del cambiamento climatico. Queste ideologie sono folli, oltre ad essere stupide, e di conseguenza, però purtroppo la gente li ha votati, e purtroppo nessuno andrà a chiedere a quella parlamentare del centro-sinistra che esultò quando disse al Parlamento europeo: abbiamo votato il Green Deal, si apre un nuovo scenario per l'Europa. Sì, lo scenario di miseria e di disgrazia che purtroppo adesso sta inevitabilmente avverando.
0: Certo, e allora un ascoltatore molto attento dice: ma guardate che è sempre un problema di comunicazione, di far credere quello che non è la verità. È giusto il concetto qua del nostro un altro ascoltatore, è così, l'ultimo ascoltatore ha pienamente ragione, cioè passa quello che dice la comunicazione, non quello che è giusto, perché qua bisogna fare dei distinguo. Giusto, ha ragione il nostro ascoltatore,
1: assolutamente d'accordo.
0: Esatto, eccolo qua, vede che insomma sono molto attenti. Un altro ascoltatore dice: caro professore, perché siamo una colonia americana, italiana, eccetera eccetera, insomma è qua un altro discorso ancora. Poi ancora, aspetti un attimo, allora il nostro professore ecco la vedono sempre in politica, ecco, questo qua è ormai è un classico che lei, e lei non vuole andare, e lei non vuole andare in politica, ecco.
1: No, io non voglio andare. Il problema è che tutti i partiti dall'ultimo, da quello di più di destra a quello di estrema sinistra, vogliono solo una cosa: la gestione della spesa pubblica. Perché guardate, finalmente l'ho sentito dire anche ieri per la prima volta da una persona, dal vice direttore del Corriere della Sera, una cosa che io scrivo da anni, ma perdonatemi, ma le riforme della riduzione del cuneo fiscale che aveva tanto decantato Brunetta, l'allora ministro del governo Draghi, o il ministro dell'economia attuale Giorgetti, che avrebbe dovuto risollevare con investimenti da 40 miliardi il primo, 40 il secondo, ma quali effetti hanno sortito? Nessuno, perché sono delle bufale clamorose, perché nessuno va a chiedere un bilancio consuntivo al governo di quanto ha ottenuto con gli investimenti, perché la spesa pubblica è la prima forma di potere italiano e tutti vogliono mettere le mani sulla spesa pubblica, indipendentemente da che siano di destra o di sinistra. Se noi non riusciamo in qualche modo a prendere il controllo della spesa pubblica che il governo giustamente ha in mano, ma se noi non riusciamo a far rendicontare al governo le spese che ha promesso e come sono state spese, i risultati ottenuti, noi non devono lasciare una parte. Ogni azienda presenta il bilancio consuntivo rispetto a quello preventivo, al budget. Guardate ragazzi, abbiamo raggiunto questi obiettivi, questi altri, visto la crisi economica non siamo riusciti, ma nessuno chiede un bilancio consuntivo a questi ministri, nessuno, tantomeno i governi. Questo è il problema di base. Noi continuiamo come diceva giustamente il suo radioascoltatore, noi continuiamo a essere bombardati da diminuzioni fiscali, riduzioni fiscali che non sono assolutamente inesistenti, e continuiamo invece ad aumentare la spesa pubblica, perché guardate, che non lo dice nessuno, questo governo, pensate cosa hanno fatto con gli altri, solo nella sua permanenza alla guida del paese ha aumentato di 450 miliardi di debito pubblico. Chiedo con quale vantaggio per i cittadini che stanno sempre peggio.
0: Dov'è il beneficio per noi? Ecco, esatto. Questo. Dov'è? Non c'è. E quindi ecco. Ah, vabbè, ancora messaggi che la vogliono in politica, ma il professore, ripeto, avete sentito, mamma mia, tutti la vogliono appunto leggere, professore. Vabbè, i nostri ascoltatori hanno tanta fiducia e tanta stima per il suo ospite. Eccolo qua. Bene. Allora, tanta fiducia e stima anche da parte nostra, da parte mia, del professore. Ci sentiamo prossimamente, professore, speriamo meglio, insomma noi siamo sempre
1: molto volentieri,
0: positivi. Allora noi salutiamo il professor Francesco Pontelli, perché si fosse messo in ascolto adesso, economista, studioso, volto televisivo, la vediamo sempre nelle televisioni locali, ma sempre molto preparato, e noi ci diamo appuntamento prossimamente. Va bene, professore?
1: Buona giornata, buon pomeriggio a voi e ai suoi radioascoltatori, arrivederci.
0: Grazie professore, alla prossima, grazie. Bene, ma il professore fa il professore, eccolo qua ancora. Vabbè, insomma, comunque è molto bravo, ci vuole un professore così, altrimenti qua. Allora adesso noi andiamo nell'alimentazione, libro dal banchetto alla sagra, mangiare e bere nelle Venezie tra Medioevo ed età contemporanea. Mamma mia, facciamo un viaggio enorme nell'alimentazione. Con chi? Col professor Danilo Gasparini, già docente storia e agricoltura all'Università di Padova, che abbiamo già sentito e con piacere adesso ritorna ai nostri microfoni.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere questo libro, Dal banchetto alla sagra, mangiare e bere nelle Venezie tra Medioevo ed Età Contemporanea. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, sempre con grande piacere, salutiamo professor Danilo Gasparini. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, qui professore, insomma, partiamo da lontano, il banchetto, il medioevo, la cucina, il mangiare, il bere, ma quante cose qui ovviamente che racconta. Allora, partiamo dal medioevo, non lo so, facciamo un viaggio, insomma, speriamo di arrivare ai giorni nostri.
1: Sì, sì, beh, ma cioè, si può far sintesi.
0: Sì, sì.
1: No, nel senso che il lavoro che ho cercato di fare è di capire come si sono cambiati nel corso dei secoli, quindi io parto dal Medioevo perché appunto la documentazione è molto più ricca, insomma,
0: sì,
1: rispetto ai periodi precedenti, cercare di capire come si sono evoluti i sistemi alimentari, i regimi alimentari, diciamo, in quest'area che io scelgo perché è l'area che conosco di più delle tre Venezie,
0: sì,
1: quindi Trentino, Friuli e Veneto, a partire dal Medioevo fino ad arrivare al tiramisù dei, insomma, fino ad arrivare a oggi, e soprattutto cercando di capire chi, quando e cosa si mangiava, perché evidentemente dimmi che carta di credito hai e ti dirò cosa mangi, insomma.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo vale oggi e valeva anche per il passato, e ho cercato soprattutto di capire, di dividere in maniera abbastanza netta, spero, i mangiari delle città rispetto ai mangiari delle campagne,
0: certo,
1: perché questo è uno anche dei grandi temi. All'interno delle città, evidentemente mi sono soffermato così, con degli approcci anche abbastanza semplici e netti, cioè cosa mangiava l'aristocrazia, quindi cosa mangiavano i nobili, gli aristocratici, cosa mangiava il popolo, cosa mangiavano i ceti popolari delle città, dagli arsenalotti della strada di Venezia fino agli artigiani, fino alla gente, cosa si mangiava nei monasteri, perché anche quelli erano centri importanti. E poi in particolare su Padova mi sono soffermato, perché Padova rappresenta un caso un po' particolare, perché la presenza dello studio dell'università,
0: sì,
1: a partire dal 1222, faceva fluire a Padova studenti che venivano un po' da tutta Europa, con dei gusti un po' particolari, quindi abbiamo avuto la fortuna di avere una documentazione abbastanza ricca, per esempio delle feste di laurea a fine del 400, oppure il pranzo del rettore dell'università o del vescovo, insomma. Ma poi Padova è interessante perché poi, come Venezia, Padova aveva anche la comunità ebraica, quindi cosa mangiava, quindi cercare di capire come cosa mangiavano e come era organizzata poi tutta la distribuzione, perché un conto è far arrivare in città i prodotti dalla campagna e un conto poi è distribuirli e fare in modo appunto che la gente avesse possibilità di accedere. Io sottolineo il fatto che in quasi tutte le città, non solo nel nord Italia ma anche in quelle toscane, la testimonianza della presenza della piazza del grano, per esempio, oppure della piazza delle erbe, stava a significare che c'erano luoghi di mercato pubblici in cui era possibile ed era appunto permesso accedere a quanto la città portava dentro, quanto la campagna riusciva a portare dentro,
0: certo.
1: Sottolineando per esempio l'importanza e l'ossessione del pane. L'ossessione del pane è stata una cosa che ha caratterizzato le città per secoli, insomma, quindi le autorità erano particolarmente attente che non mancasse mai il grano, davanti alle carestie, davanti alle guerre.
0: Certo.
1: Importante che i magazzini della città, i fonti ci fossero sempre pieni, quindi c'era un controllo molto stretto sui magazzini, ma anche per esempio sulle attività dei mugnai, sulle attività dei fornai. Perché? Perché il prezzo era controllato, il prezzo era politico, era normato da calmieri calmieri sul pane che dureranno in Italia, certo, fino al 1975. Quindi, e poi mi sono spostato con lo sguardo appunto nelle campagne.
0: Ecco, come si mangiava, sì, nelle campagne, che abitudini eccetera, che rapporto intercorreva campagna-città, ecco, questo è interessante.
1: Allora, il rapporto tra città e campagna è un rapporto di dipendenza assoluta della campagna dalla città, nel senso che le nostre città disegnano le campagne ad uso del carrello della spesa del cittadino. E se noi andiamo a vedere le norme statutarie di Treviso, di Padova e altre, si vede proprio come la città disegni il paesaggio agrario delle campagne sulla base dei bisogni che ha. Quindi molti cereali per il pane, ma anche tanto vino, cioè la città non doveva avere tutto questo. Il mondo contadino e le testimonianze letterarie del tempo da Ruzzante, ma poi anche tanti autori, ci raccontano una campagna dove la monotonia alimentare regnava sovrana. Si mangiavano tante erbe di campo, si mangiavano pani scuri, perché il cromatismo del pane dava l'idea appunto a che classe tu appartenevi: il pane bianco per i ricchi, il pane scuro, il pane nero invece per il mondo contadino. E il mondo contadino è andato avanti secoli a sognare la carne. La carne era uno degli, così, dei sogni del mondo contadino, che si realizzerà molto tardi, insomma, col miracolo economico. E quindi una campagna, diciamo, dove quando arrivava la carestia si riversavano in città per sperare di trovare qualcosa. Poi in certi momenti ci sono alcuni prodotti che magari salvano in parte la campagna dalla miseria e dalla fame. Esempio, il mais, l'arrivo del mais nel Veneto è precoce, tant'è che appunto se c'è uno stereotipo che ci affibbiano è quello di veneti polentoni. E il mais salva in parte diciamo la popolazione contadina, che spendeva tra il 60 ma anche oltre il 70% del proprio budget per il cibo, fatto 100 un salario, fino a fine 800 anche oltre, il 60-70% andava appunto per soddisfare i bisogni primari. Certo. Ed è solo col miracolo economico, sono solo la seconda dopoguerra che la campagna si riscatta. E sottolineo poi il fatto che tutta la retorica che si fa sul mangiare contadino tipico è una retorica basata sui cibi della festa del mondo contadino, che erano pochi e rari, insomma, non capitava una volta due all'anno che si potesse fare festa attorno appunto anche a un pezzo di carne, la festa
0: qualche cerimonia, qualche matrimonio.
1: Era assolutamente una rarità. Quindi noi quando celebriamo il mangiare tipico contadino nei nostri agriturismi non dobbiamo dimenticarci che erano i cibi delle rare feste in cui si faceva. Per il resto era polenta e pellagra, perché il rovescio della medaglia della diffusione del mais sarà la pellagra, insomma, ed è un prezzo che come veneti, lombardi e anche friulani abbiamo pagato caro.
0: Certo, si mangiava solo polenta, quindi ha dato luogo a questa malattia. Però lei, professore...
1: C'è anche questo modo di dire, sai, che per i veneti meglio polenta senza niente che niente senza polenta.
0: Anche questo è vero.
1: Per dare il segno della rassegnazione, insomma, che c'era.
0: E lei, professore, però si ferma anche su, quei conventi, abbiamo già detto, confraternite che nascono in Francia e che insomma anche il priore aveva un'importanza. Ecco, che ruolo hanno avuto le confraternite, giusto per sintetizzare anche questo aspetto?
1: Allora, noi come regione Veneto siamo una delle regioni che ha il maggior numero di confraternite gastronomiche in Italia, che nascono così, se vogliamo, su ispirazione francese. Noi, una delle più vecchie confraternite che abbiamo nel Veneto è quella del Prosecco, che celebra gli 80 anni. 1900.
0: Ma anche quella del Baccalà mi pare, no? È vecchio.
1: Baccalà è molto, molto più recente, anni, sì, anni 80, sì, sì.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Però ecco, lo scopo, in realtà lo scopo di queste confraternite, nella loro ispirazione, negli loro statuti, è quello appunto, a un certo punto, di valorizzare. Valorizzare un piatto, valorizzare un prodotto, e ce ne sono per tutti i gusti. A Verona è nata una confraternita degli ossi di porco e champagne, il cui motto è appunto mangiare povero e bere ricco. Però poi le confraternite, da questa primaria ispirazione di tutela di un patrimonio culinario, sono diventate anche così dei luoghi molto
0: riservati,
1: se vogliamo, ed esclusivi.
0: Per cui
1: essere dentro alla confraternita del Folgo di 90 Padovana è un privilegio, insomma.
0: È un prestigio, certo.
1: Sì, e poi c'è dentro tutta la ritualità.
0: Perché
1: c'è l'investitura, ci sono le cappe. C'è tutta
0: la sfilata,
1: poi,
0: le medaglie, c'è tutto un cerimoniale,
1: appese al petto, come avessero partecipato a delle straordinarie campagne di guerra, e sono delle campagne di grandi mangiate in realtà. Una delle che io non contesto ma sottolineo, quando appunto queste confraternite vogliono fissare una ricetta, vogliono fissare un piatto, sapendo benissimo che se c'è una cosa che è mobile è la cucina. È la ricetta di una cucina. Le ricette viaggiano, cambiano, mutano, perché la cucina è un luogo di contaminazione ed è contaminante. Fissare una ricetta una per tutte per i secoli a venire, è un'azione che fa anche sorridere, proprio perché si sa benissimo che evidentemente le cose cambiano, insomma. Sono tante contraddizioni. Io dico, a un certo punto, magari difendiamo tutti i prodotti, difendiamo la sovranità alimentare, dimenticando per esempio che il Veneto è tra le regioni in Italia dove si consuma più sushi. Quindi per dare
0: appunto,
1: l'idea sono narrazioni che possono anche essere utili. L'importante è avere l'onestà intellettuale di dire: guardate, non è sempre stata così, non sono sempre state bollicine. Il mondo contadino ha sempre bevuto vini pessimi, vini che sfioravano l'aceto, insomma, quindi. Però poi le cose sono cambiate.
0: Lei professore, ecco, faccio una nota, perché lei è andato indietro e mi fa piacere. Marin Saludo, dietro degli Senalotti, anche lì il mito dei banchetti a Venezia. Questo è un capitolo molto bello che fa piacere, perché insomma andiamo indietro nella storia. E poi vado un po' veloce, perché fra poco arriva la pubblicità.
1: Mi dica.
0: Lei, andiamo al 1918, carta gastronomica, la tradotta, e poi andiamo al cibo in scatoletta nelle guerre. Purtroppo c'è anche stato questo, no? Bisogna dirlo, insomma, ecco. Un miliardo di scatolette, è vero? Un miliardo di scatolette.
1: Entra a gamba tesa la nuova industria alimentare. È una cosa straordinaria, perché il mondo contadino ha cominciato ad assaporare la carne quando è arrivata in tavola nel secondo dopoguerra. La carne cimentale, insomma,
0: quando sono arrivate.
1: E quindi la guerra ha dato un forte sviluppo all'industria alimentare, e appunto le scatolette e il cibo conservato sono stati che poi appunto, come sempre nella guerra, si inventano delle cose e poi la società civile le assorbe, insomma.
0: Certo, e poi andiamo, insomma, siamo d'obbligo, oggi è la giornata del caffè, professore, allora è celebrato nel mondo. E diciamo anche noi che senza caffè non si può stare, no? Possiamo dirlo tranquillamente.
1: Lo avevano capito i veneziani nel Settecento. Goldoni dedica la bottega del caffè. Perché arriva una nuova moda, che si combina però con lo sviluppo straordinario nello stesso periodo delle botteghe di acquavite. Caffè e acquavite, e nasce il Resendin. che è il nostro modo di bere,
0: sì,
1: la
0: grappa, certo, certo, dopo il caffè la sentin, si usa ancora, sì,
1: quindi
0: penso.
1: Anche,
0: sì, penso
1: che
0: sì,
1: sì, beh, sì, penso, quindi sì, nuovi prodotti, nuovi gusti, insomma.
0: Certo, certo. E poi andiamo, professore, veloce veloce, a ricettari. Lei ha fatto una ricerca, ricette,
1: sì,
0: libri, insomma,
1: sì,
0: qui vedo un po' di tutto, ma quanto è un libro ricchissimo, ecco perché lo consiglio ai nostri ascoltatori. Mi state,
1: sì,
0: di ripetere il titolo è Dal banchetto alla sagra, mangiare e bere nelle Venezie tra Medioevo ed età contemporanea, ed è autore il professore che abbiamo in linea, il professor Danilo Gasparini. Ecco, lo dico perché magari dopo
1: grazie,
0: mi...
1: grazie.
0: Sì. È veramente una bella analisi, un bel studio, un viaggio che non finisce più, professore, qui, quindi lei le Venezie, perché parla di Venezie, quindi insomma è, sì, allargato lo sguardo.
1: Sì, sì, sì, certo, allargato lo sguardo, e beh, il frutto del mio lavoro, io insegno da 20 anni all'università,
0: certo,
1: storia del,
0: certo,
1: cibo, e quindi ho messo assieme un po' il frutto delle mie ricerche, ed è da storico mi baso solo sulle fonti,
0: certo,
1: quindi
0: sì, sì, no,
1: questo è il mio lavoro.
0: È scientifico lo studio. E allora poi, sì, ricordiamo anche altre opere del nostro ospite, La polenta e Formenton, Il mais nelle campagne venete,
1: sì,
0: XVI e XX secolo, Serenissima campagna, credo che qualcuno, appunto, ci siamo sentiti, l'avremo anche presentato di questi,
1: sì, libri. Può essere. Adesso riprenderò in mano quella storia del mais, perché la storia dei veneti e della polenta è un caso di bullismo gastronomico,
0: okay,
1: nel senso che abbiamo diffuso la polenta in tutta Italia come il sud ha diffuso al nord Italia la pasta secca, insomma, quindi ci sono questi fenomeni, e il titolo sarà Polentari d'Italia, unitevi.
0: Ok, va bene. Allora, professore, noi la ringraziamo di questa,
1: grazie,
0: opera,
1: grazie,
0: così,
1: a voi,
0: così scientifica e ben strutturata, ecco, è piacere leggere. E allora ci sentiamo prossimamente per un altro libro. Va bene? Grazie,
1: va bene,
0: professore, grazie, buona,
1: grazie,
0: serata.
1: Grazie, un saluto a chi ci ascolta, grazie.
0: Grazie, grazie, grazie, professore. Bene, è un bel libro, interessante, perché tratta un po' di tutto. Io sono partita proprio da Marin Sanudo, quindi andiamo agli arsenanotti, cosa mangiavano gli arsenanotti fino a venire ad oggi, che appunto si parla di altre ricette, ha fatto cenno al sushi, insomma, e quindi come si evolve, come cambia anche l'alimentazione che poi si traduce, cioè plasma l'identità culturale, il rapporto cibo-territorio, molto interessante anche questo aspetto, perché il cibo, ecco, fa parte della nostra identità, della nostra storia, e quindi lui, il professore, l'ha trattato molto molto bene. Ecco perché ve lo consiglio. Allora, praticamente siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ma ci concediamo un minimo 2 note musicali e poi passiamo ai saluti definitivi.

allora ricordo ancora il 5 per 1000, ma ormai l'avremo già detto tutti al nostro commercialista o CAF, 0159 80 90 288. E poi c'è anche un'altra pagina qui da far conoscere, le nostre iniziative della nostra emittente, che sono tante, però a volte appunto ci affidiamo agli spot che sono precisi, che sono molto anche simpatici di tutto quello che viene organizzato nella nostra radio. Però i gattini randagi, allora 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare i gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona Colli Euganei. Ci appoggiamo due associazioni, ma solo per poter fare raccolte di cibo e nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo a curare, a sterilizzare e cercare adozione ai gatti adulti, cuccioli e gatti incinte che recuperiamo sul territorio. Non avendo una struttura dove proteggerti, accoglie ognuno di noi, usa la propria casa per gli stalli, per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbietta, cibo e altri materiali necessari per gli stalli. Facciamo delle raccolte fondi, utilizziamo teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo, con creazione fatte da voi. Aiutarci allora, TikTok, Gattini Randagi, Facebook, Caterina Turetta. E quindi qui c'è anche una mail, caterinaturetta@gmail.com. Poi ancora prendete nota, sempre Caterina Turetta, telefono 349 69 59 726. Ripeto ancora, 349 69 59 726. Quindi un'iniziativa veramente straordinaria da aiutare, da seguire i gattini randagi. E questo era appunto l'iniziativa appunto che ci teniamo moltissimo. Poi vediamo un attimo, allora ancora, ah sì, ecco qua, 5 per 1000, sì, ripeto, 0159 80 90 288. Però sul sito trovate tutto, se avete qualche difficoltà a scrivere, non avete la carta appena pronta, ma penso che ormai insomma siamo da parecchio che lo diciamo, e quindi vediamo un attimo. Allora, un'altra nota musicale, poi passiamo ai saluti definitivi.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Crediti, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
1: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato che è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
12: Ne va della nostra salute.
11: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
12: Chigiani Life.
11: Ma è un depuratore, dico io.
12: No.
11: Mi dice lei.
12: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
11: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
12: La salute è importante.
11: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kijani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kijani Life.
13: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
14: Ritorno un attimo in diretta perché mi sono scappati dei messaggi con il professore. Allora, abbiamo qui il nostro ascoltatore. Dite al professore di andare nelle scuole a fare informazione. Giusto.

Divido perché insomma è un bravissimo professore. Dica al suo ospite se conosce Oxy, 10%, 10, si tiene, c'è una presentazione, ne fa anche pubblicità. Sì, anche questo è vero. Poi ancora, grande persona come parla e pensiero, e il pensiero di quasi tutti che non sono soggiogati alla TV e da politici. Saluti da Luca. Grazie Luca, benissimo, ottima osservazione. Poi ancora, ecco, quando parlavamo di imballaggi, questo è anche vero, prodotti che si fa fatica appunto a trovare con poco imballaggio, sarebbe da passare anche chi, da passare, vabbè, anche chi produce, vabbè, probabilmente sì, da vedere chi produce. Poi ancora, allora, Astra Veritas addebita un minimo di 4 svuotamenti annui 80 litri secco per monocomponente nucleo. Fino a 2 anni fa erano 3. Faccio fatica a farne 2, riciclo quasi tutto. Veritas dice che è delibera del Consiglio Comunale, mi pare giusto. Un saluto, eccola qua. Beh sì, questo è verissimo, ok? Poi andiamo oltre. Beh, Davide, sempre grazie, grazie Davide, sempre gentile. Poi gli altri, li ho letti. Succede quando c'è l'intervista, più di qualcuno, spero, qualcuno scappa, qualcuno scappa. Prossima volta proprio li metto in fila tutti finché c'è il nostro ospite, in modo tale così che sono tutti letti. Va bene, allora ci salutiamo proprio qui, adesso dovrebbe arrivare il conduttore successivo. E cosa ci sentiamo adesso? Una canzone, una delle più belle e più romantiche.

ci sono storie che raccontiamo da migliaia di anni, storie che cambiano nome, cambiano epoca, cambiano abito, ma continuano a parlare di noi. Buonasera a tutti, io sono Paolo Russo e questi

vivere. E adesso è finita. Siete stanchi? Sì, sì. Siamo stanchi noi.

forse sarei laureato, e magari se lei fosse stata con me.

Apollo è un dio strano, bellissimo, pieno di luce, ordinato, eppure porta con sé una contraddizione. Ha una lira e ha un arco. È legato alla musica, alla poesia, anche alla profezia, ma le sue frecce possono portare anche la malattia. E nello stesso universo mitologico nasce Asclepio, il grande guaritore, che è tradizionalmente considerato il figlio di Apollo. Parola e ferita, musica e corpo, malattia e guarigione. E noi uomini moderni che cosa abbiamo fatto? Abbiamo separato questi territori. Abbiamo costruito ospedali da una parte e biblioteche da un'altra parte. Abbiamo affidato la malattia alla medicina e la sofferenza agli psicologi. La poesia alla letteratura. Ma l'essere umano non ha sempre pensato in questo modo. Amici radioascoltatori, qualche giorno fa mi sono imbattuto in un articolo di RSI Cultura che mi ha poi convinto a fare questa trasmissione. Il titolo di questo articolo era "Guarire con la poesia, da Gozzano a Merini". E io mi sono fermato su quel verbo, guarire. E se ci pensate è una parola enorme. Ed è proprio per questo che io non voglio evitarla. Allora la domanda potrebbe essere, le domande potrebbero essere: una poesia può intervenire in una depressione? Può partecipare all'elaborazione di un trauma? Può raggiungere qualcosa persino nell'esperienza psicotica? Può contribuire alla guarigione? Io penso assolutamente di sì. Ma per capire che cosa significa questo, che cosa significa questa affermazione, questo sì, dobbiamo assolutamente liberarci da un equivoco. Dire che la poesia può curare non significa dire che ogni poesia guarisca ogni persona. Cioè non significa sostituire la medicina, la psicoterapia o gli altri trattamenti quando sono necessari. Significa porre una domanda più profonda. E cioè, che cosa accade alla coscienza quando un'esperienza trova una parola, un ritmo, una metafora, un'immagine? Ecco, qui c'è la mia ipotesi. E cioè che la poesia possa essere trasformativa, proprio perché non ci lascia chiusi in un solo modo di essere coscienti di ciò che ci accade. Può aprire più stati di coscienza. Può anticipare qualche cosa che ancora non sappiamo di sapere. Può prepararci. Può permetterci di riconoscere e nominare ciò che fino a un momento prima era soltanto una pressione, o una paura, o un'immagine confusa, o un'esperienza che non aveva nome. E quando qualcosa può essere riconosciuto, nominato, può cambiare il nostro rapporto con esso. E questa sera, amici radioascoltatori, proveremo a capire se proprio dentro questa trasformazione possa esistere anche una possibilità di cura e qualche volta di guarigione. E per farlo dobbiamo cominciare da un dio che porta insieme l'arco e la lira, da Apollo. Immaginate la Grecia antica non come una cartolina bianca e azzurra, ma come un mondo
nel quale corpo, destino, rito, musica, parola e divino non sono ancora separati dalle nostre categorie. Nel primo canto dell'Iliade, Apollo entra nel campo degli Achei con l'arco e le sue frecce portano una pestilenza. Quindi lo stesso Dio che noi associamo alla musica e anche alla misura può ferire. Eppure Apollo è anche il dio della lira, del canto, dell'oracolo. E Asclepio, il grande guaritore della tradizione greca, è suo figlio. Cioè, non voglio trasformare il mito in una prova clinica. Il mito non dimostra che la poesia guarisca, ma ci racconta qualche cosa di assolutamente straordinario. L'essere umano ha intuito da molto tempo che parola, musica, coscienza, sofferenza e guarigione possono abitare territori vicini. Pensate a una frase pronunciata 30 anni fa. Non vali niente. Oppure io credo in te. Le parole non sono soltanto suoni. Entrano in una relazione, possono organizzare il modo in cui ci vediamo, possono ferire, possono riconoscere, possono aprire possibilità. E la poesia fa qualcosa di ancora più strano, non nomina soltanto, trasforma. Prende una cosa e ce la fa vedere attraverso un'altra. Per esempio dice: il dolore è una pietra, la memoria è una casa, la paura è una notte, la vita è un fiume. E non perché dolore, memoria, paura e vita siano letteralmente quelle cose, ma perché la metafora apre contemporaneamente più piani dell'esperienza. E già qui c'è un primo movimento della coscienza.

road for the spirits to pass over.

Torino, inizio del Novecento. Guido Gozzano è giovane, ironico e coltissimo, e la tubercolosi entra nella sua biografia e nella sua scrittura. Ma Gozzano non consegna tutto alla tragedia, introduce distanza, ironia, autoironia, una possibilità di guardarsi. E qui accade qualcosa che per la nostra domanda è essenziale. Cioè, quando un'esperienza diventa parola? C'è qualche cosa, qualche segno che ci fa capire che l'esperienza è diventata parola? E quando questo succede, la persona può continuare a viverla e nello stesso tempo cominciare a osservarla? E secondo me è proprio quello che succede. Perché se quell'esperienza diventa parola, la si può osservare mentre la si vive. E non è più soltanto io sono questo dolore. Può diventare io sento questo dolore, io posso guardarlo, posso raccontarlo, posso perfino modificarne la prospettiva. E questo passaggio non è piccolo. È proprio una modificazione del rapporto tra soggetto ed esperienza. Ed è qui che cominciamo a intravedere che cosa intendo quando parlo di più stati della coscienza. Non stati misteriosi o necessariamente alterati, ma modi differenti di essere presenti alla stessa esperienza. Io posso essere dentro la paura, posso ricordare la paura, posso raccontare l'esperienza. Io posso essere dentro la paura, posso ricordare la paura, posso raccontare la paura, posso trasformarla in immagine, posso ascoltare ciò che quell'immagine suscita in un altro. E la stessa esperienza comincia a esistere in più configurazioni. E forse

proprio questa pluralità apre uno spazio trasformativo. E poi dopo arriva Dino Campana, con lui la lingua si mette in viaggio, viaggi, fughe, ritorni, inquietudine, ricoveri. Una biografia che è stata spesso trasformata in leggenda. E qui dobbiamo essere precisi, cioè la sofferenza psichica non rende automaticamente artisti. Cioè, nel dolore grave non c'è niente di romantico, perché la vita può essere spezzata da una malattia e questa malattia può togliere la possibilità di creare. Ma nei canti orfici la parola si muove, paesaggi, città, notte, visioni. E non voglio diagnosticare Campana attraverso i suoi versi, voglio osservare il movimento. Una condizione interiore può diventare percorso. Il vissuto non viene soltanto descritto, viene attraversato poeticamente. E la poesia può prepararci proprio perché ci consente di attraversare simbolicamente qualcosa prima, durante e dopo che quella cosa sia pienamente comprensibile. A volte noi scriviamo una frase e la comprendiamo davvero mesi dopo. E a volte un'immagine arriva prima della spiegazione. È questo che intendo quando dico che la poesia può anticipare. Cioè non predice magicamente il futuro, ma precedere la piena consapevolezza. Può dare una forma a qualcosa che la coscienza discorsiva non ha ancora organizzato. E il poeta scrive e qualche volta soltanto dopo scopre che cosa quella poesia stava preparando dentro di lui.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000.

0: iniezione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
2: 3
3: 2 9
2: 0 0
3: 3
2: 8
3: 9
1: 8
4: 8
5: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare

E poi arriviamo agli anni Ottanta, Andrea Zanzotto, che attraversa fra il 1982 e l'84 un periodo durissimo, segnato da depressione, insonnia e ricoveri. E nel 1984, cioè lui sistematicamente lavora una serie di pseudo haiku. Inizialmente li fa in inglese, cioè poche parole, natura, dettaglio, presenza. E quando la sofferenza occupa tutto il campo, la forma poetica la delimita. Questa foglia, questa luce, questa stagione, questo istante. Cioè non abbiamo bisogno di sostenere che tre versi guariscono automaticamente una depressione. Ma noi possiamo chiederci se quel gesto di attenzione possa partecipare a una trasformazione. Perché la sofferenza, guardate, amici ed ascoltatori, ha questa caratteristica. Tende qualche volta a diventare assoluto. E si sentono frasi di questo tipo: tutto è perduto, nulla cambierà, sarà sempre così. Il dettaglio rompe l'assoluto, non nega il dolore, introduce un'altra presenza. Accanto al dolore esiste anche una foglia, accanto alla paura esiste anche il rumore della pioggia, accanto al pensiero esiste anche il corpo che respira in quel momento. E un altro stato di coscienza diventa accessibile, non al posto del precedente, ma accanto. E quando compare un accanto, compare già una possibilità. Poi passiamo ad Amelia Rosselli e incontriamo un'altra possibilità. Una delle voci più complesse del Novecento italiano. Lei sapeva un sacco di lingue, era una musicista, una poetessa, segnata dall'esilio e da una storia familiare traumatica. E nel suo lavoro la forma è fondamentale. Nel suo saggio Spazi metrici del 1962, parola, musica e spazio della pagina entrano in un rapporto. Il testo diventa costruzione, misura, organizzazione. E questa idea mi interessa moltissimo, perché spesso noi pensiamo alla libertà come assenza di limite. Ma una forma può fare l'opposto di una prigione. Può rendere possibile l'esistenza di qualcosa. Un bicchiere contiene l'acqua e proprio per questo l'acqua può essere portata. L'argine dà a un fiume una direzione, il ritmo può contenere un'esperienza senza cancellarla. Nella poesia la forma non deve necessariamente ridurre il caos, proprio per permettergli di essere avvicinato, senza esserne completamente travolti. E ancora una volta qualcosa cambia, non soltanto ciò che provo, il modo in cui posso stare davanti a ciò che provo.

E adesso dobbiamo entrare in un luogo diverso, Milano, negli anni 60. Alda Merini ha già scritto e pubblicato, e poi la sua vita attraversa lunghi periodi di ricovero psichiatrico. Il 1965 segna l'inizio di una lunga stagione di internamenti. E molti la trasformano nella favola della poetessa folle. Ma amici, il manicomio non è un laboratorio creativo. La sofferenza psichica grave non è un privilegio. Anni dopo quella esperienza ritorna nella scrittura. Nel 1984 esce l'opera La Terra Santa. E se ci fermiamo un attimo sul titolo, Terra Santa, ci colpisce moltissimo. Un'esperienza manicomiale entra dentro una geografia biblica. Gerico, esilio, inferno, resurrezione. Che cos'è accaduto? Il fatto non è scomparso. Il ricovero non è diventato meno irreale. Ma quell'esperienza lì ha trovato un sistema di immagini attraverso il quale può essere riconosciuta, nominata, raccontata e condivisa. Una stanza può diventare esilio. Una sopravvivenza può assumere l'immagine di una resurrezione. Ed è qui che io voglio spingermi più avanti. Cioè, io non penso che dobbiamo avere paura della parola cura. E nemmeno necessariamente della parola guarigione. Perché se curare significa anche trasformare il rapporto che una persona ha con la propria esperienza, riconoscere ciò che prima non poteva riconoscere, nominare ciò che non aveva nome, o anche aprire una relazione dove prima c'era solo isolamento, allora sì che la poesia può partecipare alla cura. E io sostengo che possa partecipare anche alla guarigione. E non perché il verso sia una pillola, non perché basti scrivere per guarire, ma perché il processo poetico può modificare il modo in cui viviamo l'esperienza. Perché l'esperienza può essere rappresentata e messa in relazione. E se cambia profondamente il modo in cui un'esperienza esiste nella coscienza e nella relazione, cioè allora noi non possiamo liquidare quella trasformazione come un semplice ornamento letterario.

Allora, fermiamoci allora sulla parola guarire con cui abbiamo aperto. Io penso che la poesia possa guarire. E lo dico, amici, consapevolmente. Ma non sto dicendo che ogni poesia guarisca. E neanche che la poesia debba sostituire un trattamento medico o psicoterapico quando è necessario. Sto proponendo però una concezione. Sostituire un trattamento medico o psicoterapico quando è necessario. Sto proponendo però una concezione della guarigione che non coincide soltanto con la cancellazione di un sintomo, semmai con la sua trasformazione. Perché guarire può voler

Per dire, recuperare possibilità, riconoscere, nominare, rappresentare, ritrovare una continuità tra parti dell'esperienza che sembravano separate, rientrare in una relazione, accedere a un modo diverso di essere coscienti di ciò che ci accade. Allora, pensiamo persino alla psicosi, no? Che è quella diagnosi severissima, no? Che di solito c'è nei reparti psichiatrici. Per molto tempo l'esperienza psicotica è stata letta soprattutto dall'esterno. Si parlava di sintomo, disturbo, da contenuto da correggere. Ma che cosa proviamo? Che cosa accade quando ad ascoltare il linguaggio noi proviamo, ci fermiamo un attimino ad ascoltare il linguaggio con cui quell'esperienza cerca di esistere? Che cosa accade se un'immagine, una metafora, un testo poetico permettono a qualcosa di essere narrato senza essere immediatamente schiacciato dentro una categoria? E qui la ricerca contemporanea è ancora limitata. E non ci autorizza a dire che la poesia sia un trattamento risolutivo delle psicosi, ma esistono lavori che considerano proprio la poesia come possibile spazio di espressione narrazione, di narrazione del sé e scambio terapeutico nell'esperienza psicotica. E questo, amici radioascoltatori, è un territorio importantissimo, perché la cura comincia anche quando riusciamo a incontrare una persona, là dove la sua esperienza, sta cercando una lingua. E riconoscere non significa confermare come realtà esterna tutto ciò che viene vissuto. Significa, secondo me, riconoscere che quell'esperienza esiste per quella persona. E poterle dare parola può trasformare la relazione con essa. Ed è qui che colloco una delle possibilità della poesia clinica. E poi abbiamo anche Freud. Lo possiamo incontrare e non per chiedergli di spiegare la poesia, ma perché in psicanalisi, ci ha insegnato a diffidare dell'idea che la coscienza sia una stanza perfettamente illimitata. Non sappiamo noi tutto ciò che ci muove: i sogni, i lapsus, le ripetizioni, le fantasie. E anche i sintomi mostrano che l'esperienza umana possiede più livelli. E la poesia, amici radioascoltatori, lo sa da molto prima della psicanalisi. Perché una parola può significare più cose nello stesso momento. Una metafora tiene insieme realtà differenti. E un verso può essere compreso oggi in un modo e fra 10 anni in un altro modo. E questo non è un difetto di precisione, è una delle sue potenze. La poesia apre più stati della coscienza perché rompe la dittatura di un'unica lettura. Ci fa sostare fra significati. Ci permette di sentire prima di capire completamente. Ci permette di capire qualcosa e nello stesso ci permette di capire qualcosa e nello stesso momento percepire che c'è ancora altro. Pensate per un attimo a questa frase: ho un macigno sul petto. Cioè, il macigno non esiste anatomicamente. Ma quell'immagine può dire peso, oppressione, immobilità.

nervosità, fatica, paura. Può far nascere associazioni. Può portare un ricordo, può aprire una domanda. Ed è proprio questo movimento a interessarmi. Perché la coscienza non rimane ferma. E poi c'è un altro psicanalista a cui sono molto affezionato, che è Winnicott, che lui porta un'idea nella letteratura psicanalitica, il gioco, un'idea preziosissima. Il bambino per Winnicott che gioca non sta semplicemente scappando dalla realtà, sta costruendo uno spazio nel quale realtà e immaginazione possono incontrarsi, uno spazio creativo. E chi scrive poesie lo sa, che la poesia abita qualcosa di simile. Un fiume è un fiume, e può essere anche il tempo. Una casa è una casa, ma può essere anche appartenenza, prigionia, memoria, desiderio. Non dobbiamo noi scegliere immediatamente. Possiamo stare nello spazio tra le cose. Ed è lì che può avvenire una trasformazione. Perché vedete, se esiste un solo significato, cioè io posso soltanto subirlo o respingerlo. Però se si apre uno spazio simbolico, io posso muovermi, posso provare, posso immaginare. Posso trovare un'altra posizione, posso diventare. Ecco perché la poesia non è soltanto il racconto di ciò che siamo. La poesia a volte ha proprio questo potere che anticipa ciò che possiamo diventare.

Ed è da qui che nasce la poesia clinica, amici radioascoltatori. Io sono Paolo Russo, per chi si è sintonizzato e non mi conoscesse, e sostanzialmente sto in qualche modo trattando in queste ultime trasmissioni i temi della poesia clinica, che fanno riferimento alle mie ultime due pubblicazioni, che sono praticamente dei libri di poesia clinica e degli eserciziari proprio su questa teoria simbolica, e che fanno riferimento a un libro che si chiama proprio Trattato di poesia clinica. E io, quando parlo di poesia clinica, non intendo mai mettere una diagnosi sopra un verso. Cioè, non intendo usare la poesia come un test. E non intendo neanche ridurre un simbolo a un significato prefissato. Io mi approccio alla poesia clinica da poeta. E il mare non significa sempre la madre. Una casa non significa sempre il sé. Il fiume non significa sempre la vita. E se noi trasformassimo i simboli in un dizionario, avremmo ucciso proprio ciò che rende poetica la poesia. Perché per me, vedete, il simbolo apre, fa emergere risonanze, permette alla stessa esperienza di essere incontrata da posizioni differenti. E questo movimento può avere una funzione clinica, perché ciò che prima era soltanto agito può forse essere visto, e ciò che era soltanto sentito adesso può essere nominato, e ciò che sembrava incomunicabile può trovare una forma condivisibile. Ed è qui che sostengo la possibilità della guarigione, non come automatismo, non come promessa, ma come una possibilità trasformativa. La poesia può concorrere a una guarigione, perché può cambiare il rapporto fra la persona, la propria esperienza e l'altro. Gozzano ci ha mostrato la distanza, Campana l'attraversamento, Zanzotto l'apertura di un altro punto di presenza, e la Rosselli la forma, e Alda Merini la possibilità di nominare simbolicamente un'esperienza estrema come quella del ricovero psichiatrico. E non sono cinque prove sperimentali, sono cinque porte. E la poesia clinica prova a domandarsi che cosa accade quando quelle porte vengono attraversate dentro una relazione. E c'è un aspetto però che considero ancora più radicale, perché la poesia non lavora soltanto dopo, non arriva necessariamente quando abbiamo già capito, ma può arrivare prima, perché una poesia può anticipare, può contenere una verità emotiva che il suo stesso autore non è ancora pronto a formulare in modo discorsivo. Può prepararci anche un lutto prima che avvenga, a una separazione, a un cambiamento, a una parte di noi che sta emergendo. Ma non perché possiede poteri profetici, ma perché la metafora può intercettare connessioni che il pensiero lineare non ha ancora organizzato. Qualche volta rileggiamo qualche cosa scritto anni prima e ci diciamo:
Io non sapevo ancora che stavo parlando di questo. Quella frase era arrivata prima. L'immagine aveva anticipato la spiegazione. E allora la poesia non è soltanto memoria, è anche preparazione. Non racconta soltanto chi siamo stati, ma può esercitare la coscienza a incontrare ciò che stiamo diventando. E questa è per me una delle sue forze trasformative più profonde. Ma se noi ci fermassimo all'individuo, avremmo raccontato soltanto metà della storia. Perché la poesia accade fra esseri umani. Qualcuno scrive, qualcuno ascolta, e qualcuno riconosce qualcosa di sé nelle parole di un altro. E qui la poesia può aprire un modo più umano di stare in relazione. Perché una poesia autentica rende difficile ridurre l'altro a una categoria. Il depresso, no? Lo psicotico, il migrante, il vecchio, il bambino difficile, il nemico. Quando ascoltiamo davvero la voce di qualcuno, dietro l'etichetta ricompare un mondo. Un essere umano contraddittorio, fragile, che desidera, spaventato, capace di amare e di ferire, esattamente come noi. La poesia non garantisce che diventeremo persone migliori, ma può allenare una facoltà fondamentale, la capacità di riconoscere interiorità nell'altro. E questo, amici radioascoltatori, modifica la relazione. Quando l'altro smette di essere soltanto una funzione o una categoria, diventa più difficile renderlo invisibile.

Ed eccoci alla società, amici, perché esistono sofferenze individuali, ma esistono anche relazioni e ambienti sociali che producono disumanizzazione. Quando l'altro, per esempio, diventa un numero, quando diventa un bersaglio, o quando diventa, ahimè, soltanto una diagnosi. Quando la relazione diventa prestazione, immagine, potere, consumo. E io penso che qui la poesia abbia una funzione profondamente politica, nel senso più umano del termine. E quindi prima ancora che partitico. Perché può rendere più arido il terreno sul quale cresce una malattia sociale. Perché vedete, dove c'è autenticità, ci sono più anticorpi. E uso naturalmente la parola anticorpi come metafora. Anticorpi contro l'indifferenza, contro la disumanizzazione, contro la riduzione dell'altro. Contro l'abitudine a non vedere. E la poesia non ferma da sola una guerra, non elimina la violenza, non cancella l'ingiustizia. Ma può contrastare una condizione senza la quale molte forme di violenza diventano più facili. E cioè l'incapacità di sentire l'altro come umano. E allora vedete, la cura non riguarda più soltanto il singolo. Una relazione più autentica può diventare un ambiente meno patogeno. Cioè quando una comunità è capace di ascoltare, può produrre, se ci pensate, condizioni differenti da una comunità costruita soltanto sulla prestazione, o sulla paura, o sull'esclusione, se non sei così sei fuori. E anche in questo senso che parlo di poesia clinica. E clinica non perché trasformi la società in un ambulatorio, come molte testate giornalistiche credono. Clinica perché prende sul serio ciò che favorisce o impedisce la possibilità umana di stare in relazione. Perché se vedete, se ci pensate, i poeti, gli artisti che si ritrovano con l'associazione Fiumi di Jane nei parchi, nei contesti sociali, nelle biblioteche, in realtà stanno creando uno spazio espressivo che favorisce l'autenticità. È un modo di stare con l'altro autentico. È un modo per creare un terreno dove anche il poeta ha una dimensione più autentica. E a questo punto io devo distinguere chiaramente questa mia proposta teorica da ciò che oggi possiamo affermare sul piano della ricerca. Allora, negli ultimi anni gli interventi che si sono basati sulla poesia sono stati studiati molto nell'ambito della salute mentale. E recentemente c'è stata una revisione sistematica con meta-analisi che ha trovato risultati molto promettenti su sintomi post-traumatici, depressivi, ansiosi e anche sullo stress. Però gli stessi autori che parlano della poesia in termini, diciamo, entusiastici sottolineano dei limiti importanti. Studi piccoli, metodologie eterogenee, rischio di bias.
Per questo la poesia non può essere presentata oggi come una terapia universalmente dimostrata o come sostituto automatico dei trattamenti, quelli consolidati, no? Però per la psicosi il terreno è ancora più aperto. Esistono lavori concettuali che mostrano come la poesia possa offrire opportunità linguistiche per esprimere e narrare il sé. E l'esperienza psicotica è favorita e può entrare nello scambio terapeutico grazie alla poesia. Però la ricerca specifica non è ancora sufficiente per trasformare questa possibilità in una promessa di efficacia. E quando io al GAS di Radio Gamma 5, ho portato il mio libro, Poesia clinica, Trattato di poesia clinica, Trilogia, Trattato di poesia clinica, se vi ricordate, molti di voi l'hanno acquistato, tutto l'introito l'ho destinato proprio alla diffusione della poesia come elemento terapeutico. E nei termini di cui vi sto parlando adesso. E anche oggi stiamo facendo un'operazione divulgativa che va in direzione di raccontare a tutti che può esistere un esercizio di stare in relazione favorendo l'autenticità che può essere clinico, che può creare anticorpi verso la sofferenza. Allora, vedete, una cosa è dire la scienza ha già dimostrato definitivamente che la poesia guarisce questa patologia. E questo non lo possiamo dire, non possiamo dirci attribuire alla scienza, come dire, sostanzialmente alla poesia una sorta di validazione scientifica, no? Però possiamo formulare e sviluppare una teoria clinica secondo cui la poesia, attraverso trasformazioni della coscienza, nominazioni, simbolizzazione e relazioni può partecipare a processi di cura e guarigione. E questa è la posizione che sostengo io con i miei libri, Poesia clinica. E proprio perché la considero importante, penso che meriti ricerca, confronto e validità.

E adesso, amici, torniamo da dove siamo partiti, Apollo, l'arco e la lira, la ferita e la musica. E all'inizio sembravano una contraddizione, e forse adesso un po' meno. L'essere umano può essere ferito, ma non è soltanto la propria ferita, può guardarla, può nominarla, può darle un ritmo, può trasformarla in immagine, può condividerla, può incontrare attraverso di essa un altro essere umano. E in questo movimento possono aprirsi altre possibilità della coscienza. E non solo storia, ma una storia, più storie, e non una sola identità. Non solo un significato.

La moltitudine. E allora, amici radioascoltatori, la domanda è: può una poesia salvarci? Io penso assolutamente di sì. Può curare? Io penso assolutamente di sì. Può partecipare alla guarigione? Assolutamente sì. Non sempre, non da sola, non nello stesso modo per tutti, e neanche come formula magica. Ma lo può fare quando diventa un'esperienza trasformativa, quando permette di riconoscere, di nominare, di anticipare, di preparare, di simbolizzare e soprattutto di entrare in relazione. Perché forse guarire non significa soltanto non avere più una ferita.

Questa sera, amici radioascoltatori, siamo partiti da Apollo e abbiamo attraversato Gozzano, Campana, Zanzotto, Rosselli e siamo arrivati fino a Merini, ad Aldamerini. E poi abbiamo incontrato anche Freud e Winnicott e siamo arrivati alla poesia clinica. Non l'abbiamo descritta come una promessa miracolosa, ma come un'ipotesi radicalmente, se ci pensate, umana. Cioè la poesia può trasformare perché apre significati, apre stati di coscienza, apre una distanza, apre un'immagine, apre una relazione. E può arrivare dopo una ferita e aiutarci a nominarla. Può arrivare mentre la attraversiamo. E qualche volta può arrivare prima, anticipando qualcosa che ancora non sappiamo di sapere e preparandoci a incontrarlo. Ma soprattutto può ricordarci che davanti a noi non esistono diagnosi, categorie o funzioni. Esistono esseri umani e dove la relazione diventa più autentica, il terreno della disumanizzazione diventa più arido, compaiono più anticorpi di autenticità, di riconoscimento, di relazione. Perché la poesia non racconta soltanto chi siamo, a volte anticipa ciò che possiamo diventare. E forse è proprio lì che comincia una possibilità di guarigione.

Amici radioascoltatori, io sono Paolo Russo e avete ascoltato I Fiumi di Jane, Miti e Società, su Radio Gamma 5. E vorrei condividere con voi una riflessione che mi è venuta proprio adesso, dopo la nostra... il nostro tempo insieme, cioè che forse la ferita rimane, ma la ferita non è tutta la storia.

0: essere dette che in un determinato...
1: Lei ha scritto che il poeta è colui che coglie la palla al balzo. Può spiegarci il senso di questa frase?
0: Nel mio caso e anche in caso di altri, credo che si tratti di una situazione linguistica. Ci sono delle cose che non possono essere dette che in un determinato tempo e con determinate parole, diciamo. Colui che si rende conto prima di questo fatto è anche lo stesso che poi realizza qualche cosa in questa direzione. Ecco, insomma, ci sono delle possibilità da essere prese, e da essere prese tempestivamente.
2: Si fa poesia. Non so, sento non pensandoci perché occorre farla. Ho scritto il primo libro di poesie, Porto Sepolto, e poi una parte dell'Allegria l'ho scritta in trincea. E l'ho scritta su quei pezzetti di carta che mi capitava ad avere.
3: Oggi, insomma, normalmente, sì, il procedimento normale,
2: ma non si sa, viene così d'un tratto un'idea, e poi questa idea vi tormenta, e poi scrivete qualche cosa, e poi vi ritorna ancora, e poi continuate, e a volte è un lavoro lungo, a volte è un lavoro che si fa in pochi momenti.
4: La poesia è una combinazione di vocali e di consonanti, una combinazione però nella quale è entrata una luce. È dal grado di questa luce che si riconosce la verità della poesia. Quando la poesia è poesia, raggiunge l'irraggiungibile, mette a contatto le parvenze con la sola realtà, che è la realtà eterna.
5: Cos'è per te la poesia?
6: Io penso che per me sia stata una ricerca sin da ragazzo di me stesso, della mia identità, vedere chi sono, insomma, cercare di capire chi sono e attraverso di me cercare di capire chi sono gli altri. Penso che il poeta sia un po' come il minatore, che dalla superficie, cioè dall'autobiografia, scava, scava, scava, scava finché trova un fondo nel proprio io che è comune a tutti gli uomini. Scopre gli altri in se stesso.
7: Quelle come me regalano sogni, anche a costo di rimanerne prive. Quelle come me donano l'anima, perché un'anima da sola è come una goccia d'acqua nel deserto. Quelle come me tendono la mano e aiutano a rialzarsi, pur correndo il rischio di cadere a loro volta. Quelle come me guardano avanti, anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Quelle come me cercano un senso all'esistere e, quando lo trovano, tentano di insegnarlo a chi sta solo sopravvivendo. Quelle come me, quando amano, amano per sempre, e quando smettono di amare è solo perché piccoli frammenti di essere giacciono inermi nelle mani della vita. Quelle come me inseguono un sogno, quello di essere amate per ciò che sono, e non per ciò che si vorrebbe fossero. Quelle come me girano il mondo alla ricerca di quei valori che ormai sono caduti nel dimenticatoio dell'anima. Quelle come me vorrebbero cambiare, ma il farlo comporterebbe il nascere di nuovo. Quelle come me urlano in silenzio, perché la loro voce non si confonda con le lacrime. Quelle come me sono coloro a cui tu riesci sempre a spezzare il cuore, perché sai che ti lasceranno andare senza...
8: Fatti riconoscere.
5: Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
8: Dopo 9 settimane e mezzo.
9: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
8: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
9: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
8: Radio Gamma
10: 5 per 1000!
11: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
12: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra

0: Giovanni, in matematica come andavito?
1: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
3: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo.

Mi piace il verbo sentire. Sentire il rumore del mare. Sentirne l'odore. Sentire il suono della pioggia che ti bagna le labbra. Sentire una penna che traccia sentimenti su un foglio bianco. Sentire l'odore di chi ami. Sentirne la voce. E sentirlo col cuore. Sentire è il verbo delle emozioni. Ci si sdraia sulla schiena del mondo e si sente.

solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera,

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: poi ce ne restano mille e altri mille di tanti giovedì. Buonasera a tutti, come di consueto siamo sempre qua e vedo già che arrivano subito i messaggi tranquillamente, dopo li leggiamo, però faccio i miei saluti, saluto benissimo, tranquillamente, distintamente, i belli, buoni, brutti, cattivi, dall'A alla Z, dall'X, saluto tutti, cordialmente, virtualmente e amorosamente. Bene, passiamo la voce un po' al nostro carissimo guerriero, vai!
1: Chiamalo voce.
0: Va bene.
1: Ciao a tutti, buonasera. Purtroppo ho lasciato a casa i denti perché mi sono le gengive, visto che li dopo tutto il giorno, alla sera mi dà un po' di fastidio. Vabbè, comunque spero di andare avanti lo stesso. Bene, salutiamo i miei tre protetti, non meglio degli altri, ma diciamo perché abbiamo tutti e tre il problema della vista. Non abbiamo una vista bella tranquilla, ecco, tutti lì. Una è la Carla di Altavilla, un bel bacione da parte mia. C'è quella che conta, che ascolto volentieri, e come la Carla di Abano e di Abano di
0: la Nadia
1: diciamo, che ascolto ben volentieri anche lei, è la mia vecchiotta, diciamo, no? Ha 6 figli ed è ben in forma. Si guarda in tutti i programmi per star bene di salute e via via discorrendo. Brava, veramente brava, ha il mio completo rispetto. E naturalmente Fabio, che è quello più cieco di tutti, perché ha avuto un incidente sul lavoro e di conseguenza si trova mal partito con la vista. Ciao carissimo Keiko, e naturalmente ci sentiremo perché ho messo a posto il telefono. Adesso ho riportato nuovamente tutti i nominativi sul telefono piccolo, dove che riesco a fare le telefonate, e di conseguenza da domani sono libero di fare le telefonate come voglio io. Ritorno nuovamente alla Katia, che è, diciamo, la più giovane di noi.
2: La Katia
1: se purtroppo l'età mi dà questi svantaggi, diciamo, no? Bene, ma la saluto veramente di cuore, sempre con un bacione grande fa una casa, e prima o poi, prima di morire, voglio conoscerti, voglio veramente darti questo famoso bacio da fratello, si intende dire, no? Ecco, tutto lì. Salutiamo a tutte le altre donne e uomini di Radio Gamma 5, buonasera a tutti, non siete meno importanti, ma purtroppo voi avete la vista, avete tutto quello che sta di bene al mondo, invece noi siamo un po' malciapai, ecco, tutto là. E sia io che le tre mie amiche siamo veramente giù quel morale, perché proprio con la vista proprio non ce l'abbiamo, tutto così. Bene, allora, salutando tutti cordialmente, vediamo questa sera cosa si può parlare, perché io questa sera volevo parlarvi, diciamo, di quello che nasce, che sta nascendo in Francia, che viene fuori verso 48, che si prepara il tutto, diciamo, per l'Italia. L'Italia, sappiamo con quale politica ci sarà, diciamo, questo per prendere voti e per andare al governo, anche senza votare. Loro sono capaci, sanno come fare per andare al governo, e di conseguenza non so quello che nascerà. Noi siamo vecchi e di conseguenza poco ci viene in tasca, diciamo, sia da una parte sia dall'altra. Va bene, e ora vi auguro un buon ascolto. Non so se l'Ana vuol dire qualcos'altro, e dopo casomai parleremo direttamente con quello che c'è, che abbiamo sentito in Francia, che sta nascendo una rivoluzione. Boh, ecco, tutto lì.
0: E meno male che si svegliano. Sì, io prima di partire con tutto il programma volevo annunciare che il 15 di novembre ci sarà la peociata, sempre a Falco d'Oro. Dopo parleremo del menù, parleremo del prezzo, di tutto, però come data è fissata il 15 di novembre, e di domenica mezzogiorno. In più voglio ricordare che oggi è venuto a mancare 7 anni fa il nostro carissimo Gigi, la Gigia
1: Pellin.
0: Gigi Pellin, e quindi lo vorremmo ricordare veramente. È stato un grande, un grandissimo,
1: un amico veramente,
0: anche per la radio, Franco, e insomma è stato meraviglioso. E sarebbe stato anche il compleanno di Alvise. Oggi Alvise avrebbe compiuto gli anni, oggi, ieri, quindi il 30 settembre, ieri è venuto a mancare la Gigia, e sarebbe stato il compleanno di Alvise. Dopo li ricordiamo come effettivamente il nostro carissimo, che era anche un patito di Renato Zero, gli dedicheremo una canzone che effettivamente, sai, lui la teneva come sigla, i migliori anni della nostra vita, per ricordare la nostra Gigia. Poi vediamo Davide D'Alessiano che ci ha scritto, dove dice: Anna carissima, un saluto a te e a tutti quanti in studio, come sempre. Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica e Corrado, Anna Maria, Davide D'Alessiano, e noi ci associamo ai tuoi saluti, li salutiamo anche noi, quindi da parte nostra i migliori saluti. Poi abbiamo Mauro il Cubano: ciao Anna e Giorgio, una buona serata dal Cubano. Mauro, spero che stavolta ti faresti vivo alla peociata. Poi Paolo da Treviso: ciao al cortesemente di Mani a Carbonera Treviso, ci sarà una conferenza sui pelle rossa la cuta, potresti ripetere l'indirizzo e orario? Ascolta Paolo, io non ti so dare non lo so se c'è nelle iniziative della radio, se c'è le iniziative te lo dirò, l'orario e l'indirizzo, perché di che parlano dei pelle rossa alla cuta è il carissimo Ettore. E quindi Ettore l'avrà detto ieri, mercoledì giorno 30, e dovrei leggere l'iniziativa e poi te lo dirò man mano nella trasmissione. Adesso stiamo vedendo, va bene Paolo? Ed è questo. Bene, per ora non abbiamo altri messaggi. Se qualcuno vuole telefonare, le linee sono aperte, oppure partiamo con la trasmissione. Giorgio, quando inizia a parlare, sai che chi vuole entrare nel, vediamo un po' che c'è una telefonata nel discorso, qua siamo proprio per interagire. Pronto?
2: Ciao bellissima!
0: Oh, ciao Gabri!
2: Ciao Giorgio, come stai?
1: Ciao! Quella vivo!
0: E ancora
2: dai,
0: vivo!
2: Dai, ti mando un bel bacione grande, grande, con tanta salute, amore!
1: Grazie!
0: Ecco!
2: Sì, io ti voglio sempre bene!
0: Certo! Grazie, grazie!
2: Saluto voi due, le vostre famiglie, la Paola di Montebelluna, la Ada, la Gianna Canterina che fa sono le condoglianze che si è morto suo cugnà.
0: Oh, quando?
2: L'ho sentito ieri sera con Enzo DJ.
0: Dai!
2: Che è nel fratello di suo marito. E dopo saluto anche la Ugolina, che la ringrazio sempre. E saluto tutti i speaker con tutti gli ascoltatori e tutti i bimbi del mondo. Un bacione quando che arriva Tomo, me lo salutate, che sono i suoi genitori.
0: Certo.
2: E quando che gli tempo, se io voglio, metti su una canzone, la dedico a voi tre.
0: Grazie, grazie Gabri.
1: Certo.
2: E un bacione a tutti quanti con tanta salute e buon proseguimento e grazie, grazie che siete là. Saluto anche la Flavia che domenica sono andata via senza salutarla.
0: Oh dai, la Flavia di Lavadina,
1: ecco,
0: cara.
1: Domenica torno indietro, così la saluti.
0: E tanto, speriamo che venga la festa dei...
2: Del giorno 11,
0: sì, domenica, non questa, l'altra.
2: Sì, ho sentito da amica che te mi hai prenotato io, ti ringrazio.
0: Sì, quindi te, se viene la Flavia di Lovadina, Claudio, insomma, dai, vediamo di fare la bella squadretta.
2: Saluto tutti qui che ieri a festa che mi conosce, con un grosso bacione e tanta salute, ecco.
0: Ok, a te Gabri.
2: Ciao, grazie, saluto Galena di Chirignago.
0: Cioè, assolutamente, carissima la Leda, come anche la Tatiana di Mira, ecco.
2: Brava, la Tatiana di Mira, anche saluto tanto a Brunella e Valerio.
0: A Brunella e Valerio, cari.
2: E poi ciao, sono balsali, sono tutti che sono stati ascoltatori.
0: Anche la Clara della Gazzara.
2: Esatto, anche la Clara della Gazzara, tutti ascoltatori che in ascolto.
0: In ascolto, certo.
2: Un bacione a voi due e alle vostre famiglie, grazie che siete là. Un bacione quando che arriva Thomas.
0: Grazie Gabri.
2: Ciao belli, okay. Ciao Giorgio, ciao.
0: Ciao Gabri.
2: Ciao belli, grazie.
0: Ecco qua, ecco una telefonata, quindi i telefoni sono liberi quando volete. Giorgio, vediamo un po' della rivoluzione in Francia che sta succedendo. Meno male che si stanno svegliando, ma si devono svegliare anche qua gli italiani, che veramente ce la stanno mettendo in culo in tutto e per tutto. Guarda, è una cosa proprio, non si riesce più a vivere.
1: Ma ascolta Anna, io non voglio nel modo più assoluto dirti qualcosa, ma perché non prendiamo anche quelli che ce l'hanno messo in culo prima?
0: Lascia perdere, noi quelli adesso stanno facendo anche peggio.
1: Va bene.
0: Quello hai fatto.
1: Va bene.
0: Vediamo un po' la telefonata, vediamo. Pronto?
3: Pronto.
0: Oh, ecco, è arrivato il bombarone.
1: Ciao, RDM.
3: Ciao. Aspettiamo più tardi che arriva Thomas.
1: Sì, è dire arriva.
3: Ecco, aspettiamo più tardi, va. Tanto a Semo Calfassa c'è il solito giro dei cantini, visto che adesso che sei di nuovo, che se l'ha fatto. No, perché c'è delle belle novità.
0: E quelle vogliamo sentire anche.
3: Quello che Girotto continua a dire riguardo a Steiner e dei previsioni del futuro, e se devo rivelarsi, allora ti davo solo un anticipo, Giorgio. Non so se ti hai sentito che l'Inghilterra vuole rientrare in Europa perché ha avuto problemi da quando ti sei fuori dall'Europa. E quando mai stai in Europa? Appena con Leo, perché stai in Europa sì, ma se la mantenere la sua moneta, però dopo sì. bisogna dare incarico all'America per fare tutto il lavoro sporco. Siccome che adesso Trump gli ha toccato ritirarsi, perché ormai in America si chiama fuori anche ai mutande, guerra di qua, guerra di là, voglio vedere, no? E adesso arriva l'Inghilterra che vuole rientrare in Europa e sì, per fare il colpo finale. E dopo Giorgio più tardi ti spiegherò meglio insieme con Thomas.
1: Va bene.
3: Anche perché proprio stasera, finché aspettavo, poco prima che gli telefonasse Anna stasera, ho sentito una notizia al radio giornale, ho sentito una notizia di un discorso che ha fatto Putin, comunque dopo che ne parliamo.
1: Va bene.
3: Roba, ragazzi. Scusa Anna.
0: Dimmi.
3: Poi mettimi una bella canzone prima che arriva il pupetto, come lo chiama Giorgio.
0: Come lo chiama Giorgio?
3: Metti cosa? Renato Zero.
0: Ma difatti ho detto per commemorare la Gigi Pellini.
3: Penso che è meglio sia il carrozzone, così ti dici.
0: Beh, siccome l'ascoltiamo spesso, cioè come sigla che aveva la Gigia, era i migliori anni della nostra vita, quindi
3: anche qui niente male, perfetto.
0: Quindi lo ricorderemo con questa canzone e la sua sigla.
3: È sta perfetta anche per me, per quello che sono io passato.
0: Ecco, ti vedi
3: dopo, cari.
1: Va bene.
0: Ciao Roby.
1: Ciao.
0: Ecco,
1: e ora se ti vuole andiamo avanti
0: col discorso
1: con quello che sta nascendo
0: in Francia,
1: che dopo sia anche la famosa politica degli avanzi che non sono per niente francesi, ma sono dei figli via discorrendo. Ognuno di voi poi dopo pensate quello che vi pare e che vi piace. Io dico quello che penso, perché quando ho detto quello che penso, da parte mia ho fatto la mia disamina.
0: Vediamo un po' la telefonata. Pronto?
4: Ciao Anna, ciao Giorgio.
0: Oh, ciao Marco.
1: Ciao.
4: Ecco, Giorgio, dai, coraggio, dai che sei forte, dai. Il nostro guerriero, dai. Sei un grande, dai. Sei veramente, tu sei la persona del giovedì sera. Emblematico, proprio emblematico. E allora anch'io vorrei salutare la Carla di Altavilla, perché sai Giorgio, io ho avuto il piacere di conoscerla quasi 6 anni fa, sono attaccata con Adriano 68, è veramente un angelo quella donna, veramente un angelo, lo dico io, spero che potrai conoscerla prima di una nuova vita, di concederti una nuova vita, ecco. Terena, non so come, ma comunque spero che la conoscerai quanto prima. E dopo parlerò della Francia e anche della Spagna, se mi permettete, ma prima vorrei parlare di una cosa molto importante. Se vi ricordate, l'Anna, comunque l'avevo già informata nel pomeriggio, oggi pomeriggio al telefono, che quello che è successo alla Beatrice la scorsa settimana nel suo paese, no? Dopo il caso Deng della Zanzara, è successo anche a Marghera, nella zona della chiesa di San Pio X. Ecco, hanno trovato un caso Deng della Zanzara, e hanno disinfestato e continuano a infestare di veleni le nostre città, e speriamo che la cosa venga risolta, che non fanno disastri. E hanno detto di tenere gli animali possibilmente in casa, che vanno poco fuori di casa, perché hanno, in quella zona hanno praticamente disinfestato tutto, insomma, per colpire questa famosa zanzara, che è una zanzara particolare.
1: Ma secondo te sai che cosa vuol dire la zanzara?
4: È un animale.
1: Sì, è un animale. Ma serve esattamente per completare quello che non hanno fatto i vaccini.
4: Sì.
1: I vaccini hanno sfoltito un po' la gente. E adesso con questa zanzara, che la farà un po' di qua, un po' di là, farà morire altre persone. Tutto lì.
4: Insomma, è un insetto molto.
1: Ecco, io la penso così, non è un insetto. È una cosa montata a arte.
4: Ah beh, sì, quella cosa sì, quella che sto parlando adesso sì. Però sappiamo che anche in estate sono stato anch'io beccato parecchio dalle zanzare.
1: Sì, no, ma la zanzara esiste.
4: Le senti, no, quando beccano, no? E comunque è una cosa, secondo me potrebbe far parte anch'essa dell'agenda 2030 di Davos. Perché vogliono avvelenarci, mangiamo cibi avvelenati, respiriamo aria avvelenata.
1: Bravo, proprio questo volevo dire.
4: Quelle porcherie là, era in calzata nera giustamente la Beatrice la scorsa settimana.
0: Perché agli animali, e loro con tutto sto veleno che stanno buttando per ammazzare le zanzare, e cioè si rovinano gli animali, lei li nutre così normalmente con cioè le galline beccano l'erba e il terreno e difatti anche quello che lei cresce biologicamente senza né congimi né niente, quello che è loro proprio in natura, come crescerebbero tutti gli altri animali e non imbottiti di antibiotici e puttana Eva. Lei ha paura di queste cose qua, porca miseria, stanno avvelenando tutto il mondo proprio veramente.
4: Aspetta,
0: che ci stanno distruggendo.
4: Certamente, la notizia, non ve l'ho detto, è stata riportata da Rete Veneta l'altro giorno, ecco, l'ho sentito a Rete Veneta, e in più ho sentito, cambiando discorso, ho sentito anche che il sindaco Venturini e l'assessora Zaccariotto sono andati a perlustrare via Piave, tutta la zona di via Piave, perché c'è spaccio di droga.
1: La vogliono bonificare, sì, la vogliono bonificare.
4: Saranno più controlli, hanno sentito, ho sentito sul telegiornale di Venezia, di Rete Veneta, e appunto faranno questi controlli più frequenti nella zona vicino alla stazione ferroviaria, insomma, ecco, quella che conosciamo noi, via Piave, via Cappuccina, via Giustizia, dove vorrebbero fare anche una moschea, in quella zona, in posto lì, via Giustizia, dove praticamente che collega via Miranese con, che c'è il passaggio a livello, come sapete, vicino alla stazione, fino proprio a Trento, che è vicino a via Piave, alla Gazze, anche si può andare verso la Gazze volendo, ecco, e lì vogliono fare la moschea per i bengalesi là. Io non voglio fare polemiche, vediamo come andrà a finire
0: hanno già comprato il terreno e qua gli italiani quando si vedono i soldi in mano tradiscono persino le madri.
4: E riguardo a quello che sta accadendo in Francia, anche in Spagna, perché ha parlato anche Alfredo Bellucco stamattina, la gente si sta muovendo, ma lì sono abituati a fare, lì non c'è, non guardano destra e sinistra, là la gente si compatta, la gente è più unita, non guardano le ideologie, i partiti anche dai sindacati, anche là ovviamente, però loro, la gente scende in piazza insieme, capito, per combattere le ingiustizie. Ma il governo Macron vuole tagliare il bilancio sul bilancio e favorire le spese militari e a scapito del welfare, insomma. So che ci sono anche problemi alle scuole.
0: E difatti, quello che è successo di più è proprio per il problema alle scuole. Sono 400 scuole occupate e gli scontri che hanno fatto con le forze dell'ordine proprio...
4: No, sono i tagli sull'istruzione, i tagli alle
0: addirittura
4: pensioni.
0: Hanno buttato benzina sul preside.
4: I francesi sono incazzati neri, lui sanno, non sono come noi italiani che siamo un po' dormienti. Sì, ma qualcuno esagera nelle manifestazioni, sappiamo.
1: Sì, ma quanti di italiani ci sono?
4: Italiani hanno paura, secondo
1: me. No, sì, italiani. Quanti francesi ci sono? Che non siano tutti quanti quei che vogliono prendere il mondo intero.
4: Quelli che protestano perché Macron sarebbe già disposto a mandare l'esercito ai confini con la Russia. I francesi non vogliono questo e non vogliono l'Italia allo stato sociale. Poi anche la Spagna con il discorso della casa e come sta battagliando Belluco, hanno sfrattato una figlia anziana di oltre 80 anni. È successo tutti i casini, che hanno maggiorato l'affitto, l'hanno mandato fuori di casa per un piccolo debito non pagato e la gente si sta mobilitando. Anche molti giovani a Madrid con le tendopoli, ho visto la piazza di Madrid con le tendopoli, ecco, tutto qua, insomma. Va bene, non voglio, aspetto il cambogiano, aspetto Thomas, e domenica ci siamo divertiti, saluto la Gabriella dell'Olmo che avendo sempre pimpante, sento sempre pimpante, e siamo divertiti, c'era anche lei e tante altre persone, quei concerti cover.
0: Veramente è stato un tributo a Ramazzotti, un bel concerto, e spero che anche il giorno 11 vada bene con Faccia di Max.
4: Il giorno 11 chi è che fa un concerto? Chi è che canta?
0: Ok, non è il tributo a Max Speciali. 883 domenica l'11 ottobre, sempre a Falco d'Oro.
4: Sempre a Falco d'Oro, vediamo. Sì. Dai, se posso. Ok, lascio spazio agli altri. Ah, Anna, se puoi, più tardi, senza fretta, potresti mettermi la canzone di Collage, no? Degli anni 70.
0: Dei Village.
4: Collage.
0: Ah, dei Collage.
4: Sole rosso.
0: Ah, ok, va bene.
4: Ok, un abbraccio e un procedimento e lascio spazio agli altri che vogliono intervenire. Ciao Giorgio, mi gamba sempre.
0: Ciao Marco, ciao.
1: Allora, io vorrei ritornare con quello che sta succedendo in Francia, perché là mi sa che ci sia qualcosa che non va. Perché a parte che si è messo contro di Macron la sinistra, perché ci sono due sinistre là, c'è quella del governo e quella che sarebbe contro il governo, diciamo, no? In appoggio. E adesso invece sono contro. Però mi sa che ci sia tanta gente che viene, che hanno preso la cittadinanza francese, che sta facendo quello là. Perché, diciamo, le università, ci sono solo che un paio di università che sono state coinvolte, e voi sapete che l'università sarebbe quella che comanda più di tutti, insomma, su discorsi scolastici.
0: Vediamo un po', Giorgio, c'è una telefonata. Pronto?
5: Pronto?
0: Sì, Flavia?
5: Pronto, mi scusi intanto con il signor Giorgio che io gli ho interrotto il suo...
1: Non hai interrotto niente?
5: Sì, perché stava dicendo, parlando.
0: Riguardo.
5: Come che...
0: Vai.
5: Certo. Niente, voglio salutarvi intanto, capo primo. Cioè. E dopo vemo, domenica devo passare una bellissima domenica, veramente.
0: Grazie, Flavia.
5: Sì. Voglio salutare anche a me, non è che mi tengo tanto a corso perché non stai tanto bene, va bene dai. Saluto a Gabriella dell'Olmo, Marco da Marghera e dopo tutti, quando che arriva anche a Thomas, saluto tanto anche lui.
0: Certo.
5: E una buona serata.
1: Grazie.
5: Grazie. Grazie, grazie.
0: Ci vediamo giorno 11?
5: Giorno 11 no, penso che appena c'è da vegno.
0: Ci hai ripensato?
5: Sì, ma forse anche porterò anche in altre due coppie. Qua l'11 qua non si può perché ho la figlia che va via, allora no.
0: Beh, il 15 è la peociada, novembre però,
5: Il 15 novembre, sì, sì. Signora Anna. Va bene, dai. Ci vediamo allora.
0: Okay.
5: Grazie. Okay. E buona serata. Grazie, arrivederci.
0: Ok, ciao Flavia. Notte, ciao. E allora
1: ciao, ritornando sul discorso
0: della Francia,
1: ognuno di noi ha le nostre perplessità. In Italia non succede niente, in Italia proprio non succede nulla. Là invece buttano a parlare a tutto, hanno già fatto 300 arresti, hanno spaccato un po' tutto e via discorrendo.
0: Se vuoi ti leggo un po'. Il clima rovente in Francia, dove da giorni gli studenti danno vita a proteste, questi sono gli studenti, e occupazioni, chiedendo una riforma del settore. La mobilitazione, partita inizialmente dalla regione parigina, si è rapidamente estesa e ci sono circa 400 licei occupati. Ci sono stati scontri con le forze dell'ordine e centinaia di arresti. A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo è stato aggredito. Un incendio è stato appiccato nei locali del liceo Nelson Mandela di Nantes. Vediamo meglio cosa sta succedendo. Sono oltre 300 le scuole superiori che hanno fermato l'attività in tutto il paese. Violenti scontri tra studenti e forze dell'ordine sono scoppiati davanti al liceo Victor Hugo di Marsiglia. In un primo momento l'autorità regionale aveva denunciato che il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Poche ore dopo, l'autorità scolastica ha smentito la notizia tramite la prefettura della Bouches-du-Rhône e i dirigenti scolastici del liceo Victor Hugo non sono stati presi direttamente di mira da giovani che le abbiano cosparsi di benzina. La realtà, sono stati schizzati mentre alcuni individui versavano benzina in dei contenitori. Sempre a Marsiglia, scrive Le Figaro, un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta davanti alla Lycée di Saint-Exupéry. Al liceo Nelson Mandela di Nantes è scoppiato un incendio, le fiamme sono divampate sull'atrio, diversi autobus della compagnia RTM di Marsiglia sono stati presi di mira e un autista è stato aggredito. Quindi a Tolosa, qua in tutta la Francia, come hanno detto che ci sono 400 licei che si sono rivoltati tutti, parlando degli studenti, anche a Tolosa sono scoppiati diversi incendi ai margini delle proteste. Uno è divampato sui binari di un tram, causando disagi alla circolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, mentre la polizia antisommossa è stata dispiegata sul posto. A Bordeaux gli studenti stanno svolgendo le loro assemblee sui binari del tram, bloccando la circolazione. L'ingresso del municipio è sorvegliato da un contingente di guardia, mentre si sono verificati episodi di tensione nei pressi del liceo Gustave Fifal. In un video pubblicato sulla X della Damien, consigliere regionale della Nuova Aquitania, dove si trova Bordeaux, si possono notare colonne di fumo alzarsi dal centro cittadino. Nel filmato si sentono anche urla provenire dalla strada. La mobilitazione sta coinvolgendo anche le università, con diversi atenei che avrebbero firmato la loro attività. Secondo il sindaco studentesco, una trentina di campus sono stati bloccati a Parigi, Strasburgo, Marsiglia, Lione, Reims, Poitiers e Nanterre, nel tentativo di porre fine alla protesta. Il ministro dell'istruzione Edouard Jeffrey ha annunciato l'apertura di una piattaforma di consultazione al quale potrebbe contribuire tutti gli studenti delle scuole superiori. Ecco, questo è quello che sta succedendo in Francia.
1: In Francia?
0: La rivoluzione degli studenti.
1: Sì, sì, no, ma che la rivoluzione degli studenti, però quando che ci sono cose gravi bisogna vedere, perché noi Anna, io ero là, abbiamo saputo da chi abbiamo avuto problemi, più che della polizia, aveva avuto problemi da gente infiltrata in mezzo a noi, che ha dato fuoco a tutto, che dava fuoco ai traversini del treno. Capito il discorso? Pertanto Anna, io non voglio dire nulla, ma dico che da quello che ho passato io nel 68-69, penso che adesso sia dietro, succede qualcosa, ci sarà qualcuno o qualcosa che vuol creare problemi, oltre che allo sciopero giusto per avere quello che vogliono, che in ultima anno ci sia gente, perché so da quello che ho letto che ci sono già 300 fermi, capito il discorso? Di conseguenza vuol dire che qualcosa di brutto hanno visto, che c'era, che non erano tutti studenti e via discorrendo. Io dico la mia opinione, non dico che sia così, perché io sono qua e il fuoco è in Francia, però dalla mia esperienza degli anni 90, 80, 60 tutti, abbiamo visto chi era che rompeva le scatole, perché noi abbiamo preso tante botte dalla questura perché c'erano quelli che provocavano, facevano proprio incidenti, non eravamo noi operai, non eravamo noi operai. Qualche operaio, per amor di Dio, forse che ha la testa calda, può esserci bello, ma la maggior parte erano tutta gente infiltrata. Allora io non dico nulla perché non lo so, però lo diranno dando avanti, diciamo, quando che le sommosse caleranno.
0: Ma il fatto che gli infiltrati, da che mondo è mondo, da che ci sono state guerre, disagi, disastri, ci sono sempre stati gli infiltrati.
1: E di fatti è questo, io sto parlando di questi, non mica ne parlo, perché quelli là fanno solo che del male, quelli fanno solo che del male.
0: Perché vogliono incrementare di più e far credere di più le baruffe, far credere di più, però c'è anche il fatto che anche quando è stata a Trieste, no? Con
1: là è tutta colpa della Lamborghini. Là è tutta colpa di chi che era il governo, di chi era il governo. Perché erano seduti.
0: Bravo, e stavano con un rosario in mano, ecco perché là non ce n'erano infiltrati. Però hanno fatto, come che si dice, braccio forte partendo dal governo. Eito, hanno fatto il braccio forte.
1: Ma e tutti allora fanno anche adesso il braccio forte, lo fai sul governo. Ma dimmi se c'è del male. Se lo ha fatto solo che la Meloni, perché se dite questo siete solo che dei delinquenti, perché chi ha fatto del male sono stati quelli prima di questo governo, che dopo abbiano combinato anche questi i suoi errori, per amor di Dio.
0: Ma
1: però,
0: io,
1: però che... le paghe e i posti di lavoro e di aziende che sono andate all'estero e via via discorrendo, la Meloni non c'entra nulla,
0: che non c'entra nulla, ma non ha fatto nemmeno nulla per trattenere Giorgio.
1: Ho capito, Anna, cambiamo discorsi per cortesia.
0: No,
1: non posso parlare con te, non posso parlare con te.
0: Ma è possibile che tu, se c'è una persona,
1: no, no, è... non una persona, una che deve dire la verità. Deve dire chi ha buttato via l'industria italiana. Dimmi chi ha buttato via l'industria italiana e dimmi chi ha fatto sì che i poveri non abbiano una pensione adeguata a quello che hanno fatto. Dimmelo tu, quelli che sono.
0: Allora, quelli che hanno fatto, o sinistro che sia, però lei anche un bicchino di rimedio non l'ha fatto. Doveva pensare ad aumentare gli stipendi.
1: Con quali soldi?
0: Come con quali soldi? Dovevano trovare i soldi, ah? Potevano trovare.
1: No, no, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Abbiamo un governo che fa schifo. Va bene così? Sei contenta?
0: E non c'è nessun altro che li può sostituire.
1: No, vabbè, ma sei contenta? Abbiamo un governo che fa schifo.
0: Ciao Anna, mi sono appena collegato. Giorgio, te sento rauco stasera, come
1: sì,
0: mai? Comunque
1: po'...
0: avanti tutta alle nuove forze politiche, cosa che te dici, Giorgio? Faustino di Cavalli.
1: Magari venisse avanti le forze nuove, magari. Perché quelle che ci sono al momento attuale, sia da una parte e sia da quell'altra, sono da buttare via tutti, tutti. Non dico che ce n'è un partito da levare via, bisogna levare via tutti.
0: Oh, ecco. Adesso hai detto bene.
1: Hai detto bene, vai.
0: Adesso hai detto bene che veramente bisogna togliere tutti perché non fanno nulla. Vanno a trovare i scheda da dare a quel famigerato per farsi i cessi d'oro.
1: Guarda che Zelensky ha comprato anche un sacco di mobili qua in Italia.
0: No, che ha comprato un sacco di mobili, ha comprato un sacco di terreni.
1: No, di mobili, di immobili.
0: Ah, immobili.
1: Immobili. Ha comprato un sacco di immobili.
0: Io ho capito, ha comprato un sacco di mobili. Lo so, guarda, con i soldi che gli abbiamo dato noi, vai trovando.
1: E gli altri italiani perché li abbiamo venduti?
0: Che quello
1: perché,
0: è guaio.
1: Perché meritiamo di essere curati.
0: Adesso l'ho detta giusta. Adesso hai detto la pura verità. Vediamo qua cosa ci scrivono. Vediamo un po'. Purtroppo, se qualcosa deve cambiare, partirà dal basso, si avvicina la guerra e la Meloni ci va dietro e l'opposizione è uguale. Questo è pericoloso. E qua è Roby da Mestre. Purtroppo è così e ci va veramente tanto dietro.
1: Io so che nel bene o nel male ha cercato di fare tante belle cose. Quei soldi che ha fatto anche troppo. Ha fatto anche troppo. Che tu lo voglia capire o non lo voglia capire, va bene lo stesso.
0: Io non capire o non capire. E il guaio che io ho visto le cose che doveva fare, a cosa? Che per un anno ha tolto il bollo della macchina, eh? Alla classificazione che non superano gli 80 cavalli, eh?
1: Quello, le accise, questo,
0: ma cosa
1: quello.
0: Quello, tu vuoi capire?
1: No. Ferma. Ma allora vuoi che ti dica? Come si chiama la presidente? È una figlia di puttana, eccola, va bene?
0: Ma cosa c'entra?
1: Se volete che dica questo, lo dico. Che problemi ci sono?
0: Devi dire se noi siamo.
1: Tu sei contro la Meloni. Sei contro la Meloni. Sì, sì.
0: Io sono le cose che non vanno, le dico.
1: Quale cose? Ma dici una cosa che la Meloni abbia fatto. Non lo sai.
0: Chi ti ha detto una cosa che abbia fatto? Che non ha fatto!
1: Appunto, che non ha fatto nulla, no?
0: Cosa? Tu dillo tu, vediamo la cosa che ha fatto. Perché dei bolli ha.
1: No, io con voi non parlo.
0: Ah, vabbè. Va bene. Allora. A parte, vediamo se qualcuno dà una risposta riguardo a quello che sta succedendo in Francia, e meno male che i giovani si muovono.
1: È quello che sta succedendo anche qui in Italia. Perché fra poco viene fuori anche qui in Italia la stessa cosa. È già tutto pronto? Possibile che non lo capite che è già tutto pronto? È già tutto pronto. E sapete che forze politiche ci sono in mezzo per far sì quello che dico io. Lo sapete benissimo. Se avete il coraggio di dirlo, ditelo.
0: Sì.
1: Dov'è? Hanno preso la corrente?
0: No, stavo leggendo che...
1: Ma stai leggendo in silenzio?
0: No, ma arrivavo un po' in mezzo, c'è la pubblicità. Lunedì e martedì a Bagayoko ha fatto visita agli studenti del liceo Paul Eluard di Saint-Denis, dove si sono verificati anche scontri tra manifestanti e forze

0: motivi della protesta. Chiedono risorse, proprio come le altre scuole nei quartieri benestanti. Chiedono che la Repubblica li rispetti, chiedono interventi significativi sulla loro scuola. In poche parole, vogliono vivere, lavorare e studiare con dignità. A far divampare le polemiche è stato soprattutto un video che mostra il sindaco che si avvicina a un bidone della spazzatura in fiamme e poi torna sorridente verso i manifestanti. Un atteggiamento stigmatizzato dalla destra francese. Il diretto interessato ha replicato postando un altro video in cui viene ripreso mentre spegne le fiamme. Al contrario delle accuse che circolano, ha scritto Bagayoko: non ho ovviamente né appiccato e né incoraggiato gli incendi ai cassonetti. Queste accuse sono grottesche e mostrano la volontà di danneggiare l'immagine del movimento liceale in corso. Ho al contrario tentato di spegnerlo per garantire la sicurezza dei giovani presenti e permettere un intervento rapido dei pompieri. È ciò che farebbe qualsiasi eletto della Repubblica presente per sostenere i giovani mobilitati. Sul posto il mio messaggio ai liceali è stato chiaro: non cedere alle provocazioni, non mettere in pericolo se stessi e proseguire la loro mobilitazione in modo pacifico. Ma questo qualsiasi libero cittadino, come il primo cittadino, si è pronunciato.
1: Ma bisogna vedere se è vero quello che hai detto.
0: Io l'ho letto qua.
1: Quello che hai detto.
0: Però quello che sto a dire, che lui parla di pacificazione, che i liceali hanno diritto a quello che loro stanno chiedendo, ma come hai detto tu all'inizio, che ci sono anche degli infiltrati.
1: In ultima, lasciamo che si calmano le acque, sentiremo chi ha ragione fra me e te. È stato semplice, perché adesso dare ragione a uno, dare ragione all'altro, è come due che fanno a pugni. Chi è che ha ragione? Quando finiscono, uno dirà: è colpa sua, è colpa mia.
0: Beh, e io di questo, certo, se quelli che ci stanno ascoltando vogliono intervenire con i messaggi o con le telefonate,
1: no, non intervengono, non intervengono, perché hanno Faustino, capito che io sono di destra. E allora, siccome che qua la maggior parte è di sinistra, allora va bene così. Bene così.
0: Qua abbiamo Faustino che dice: Anna, bisogna che te organizzi in radio un confronto politico tra Giorgio e Alfredo Belluco. Cosa dici, Faustino? Ma Alfredo Belluco, lui sappiamo è veramente che è grande.
1: Sul suo campo. Perché gli altri campi dice le cose che posso dire io, puoi dire te, può dire
0: certo,
1: chiunque.
0: Certo, e ognuno veramente ha sempre qualcosa da obiettare o da ripensare. Chissà quello che ci come Michele di Venezia, se in ascolto, ecco, può dire la sua, visto che ha sentito quello che io ho letto, perché bene o male io ho i miei pensieri, io ho le mie
1: idee che non sono le mie, che non sono le mie,
0: ma va

0: Più che bene, però bisogna anche
1: Bisogna portare
0: confrontarsi con gli altri.
1: per dare che conto a una persona, bisogna portare in campo la tua tesi. Se tu la tua tesi non la porti in campo, è inutile che parli, scusa Anna, fai solo che brutta figura,
0: Va
1: credi a me.
0: bene, ma è una brutta figura. Se io sto a dire che quello che doveva fare il governo, aumentare, in primis,
2: Le pensioni.
0: aumentare le paghe, le pensioni, aumentare queste cose, dice dove ha preso i soldi. Da dove ha preso i soldi per pagare quell'urido di Zelensky? Porca puttana, vai trovando. Gliel'hanno dato dei fondi. Dove sono andata a finire? Non c'è nessuna parte.
1: Ora te lo dico quelle buone. I fondi sono gli americani che hanno dato questi ordini e tutti quanti lo sanno. Non è che dica io, che sono il migliore, ma hanno tutta l'Europa dà soldi. Ci sarà un perché tutta l'Europa dà soldi? È perché prendiamo solamente che una per non prendere tutta l'Europa? Allora, quello è il discorso. Siccome che io le cose le so, e so che tutta l'Europa che dà soldi a Zelensky, chi più e chi meno, e so anche che in tutta Europa vanno a prendere la roba dalla Russia. Si fanno mandare la roba dalla Russia e pure loro, noi non possiamo, loro possono farlo. Loro possono farlo.
0: Allora cosa ti dice Roby? Giorgio, se la Meloni dà milioni a Zelensky, per forza che non ci sono i soldi per la sanità. L'Italia si è fatta ingabbiare. Poi 2 anni fa la Meloni non doveva spostarla così grossa. Voleva battere la Russia sul campo. Allora voleva battere la Russia sul campo, poverina. Un suo predecessore che Franco chiamava El Sbesolon, diceva: spezzeremo le reni alla Grecia, visto che fine ha fatto.
1: Oh, ognuno la pensa a propria maniera, ognuno la pensa a propria maniera. Posso io dire a uno che sbaglia? No, lui dice la sua, ognuno dice la sua. Capito? Però io credo di non essere stato né a favore né da una parte né dall'altra. Io sono contro anche la Meloni, perché era diventata schiava dell'America. Ditemi di no, vuol dire che non capite un caso della politica. Vado a chiuso. Se mi dite che io che dico la bugia, vabbè. Ditemi perché Zelensky non vuole fare la pace, non vuole vedersi, perché c'è l'Inghilterra che spinge sotto. L'Inghilterra. Se non è vero neanche questo, allora va bene, va bene, va bene.
0: Vediamo un po', abbiamo un messaggio. Guarda che io l'ho chiamato in ballo a Michele di Venezia. Buonasera signor Giorgio, buonasera signora Anna. Il signor Giorgio ha ragione che critica la signora Giorgia senza prendere in considerazione l'obbrobrio economico, sanitario, amministrativo. Allora aspetta, leggo meglio. Allora, chi critica la signora Giorgia senza prendere in considerazione l'obbrobrio economico, sanitario, amministrativo, giudiziario dei governi precedenti? Un esempio: il superbonus, un flop economico del delirante presidente Conte. più questo governo ha dovuto sopportare la congiuntura internazionale di guerre e soprattutto di inflazione, nonché il cancro dei cancri, e cioè il reassemblement, così ci mettiamo il francesismo, di buona parte dei giudici. E poi i santarellini del PD hanno ancora coraggio di criticare. Quando scandiscono le parole quelli del PD, ti viene a pensare come il signor Giorgio: sono dei veri delinquenti, più di quelli che sbagliando alloggiano nelle patrie galere. Grazie, Michele di Venezia. E non mi dissocio assolutamente su quello che ha scritto.
1: Grande, grazie, Michele. Grazie. Beh, troppo buono, troppo buono. Sbaglio anch'io. Però, se noi andiamo a vedere, Anna, provo ad andare a vedere. Spiegami chi ha distrutto la, diciamo, come si può dire, il sistema italiano, che non mi viene, scusami, non mi viene, la testa funziona quello che funziona. Parliamo dei pronti soccorsi.
0: Che ha distrutto, cioè, la sanità.
1: Parliamo della sanità. Chi è che l'ha distrutta? Quando è che l'hanno distrutta? Basta solo guardare chi è che ha levato via i pronti soccorsi in più. C'erano due pronti soccorsi in più a Mestre. Uno è il Policlinico e l'altro è Villa Salus. Adesso vai in pronto soccorso, Mestre, ci vogliono 3 giorni per curarti, ci vogliono 3 giorni. Sappiamo chi è stato, sappiamo tutto, che è giusto il discorso. Prendiamo Treviso, c'era un pronto soccorso, lo hanno levato via perché bisogna andare, non mi ricordo più dove, dove che passiamo noi, Anna? Vabbè. Non vedi che dove, perché io non voglio più.
0: Allora, Italia, perché? La sanità pubblica in Italia non sono colpa di un solo governo, ma sono il risultato di manovre economiche fatte da diversi esecutivi nel corso di oltre 10 anni. I dati
1: tra...
0: I dati tra il 2010 e il 2019, è che c'era 10 anni fa. Se io gli sto dando le date dal 2010 al 2019.
1: Ma la data non mi dice niente, non mi dice chi c'era il governo.
0: La sanità pubblica ha perso circa 337 miliardi di euro tra tagli diretti e minore risorse rispetto a quelle promesse. I governi, questa fase di definitivamente di finanziamenti è avvenuta durante i governi che si sono suscritti a quegli anni, inclusi dove i governi tecnici e politici come Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. In quel periodo.
1: E da che parte stanno?
0: Si ho fatto nomi.
1: Sì, ma da che parte stanno?
0: E dove stanno? Che sta a Monti?
1: Sulla sinistra.
0: Oh, bravo. In quel periodo sono diminuiti i posti letto, i reparti e le assunzioni di personale medico.
1: Però signor Monti, sai dove abita? Signor Monti, sai dove si è rifugiato? Ah, allora te lo dico quando mi viene a mente.
0: I partiti di opposizione, guidati da figure come Elly Schlein, sostengono che il governo di Giorgia Meloni sta indebolendo la sanità. Secondo queste critiche, i fondi investiti sono pochi e la spesa sanitaria in rapporto al PIL scende, causando lunghe liste di attesa.
1: Ma forse se non ci sono i pronti soccorsi, se non ci sono.
0: Il ministro della salute risponde che i fondi totali, che è il Fondo Sanitario Nazionale, sono in aumento nominale e hanno raggiunto cifre record superiori a 136 miliardi di euro. Per i governi i soldi stanziati sono di più, ma il problema è come le singole regioni li prendono.
1: Scusa Anna, bisogna dire la verità. Chi ha distrutto la sanità in Italia? Chi ha distrutto i pronti soccorsi? Chi ha distrutto, sta distruggendo la scuola? La scuola è stata distrutta ancora col Partito Comunista magari fosse stato comunista, magari fosse stato comunista, perché la verità, se non si dice mai, poi dopo uno vuole votare, vota pure.
0: Ma io sto continuando a dirti che i soldi tolti alla sanità, proprio gli esecutori, sono stati Mario Monti a Giuseppe Conte. Ecco gli esecutivi di tutti i partiti che hanno tolto i soldi alla sanità. Negli ultimi 10 anni fondi alla sanità pubblica sono stati tagliati per un totale di 37 miliardi di euro.
1: E a chi sono stati dati?
0: Denaro mai arrivato alle strutture sanitarie ospedaliere per induzione del budget o per mancata erogazione di fondi già stanziati. Dove sono andati a finire questi soldi? In quale tasca? A diffondere i numeri che meglio spiegano perché l'Italia è arrivata impreparata da un punto di vista ospedaliero e sanitario ad affrontare l'epidemia da Covid-19. È stata la Fondazione Gimbe che ha pubblicato un dettagliato rapporto su Italia alla sanità del decennio 2010-2019. Il primo dato generale che emerge
1: adesso è colpa del codice,
0: no, da quando è iniziato, dal 2010 al 2019, perché poi il Covid è partito dal 2019 in poi. Ma loro da che hanno tagliato la sanità di quel periodo là, questi soldi dove sono andati?
1: Ma non ti sei dimenticato di dire una cosa, perché è lì davanti agli occhi di tutti è stato dato i soldi a quelli che hanno aperto gli istituti privati, perché se tu guardi con l'evento della sanità che è sparita, è l'evento dei come si dice, di ambulatori privati, e beh, dove vai a pagare? Prova a vedere che aumento c'è da una parte e che diminuzione c'è dall'altra.
0: Qua c'è Roby da Mestre che dice: la Meloni è stata al governo anche in anni precedenti, e allora è sempre colpa degli altri? Da dove viene? Da Marte?
1: No.
0: Lei sempre senza colpa? Non facciamo i tifosi, che non serve a niente. No, bisogna fare del vettimismo, no, per fregare la gente. Lo sapete che la Meloni segue ancora l'agenda Draghi? E nessuno dice niente?
1: Ma voi sapete che la Meloni non può fare più di tanto, non può fare? Possibile che non avete capito che la Meloni comunque è schiava di questo sistema, è schiava. se non lo capite, fate da meno parlare, perché non lo capite. Io quando non capisco una cosa, sto zitto, faccio bella figura, sto zitto. Perché fra gli americani, inglesi e Draghi e questo e quello e quell'altro, ne hanno combinato di tutti i colori. Purtroppo la Meloni deve stare in quel perimetro là. Non può alzare la testa, non può alzare la testa. Ecco, se no andate voi al governo e fate quello che volete voi. Vediamo se vi lasciano fare, vediamo se ve lo lasciano fare. Se siete delle persone oneste, dovete andare al governo, dovete fare domanda e andare al governo, al posto di parlare tanto di questo, di quello. Io lo so che la Meloni non può fare di più, lo so, perché ho guardato bene il mondo che gira. Perché quando che l'America era ancora l'America che comandava dappertutto, perché Biden, chi è che ha inventato la guerra Russia e Zelensky? Chi è? Biden. E chi c'era uno dei componenti forti? Il figlio di Biden. Non sapete nulla della vita. Se non sapete questo, non sapete nulla della vita. Di conseguenza, parliamo di cioccolata e va bene così.
0: C'è Paolo da Treviso che dice: il ricatto americano all'italiotta non è chiaro. Non capisco in cosa consiste. Tuttora un bluff. Nessuna nazione, se compatta, viene sconfitta in casa e viene sconfitta in casa sua. I nostri vari governi non hanno competenza, onestà e attributi, corrotti e traditori. La Meloni è ricattata, ma non si capisce bene in che in che termini
1: io glielo spiego io velocemente, perché se lui va a vedere, se questa persona qua va a vedere il panfilo britannico,
0: Britannia,
1: quando è venuto giù, che è andato a prendere il signor Mortadella, che è andato là assieme a un francese e assieme a un tedesco, lo hanno obbligato ad andare in Europa. È andato in Europa e ci ha rovinato. È vero o non è vero neanche questo? Se no, allora ditemi un po'. Se non è vero neanche questo, vuol dire che io non capisco niente. Capite tutto voi.
0: Allora, è inutile girarci tanto intorno. Questo governo è ormai alla frutta, ha fallito in tutto ed è ora che vada a casa per il bene del ceto medio e dei meno ambienti. Ma qui in Veneto voteranno ancora per quei razzistelli ed ignoranti della Lega. Astia sempre la vittoria, comandante Che Guevara. No passeran.
1: Questo sappiamo chi è.
0: Vediamo, indovina.
1: Che vuoi che sia che dice una puttanata del genere?
0: Adriano
1: 68. Chi vuoi che sia? Chi uno che dice? Che dici, è una puttanata del genere.
0: Poi abbiamo io dico che tutti obbediscono agli ordini superiori, quindi decisioni dei vari governi sono state dettate dall'alto. Sono Fabio Becker.
1: Certo.
0: E difatti, certo, si sta dicendo,
1: diciamo che la nostra schiavitù è partita dal 36, perché ci sono carte che parlano che siamo partiti dal 36, che per 40 anni eravamo sotto gli americani. Se dopo andate a vedere quando è scaduto quella carta là, e guardate, è venuto il panfilo inglese. Inglese, il panfilo inglese. Vedete la continuità della nostra schiavitù, la continuità. Se voi ci credete, bene. Se non ci credete, va bene, va bene lo stesso. Tanto io, fra poco, quando sarà il mio momento, me la tongo, vado via, ciao, vi saluto. Però Giorgio, prima di farsela mettere là, ci penso sopra due volte, perché io cerco le cose di sapere come vanno. Noi siamo sotto gli inglesi, e gli inglesi comandano anche la guerra in Russia. Comandano, perché loro vogliono prendere il possesso della Russia, perché basta vedere dove hanno dislocato tutte quante le varie diciamo truppe, e fanno di tutto perché la Russia non venga fuori dalla Russia. Almeno qua potete dirlo se è vero o non è vero. Madonna Benedetta,
0: infatti, qua c'è un altro messaggio. Se Prodi avesse rifiutato, cosa sarebbe successo? Cioè, se quando è stato invitato sulla Britannia e hanno prelevato, dice, se avesse rifiutato tutto quello che lui ha ceduto, cosa sarebbe successo?
1: Ma sempre che eravamo la quarta potenza mondiale, noi eravamo la quarta potenza mondiale con la lira, eravamo la quarta potenza mondiale nel fatto del commercio, dell'industria e quella roba lì. Avevamo tutte le fabbriche, avevamo tutto. Adesso non c'è più nulla in Italia, non c'è più nulla, la Fiat non c'è, tutto quello che Prodi ha venduto al miglior offerente non c'è più. Ci sono le fabbriche, ma i padroni dove sono? Che vanno a pagare le tasse dove? La Fiat dove paga le tasse dopo tutto quello che ha mangiato di soldi all'Italia? Almeno siate coerenti di dire le cose. La Fiat era una fabbrica che eravamo italiana, l'Alfa Romeo, tutta quella gente là. Adesso dove sono? Sono tutti quanti fuori all'estero. Fanno lavorare anche qua in Italia qualcosa, li fanno lavorare, ma tanto per dare un contentino, stare buono. Allora io vi dico, chi è che c'era al governo diciamo della CGIL, visto che c'è un esponente della CGIL che mi ascolta, vorrei sapere chi ha fatto le paghe basse, diciamo, di noi operai. Io vorrei saperlo, chi proprio Landini, che a parte che Landini è l'ultimo arrivato, pertanto adesso si è fatto bene. Allora, la prossima volta, sapete dove va Landini? Lo sapete? Nel partito come un partito nel PD, va nel PD che è il suo posto già pronto e via. E chi è che ha rovinato tutto il popolo italiano, il fatto di perché noi abbiamo dato anche poco come pensione, abbiamo lasciato giù forse metà di altri stati. però abbiamo anche metà, un quarto abbiamo. Sapete, noi vecchi, se non ci fosse la regione che paga, diciamo, che aiuta a pagare le case di ricovero e tutta quella roba lì, sarebbero tutti quanti uccisi in mezzo alla strada. Lo sapete o non lo sapete che noi vecchi, voi quando diventerete vecchi, per dare in casa di ricovero siete pagati metà dal comune oppure dalla provincia, indipendentemente che sia di destra o di sinistra. Speriamo che sia di destra. Speriamo.
0: Bravo Giorgio, sempre verità. Ti è arrivato un messaggio. Bravo Giorgio, sempre la verità.
1: Io è quello che mi sento di dire. Dopo posso sbagliarmi, per amore di Dio. Non sono mica. Perché stare in mezzo. Però so che noi siamo presi male perché abbiamo perso la guerra. Perché andate a vedere dal 46 in poi di chi eravamo sotto. E dopo fatalità quando è scaduto il contratto, chi è venuto fuori? Ah, l'Inghilterra. L'Inghilterra è venuto fuori. Ci sarà un perché o no? Dopo ditemi voi chi ha buttato giù che non possiamo più andare a farci una visita, se non bisogna pagare, non si può più di qua, non si può più di là. Dite chi ha fatto quel lavoro là, ditemi chi lo ha fatto.
0: L'abbiamo detto prima.
1: No, ma io voglio rispondere al nostro amico Adriano, è stata la Meloni. La Meloni ha tagliato tutto e ha fatto bene, ha tagliato metà, doveva tagliare tutto.
0: E perché adesso vuoi contraddire?
1: No!
0: E devi dire!
1: No!
0: Che prima abbiamo detto.
1: No, era, no, è per dare il muso al mio amico, lo chiamo amico perché siamo amici e credo di dire che siamo amici. Adriano si sa tolto perché lui è comunista fino
0: sfegatato.
1: E non sa neanche chi ha rovinato l'Italia. Pensa che non sa neanche chi ha rovinato l'Italia.
0: È lui che prende la paga di 5 euro all'ora. Chi è che l'ha fatto quella paga là?
1: Suo amico Landini. Però lui è furbo perché fa altri lavori di qua di là, di su di giù, e porta a casa il supplemento. Ma quelli che non hanno la possibilità di farlo portano a casa 6 euro all'ora. 6 euro all'ora, che sono i quelli che ci dovrebbero proteggere di notte. Hai capito il discorso? Pensa a te con chi abbiamo a che fare, con chi abbiamo da parlare. Non lo so.
0: Vabbè. Vediamo.
1: No, ma dicessero la verità. È come la Schneider. Più falsa di quella donna là. Spiegami chi è più falsa di quella donna là.
0: E come mai che viene seguita?
1: Ma viene seguita per forza perché è la marea. Cosa vuoi? Franicioni, puttane, lesbiche e sacramenti vari. Cosa credi che abbia? Scusa, chi è che aveva vinto le elezioni del partito? Le aveva vinte come Cini? Sono andati fuori ha fatto eleggere e ha vinto lei, perché ha messo in mezzo tutte le troie, regioni, più ne ha più ne metta. Ecco, questo è il suo mondo, questo è il suo mondo. Allora io lo dico perché è vero che è così. Che mi dicano che non è vero, perché nel partito del PD aveva vinto Comencini nella votazione. Adesso può darsi che il Partito Democratico vinca le elezioni, per amore di Dio. Il popolo è sovrano, per me il popolo è sovrano. Ma chi avremo, se va su la Naide, chi avremo a capo del governo? Una lesbica? Avremo o una che va bene così, una che va bene con là? Bene, bene, no. Abbiamo una persona, un personaggio adatto per il Partito Democratico.
0: Vabbè.
1: No, perché si sperano che io mi mangiano le parole. Si sbagliano di grosso, perché la memoria è vero, la memoria è una cosa che mi manca. Ma le cose le so, magari non le sapessi. E io dico, magari che andasse su al posto della Meloni, che andate su voi, così rovinate l'Italia ancora di più. Perché se andate su voi, vi portate dietro uno che vuole fare subito il reddito di cittadinanza. E allora debito, debito, debito, debito, debito. Vedi, fini in conto, che portano via ai conti all'Italia. Vedrai le mie parole, vedrai le mie parole. Voi metti sulla musica, Anna, cosa vuoi farci?
0: Ma che ore sono? I messaggi che sono arrivati vediamo un po' la telefonata. Pronto? Pronto?
2: Scusa Anna, Dodo.
0: Dimmi,
2: faccio un piccolo intervento su questo argomento, l'altro aspettiamo che arriva Thomas. Sul Britannia nel 92 dice due che passai al capo del governo, una se a Meloni e l'altra se a Berlusconi, quindi se montai sul Britannia. Da Meloni per forza di cose, credo che fosse ancora che appuccia di studiare a Meloni. Bene, però Berlusconi, l'abbiamo visto, no? Io l'ho fatto fuori nel 2011, con scusa che vuoi trovare che aziende, Berlusconi la moia. La Meloni chiama lei di Aspen, perché era istruita all'istituto Aspen, che è di chi? Dei Rothschild. È presente Giorgio?
1: Sì, sì, sì, sì, so che ella conosce molto bene le lingue.
2: Esatto. Quindi Giorgio, fate due conti, non ti dico niente altro, fate solo due conti. Giorgio, ci sentiamo dopo.
1: Ok, ma io che sappia, io e Berlusconi non era in Britannia. Che sappia io, e dopo posso sbagliarmi, tu lo sai che io sono di Berlusconi, quando ho lasciato il Partito Comunista, che l'ultimo è stato Berlinguer, che era un grande uomo, via Berlinguer, via anche Giorgio.
0: Vediamo un po' la telefonata. Opla. Pronto?
2: Scusa Anna, Giorgio? Sbaglio o ti ha capito che mi ho detto che Berlusconi è stato il Britannia? No, Berlusconi e a Meloni noi stai sul Britannia.
1: Ah, ora ho capito, ma scusami. Chiedo scusa.
2: Berlusconi non si monta sul Britannia, perché quando che si arriva nel 92 il Britannia, Berlusconi non era neanche ancora in politica. Berlusconi si arriva nel a fine 93, che dopo si nel 94.
1: Sì.
2: Berlusconi non si entra sul Britannia e la Meloni a Caia non si entra sul Britannia, però è stata istruita dall'istituto Aspen, che è dei Rothschild, una delle famiglie figlie di puttana, famiglie maledette, chiese di portarle alla prossima
1: i giparoni del mondo, i giparoni del mondo, gli inutili che stiamo dando lo scontorno, sono i padroni del mondo.
2: Finché io la sa far, ma l'esempio che ha fatto Putin, dopo sentito stasera a radio, giornale, e che ne parliamo dopo, perché è tutta una roba collegata. Dopo che arriva Thomas, che ne parliamo.
1: Vabbè.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Scusami, ma mica avevo capito che Berlusconi e allora, a Meloni gliela resta nel Britannia. Scusami.
0: Il 2 giugno 1992, a bordo del Panfilo Reale britannico, la Britannia, ormeggiata Civitavecchia, si riunirono i massimi esponenti della finanza internazionale e il gotha dell'economia e delle istituzioni italiane per un convegno sulle privatizzazioni. A fare gli onori di casa c'era un giovane Mario Draghi, all'epoca direttore generale del Tesoro, e tra i principali presenti figuravano Carlo Azeglio Ciampi, allora governatore della Banca d'Italia, Beniamino Andreatta, economista e uomo politico, Riccardo Gallo, che è vicepresidente dell'IRI. I massimi dirigenti e rappresentanti dei principali enti pubblici e colossi italiani, tra cui Eni, Enel, Telecom, Autostrada, Comit e INA. I rappresentanti di importanti banche e istituzioni finanziarie globali, come la banca d'affari inglese, organizzatrice dell'evento. Durante l'incontro fu illustrata la necessità di avviare una vasta stagione di privatizzazioni delle aziende di Stato italiane come passaggio chiave per risanare il debito pubblico e rispettare i parametri per l'ingresso nell'euro. L'evento è in seguito rimasto al centro di accese discussioni politiche e teorie del complotto sulla gestione di questa fase economia dell'Italia. Hai capito com'era la faccenda?
1: Sì.
0: Che per andare alla pari con i debiti dovevano svalutare tutta sta roba qua.
1: E dove siamo andati alla pari? Per dirlo bisogna vedere se siamo andati alla pari. Non siamo andati in pari e abbiamo perso tutte le industrie italiane, le abbiamo perse tutte. Diciamoci la verità, dite la verità.
0: Difatti il 2 giugno del 92, mentre l'Italia celebrava la sua festa della Repubblica nelle acque di Civitavecchia, era ancorato un elegante Panfilo con lo scafo nero. E non era una nave qualunque, era il Royal Yacht Britannia, appartenente alla regina Elisabetta.
1: Certo.
0: Ma quel giorno a bordo non c'erano né reali né turisti. A salire su Panfilo furono i massimi esponenti della finanza mondiale, dall'elite economica italiana. E l'obiettivo? Uno solo: mettere in vendita l'Italia.
1: Oh, per capire la più bella parola che ho sentito stasera.
0: Per capire come si è arrivati a quell'incontro è giusto fare un passo indietro. L'Italia nel 1992 si trovava in una situazione davvero complicata. L'anno si era aperto con Tangentopoli, che aveva spazzato via l'intera classe politica. Poi arrivò la strage di Capaci, che uccise Falcone.
1: Tutto programmato.
0: Insomma, il bel paese era sotto shock. A questo si aggiunse una grave crisi economica. Il debito pubblico, oltre il 105% del PIL, e la lira sotto attacco. L'Europa stava col fiato sul collo per i parametri di Maastricht. Nel frattempo, con la caduta del muro di Berlino e la fine dell'URSS, della Russia, le idee neoliberiste diventarono il nuovo mantra globale, mentre meno Stato e più mercato. E l'Italia, con le sue enormi aziende pubbliche e i conti fuori controllo, diventò il candidato perfetto per una terapia d'urto di privatizzazioni. Quel 2 giugno 1992 sul Britannia c'erano proprio tutti. A bordo del Britannia si trovarono i rappresentanti delle più grandi banche mondiali e tutto il gotha dell'economia italiana: Carlo Azeglio Ciampi, governatore dei Banca Italia, Beniamino Andreatta, il vicepresidente dell'IRI, e tutti i massimi dirigenti di Eni, Enel, Telecom e Autostrade. A fare gli onori di casa c'era un giovane Mario Draghi.
1: Nato da buona.
0: E fu proprio lui a spiegare che vendere le grandi aziende pubbliche non era solo un'esigenza economica, ma un messaggio politico per i mercati internazionali. Il concetto era: se vogliamo entrare nell'euro, dobbiamo privatizzare ora. Quel giorno si scrisse l'inizio della fine dello Stato imprenditore italiano. Hai capito com'era l'Italia prima della privatizzazione?
1: Ma dimmi dove stavi leggendo qua. Su cosa stavi leggendo?
0: Sempre sul Panfilo, no? Mario Draghi?
1: No, su che? Chi è che ha scritto quella roba là?
0: Aspetta che arrivo, che ti dico. Adesso arriva il concetto: se vogliamo entrare nell'euro dobbiamo privatizzare ora. Questo è quello che ha detto Mario Draghi, no, su Panfilo, che doveva privatizzare. Difatti quel giorno scrisse l'inizio della fine dello Stato imprenditore italiano, perché lo sai che l'Italia era una grande imprenditrice fra fabbriche e tutto quello che c'era.
1: Ed ecco perché quello che hai letto non credo niente.
0: Perché è vero.
1: Perché io non ci credo.
0: Perché? Che l'Italia è tutto un fallimento da che...
1: No, non era un fallimento.
0: No,
1: non era un fallimento.
0: Dopo firmato. Difatti adesso ti stavo leggendo, prima delle privatizzazioni, prima che cedessero tutte queste cose, cos'era l'Italia. E fino ad allora lo Stato controllava quasi tutta l'economia. C'era l'energia, l'Enel ed Eni, quelle controllava lo Stato, le telecomunicazioni, i telefoni, le infrastrutture che erano le autostrade, le controllava tutto lo Stato italiano, le banche, il Credito Italiano, la Banca Commerciale, il Banco di Roma, poi l'industria pesante che è l'Italsider e l'Ilva, l'alimentare Motta, l'Alemagna, queste erano tutte, il cuore di tutto questo era l'IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale, nato nel 1933. Un colosso pubblico che aveva costruito autostrade del sole e guidato l'industrializzazione italiana. Ma nel 1992 l'IRI era diventato un gigante fragile con oltre 57 mila miliardi di lire di debiti. Dopo l'incontro su Britannia, le vendite iniziarono uno dopo l'altra. E quindi nel 93 le tre banche più grandi che avevano.
1: Io questa, Anna, io questa qua è la prima che sento.
0: Come la prima che sento?
1: Sì, che l'Italia era in crisi. L'Italia.
0: No, dopo.
1: No, vabbè, ma l'Italia. Eravamo la quarta potenza mondiale. Eravamo la quarta potenza mondiale.
3: Apposta 6 per 1000 chiaramente la svalutazione della lira e da lì che ne ha approfittato a fare esoghetto.
0: Tutto il resto, perché nel 92, cioè l'IRI, che era diventato un gigante fragile quando era il più grande, con oltre 57 mila miliardi di lire di debiti. Questo parla di...
1: Le faccio scrivere qua appena.
3: Vabbè. Tappo.
0: Oh, vediamo qua che è arrivato un messaggio, vediamo cosa ci dicono. Alberto da Treviso, buonasera carissima Anna, buonasera carissimo Giorgio. La realtà è che siamo schiavi tutti in un paese democratico. Siamo tutti registrati al SEC di London City, che è un governo mondiale privato occulto. L'impero anglo-americano sta crollando sotto tutti i punti di vista e la Russia, in caso di guerra, vincerà. Purtroppo ci sarà molto dolore e sofferenza in Europa. Stiamo uniti tutti come fratelli e cerchiamo di aiutarci l'un l'altro con amore e rispetto per la vita, che sarà la strada per la salvezza. Che Dio ci perdoni per la sete di potere che l'ignoranza umana genera. Buonanotte a tutti, amici. Alberto da Treviso.
1: Certo.
0: Vediamo un po', abbiamo un altro messaggio. Allora, cosa dice? Apri il microfono. Impossibile, sono aperti i microfoni, Francesco. Non penso che non si senta. Non so. Ma Francesco mi dice, ma Francesco, io i microfoni sono aperti. Non so. Va bene, vediamo ancora se c'è qualche altro messaggio. Abbiamo Paolo da Treviso. Ma sul Britannia quali argomenti hanno usato per convincerli tutti?
1: No, argomenti, ordini. Hanno dato ordini.
0: Sì, allora, visto che il pupetto del maestro è arrivato, il pupetto del maestro, è come ho ricordato all'inizio, Ah, guarda, abbiamo la Silvia da Verona che si sente benissimo, Anna. Ciao cara e bella, questa è la Silvia da Verona. E non lo so, Francesco Dondo Speaker mi ha detto apri i microfoni. Non penso, te come mi sentivi ti sentivi senza microfono? Bravo, perfetto. Va bene. Allora andiamo avanti. Ecco qua. E allora c'era, come ho detto prima, che è la ricorrenza della, ieri il 30 di settembre era venuta a mancare la nostra carissima Gigia. Allora io metto una canzone per ricordare la carissima Gigia, i migliori anni della nostra vita.

ecco qua i migliori anni della nostra vita per Gigi, ovunque tu sia. Ovunque tu sia, Gigi, sei sempre l'emblema di questa radio, sei sempre nei nostri cuori. Vedo qua che Roby da Mestre ha scritto: sentito, gli ebrei italiani hanno dichiarato che finanziano Tajani e Forza Italia, e questo spiega perché la destra difende Israele per il genocidio. Ma questo io non lo so, dovrei andare alla ricerca, Roby. Il direttore dell'Istat è stato richiamato dalla Giorgia.

0: Già, perché ha reso noto che i numeri che fa il governo non sono reali e pensare che lo ha messo lì lei. Bene, vedi anche questo. Non so se te riesci ad andare al... Bene, vai. Vediamo un po'. C'è una telefonata. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Oh,
1: Ciao.
0: Leda! Ciao,
1: Ciao
0: cara!
1: Fede.
0: Ciao, ciao!
1: Grazie di essere là, tutti do. Grazie. E grazie del ricordo del nostro Gigi, perché lui ha dato tantissimo a noi. E sempre grazie per tutto quello che ha fatto per noi. Ecco, è stata una persona meravigliosa, mica aveva una bella sintonia, sai Coca? Parlavo di tutto con lui e mi trovavo bene proprio. Va bene, Stelle.
0: Va bene, Leda.
1: Ascolta, grazie, dì che sei bravo Giorgio stasera, sa? Quei argomenti, mi piace. Grazie Giorgio,
0: Grazie,
1: notte
0: grazie a te.
1: stasera. Buona trasmissione, bambini. Grazie a compagnia, grazie.
0: Grazie, Leda.
1: Ciao, ciao a
0: Ciao,
1: tutti,
0: ciao,
1: grazie,
0: Leda. Ciao.
1: grazie, grazie. Spero tu stia bene, Ana. Ciao, ciao.
0: Certo, che semmai sabato mi farò un giretto.
1: Sì, Stila, sì. Ciao Bea.
0: Ciao,
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao.
0: Leda, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ecco qua la Leda di Grignago, che veramente è stata salutata dalla Gabriella, insomma, da vari conoscenti, dalle varie persone che la conoscono. E allora, come non lo so, riusciamo a rispondere perché è arrivato un messaggio da è arrivato un messaggio da Alberto da Treviso, dove dice vediamo un po', aspetta, che era Alberto da Treviso, oppla, allora no, sto sbagliando, da Roby da Mestre, che dice: gli ebrei, opla, sentito, gli ebrei italiani hanno dichiarato che finanziano Tajani e Forza Italia. E questo spiega perché la destra difende Israele per il genocidio.
2: Va bene,
0: Poi
2: va bene,
0: dice anche: il direttore dell'Istat è stato richiamato dalla Georgia perché ha reso noto che i numeri che fa il governo non sono reali e pensare che lo ha messo lì lei. Ecco.
2: va bene, è la vostra opinione, a me mi sta bene. Mi sta bene che sia così.
0: Io
2: No,
0: non
2: va bene, gli ebrei mantengono lo Stato italiano, mi sta bene. Chissà che mi aumenta la paga a me.
0: Vediamo un po' la telefonata. Pronto?
3: Ecco qua, ci
2: Vabbè.
3: siamo.
0: Ecco, adesso ci siamo.
3: Allora, caro Giorgio, non so se stiga a sentire le ultime notizie, fresche fresche di giornata. L'Inghilterra è 10 anni che si è cavata dall'Europa, a parte il fatto
2: Sì, sì, sì, sì.
3: che non è mai stata in Europa, forse con l'euro, forse con l'euro. Comunque erano andati fuori 10 anni fa più o meno. 10 anni fa, in che anno eravamo? 2016, dell'anno che ha cominciato le sanzioni contro la Russia, vero?
2: Beh, ma è una roba logica, no?
3: Bene,
2: Basta parlare di Bin Laden.
3: adesso l'Inghilterra, notizia di oggi, dichiarata dal governo inglese, vuole rientrare in Europa perché fuori dall'Europa gli avevo problemi. Sì, gli avevo problemi fuori dall'Europa. Mi avete in un altro modo, caro Giorgio?
2: Ah, ecco.
3: Allora, mi avete in un altro modo?
2: Bravo.
3: Che se l'America, che se Trump, che se devo ritirare le truppe, io vero che se ha portato a casa le truppe dall'Iraq, e anche l'Italia se ha ritirato dall'Iraq, pian pianese devo portarsi tutto a casa, perché l'America, notizie che è sempre arrivare, l'America è in un mar di merda a livello economico, e ha speso una banga di schei, ma troppi pare guerre per finanziare le guerre di tutti questi anni. Non preso quello che ha speso Biden per finanziare la guerra dell'Ucraina, con tutto quello che ha regalato all'Ucraina. E ti ricordi, vero, poco tempo fa che Trump ha detto che quello che l'America gli dà all'Ucraina delle bombe e armi dà da pagarle l'Europa?
2: Sì.
3: Ecco. Ti ricordi che Trump ha detto che l'Europa ha da comprare le armi dall'America che dopo gli ha da passare all'Ucraina? E adesso l'Inghilterra vuole rientrare perché cosa dire? Trump gli ha dato l'ordine di ritirare tutto il possibile dal mondo. Per quale motivo? Intanto gli dica finisca, gli dica più sei, bisogna capire dove produrre armi. Ma l'Inghilterra vuole entrare in Europa, adesso rientrare, per arrivare al passo finale, la guerra contro la Russia che deve esserci. È inevitabile, chiaro?
2: Deve
3: esserci. Ma deve essere coinvolta l'Europa, non l'America, perché l'America allarga il culo all'Inghilterra, niente di più. Però che c'è un fatto che oggi, allora calcoliamo che mi sembra che tra Mosca e Roma ci sia una differenza di 3 ore di fuso orario, 3 ore e mezza, che in pratica quando che quasi metti in mezzogiorno, in Russia è 3 e mezza del dopo pranzo. Mi sembra che sia questa differenza qua, potrei sbagliarmi, non lo so. Ebbene, oggi Putin ha fatto una conferenza stampa e ha detto questo. Ha detto: l'Europa non deve preoccuparsi, la Russia non ha alcuna intenzione di attaccare l'Europa. Però gli ha detto: se l'Europa se azzarda ad attaccare la Russia userà tutte le armi possibili e immaginabili contro l'Europa, anche il nucleare se necessario. Dichiarazione di Vladimir Putin.
2: È gagarello a questo punto qua.
3: E prova a dargli torto. Poi, tra parentesi, un'altra notizia che nulla ha a che vedere con questo, che ci sta alcuni oligarchi russi che gli hanno detto a Putin, quindi titolari delle grosse aziende russe, che gli hanno detto a Putin che vuole licenziare un poco del personale, se parla di centinaia di persone, e Putin gli ha risposto: se vogliate che licenziare anche un solo operaio, mi nazionalizzo e industrie e porto sotto proprietà diretta dello Stato. Vale a dire che chi titolari ha cosiddetti oligarchi gli passa da intascarsi magari 1 milione di euro al mese a 2.000 euro al mese. È chiaro quello che ha fatto Putin?
2: Certo.
3: E potremmo dargli torto?
2: No.
3: Qua in Italia abbiamo venduto tutto.
2: Tutto che abbiamo venduto, sì.
3: Se vogliono licenziare, e il governo cosa fa? Nulla. Il governo non fa nulla. Electrolux dice dato giorni di sciopero, ma cosa di chi pensa di concludere? Si concluderà esattamente quello che ha concluso con l'Ilva di Taranto, chi arriverà a chiudere. L'IRPA chiuderà definitivamente l'Electrolux, quel poco che c'è stato dell'Electrolux in Italia.
2: Beh, ma era straniero l'Electrolux, era straniero.
3: Sì, ma che era un par di fabbriche qua, adesso mi chiuso anche qui.
2: Sì, sì, sì.
3: Ma tornando, chiusa sta parentesi, adesso dimmi, l'Inghilterra vuole a tutti i costi mettere le mani sulla Russia, però c'è un'altra questione che nessuno gli aveva detto, che in Russia se gli va qualcosa come 16.000 militari coreani, 16.000, bene, Putin si è pronto, è il primo che si muove qua in Europa, l'Europa mirata al suolo. Domanda semplice, Giorgio, mi faccio sempre la mia domanda alla fine: vogliamo aspettare di finire polverizzati, morti, sepolti, e naturalmente, siccome che non si morirà tutti, qui che sopravviverà sarà in un mare di merda, perché non trovare né da mangiare né acqua da bere, perché sarà avvelenata da chissà cosa, o vogliamo fare qualcosa per fermare tutto questo, quantomeno salvare l'Italia, salvarsi la nostra casa, la nostra terra, il resto dell'Europa vuol andare in guerra e andare all'autodistruzione, cazzi sui, ma vogliamo neanche salvarsi o no?
2: Ma non puoi,
3: Giorgio, potere e potere.
2: No, non puoi.
3: Potere
2: e potere. No, va bene, mi dico ragione. Però ti dico che l'Italia, come gli altri stati, non possono rifiutarsi.
3: Giorgio, noi siamo davanti a un cartello vietato fumare. E il cartello è solo una piazza. Se mettiamo mietisola che è a piazza, se mettiamo fumare, ne porta via. Se mettiamo in 50, se mettiamo in 100 a fumare sul che a piazza, passa i carabinieri e dice per piacere spostevi e dopo te dà la prova di qualche anno fa col Covid. Se mettiamo in 10.000 solo che a piazza, non arriva neanche i carabinieri, arriva gli operai del comune e gli si porta via il cartello. Chiaro? E a dimostrazione che durante la psicopandemia, in piazza Miran saremmo stati 30 persone sulla piazza senza mascherine di sera, andiamo anche a mangiare patatine, beviamo qualche bicchiere di vino e via dicendo. Una trentina di persone erano già tanti, è arrivato pattuglia dei carabinieri e si era limitati per piacere, ha detto distanziavi un po', e più chi vi diceva distanziavi più si avvicinavamo fra gli altri. Quando che capì la situazione che ci dà il culo, sì, e dai via.
4: La stessa roba, cos'è morto Maradona, è scudetto dell'Inter a Milano, siamo sempre lì, certo. Cos'è morto Maradona, stadio San Paolo, no, che era il disastro, sì. È il sceriffo del presidente della regione Campania, cosa che ha fatto? Niente, e voleva e lascia condotto per fare uscire la gente in strada, dai.
3: E anche quando chi ha vinto, cosa sta, il Milan o l'Inter, chi ha vinto scudetto, chi ha festeggiato?
4: L'Inter, scudetto dell'Inter, quanti erano? 30.000 persone nel Duomo a Milano?
3: 30.000 persone in strada, in piazza, e tutti sei buoni.
4: Sì, però Passport, vedo che Passport, noi altri siamo numeri uno.
2: Se gli era pa politica, 30.000 persone non dava.
4: E te lo dice...
3: 30.000 persone per la politica non faceva niente, su questo sono d'accordo con te, Giorgio, ma 30 milioni sì, perché ti trovi dosso metà della popolazione,
4: allora,
3: cosa che ti fa? Ti metti che da ordine di sparare,
4: sì,
3: a 30
4: però...
3: milioni di persone?
4: Se fa anche una domanda a un giornalista, si chiama Davide Zedda sul suo canale Telegram, e te aggiro a te ora, vi siete mai chiesti perché un tempo bastava un rincaro di 100 lire sul biglietto dell'autobus per riempire le piazze, mentre oggi le bollette raddoppiano e nessuno alza un dito?
2: Esatto,
4: i gavo su sta benzina, tira moia tira, alla fine che siamo arrivati a superare i 2 euro e 2 al litro con il diesel, dove sei a fine del mondo che doveva succedere? Siamo ancora qua?
2: Fine di anni
4: e la gente è sempre più inebetia, che dice mi sempre 10 euro che metto dentro.
2: È fine degli anni 60. Chi è tutta Italia che è il
3: ti ha dato la mia spiegazione, Thomas, è semplice. E c'è da capire, anche a te, Thomas, c'è da capire benissimo. La spiegazione dei social. La gente, se ti guardi, ti sei sentito in pullman, ti sei parfum gobi. Un'ora di viaggio in pullman da Milano a Venezia, o una volta chi alzasse gli occhi da quel cazzo che ti affrega del telefono, neanche a morti.
4: Ti
3: vai in mare, ti sta mezz'ora in mare, si senta sul tabuì, mezz'ora su quel cazzo di quel telefono.
4: Allora, punto primo, allora le persone...
3: Il caffè può diventare freddo, ma quel cazzo di piastrea sempre
4: sì,
3: ha.
4: Lì è gamma tonema. E punto secondo, a chi, allora chi, allora se è ormai perso, è perso intellettualmente, non ce n'è più, non si è, non ne sei più dal muro, non te cavi sangue, diceva Franco, e va bene. Secondo punto di vista, perché ancora un minimo di ragionamento, gli dice sì, ho capito, a me, a chi sei che va a protestare, dove sia che la classe politica che ne rappresenta, che un coise diventa solo dei servi e dei camerieri di un ordine economico finanziario e di multinazionale di lobby che ne ga sovrastà. Dov'è la vera politica?
3: Allora, torniamo in giro di un bel po' di anni, Thomas.
2: Ah, ma ecco.
3: Torniamo alla rivoluzione francese.
4: Te mi hai appena parlato dell'Aspen 20 minuti fa. Allora, il solito discorso dei marionette che te che ti... Ti te butti su le marionette dal teatro dei pupi, dei burattini. Però chi che manovra i fili non te lo vedi. E lei è un'entità astratta come Ettore l'indiano che si è appena manifestato nello studio adesso.
3: Ma mi nel tempo vengo anche a spiegare che andare dai burattinai è impossibile. Questo lo sapevo, sono perfettamente d'accordo. Però mi da frio ero un bastardo, tanto bastardo. Quando che si presentava un teatrino dei burattini, qui manovrai che ti metti a mano in culo al burattino e ti manovri qua a mano, mi devo che ti bastardo, dopo c'avevo i burattini, quando dice chi cominciava il spettacolo, mi che c'avevo i burattini a mano, e una volta, due, tre, i burattinai gli spariva con tutto il burattino, con tutto il teatrino, non ti vedevi più. Non so se mi spiego.
2: Non è un discorso che da, cioè, da fare
4: tregua dopo, ecco. I seri burattini
3: e vanno avanti. Che avevo via i burattini dai mani dei burattinai, se finito tutto
2: ti Eori che comanda, Eori che comanda.
3: Cosa fai, vieni in Italia qui carri armati?
2: Vabbè, no, dimmi, ma tu hai ragione, ma non riesci a fare nulla,
4: perché sei in minoranza.
3: L'Inghilterra qua in Italia lo sapevamo che ha 120 basi militari americane comandate dall'Inghilterra. Bene, comandate dall'Inghilterra, cosa fai? Immobilità e basi militari contro gli italiani? A che scopo? Giorgio, a che scopo? Ci ricordiamo il dicembre del 2013, i forconi che mi chiedevano ero davanti ai fincantieri.
4: Ti ho raccontato che ti si sta là, sì.
3: Boh. E a quel tempo che era in Germania, ed era a Merkel. Quando si è partito tutto quel discorso all'inizio, perché dopo si è tutto smontato, perché fra, diciamo qui, chi era i capi di tutta la menata, aveva da essere classico, no? Classico in italiano, no, comando mi, no, comando a stato, no, comando a che altro, si era tutto in vacca. Però principalmente che mancava la partecipazione della gente. La gente non aveva visto essere. Ma al di là di questo, ed era che a Merkel a quel tempo addettava legge e ordine all'Italia, bisogna che si fosse questo, bisogna che si fosse quest'altro, e guai a rifiutarsi perché se no arrivava e multe e sanzioni e via dicendo. E nei primi 30 giorni che siamo stati là fuori, dal 9 dicembre al più o meno al 10

0: parallelamente con le convergenze parallele di Moro e io che ha fatto fora nel 78 per quello. Te che è sta carta un fia, come che dice Girotto, a società triarticolata, cercare di essere autonomo il più possibile e convivere col sistema, sì, perché va. Sentite contro il sistema totalmente, è il sistema, è vabbè, matematico, che è il temasena.
1: Vabbè, ma Pedro,
0: perché ti non te può dare mai essere più forte
1: Girotto,
0: del sistema.
1: Girotto è il nostro amico, ma cosa si deve fare?
0: Sta facendo una società alternativa con l'agricoltura biodinamica, con i gruppi
2: che purtroppo
0: bisogna e te convivi stesso, perché per andare avanti con la radio con coso te che stare in regola con questo, con quello, con stato, con concessione,
2: ma
0: se no te fai la radio con figli, col telefono a figli, te sei la scatoletta da sgombro del tono dei fasoi, te metti spago e te parli uno con che altro. Nel mondo bisogna sempre conviverci, però con una certa se stinco, una certa astuzia, insomma, ecco. E se no te consegni al sistema e basta, te fai a carne da canone al 100%. Al manco se dice siamo costretti a convivere con questo sistema, saremo carne da canone, ma al 35%. Perché a essere però proprio a questo punto come gli Amish, tosi e ora facciamo gli Amish, però savi che gli Amish ne parla neanche per radio, sì, forse avrà la radio a valvole, non so se a gabbia ne neanche a corrente, e va ancora, a proposito di bambini nel bosco, gli va ancora al cesso, io non so se gabbia neanche al bagno con l'acqua corrente. E ora gli estremi te dici anche no, perché abbiamo vissuto ben stesso, anche se prima che sto mondo diventasse una porcheria del genere i servizi essenziali li abbiamo sempre avuti. Perché abbiamo da ridursi proprio andare a vivere dentro una grotta, non te vivi neanche più, sì, ora siamo sempre nel 21esimo secolo,
2: No, ma i servizi essenziali in Igadai, ma adesso più che lì c'è Dio cavarmi, te ne rendi conto?
0: Tutti, sicuramente. Ma qua per cavarti non te cavi neanche dentro una grotta, per chi ti trova col GPS.
2: Oggi sono a merda mi prima di me che c'era qualche altro, dopo di me ti tocca a tutti. E sempre fermo restando.
0: Che non arriva la bombetta atomica che te fa te nebulizzo.
2: Ha capito? Perché adesso gli inglesi, se ti magari sentivo prima, sì, vuoi entrare in Europa, certo, perché l'America se scansa e viene l'Inghilterra a accompagnare l'Europa in guerra contro la Russia, perché bisogna far quella guerra, bisogna farla. E da quando che si finì la seconda guerra mondiale si è già preparati, va avanti a preparare per la terza contro la Russia.
0: La voglia.
2: Va bene?
0: Sì.
2: E la guerra, e questa guerra deve, è nell'agenda 2030.
0: In qualche maniera adesso non ci stanno riuscendo. Deve dare ose per carestia, ose per rincaro di carburanti. Adesso qui virus mi pare che attacca e non attacca. Adesso c'è una bella botta la gente con quello che è successo. In qualche maniera è da destabilizzare l'umanità. Quello è poco ma sicuro. Quello è nei loro piani.
2: Ma quei virus si ha fallito e non può più andare.
1: No, anche adesso che c'è la Zara. Adesso che c'è la Zara.
0: Insomma, sì, i tetien
1: sempre compare tutti gli animali.
0: I tetien sempre sue spine.
1: Guarda che fa poco che c'è la Zara. Ti vedrà la
0: Zara. Tien sempre sui spini in qualche maniera.
2: Ciao, buona.
3: Ciao.
2: Ciao, cari.
3: Ciao. Ecco qua. Qua abbiamo Michele di Venezia che dice: gentile signora Anna, ottima lettura. La pregherei di rileggere la parte dell'Iri, la cui creazione risale al 1933.
0: Pensati.
3: È vero, sì. La creazione di un grande statista e del suo staff, cioè lo statista degli statisti.
0: Sì, sì.
3: E cioè lui,
0: caro lei,
3: grande. Lui il più grande, e cioè il cavalier Benito Mussolini. E come dico sempre, l'Italia non cambierà finché non ripartiremo da lui come grande riferimento, come grande statista. Lui

0: qui sì per il popolo, sì. Scuole, strade, ferrovie, opere pubbliche, case per la povera gente, sanità e sicurezza.
1: Ma ripartire proprio con insegnare che educazione ai tusi, ma fatica.
0: Altro, tra cui cinema e televisione. E l'IRI, per tutto. L'appunto, la grande industria italiana, è sempre nel 33. Anche l'INPS e l'INAIL, pensioni sì. di reversibilità
1: che
0: non dovevano più umiliarsi a chi è che sia, lavoro e meritocrazia, eccetera. Tutto questo deflagrato da chi queste conquiste doveva difenderle con ardore e la maggior colpa al becero Partito Comunista. Adesso PD senza valori. Ah, dimenticavo, lui il grande ha favorito la nostra agricoltura e limitato mafia e latifondismo. Questo non è apologia del fascismo, ma come dovrebbe comportarsi uno Stato con i cittadini.
1: Ogni epoca ha il suo problematiche da gestire. E che a piantare il grano anche attaccare il Colosseo, per cui attaccare il Tale della Patria per far fronte alle carestie alimentari che avevamo in Italia. Queste tutte strategie. Noi altri invece cosa facciamo? Mettiamo il fotovoltaico dove ci sono le campagne, chiudiamo le acciaierie, restiamo sempre più dipendenti da paesi terzi.
0: Vediamo un po'.
1: E mettiamo le sanzioni alla Russia, giustamente, ciò.
0: Dai, rimetti il gettone, ti stavo prendendo, ciao 08, dai.
1: E purtroppo questa è il cane che si morde la coda.
0: Pronto?
2: Certo, l'ascoltiamo.
3: Mi ascolti, sì?
2: Certo.
3: Allora io vi do un saluto a tutti e tre. Adesso ho sentito che è arrivato anche Thomas.
2: Sì.
3: Come va? Tutto bene?
2: Ci si spera. Con chi ho piacere di parlare?
3: Ma una che non ascolta la Radio Gamma. Anna, sua Giovanna.
2: Dai, mamma mia. Ma non è il numero tuo, Giovanna?
3: No, perché il mio l'ho portato dal meccanico.
1: Cambio olio e filtro.
3: Che ha bisogno del cambio di olio.
2: Dai.
3: Thomas, come va Thomas?
1: Bene, dai Giovanna. Dai, e te? Te tutto
3: sei
1: bene?
3: Sei arrivato da poco te adesso, no?
1: Una mezz'oretta.
3: Ah, ecco, perché prima sentivo
1: Anna. Maestro, era spedito Thomas. Stasera ero contento perché dico il maestro, dico tiene palco e quindi sono andato tranquillo.
3: Bene, dai.
1: Anche perché la sua serata è giusto che ha tanti argomenti da portare, quindi è bello anche ascoltarlo finché nel tragitto uno viene qua.
4: Sì, dopo sono più bello. Ti viene fuori. Ti viene fuori l'amico Fritz.
1: Va bene, amico Fritz è immancabile anche voi, no. Ci tiene anche animata la serata.
4: Ma che Gabi ha un pelo di vergogna di quello che dice, ne parla la roba più possibile, mica sia del PD. Non è questo il problema, siccome che la pensa che c'è un problema.
1: Ma adesso te parli di un altro amico.
4: Sì.
2: Dell'oracolo.
1: Sì. No, ho capito, no. Mica chi che parla io. Sorvoliamo, dai. Giovanna, qua c'è la risa accesa.
3: Guarda che domenica l'abbiamo fatto, è stata una bella.
1: Mi fa piacere, è mio caro di averti tanto vista,
2: contenta.
1: Insomma, ecco, di essere stato in compagnia anche con te, di aver parlato un po' assieme, aver avuto così una giornata diversa.
3: Sì. stato bello, dai. Comunque ci sarà un'altra volta. So che Anna.
2: Sì, dai, no, il 15 di novembre.
3: Ah, la cosa, Anna?
2: La peocciata, sì.
1: Sì, dai.
3: Ah, il 15.
1: Il 15 di novembre, sì. Che sei due pensioni ancora da tirare, dai.
3: Bene, bene, dai, che così
1: perché ormai dobbiamo ragionare così, dobbiamo bello. Essere proprio schietti. Da qua al 15 novembre, gente, che vi do pensioni, mi faccio metà in porto al mese, perché mi parlo per me, in tasca mia ragiono così anche se non sono in pensione.
3: Intanto dai, che sei giovane, devi andare avanti ancora.
1: Andiamo avanti con i gamberi.
2: Certo.
1: Passi avanti, tre passi in drio.
3: Vi do una buona serata, ma che ormai sarete quasi alla fine, beh, insomma, un buon rientro.
1: Sì, grazie Giovanna, anche a te un grande abbraccio,
2: ciao.
1: Sai.
2: Grazie, ciao Giovanna.
1: Ciao Giovanna, ciao. Ben sentita e grazie della telefonata, ciao.
2: Allora, qua abbiamo un messaggio di Paolo dove dice: ordini eseguiti supinamente da tutti. Poi è un aspetta, ecco, è senziente e a un senziente, nessuna opposizione. Ettore, ciao, puoi dire l'indirizzo e orario della conferenza sui Lakota di domani sera? Grazie. C'è l'iniziativa?
1: Stiamo guardando, Anna, se c'è l'iniziativa.
2: Difatti c'era e non mi veniva in mente. Poi abbiamo il Salvarego che ci dice: buonanotte, fare agricoltura che è sempre più difficile e arriveremo al punto che qua non è più sostenibile produrre alimenti e quindi non daremo magnar merda, sì. Che
1: e
2: arriva dall'estero,
1: di riserva di sementi, però Iori.
2: I campi incolti che è in aumento e a un certo punto che è comprensibile quei che mette il fotovoltaico a terra. Formemose tutti come dice RDM.
1: Anna, tu,
2: questo è Salvarico.
1: Fausto, sovversivi. Sai che ho cagiato? Sovversivi. Sì, la cuore soia. Io se lo demo, ne ricorda sempre questo discorso delle sementi, che i paroni del vapore si sono fatti dei bunker a atmosfera protetta, dove appunto detengono conservati tutte le sementi originali, non quelle che sono contaminate o modificate geneticamente, chissà perché. E ora Giorgio, qua che faremo sto piccolo chiusura su questo discorso di questa sera, appunto Davide Zedda dice così, no? Perché votiamo chi non decide nulla e non ci ribelliamo, ecco. Adesso c'è anche una clip qua che spiega, che ci spiega un po' la situazione. Vediamo se riesco a farvela sentire. Intanto vi faccio questa prefazione, ecco, che abbiamo iniziato questo discorso con RDM, con Giorgio. Allora dice: vi siete mai chiesti perché un tempo bastava un rincaro di 100 lire sul biglietto dell'autobus per riempire le piazze, mentre oggi le bollette raddoppiano e nessuno alza un dito? Ecco, in questa clip parto da una domanda apparentemente banale per raccontare uno dei passaggi più silenziosi e decisivi della storia italiana, il modo in cui tra l'89 e il 92 abbiamo smesso di eleggere chi decide il menù e abbiamo iniziato a votare solo per chi ce lo porta al tavolo. Cioè, Iuri dice che dal 92 in poi abbiamo eletto dei camerieri del sistema e non siamo più noi. L'esempio del Craxi, che si era messo contro l'America a fare dei sigonelli, eccetera eccetera. Sentiamo un attimo se è interessante sto Davide Zedda cosa ci dice. Radio Gamma 5, momento che partiamo con la clip.
5: 100 lire perché le piazze si riempissero di folle inferocite, mentre oggi ci raddoppino le bollette senza che nessuno alzi un dito? Che cosa ci ha trasformati da lupi ad agnelli?
6: Lottiamo per la luce, per l'affitto e per la scuola.
7: Siamo 260 famiglie e assolutamente non possiamo affrontare le bollette che a noi ci hanno portato. A noi ce la devono ridurre per forza la bolletta.
5: Negli anni 70, ma anche per buona parte degli anni 80, l'idea che lo Stato dovesse tenere sotto controllo i prezzi e proteggere il carrello della spesa era quasi scontata. Se i prezzi salivano si chiedeva conto a chi governava. Oggi, quando tutto raddoppia, ci limitiamo a dire vabbè, purtroppo c'è la crisi, come se fosse pioggia che cade dal cielo. Abbiamo imparato a considerare questi problemi come fenomeni inevitabili, quasi fossero eventi atmosferici. Arrivano, non dipendono da nessuno e possiamo soltanto cercare di adattarci. È vero che oggi la politica non può più fare molte delle cose che un tempo poteva fare, ma perché? Pensate a un ristorante. Ci sono i gestori che scelgono il menù, decidono i prezzi, fissano gli stipendi e poi c'è chi vi porta il piatto in tavola, sorride, prende l'ordine e magari vi consiglia anche il dolce. Questo è il cameriere. Ora, se io vi dicessi in questo ristorante ogni 5 anni si vota, voi giustamente vi aspettereste di votare per chi decide il menù, giusto? Vi aspettereste di eleggere i gestori. E invece no, si vota per i camerieri. Persone gentili, magari anche competenti, che però sul menù non possono cambiare una virgola perché quello arriva già scritto altrove. Avrebbe senso? Ovviamente no. Eppure è la fotografia esatta di dove ci troviamo oggi. E allora, come abbiamo fatto, ma soprattutto perché siamo passati dall'eleggere dei gestori con tutti i loro limiti allo scannarci ferocemente tra di noi solo per scegliere chi ci porterà al tavolo un piatto che non abbiamo mai ordinato, provando pure a convincerci non solo che è l'unico possibile, ma che è pure buono? C'è un arco di tempo preciso che segna questa svolta, dal 1989 al 1991, è in quegli anni che comincia la trasformazione, perché crolla l'Unione Sovietica e viene meno il collante che per decenni aveva tenuto insieme l'Occidente, l'anticomunismo. È difficile rendere fino in fondo l'importanza che l'anticomunismo statunitense ha avuto nella storia italiana. Negli anni della Guerra Fredda l'Italia è una priorità strategica assoluta per gli Stati Uniti, una piattaforma fondamentale nel Mediterraneo. Il problema è che dentro i suoi confini cresce il più grande partito comunista dell'Europa occidentale. Per Washington, tenere l'Italia saldamente dentro il patto atlantico è una necessità vitale ed è proprio questa necessità, cioè impedire che il comunismo arrivi al governo, a rappresentare la chiave fondamentale per capire tutta la storia italiana di quegli anni. È proprio il pericolo comunista a costringere la Casa Bianca ad accettare una serie di compromessi, il primo fra tutti la democrazia, il governo attraverso il consenso popolare. Gli Stati Uniti dovevano presentarsi come il faro della democrazia per dimostrare la superiorità dell'Occidente sul modello sovietico autoritario e per farlo dovevano concedere una democrazia visibile e concreta. Quindi partiti radicati nella società, organizzati sul territorio, capaci di raccogliere il consenso e di rappresentare gli interessi di milioni di persone. Una democrazia vera, ma con un solo limite invalicabile. Il Partito Comunista poteva partecipare alla competizione politica, ma non poteva arrivare al governo nazionale. Questa esclusione implicita, però, non bastava da sola. L'Italia dell'epoca tendeva fortemente a sinistra proprio perché la democrazia permetteva una forte mobilitazione popolare. E allora, per tenere il Partito Comunista lontano dal governo, bisognava anche ridurre la forza della protesta sociale. E questo significava dare risposte concrete alle richieste dei lavoratori. Così la Democrazia Cristiana e i suoi alleati dovevano accogliere molte delle idee e delle istanze della sinistra. Più diritti sul lavoro, più protezione sociale, pensioni più solide, sanità pubblica, maggior accesso all'istruzione. Il paradosso è straordinario. La paura del comunismo spinge l'Occidente a costruire una società più giusta e più prospera. E proprio quel benessere diventa una delle armi più efficaci contro il comunismo. Per convincere gli italiani che il modello occidentale funzionava, bisognava permettere loro di star meglio. Il sistema democratico poteva essere controllato fino a un certo punto, però, e non offriva la garanzia che i comunisti sarebbero rimasti per sempre fuori dal governo. Dietro quella vetrina democratica servivano quindi altri strumenti per tenere il comunismo lontano dal potere, alcuni perfettamente legali e visibili, altri molto meno. Da una parte, per esempio, c'era la NATO con le basi militari americane, dall'altra una rete clandestina che comprendeva strutture come Gladio, organizzazioni come la P2 e i rapporti con la mafia. Gli americani si servivano della mafia perché era radicata sul territorio, controllava voti e contrastava la sinistra e il comunismo. In cambio la mafia poteva rafforzarsi, espandere la propria influenza e penetrare negli apparati dello Stato italiano attraverso proprio questa collaborazione sotterranea con gli Stati Uniti in funzione anticomunista. È proprio dentro questo secondo livello che l'anticomunismo americano in Italia produce le sue aberrazioni peggiori, fino alla strategia della tensione e ad altre operazioni indicibili. Eppure, comunque, dentro quel recinto condizionato e sorvegliato, l'Italia aveva grossi margini reali di autonomia. Il Parlamento poteva nazionalizzare l'energia elettrica, lo Stato possedeva industrie e banche, pianificava la politica industriale, costruiva il benessere. Tornando al nostro ristorante, possiamo dire che il menù era sorvegliato speciale, ma le chiavi della cucina erano ancora qui, nelle mani dello Stato e dei partiti che rappresentavano interessi popolari. Tra il 1989 e il 1991 il nemico scompare.
8: Una notte storica, indimenticabile non solo per la Germania dell'Est, ma per tutta la Germania e per il mondo intero. Nel giro di poche ore, dopo 28 anni, il muro di Berlino nel cuore dell'Europa, simbolo della contrapposizione del mondo in due blocchi, è stato abbattuto per sempre.
5: Cade il muro di Berlino, si dissolve l'Unione Sovietica e con loro cade anche un'intera necessità, quella di dimostrare la superiorità del modello occidentale. Diritti, salari, welfare, partecipazione, tutto questo serviva a vincere una gara. Una gara contro un sistema alternativo. Ma se il sistema alternativo non esiste più, la gara è finita. Non c'è più bisogno di dimostrare che il capitalismo garantisce benessere, perché non c'è più scelta. L'unica alternativa è crollata. Di conseguenza cambia anche il rapporto con la democrazia. Durante la guerra fredda, lasciare agli italiani un ampio margine di libertà politica era conveniente. Serviva a dimostrare che il sistema occidentale era più libero e più prospero di quello sovietico. Ma quando il comunismo scompare, cambia anche la funzione strategica di quella libertà, che ora diventa ingombrante. Un popolo libero di scegliere può scegliere qualsiasi cosa. Può cambiare governo, può mettere in discussione gli equilibri economici e sociali, può perfino mettere in discussione il sistema. Allora, quella che prima era una forza del sistema, la democrazia con uno Stato molto presente in economia e grandi partiti popolari, comincia ora a diventare un problema, anzi diventa il problema principale. La democrazia in sé, però, come concetto, rimane un potentissimo strumento di legittimazione. Non può essere semplicemente abolita. Deve continuare a esistere formalmente. Quello che deve cambiare è il rapporto tra il voto e il potere. Bisogna mantenere le elezioni, ma fare in modo che il voto incida sempre meno sulle decisioni che contano. E come si fa? Bisogna spezzare il legame tra il cittadino e il potere. Quel legame passa dai partiti e dallo Stato. Il partito raccoglie le richieste dei cittadini e le porta dentro le istituzioni, ma perché il voto possa tradursi in decisioni concrete, serve anche uno strumento attraverso cui quelle decisioni possono essere messe in pratica. Quello strumento è lo Stato. Partiti e Stato sono dunque indispensabili perché la volontà popolare possa trasformarsi in decisioni concrete. Il cittadino esprime la propria volontà attraverso il voto, i partiti la raccolgono e la portano nelle istituzioni. E lo Stato mette a disposizione il potere e gli strumenti necessari per trasformarla in azione. Per questo motivo, partiti radicati nella società e uno Stato con un'ampia capacità di intervento rendono il voto più potente. Partiti deboli, senza una reale connessione con la società, e uno Stato privo di strumenti rendono invece il voto quasi inutile. Ed è proprio guardando questi due elementi che possiamo capire che cosa è cambiato. Durante la guerra fredda, l'equilibrio italiano poggiava infatti su quattro pilastri, tutti legati alla necessità di tenere lontano il comunismo. I partiti di massa, uno Stato con ampi margini di intervento anche nell'economia, il welfare, la protezione statale delle fasce più deboli, e i rapporti con Cosa Nostra, insieme ad altri strumenti sotterranei e illeciti. Quattro strumenti diversi, con funzioni diverse, ma inseriti nello stesso sistema. Tenere il Partito Comunista fuori dal governo e l'Italia dentro l'Occidente. Ora fermiamoci al 1992. L'Unione Sovietica è appena crollata, dicembre 91, e nel giro di pochi mesi saltano, uno dopo l'altro, tutti e quattro i pilastri. A febbraio 92 viene firmato il Trattato di Maastricht. Lo Stato viene sottoposto a nuovi vincoli, perde gli strumenti con cui fino allora aveva potuto governare l'economia. A maggio del 92 c'è il Panfilo Britannia, comincia la grande stagione delle privatizzazioni. Una parte enorme del patrimonio pubblico statale viene messa sul mercato e lo Stato imprenditore comincia a smontarsi. Nello stesso anno parte Mani Pulite. I grandi partiti di massa vengono travolti e con loro si sgretola anche il principale collegamento tra milioni di cittadini e il potere politico. E infine Cosa Nostra. Venuto meno il nemico comunista, vengono meno anche i vecchi rapporti che avevano legato la mafia agli ambienti americani e al sistema anticomunista. Ma questa volta la rottura è unilaterale. Cosa Nostra non accetta di essere scaricata e reagisce con la violenza. Nel 1992 arriva la sentenza definitiva del maxi processo contro la mafia e nello stesso anno arrivano le stragi di Capaci, in Via D'Amelio, e nel 93 poi seguiranno le bombe di Roma, Firenze e Milano. È la sindrome della mafia abbandonata. Insomma, quattro pilastri costruiti durante la Guerra Fredda, quattro pilastri che crollano un attimo dopo la fine della Guerra Fredda. E allora la domanda è: quel potere che prima passava attraverso i partiti e lo Stato, dove è finito adesso? Per capirlo basta cambiare prospettiva e provare a guardare il mondo dagli occhi dell'unica superpotenza rimasta. Gestire tanti stati-nazioni sovrani, ognuno con la propria moneta, il proprio parlamento e la possibilità di bloccare decisioni comuni, è scomodo per chi vuole mantenere una posizione egemone su un intero continente. Molto più semplice avere un blocco unico, con regole economiche fissate nei trattati e istituzioni incaricate di farle rispettare. La necessità di mantenere l'Europa dentro un unico blocco diventa ancora più importante se consideriamo la nuova minaccia potenziale che il crollo del comunismo apre per gli Stati Uniti. Dopo il 1989 il problema non è più l'Unione Sovietica, ma è ciò che potrebbe nascere dalla sua scomparsa. Un'Europa capace di integrarsi economicamente e politicamente col resto dell'Eurasia. Le risorse energetiche russe, la capacità produttiva cinese e la potenza industriale di paesi come la Germania e l'Italia, messe insieme, potrebbero dar vita a un enorme blocco continentale e soprattutto autonomo dagli Stati Uniti sul piano geopolitico. Impedire che questo blocco prenda forma diventa quindi la nuova ossessione della Casa Bianca, che deve a tutti i costi tenere l'Europa legata a se stessa per evitare che le principali potenze europee possano scegliere autonomamente di avvicinarsi alla Russia e all'Asia.
9: The point is that the United States is prepared to create a cordon sanitaire around Russia. Russia knows it. The primordial interest of the United States, over which for a century we have fought wars, the first, second Cold War, has been the relationship between Germany and Russia, because united they are the only force that could threaten us, and to make sure that that doesn't happen.
5: Se l'anticomunismo era stata la chiave interpretativa della Guerra Fredda, dopo il 1989 emerge una nuova linea di faglia, impedire la saldatura dell'Europa con l'Eurasia. Ed è da qui che possiamo incominciare a leggere tutto ciò che succede dopo, a partire dall'espansione della NATO verso est. La NATO nasce per contenere l'Unione Sovietica. Quando questa crolla, il patto di Varsavia si scioglie. La NATO invece resta, ma perché? Se il nemico per cui era stata costruita non esiste più, in teoria la sua funzione dovrebbe essere esaurita. Perché allora mantenere una struttura militare enorme e costosa? La risposta sta nella funzione che assume dopo il 1989. Mantenere l'Europa dentro l'orbita atlantica e impedire che possa saldarsi col resto dell'Eurasia. La NATO diventa così uno degli strumenti attraverso cui mantenere quella separazione. È in questa logica che possiamo leggere tutto ciò che succede negli anni successivi, ma non è questa la sede né il momento. Ora torniamo alla domanda da cui siamo partiti. Come mai un tempo bastava che il biglietto dell'autobus aumentasse di 100 lire perché le piazze si riempissero di folle inferocite, mentre oggi ci raddoppiano le bollette senza che nessuno alzi un dito? La risposta è che oggi non abbiamo più gli strumenti che trasformavano la nostra rabbia in potere, cioè i partiti di massa e uno Stato in grado di intervenire. Possiamo ancora protestare, possiamo ancora votare, possiamo ancora scegliere i camerieri, ma non possiamo più incidere davvero. È il solo modo che ci è rimasto per illuderci e per tenere in piedi quella che è ormai a tutti gli effetti una messa in scena democratica, è di accapigliarci su questioni sterili, secondarie, quando non addirittura inesistenti.
1: Questa è stata un po' la spiegazione dell'aria fritta che stiamo vivendo in questa epoca, dove appunto non c'è più un potere decisionale, dove noi
4: dove è tutto spanto
1: perdiamo tempo solo a fare bla bla bla, dove il nemico in questo caso, dove prima la NATO era per difenderci del discorso delle sfere di influenza e della guerra fredda, il nemico in un qualche modo è sotteso, come ce l'ha spiegato questa clip nel sito del giornalista Davide Zedda. Siamo diventati noi in un certo senso il nemico da tutelare, da difendere nello stesso tempo, ma tutelare tra virgolette tutelare, perché non andiamo ad abbracciare le economie dei paesi forti, che non ci avviciniamo noi come stati indipendenti alle potenze euroasiatiche, e dobbiamo stare sotto l'egemonia americana, e da lì parte questo discorso di camerieri che Giorgio ricorda sempre, che ogni mandato gli fa il voletto a Washington, vanno a prendere disposizioni e a noi ci vanno dopo a servire il piatto bello e pronto, e soprattutto non abbiamo più potere decisionale, ma non è una cosa che è partita da adesso, perché c'è un altro giornalista, siamo in Telegram Veritas, questo non so se è Davide Bianchi, e dice che lo schema logico parte dal 62, perché dal 62 vanno a eliminare chi vuole l'indipendenza, soprattutto energetica, e qui parliamo dell'assassinio di Enrico Mattei, che voleva l'indipendenza energetica della nostra nazione, è considerata inaccettabile sia per Londra, gli Stati Uniti, i servizi segreti, la CIA, il MI6, le sette sorelle, la NATO, e tutti contro Enrico Mattei. Poi nel 78 è un ripasso generale che ci fanno, ecco, l'assassinio di Moro, che voleva un'Italia sovrana, e il tale Henry Kissinger, morto a 100 anni, ha fatto a tempo la nostra Meloni a spingere a Carosea a prendere gli ultimi ordini. Kissinger vietò categoricamente questo compromesso storico tra Partito Comunista Italiano e Democrazia Cristiana. E la CIA, la NATO, Gladio e le Brigate Rosse usate come degli idioti, qua dice in Telegram Veritas, ecco, in questo riassunto dice usati come idioti, i ha fatto il resto perché Aldo Moro non potesse fare più nulla e facesse quella fine che ricordiamo tutti in quella R4 in via Caetani. Il divorzio della Banca d'Italia nell'81 con il Tesoro, ecco, ci sono state due lettere segrete che cambiano tutto il frangente economico del nostro Stato, perché lo Stato italiano perde il controllo sulla propria moneta. Il debito pubblico esplode dal 60% al 105% del PIL in 11 anni. Allora c'era Andreatta al Tesoro e Ciampi alla Banca d'Italia, che ha letto Anna prima quello speciale sul 92. Arriviamo al 92, Mani Pulite, mentre i magistrati azzerano la Prima Repubblica, il Tonino Di Pietro con le manette che era stato messo su, anche lui insomma è arrivato lì per fare il PM, i mercati aspettano in fila, che se scalpitano i mercati perché la privatizzazione, no? Quindi Democrazia Cristiana e PSI distrutti, Partito Comunista, PDS e Lega risparmiati. Gli avvisi di garanzia arrivano sempre alla vigilia dei voti chiave, la corruzione comunque era reale, però i Gasparagnà delle persone che forse servivano per la fase successiva. La selezione di chi cadeva viene salvata. In quel periodo che era Di Pietro, Davigo, Colombo e Borrelli. Nel 92 c'è la riunione sul Britannia e quindi arriva questo ordine da Londra sul Panfilo Reale Britannico nel giorno della festa della Repubblica, ecco le coincidenze, ecco i simboli, le varie simbologie, si pianifica nella festa della nostra Repubblica si pianifica la svendita del patrimonio pubblico italiano davanti a nomi come Goldman Sachs, Warburg, Merrill Lynch, e Draghi non era lì solo come ospite ma come un oratore ufficiale. Presentò il piano di privatizzazione italiano davanti ai banchieri internazionali. E ora Gadito, come hai fatto a convincerli tutti? E Giorgio Gadito prima, e da come degli ordini, sta come degli ordini, perché? Perché sappiamo che 92 ce lo conferma, la politica ormai è sovrastata dall'economia. Bene. E Draghi era i famosi banchieri internazionali, e dopo sapremo che Draghi andrà a fare il capo del consiglio di 30 banchieri, e dopo da lì venne a fare il presidente del consiglio del governo tecnico, quindi automaticamente ce lo siamo abbiamo fatto autogol. Chi era Draghi al tesoro? Andreatta, Tremonti, presenti anche i rappresentanti di Eni e Iri e molto probabilmente Beppe Grillo. Dal 92 al 2001 partono le privatizzazioni, Telecom, Autostrada, Eni, Enel, banche pubbliche vendute sotto valore, sempre svendere, sempre guadagnarci mai. Il debito però non scende, i profitti vanno ai privati. Ghese in mezzo Amato, Ciampi, Ghese, Berlusconi, quel periodo Dini, Prodi e D'Alema. 2001-2011, demolizione del welfare, legge Biagi, tagli alla scuola, alla sanità, alle pensioni. E che si è in mezzo anche a Iori, che si è Berlusconi, Tremonti, Maroni e Sacconi. Cioè anche a quei che magari nella campagna elettorale cercava di fare buon viso a cattiva sorte, qua è la testimonianza che comunque tutti una parte di cameriere l'hanno fatta. 2011-2013, governo Monti, è imposto dallo spread. Napolitano rimuove Berlusconi, nomina Monti a senatore a vita, perché Monti si è fatto nominare senatore a vita per rovinarci. Riforma Fornero, pensioni a 67 anni, 350.000 esodati, pareggio di bilancio scritto in Costituzione, votato da PD, PDL e UDC tutti insieme. E lì allora campeggiano Napolitano, Monti e Fornero. Arriviamo al 2021-22, governo Draghi, e il cerchio si chiude. Lo stesso Draghi del Britannia del 1992 torna come premier. 191 miliardi di euro di PNRR con condizionalità dell'Unione Europea. Quindi siamo vincolati per 191 miliardi di soldi che comunque dobbiamo in un certo senso restituire. Riforma della giustizia, pubbliche amministrazioni, fisco, ulteriori liberalizzazioni. Draghi sostenuto da Movimento 5 Stelle, Lega con Salvini che lo accoglie a braccia aperte, PD, Forza Italia, Italia dei Valori, tutti tranne Fratelli d'Italia. Ecco, Fratelli d'Italia, in questo caso Draghi non lo considera tanto, fortunatamente. Ecco, spezziamo una lancia in favore di Giorgio. Ecco, tenuto, dice Fratelli d'Italia, tenuto appositamente fuori per il futuro e attuale governo. Ah, lo hanno tenuto in panchina per quello, secondo l'inchiesta. Vedi che c'è sempre la scappatoia. Ecco, la schiavitù del debito, quindi 1962 35% del PIL, 1981 60% del PIL, 92 105% del PIL, 2024 135% del PIL, e dopo 30 anni di riforme siamo sempre andati in aumento dopo oltre 60 anni.
4: Ma difatti,
1: svenduto l'Italia persa.
4: Difatti, l'euro è una moneta a debito.
1: A debito.
4: Se la gente non ci crede, vabbè. Pagheranno.
1: E questo è il ripasso della serata di tutto quello che ha detto Giorgio, di quello che ha aggiunto la Anna, specificando anche dalla sua appunto informazioni che è andata anche Anna a documentarsi. RDM ha fatto il resto e tutte le persone che hanno partecipato.
2: Qua volevo dare il messaggio. Sì. Volevo dare il messaggio a Paolo da Treviso che mi aveva chiesto domani i nativi americani, no?
1: Sì.
2: Quindi domani sera, Paolo, o a chi è interessato, domani sera alle ore 20:30 in via Cadorna 55 a Pezzanti Carbonera. Ci sarà i nativi americani, il popolo Dakota. Quindi il telefono per chi vuole prendere appuntamento o vuole prenotarsi o vuole intervenire, chiamare il 348 0575 253. Ripeto, 348 0575 253. Quindi ringrazio la carissima Roberta di Treviso, grazie dell'aggiornamento. Ed ora abbiamo anche, ciao Anne Giorgio e Thomas, dai che per fortuna la benzina è scesa sotto di un centesimo. Evviva! Dei 2 euro e alle utilitarie per il 2027 tolgono il bollo. Cosa si inventano sti ladri dei politici? Non hanno vergogna. Ciao belli, sono Fabione, dimenticavo. Ciao, sono ancora Fabione. Ci hanno portato negli anni a fare gli individualisti e pensare al proprio orticello. Ciao ancora.
1: Io come omaggio però vorrei anche uno sciogli pancia di Vanna Marchi.
2: Guarda,
1: 100.000 lire, 100.000 lire, c'è un omaggio, sarebbe molto bello.
2: Ecco.
1: Sì.
2: Sì, allora, sì. C'è Roby da Mestre, Giorgio, sull'Inghilterra hai ragione, qualcuno rischia grosso, perché tutti quelli che hanno voluto sottomettere la Russia ha fatto una brutta fine e pagato con gli interessi. La NATO sta provocando la Russia con manovre ai suoi confini, cercando di far scoppiare la terza guerra mondiale. E il nostro governo che fa? Chi ha provato a sottomettere la Russia ha sempre pagato con gli interessi. L'Italia, se non vuole la guerra, rischia grosso. Esempio, qualche personaggio politico giustiziato per fare l'esempio. Adesso è difficile, è inutile essere di destra o sinistra. Penso a mio padre, che ha creato con altri il Partito Comunista Italiano, che ha pagato. Se vedesse cosa è diventata la politica, prenderebbe a schiaffi tutti.
4: Ecco, bravo, bravo.
2: Chi è disposto a fare l'eroe, pagare per chi? Michele, sei venuto allo scoperto, ti aspettavo. Els Bresolon ha piantato il grano ovunque a causa delle sanzioni. Poi abbiamo Antonio da Ferrara che dice: buonasera Anna, Giorgio e Thomas. Purtroppo sono arrivato solo adesso. Buona continuazione, buon rientro a casa. Saluto Alberto da Treviso e Simone di Bassano. Ciao, questo è Antonio di Ferrara. Bene, salutiamo anche il nostro poeta pazzo che si è fatto sentire alla fine. Quindi un abbraccione. Prima
1: e adesso allora, scusa, dai che siamo in chiusura.
2: Siamo in chiusura, quindi oggi è 2 ottobre, la festa dei nonni è 2 ottobre, quindi ho tantissimi auguri a mio nipote Matteo.
1: Auguri,
2: oggi compie gli anni.
1: Non è nonno, no, però compie gli anni
2: il 2 di ottobre. E abbiamo anche una carissima amica. È di Radio Cooperativa, no? Però devo dire, la carissima Francesca. Anche lei compie gli anni.
1: Si arriva il compleanno, ogni anno si compie l'anno.
2: E se non lo sai, e oggi sarebbe la ricorrenza della morte dell'Antonietta di Maerna.
1: Pure!
2: Tutto il 2 di novembre.
1: Pensiamo ai compleanni, intanto all'allegria, visto che abbiamo dei compleanni così importanti, sia nipote di Anna... Chi è? Sergio?
2: Che è? No, no, Matteo.
1: Matteo che compie gli anni e la Francesca. Tantissimi auguri allora.
2: E sai una buona chi avrebbe festa, una buona la giornata. Nonna Gina. Anche lei il 2 novembre.
1: Ottobre o novembre? Ottobre?
2: Dai, 2 ottobre, ottobre, scusa.
1: Nonna Gina, non so, non ho più notizie da nonna Gina.
2: Non so se è in casa di
1: comunque,
2: riposo.
1: A chi è in presente, a chi è in ascolto, a chi è, ci è vicino col cuore, col pensiero e con l'anima, auguri,
2: buon compleanno!
1: Soprattutto alla Francesca, auguroni anche a Matteo.
2: A Francesca e a Matteo, alla nonna Gina e auguri ai nonni!
1: A tutti i nonni!
2: Vai!

0: signori, siamo arrivati alla fine, quindi ringraziamo tutti indistintamente, e c'è uno che si mena il ventaglio dalla parte dei pie alla parte della bocca.
1: Allora
0: dai,
2: anche per me questa sera è stata una bella serata. Mi dispiace quello che è nato, quello che è stato detto, quello... però
1: è nato un altro nipote a Giorgio.
2: La gente dovrebbe imparare una cosa, di dire quello che sa, ecco, perché è facile parlare di politica, è come Adriano 68. Se stava zitto, faceva bella figura.
1: Aia, vota Antonio.
0: Salutiamo la carissima Lisa, la sposina. Ciao Anna e a voi tutti. Volevo darvi la buonanotte e dire che abbiamo passato una bella giornata domenica al Falco d'Oro, soprattutto il tributo a Ramazzotti. Gli Estasi sono stati bravissimi a cantare. Bel concerto, bravi. Ciao notte, ecco. E viva Gnao!
1: Gnao!
3: Buonasera.
1: E ora un saluto a Anna, saluta, sai l'allero finale che ce ne andiamo a casa, dai.
0: No, ringrazio te Thomas.
1: Grazie.
0: Tranquillamente
1: grazie.
0: Che sei qua.
1: Grazie.
0: Ringraziamo
1: grazie.
0: Giorgio che ha tenuto botta. Non starti a muovere che salta l'allarme.
1: Che è una dote botta, che ne hai capito?
0: Poi dai. E frattanto.
1: Saluta tutti.
0: Salutiamo tutti e buonanotte a domenica. Domenica. Dall'angolo delle poesie. Dalle 15 alle 18.
1: Domenica che giorno sei? Sì. Sei 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia.
0: E allora ti prepari, sai?
1: Va bene. Statemi bene tutti. Buona serena notte. Ciao Giorgio, ciao Gina, ciao Anna.
0: Ciao Thomas e grazie. Radio. Gamma 5. Buonanotte gente, auguri ai nonni.
1: Auguri a tutti, auguri Francesca, auguri Matteo.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

dire che trucchiamo le elezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, che gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua, siamo in diretta e abbiamo il piacere di cominciare la trasmissione oggi con il mitico dottor Leonardo Guerra, biologo molecolare. Leonardo, ciao, mi senti?
1: Buongiorno Paolo, ti sento benissimo, grazie per l'invito.
0: Grazie a te invece del nullo preavviso, perché ti ho chiamato praticamente pochi minuti fa e ti ringrazio della disponibilità. No, il problema è che tu sei un provocatore nato, fa parte della tua vita evidentemente, esatto. Perché hai scritto un articolo che insomma ragazzi, tecnocrazia e dominio globale, due tecnologie avanzate stanno cambiando la vita umana. In che senso stanno cambiando la vita umana? Ovviamente in senso peggiorativo, lo dico io ovviamente, perché certo. Tu stai praticamente andando a identificare e focalizzare l'attenzione su il disegno, come il potere, il globalista sta di fatto creandosi la famosa gabbia senza sbarre, pian pianino, con molta gradualità, e neanche tanto gradualità insomma, e lo spieghi bene in questa cosa. Puoi spiegarcelo un pochettino a noi?
1: Sì.
0: Dominio globale, certo. E tecnologia avanzata, come si collegano, certo. Come si usano?
1: Si usano in modo combinato, sinergico, perché stiamo parlando della tecnologia genica utilizzata nei vaccini Covid, ma non solo lì, ma anche negli allevamenti, abbinata con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di tipo avanzato, la cosiddetta generativa, che è quella di Palantir, o di Alduir, o di Microsoft nella sua ultima versione, eccetera.
0: Come si uniscono le due cose che sono abbastanza sembrano distanti, no? Tecnologia genica da una parte, Palantir e controllo, come si uniscono?
1: Sono due filoni che convergono e che sono portati avanti parallelamente dal 1990, dalle grandi società di investimento. Bill Gates in quel periodo lì salta dall'informatica senza abbandonarla mai, e fa finta di diventare uno che è interessato al bene dell'umanità, investendo enormemente nel settore dei vaccini. Il settore dei vaccini era già molto penetrato dall'informatica, perché già allora si faceva bioinformatica, cioè lo studio dei vaccini avveniva attraverso l'informatica. Oggi l'informatica ha creato anche l'intelligenza artificiale di tipo avanzato. Sono due facce della stessa medaglia. Chi investe su queste due tecnologie sono sempre i soliti, sono quelli della PayPal mafia, cosiddetta Silicon Valley di seconda generazione, che investono contemporaneamente sulle due tecnologie. Per dirvi, Google investe sui vaccini genici dal 2000, Bill Gates dal 1990, e anche tutte le altre società investono contemporaneamente su intelligenza artificiale e capacità di modificare il genoma umano.
0: Dove arrivano queste due cose? La capacità, scusa, di modificare il genoma umano con l'ampio sviluppo della tecnologia informatica. Dov'è il punto di unione, Leonardo?
1: Il punto di unione è che oggi il 90% dei processi di ricerca e sviluppo nel settore dei vaccini è governato dall'intelligenza artificiale, quindi sono già compenetrati. L'intelligenza artificiale consente di manipolare o controllare la percezione delle masse, e consente anche, con la sua ultima versione, appunto quella di Palantir eccetera, che viene usata anche nei teatri di guerra, di comprimere o prevenire i comportamenti, e con la genetica cambiano il genoma, quindi cambiano l'essere umano. Hanno bisogno di un essere umano che sia diverso, che non sia più un sapiens, ma sia, se va bene, un faber, un uomo che fa senza pensare, meglio ancora se è un uomo sintetico, quindi modificabile geneticamente in modo programmato, e da inserire nella società del controllo, che è il Panopticon, che stanno preparando grazie a

0: tecnologia.
1: Okay.
0: Cioè, i programmatori dell'intelligenza artificiale sono esattamente corrispondenti ai programmatori delle biotecnologie. Tutte e due governano il processo in queste due facce, che sono quella genetica e quella del sistema informativo avanzato con l'intelligenza artificiale.
1: Leonardo, per
0: creare questa gabbia.
1: Sì, con quella parte di minima conoscenza che ancora mi rimane nonostante l'età avanzata, ma volevo solo dirti, mi pare che la tecnologia applicata al campo genetico non sia allo stesso livello di quella dell'intelligenza artificiale, perché quello che hanno provato a fare con l'arma biologica del Covid è un'alterazione ovviamente genetica molto grave, molto pericolosa, ma molto distruttiva. Non è in grado di modificare, almeno attualmente mi pare, di indurre una variazione genetica in modo tale da creare un imbecille che esegue solo gli ordini. Non so se mi sono spiegato. Puoi chiarirmi questo punto?
0: Sì, la modifica del genoma comporta la capacità di progettare un profilo dell'essere umano che è confacente rispetto a quello che ti serve. I vaccini genici si integrano con il genoma umano, si possono integrare con il genoma umano e lo cambiano. Cambiando il genoma umano, l'essere umano, l'umanità è già oggi diversa. Abbiamo l'Homo sapiens sapiens, quello col pensiero critico, con la volontà che lo guida in modo ottimistico, è già una rarità nella nostra società. Troviamo invece un'abbondanza di persone che sono delle persone che si fanno vivere invece di vivere.
1: Sì, è chiarissimo. Non hanno nessuno spirito critico, non sono in grado di sviluppare un pensiero autonomo.
0: Lo spirito critico assorbono passivamente, il punto è la passività, tutto ciò che la propaganda del sistema gli propina.
1: Sì, scusami Leonardo, io questo l'ho capito, c'è un problema. Io ti potrei fare da vecchio antropofago come sono io, ti potrei dire che questo è stato ottenuto con una fortissimo induzione pedagogica nel senso negativo, portando fin da bambino un'induzione e bloccando in tutti i modi lo sviluppo di un pensiero di fantasia e creativo, e creando quindi degli adulti con un pensiero di tipo meccanico e non autonomo, e si può ottenere anche senza la manipolazione genetica, non so se mi spiego.
0: Sì, si può ottenere, ma loro vogliono avere la garanzia di stabilità delle trasformazioni che introducono.
1: Chiaro.
0: Anche nell'antichità bastavano le catene per ridurre le capacità dell'essere umano, ma poi arrivavano gli Spartaco che ti facevano saltare il sistema.
1: Chiaro.
0: Il punto critico è lo spirito umano.
1: Certo.
0: Le catene non comprimono lo spirito umano, la genetica contiene lo spirito umano, con la gabbia dell'informazione dell'intelligenza artificiale, che non è un'intelligenza, perché l'intelligenza
1: è chiaro.
0: È una macchina che però ti crea un carcere che non vedi, un panopticon, che è una mitologia, un'utopia del 1791 dei massoni, e con questa tecnologia riescono a comprimere comportamenti, perché l'essere umano è completamente sotto schiaffo in ogni attività, in ogni pensiero che sviluppa. In Germania arrestano la gente sulla base di un post su un social, anche in Inghilterra, quindi non è più un'utopia, è già concretezza.
1: È già concretezza. Tu stai dicendo che in pratica poi la manipolazione o l'alterazione genetica che è stata introdotta in molti individui, in milioni di individui, attraverso per esempio la presa per il culo della vaccinazione Covid, per esempio, ma insomma anche in altre maniere, avrebbe la possibilità di alterando le sequenze genomiche, creare l'impossibilità da parte di quell'essere umano, a prescindere dalle varie patologie che può avere, anche mortali, di sviluppare un pensiero acuto, preciso, autonomo, originale. Non è più possibile, questo stai dicendo.
0: Esatto, toglie la possibilità di esprimere completamente quei geni che sono nella natura umana e che spingono l'essere umano a voler ambire a conoscenze mentali approfondite piuttosto che spirituali d'alto livello. Teniamo conto che già nei vaccini genici del Covid, con i vaccini genici del Covid potevano e sono stati veicolati dei nanosensori di intelligenza artificiale per avere il controllo intracorporeo delle funzioni dell'essere umano. Quindi il match.
1: Cosa
0: il match
1: sono questi nanosensori, Leonardo?
0: Sono dei microprocessori di intelligenza artificiale che sono autonomi, usano l'energia del corpo umano, lo scrivo nei due libri, che sono pubblicazioni scientifiche del 2011-2013.
1: Vai. Scusami.
0: E che utilizzando l'energia del corpo si interfacciano con i centri fisiologici del corpo, monitorandoli, scambiandosi informazioni fra di loro, perché sono sciami di microprocessori, ed essendo con le
1: ti sento male, è andata via la voce, non ti sento, Leonardo.
0: Non solo le funzioni fisiologiche, ma anche
1: Leonardo, è andata via la voce, Leonardo.
0: Quindi avere un controllo completo sull'organismo, tant'è che DARPA investe da 30 anni su questi tipo di tecnologia.
1: Leonardo, mi senti?
0: La famosa polvere intelligente, la smart dust, su cui ci sono pubblicazioni scientifiche che confermano che l'intento è quello di controllare l'essere umano geneticamente, comprimendo la possibilità di esprimere certi geni, ma anche monitorandolo in continuo attraverso sensori intracorpori ed extracorpori.
1: Leonardo, mi senti? Leonardo?
0: Ti sento.
1: Adesso ti sentiamo anche noi. Guarda che è andata via completamente la voce nell'ultimo concetto che hai fatto, molto importante. Non si sentiva praticamente nulla.
0: Dicevo, con i vaccini genici hanno veicolato dei nanosensori intracorpori.
1: Okay.
0: Questi sono collegati a un computerone mainframe, quindi scambiano dati dal nostro corpo, del singolo individuo di popolazione, con questo mega computer di intelligenza artificiale che elabora tutte queste informazioni. E quindi la genetica comprime, l'intelligenza artificiale monitora costantemente ed è in grado di progettare gli interventi sulle popolazioni, sul singolo individuo addirittura.
1: Fai un esempio, secondo te cosa per esempio?
0: Ma ci sono intanto questi nanobots che sono anche organizzati per veicolare, come diceva Cingolani, non lo dico io, Cingolani da sentire, possono veicolare non solo sostanze chimiche che possono rilasciare in centri particolari del nostro organismo, ma anche microorganismi da rilasciare sotto stimolo di una frequenza magnetica particolare che proviene dall'esterno.
1: Questo è già presente, Leonardo, nella popolazione che si è sottoposta al cosiddetto vaccino Covid?
0: La possibilità che questi nanobot siano stati iniettati con i vaccini genici esiste ed è stata documentata, come riporto nel libro, da pubblicazioni scientifiche e dalla stessa DARPA, che è il Pentagono, che dice di usarli regolarmente per monitorare certe situazioni, non solo di guerra ma anche civili, perché queste tecnologie hanno un doppio uso, civile e militare.
1: Puoi ricordare i titoli del tuo libro, Leonardo, per favore?
0: Sì, scrivo due libri che sono il inganno criminale Covid-19 Agenda 2030, e il secondo è quello del Palantir, le pietre del genio di Trump, perché questi fanno sempre riferimenti culturali molto profondi. Il Palantir erano le pietre del genio che consentivano a Sauron e a Sauruman nel ciclo del Signore degli Anelli,
1: che conosco molto
0: il controllo puntuale e costante di ogni area del globo, insomma.
1: Sì. Quindi Palantir, le pietre veggenti di Trump?
0: Sì, e questo due sulla casa editrice del punto di incontro di Vicenza.
1: Ok, perfetto. Leonardo, questo è il libro di Leonardo Guerra, che ovviamente invito ad andare a leggere. Io devo ancora leggerlo, devo dire la verità, ma mi interessa. Un'ultima domanda, Leonardo, e poi ti lascio e ti ringrazio ancora. Una via d'uscita ci può essere secondo te? E se sì, quale? Che tu intravedi, insomma?
0: C'è sempre una via d'uscita. Intanto sviluppare la coscienza umana è fondamentale. Noi dobbiamo tornare ad essere padroni della nostra esistenza, e quindi non più delegare ciecamente a persone che non meritano assoluta nessuna fiducia, e la nostra vita e la nostra salute, recuperare una vita interiore, quindi cominciare a chiederci e farci delle domande diverse da quelle che sono relative alla sussistenza fisica, e poi mettersi insieme sui territori a riorganizzare una vita sociale che sia umana per vivere una vita felice e assieme a loro riprogettare una medicina che sia orientata alla salute e non alla malattia, e soprattutto una politica che non sia venduta alle corporation e ai grandi sistemi che ci governano, che sono extra Italia e sono concentrati nelle tecnocrazie o europea o dell'OMS, per fare nomi e cognomi, insomma.
1: Chiarissimo, chiarissimo, perfetto, questo è l'elemento. Intanto ricordiamoci il tuo libro, quindi Leonardo Guerra, Palantir, le pietre veggenti di Trump, anche perché il primo inganno criminale Covid-19 l'abbiamo ampiamente propagandato e letto e sottolineato, quindi i nostri ascoltatori lo conoscono molto bene. Questo invece è un stai dando delle linee evolutive possibili e già presenti, da qui bisogna ovviamente guardarsi e passare informazione a più persone possibili, proprio per una presa di coscienza, come dici tu. Leonardo, grazie davvero, un abbraccio e buona vita. Stammi bene.
0: Buone cose, arrivederci.
1: A te, grazie. Ringraziamo Leonardo Guerra. Adesso vi metto un attimino quella canzone di Rocco, Il Disertore, e poi ci sentiamo ancora un attimino solo,
2: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Caro italiano, questa lettera la scrivo con il cuore. Io ti amo per il fatto che tu sei un lavoratore, costruisci il tuo paese con fatica e con sudore, ubbidisci a chi ti spreme approfittando del dolore, quello tuo e dei tuoi cari, a cui togli le tue ore perché devi dedicarle all'ennesimo avventore che ha bisogno di gengilli che soddisfino il bollore delle voglie di chi gode come un vecchio bevitore.

Eccoci qua, torniamo in diretta allora in questo, dopo questa breve intervista con Leonardo Guerra, che ci ha ricordato a che punto la tecnologia sta arrivando. Io ricordo, guardate, quando con una certa triste nostalgia, triste perché quando 25 anni fa buoni, circa 23, stavamo da questi microfoni, da questi stessi microfoni, vi stavamo dicendo e avvisando che la destra e la sinistra non aveva nessun valore, che erano, che, e non certo solo io, e che i partiti erano delle ormai strutture vuote, prive di qualunque riflesso e qualunque effetto concreto nella vita delle persone, e che dietro questi partiti erano solo facciate, erano solo coperture dietro i quali si stava agendo già da allora in maniera evidente una regia unica che aveva un progetto globale e mondiale di controllo. Quando dicevamo queste cose e parlavamo ovviamente dei grandi gruppi finanziari anglo-americani, sionisti, vi ricordate? Tutto questo sembrava avevamo tantissimi messaggi che arrivavano, ma che cazzo dite, ma che puttanate state dicendo e compagnia bella. 25-20 anni dopo non c'è più nessuno che ha coraggio di dire una cosa del genere, perché a meno che tu non sia un deficiente patentato, ormai chiunque si è reso conto, chiunque, ma una buona percentuale di persone ormai si è resa conto che dietro una struttura di potere di partitica rossa, bianca, verde, gialla, c'è un'unica regia, e che i cosiddetti leader dei vari gruppuscoli di ogni tipo devono necessariamente seguire pedissequamente una determinata linea di condotta che inevitabilmente negli ultimi 20 anni, in modo particolare, ma anche prima, ma in maniera più chiara, inevitabilmente toglie benessere, ricchezza e libertà alla popolazione, a tutto vantaggio a un'erosione lenta e continua dello stato di autonomia economica, una riduzione progressiva verso la povertà non solo materiale ma anche spirituale, perché unitamente all'erosione economica c'è stata un'erosione culturale pesantissima, e c'è stata una trasformazione. La scuola, oggi la scuola statale è non si può più chiamare scuola, è un sistema di rincoglionimento statale, non è un sistema in cui ti viene passata una cultura in grado di formarti un pensiero critico e autonomo e ti dà una visione quindi globale della situazione per farti maturare un pensiero libero. Ovviamente no, si va esattamente nella direzione opposta. Questo è un elemento che si è evidenziato in maniera chiara. Oggi nessuno più ha coraggio mette più in discussione il fatto che esistono grandi gruppi che in realtà fanno capo a pochissime persone nel mondo, veramente pochissime, qualche centinaio probabilmente, non di più, nessuno lo sa naturalmente con precisione, ma che da queste parte, attraverso organizzazioni capillari e quantità di denaro incommensurabili, partono gli ordini e le strategie per il futuro dell'umanità. Questo è il punto, di tutta l'umanità, e naturalmente quella occidentale è la prima ad essere colpita. Perché? Perché è in Occidente che si situano i gruppi di potere che in questo momento sono dominanti a livello mondiale, e naturalmente le prime popolazioni, la prima carne da cannone che ne fa le conseguenze è il popolo europeo, i popoli europei naturalmente, chi più chi meno, noi non ne parliamo neanche. Il popolo italiano esiste soltanto sulla carta geografica come volontà inglese, ed è dall'inizio lo Stato moderno italiano, lo Stato unitario italiano è un protettorato inglese che ha avuto la funzione, è stato creato attraverso ovviamente uno sforzo non indifferente da parte ovviamente dei grandi potentati
e le grandi massonerie inglesi, anglo-francesi a dire la verità, è stato creato con la famiglia che ha eseguito perfettamente gli ordini, che è quella di Savoia. Si è creato lo Stato Unitario, che serviva ovviamente come carne da cannone per eliminare i concorrenti continentali, che era il popolo tedesco o austro-tedesco, se vogliamo essere più chiari. Il popolo italiano, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo che hanno sempre gli stessi poteri inglesi, hanno imposto Mussolini alla guida per 20 anni del paese, no? Con la figura di quel povero essere che era re Vittorio Emanuele III, che poi ha detto veramente una figura caricaturale e veramente anche fisicamente dava la dimostrazione della nullità di questo paese, del fatto che il popolo latino aveva finito ampiamente la propria funzione guida dell'umanità del passato. E quindi questo paese, firmando poi prima gli accordi segretati, ancora segretati, l'accordo di Cassibile, e poi l'armistizio dell'8 settembre 43, noi non abbiamo avuto più nessun margine di manovra a livello internazionale. E tutte le conseguenze, chi si è approvato ovviamente in questo paese, lo sapete molto bene, da Enrico Mattei in poi, Moro e Bettino Craxi, tutti quelli che volete, tutti quelli che hanno provato ad alzare la testa, naturalmente Falcone e Borsellino, e che stavano per dare una direzione diversa a questo paese, sono stati eliminati fisicamente. Questa è la realtà. Ora, quello che rimane di questi governi sono governi fantoccio, ovviamente. Perché? Perché nel frattempo, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, perché è importante capirle queste cose qua, almeno andarsi a documentare per vedere se quello che dico sono stronzate o se c'è una base di verità. Quello che accade nel frattempo, cioè dal 45 almeno fino al 95, diciamo, quello che accade è che il potere che aveva sostituito quello fascista in Italia è stato il potere democristiano, il potere vaticano, con la forza residuale che aveva nelle masse, nelle coscienze, che era ancora forte nella seconda dopoguerra, ha esercitato il reale controllo del paese, con una parte ovviamente la socialcomunista che legata ovviamente ad altri interessi, che cercava di contrastare senza alcuna possibilità il dominio, perché senza nessuna possibilità, perché certamente le elezioni italiane sono state sempre controllate ed eventualmente manipolate per impedire che ci fosse il colpo, la deviazione che all'interno di un paese nato potesse comandare un partito comunista, per esempio. E io ho il fortissimo dubbio, come d'altronde il referendum monarchia repubblica ormai si sa ampiamente è stato una truffa, aveva vinto nettamente la monarchia, la prosecuzione dell'ordine monarchico, e attraverso i brogli elettorali naturalmente vinse la Repubblica, e attraverso l'azione diretta della CIA, come è stato poi rivelato, e così pure io ho il fortissimo dubbio che nel 1975, elezioni in cui ero un ragazzino, ma me lo ricordo molto bene, elezioni politiche del 75, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, scusate, vinse di 450.000 voti sul Partito Comunista a livello nazionale. Ora, quei 450.000 voti io ho il fortissimo dubbio che siano il frutto di una manipolazione che in realtà la maggioranza italiana in quel momento voleva un cambio radicale con l'arrivo al potere dei socialcomunisti. Questo non arrivò, per fortuna, da certo punto di vista, perché ne avremmo viste di molto più brutte di quelle che poi abbiamo visto, grazie a un controllo anche del voto. Il partito, la Democrazia Cristiana, che era il partito del Vaticano sostanzialmente, perché voglio dire Aldo Moro, Forlani e Piccoli e tutti Rumor e tutti quelli, erano tutti uomini del Vaticano, dei vescovadi in giro per l'Italia, naturalmente erano uomini tirati su dalle parrocchie che eseguivano gli ordini Todo Modo, scritto da Sciascia, ne dà una perfetta descrizione di una cosa di questo genere, in cui ancora il vescovo era colui a cui il politico si doveva
interfacciare per le decisioni più importanti, non solo a livello locale naturalmente, e poi a livello nazionale, il rapporto diretto col Vaticano. Questo potere che ha consentito comunque all'Italia una crescita economica pazzesca, naturalmente non lo dico con tanta gioia, perché in realtà è stata una crescita economica che ha portato certamente benessere, ma che ha portato questo paese e le coscienze di questo popolo in un vicolo cieco. Il vicolo cieco materialistico che ha svuotato le chiese e ha riempito i centri commerciali. Non so se proprio alla domenica, e non so se proprio questo sia stato un bene o un male, no? Anzi, è una battuta ovviamente, sappiamo bene com'è andata. Allora, la questione fondamentale, ha sostituito il potere Vaticano gradatamente con il potere sionista, semplice. Il potere sionista che c'è sempre stato in Italia, a livello ovviamente ben controllato, perché nel momento in cui il Vaticano aveva il controllo, il Vaticano dell'epoca, le gerarchie ecclesiastiche dell'epoca, naturalmente parlo degli anni 50, 60, 70 e 80, erano fortemente antimassoniche, anche se erano già ampiamente infiltrate. Il giro di boa è stato l'assassinio di Giovanni Paolo I, naturalmente, il Papa ai 36 giorni, Papa Luciani, che avrebbe avuto la forza di cambiare radicalmente e purificare il Vaticano. Non a caso Paolo VI l'aveva indicato come successore. Ovviamente l'hanno fatto fuori. Perché? Perché ormai il Vaticano era già ampiamente infiltrato, e oggi il Vaticano è una holding finanziaria gestita ovviamente dagli amici, non solo dagli amici Nasoni, ma da tutti gli altri. Questo Papa qui è una roba, ma neanche il prete Triban può essere a livello di questo qua. Io vi ho visto, l'avete guardato la figura, la postura, il modo di parlare, cioè una figura di quarta fila, proprio una roba. Non c'è più niente nella Chiesa Cattolica, c'è solo un'enorme ricchezza che verrà ovviamente ben spartita a chi di dovere. Oggi la selezione quindi dei gruppi dirigenti, fatta dai registi occulti che hanno sempre dominato l'Italia, oggi è ampiamente sionista, e hanno già infiltrato tutti i livelli, la stampa e la televisione soprattutto è oggi infiltrata di sionisti, non c'è ombra di dubbio, e questo ha cambiato radicalmente in senso antidemocratico la vita di questo paese. Io ne sono un esempio, lo ricordo sempre, ma io ho subito quello che ho subito, la radiazione della mia attività, ma semplicemente perché ho espresso delle opinioni da un emittente, cioè da questi microfoni, che non erano gradite al potere in quel momento, e siccome questo dava disturbo, e in più ho fatto la cazzata di fare la cazzata, perché poi ovviamente solo un illuso poteva fare le campagne elettorali che ho fatto io, e ho avuto parecchio consenso, hanno pensato bene di tagliarmi le gambe, intanto come primo avviso, no? Se ti basta, buon, se no procediamo oltre. Questa è la realtà di questo paese, è sempre stata così. Allora, se Leonardo Guerra ci dice stanno facendo, e non a caso l'Italia è quella che ha subito in assoluto di più la vessazione Covid, con i ricatti del Green Pass, ve lo ricordo, nessun altro paese al mondo ha fatto questa follia, e solo un altro paese incredibilmente ha subito lo stesso livello di vaccinazione di massa, che è stato proprio Israele, a dimostrazione del fatto, quello che io sto dicendo da sempre, che io non ce l'ho fatto con il popolo israeliano in quanto tale, cioè col popolo ebreo in quanto tale, che è sempre stato vittima, sempre stato vittima, ma vittima di una gerarchia che non è, che con ogni probabilità non è nemmeno ebrea, e che sfrutta questo popolo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che non a caso il popolo italiano ha subito una sperimentazione di massa. Beh, il New York Times lo diceva chiaramente, in Italia si sta creando un esperimento sociale per vedere fin dove si può arrivare con una pressione che toglie di fatto le libertà all'interno di una struttura democratica. Questo veniva detto esplicitamente dai giornali anglo-americani, cioè da quelli che avevano la regia di quello che stava succedendo in Italia. E gli esecutori? Gli esecutori erano persone, ma pensateci ragazzi, ma pensateci, Conte, voi dite Conte, un avvocaticchio di periferia, di provincia, mai fatto politica in vita sua, che improvvisamente salta fuori come il coniglio dal cilindro,
ok? E entra nel Movimento 5 Stelle per poi, ovviamente dal corrottissimo Grillo che era sul Britannia, quella volta famosa che si prese la decisione, i traditori di questo paese decisero la distruzione definitiva, no? Andando a prendere gli ordini dalla casa reale inglese, naturalmente. E entra nel Movimento 5 Stelle e improvvisamente diventa leader e poi Presidente del Consiglio, certo, nel momento più devastante della storia della Repubblica Italiana, uno dei momenti più tragici che è stato il Covid. Ma chi è che c'era? Uno mai eletto da nessuno, che fino a un anno o due prima era un anonimo avvocato docente di una facoltà periferica italiana, ma vi rendete conto? Ed è diventato quello che ha deciso il Green Pass, che ha deciso il, come si chiamavano, i provvedimenti del cazzo anticostituzionali e avanti di questo passo. Noi abbiamo subito questo, ragazzi, quindi subiremo dell'altro, perché questo paese è un paese morto dal punto di vista della capacità di pensiero culturale, e non c'è cultura, non c'è un pensiero autonomo, non c'è un pensiero libero. E tutti hanno paura, e tutti, ma lo posso giustificare, per carità, con quello che è successo a me, io dico benissimo, io posso capire chi si fa i cazzi propri e si guarda bene da andare a rischiare la propria tranquillità, no? Il problema è che continuando così, questa società va in putrefazione, lo è già, abbiamo accettato l'inaccettabile. Nel silenzio, tutti, per carità, salvo qualche voce, la nostra non è che sia la voce degli eroi, diciamo che abbiamo avuto la volontà e anche il coraggio, se mi permettete, di dire determinate cose, ma non servono un cazzo di per sé, sono servite in alcuni frangenti, sì, e come il Covid ha salvato la nostra posizione, ha salvato la vita di tantissime persone. E questo per me sarà una cosa di cui andrò sempre orgoglione. No, volevo dire orgoglioso, scusate. Ma al di là di questo, l'elemento centrale che manca in questo paese è l'assoluta... si sta pedissequamente accettando qualunque tipo di degenerazione. Perché non conviene? Perché alla fine io sto nel mio piccolo, speriamo che non venga toccato il mio orticello. Guardate in Francia ovviamente i telegiornali sono veramente impossibili da guardarli, ragazzi, ma avete provato TG1, TG5, TG7, incredibile, di una idiozia, di una menzogna. Si parla di Garlasco, zio cane, per metà del telegiornale, ok? Cioè abbiamo il rischio di una terza guerra mondiale, si tocca l'argomento con i russi cattivi che bombardano le scuole dei bambini ucraini, mentre non si dice i disastri che stanno facendo gli ucraini e i russi, ovviamente non si tocca neanche l'argomento, si accenna appena al blocco di Hormuz, non si sa bene che cazzo sta succedendo, e dopodiché Garlasco per 20 minuti su mezz'ora di telegiornale, robe da matti, cioè il rincoglionimento organizzato e pianificato delle coscienze, e nessuno che dice nulla di fronte a una cosa del genere. Ma è normale che questo paese vada in putrefazione, è in putrefazione la putrefazione delle coscienze, l'incapacità oggi di avere un rapporto umano normale di tipo altruistico, un rapporto umano diretto, onesto, corretto con gli altri. Questo è un paese morto, che sta morendo, non è morto, che sta morendo. Cioè adesso si stanno prendendo, allora, la destra, la Meloni piuttosto che la Schlein piuttosto, ma cosa può succedere dopo che per 25-30 anni abbiamo accettato un'immigrazione fuori da ogni controllo? E quando per la prima volta in 30 anni il poro Mona de Coso ha cercato di fare argine, l'hanno chiamato 6 giorni a Washington e gli hanno spiegato un attimo come funziona, e poi hanno chiamato anche la Meloni. Avete capito bene qual è il termine della questione? Benissimo, vi facciamo governare. Ma avete capito bene come funziona, no? Ok, questo è quello che sta succedendo a questo paese. Allora, quello che io vi dico è: primo, non delegate a nessuno la vostra libertà di pensiero, per nessun motivo. Avere coraggio, azione del cuore, coraggio di pensieri del cuore, che vuol dire non accuse e basta, ma renderci conto che ci stanno togliendo la libertà, e questo non è accettabile. L'uomo del giorno d'oggi, l'uomo che ha una giusta evoluzione di pensiero, di sentimento e di azione, non può accettare
la privazione della libertà, che non è la polizia che ti prende a manganellate, ti mette in galera, o anche se comunque in alcuni casi l'hanno fatto, e ricordo la fine del nostro amico che è andato a finire in clinica psichiatrica, no? Perché diceva che ha dimostrato che stanno facendo manipolazioni climatiche con gli aerei tranquillamente. Alla fine, con una scusa qualunque, l'hanno chiuso in clinica psichiatrica e devastato con i farmaci. Non tornerà mai più ad essere lui. E questo è quello che succedeva in Unione Sovietica con i dissidenti che li tenevano dentro in ospedale psichiatrico 2 anni e tornavano a casa deficienti. In modo diverso, ma sta succedendo anche qui. No, dipende solo dai livelli. L'eliminazione fisica è diventata la norma. Quando qualcuno rompe oltre un certo limite, o si suicida o muore improvvisamente, si evita il colpo di pistola in testa, perché questo magari potrebbe aprire indagini, è meglio di no. Stiamo andando, e siamo già in una dittatura pesante. Ripeto, oggi parlare in questo paese, parlare in maniera chiara, viene lasciato, se non ha, si lascia ancora fare, perché noi dobbiamo difendere la democrazia, perché ricordiamo sempre che il dittatore è Putin, è un paese assolutamente dittatoriale, mentre noi siamo democrazia che ha gli armadi pieni di cadaveri, naturalmente, di assassinati, no? Cioè, democrazia, ecco, ok? Questo siamo noi. Allora l'alternativa è mantenere vivo il pensiero libero, ma per avere un pensiero libero bisogna coltivarselo, bisogna avere coraggio di guardare i fatti e di avere la forza interiore per darne la giusta valutazione, giusta, la personale valutazione, che è di solito e dovrebbe essere sempre ben diversa da quella che dà il telegiornale, il Corriere della Sega o Repubblica. Almeno questo, cazzo, perché sennò veramente non... Poi è chiaro, anche i più grandi, guardateli, i più grandi commentatori televisivi, no? O direttori di giornali, parlo di Travaglio per esempio, no? Il fatto che ha delle ottime critiche, fa delle ottime considerazioni entro certi limiti, poi oltre non va e si accoda alla linea generale. Perché? Perché? Perché ovviamente dobbiamo tenere in piedi il giochetto della democrazia. D'accordo, quindi c'è anche Travaglio che fa la critica, ma non oltre certe cose, capite? Non oltre. Non andiamo, per esempio, Travaglio dice in linea generale una cosa che io da qui ho sostenuto moltissime volte, e cioè il fatto che il potere anglo-americano ha voluto in tutti i modi impedire che ci fosse un'unione tra la tecnologia tedesca e le materie prime enormi russe. Si doveva spezzare in tutti i modi questa possibile alleanza, che con il cancelliere Schröder era già un dato di fatto, si stava creando. E guarda caso il cancelliere Schröder alle elezioni successive ha perso le elezioni, ma succede sempre, come d'altronde in Francia Chirac, che aveva la stessa posizione anti globalista anglo-americana, ha perso le elezioni anche lui, ma succede, che sfiga, ok? Questo è la realtà che sta accadendo. Allora, se noi non abbiamo la forza di ritrovare un nuovo sistema per stare insieme, questa società va in putrefazione definitiva. Ma questo nuovo modo di stare insieme è un nuovo modo di organizzare la società, è un nuovo modo di trovare, che è per esempio banalmente il sistema che Steiner aveva 100 anni fa tirato fuori, che era la triarticolazione sociale. Dobbiamo avere cioè la capacità, ognuno di noi, di superare il nostro becero egoismo personale, questa, la nostra foia di acquisire materia, sempre più materia, denaro per noi e vaffanculo gli altri. Se superiamo questo e cominciamo ad avere una visione altruistica delle nostre azioni, che quindi vuol dire un pensiero del cuore, nel senso giusto della parola, come insegna Michele, allora probabilmente siamo in grado di riorganizzare la società, ma dico non la società generale, perché il popolo italiano, secondo me, non è difficile possa avere un futuro radioso, ma creare a livello periferico
associazioni, gruppi e altro che applicano un nuovo modo di una nuova economia, che è un'economia solidale e fraterna, e questo è possibile naturalmente, questo lo si può fare, lo stiamo già facendo in piccolo quanto volete, in maniera sbagliata, con tanti errori, ma ci stiamo provando, e noi usciamo dal nostro appartamento col nostro divanetto e il nostro telecomando del cazzo e il nostro telefonino con i nostri social, usciamo e andiamo a incontrare fisicamente le persone. Pensate cosa facciamo, pensate che atto rivoluzionario che stiamo facendo in Radio Gamma 5, andiamo ancora e vogliamo ancora incontrare le persone, facciamo ancora le serate in presenza e non sul con i Meet, con le connessioni internet. Vi rendete conto? Dobbiamo continuare e ricominciare a incontrarci, vederci di persona, guardarci negli occhi, sentire il tono della voce, scambiare, toccarci e avere insieme idee comuni per fare qualcosa di nuovo, di umano veramente.

Secondo uno studio della Royal Society, le tecnologie digitali contribuiscono fino al 6% delle emissioni globali. Si prevede che toccheranno l'8,5% nel 2025. Come dice Don Cucuzzo, digitalizza questa minchia.

0: Come la metti metti, la bandiera a stelle strisce rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Per l'Ucraina, l'Ucraina armi. Per la Crimea, lacrime amare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.
2: Eccoci qui amici, torniamo in diretta allora. Dunque sempre Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, dovevo sentire il dottor Guido Grossi per un'iniziativa che c'era l'8 di ottobre, ma non riesco a mettermi in contatto. Vediamo. Intanto volevo leggervi un po' di messaggi che mi sono arrivati. Ci fai ricordare il pirata, era la sua sigla del sabato. Ciao Andrè, sì certo, era quella di coso. Tu caro mio dici tante cose brutte e cattive, devi ascoltare Gesù e andare a confessarti. Dio caro, ma perché che sia sente così, Signore Benedetto, in giro? Ma perché, Dio buono? Scusa, fatevi l'eutanasia, zio Can, che adesso che sei legale, fai l'eutanasia, scusami, mica, liberate il mondo, cazzo. Ciao Paolo, per i più distratti, ce lo disse anche Jovanotti, presente al Bilderberg del 2015, dove gli dissero che i politici non servivano più. Infatti, che servivi i camerieri? Siamo tutti vittime di un incantesimo volutamente creato per immobilizzare e distrarre le menti, per sopprimere. Un abbraccio Ottavio. Sì Ottavio, purtroppo è così. Incongruenza, israeliani tra i più vaccinati, forse hanno selezionato chi deve morire, anziani e non produttivi, le statistiche cosa dicono? Li hanno usati come esperimento Paolo, né più né meno, come hanno usato noi. Complimenti per l'analisi che si può solamente condividere. Ricordiamo i tanti ricoverati nelle USL nazionali, riconsegnati ai parenti dentro una scatola di cremazione senza manco poter dare loro l'ultimo saluto. Cosa augurare ai satanisti? Già. Michele da Venezia dice: buongiorno Paolo, ricordiamo che l'avvocato del popolo Conte, oltre che dal punto di vista sanitario, è stato deleterio anche dal punto di vista economico. Ricordiamo e sentiamo gli effetti ancora oggi del super bonus, il famoso 110 eccetera, i restauri a 0 euro, come il Giuseppi annunciava a gran voce nel giugno 21. Ricordiamo anche questo. Certo Michele, ma Giuseppi faceva parte di un progetto che oltre a distruggere e fare una grande sperimentazione di massa con l'arma biologica del cosiddetto vaccino, hanno anche dato una pacca fondamentale all'economia di questo paese, ovviamente. E tanto è vero che poi in questo modo abbiamo accettato quello che i politici, sia pure timidamente, inizialmente rifiutavano, che era il prestito PNRR di 200 miliardi che adesso incominceremo a pagare con interessi e tutto, e andrà a immiserire ulteriormente le nostre tasche, ovviamente mica quelle dei politici. Ciao Paolo, bravissimo Travaglio, va inquadrato nell'ottica del dissenso controllato. Davide da Vicenza, ma certo che è così, ma tutti, se no non stai lì, è semplice, ti cavano fuori dei coglioni prima, è chiaro. Ciao Paolo, sono Franco. A proposito del potere anglo-americano, lunedì prossimo abbiamo il professor Guido Preparata nel nostro spazio a Rosà. Prenotazioni 333-6231-696. Franco, della associazione Meravigliosamente. Ecco, sì.

Allora dai, ci siamo, forse riesco a fare il collegamento un attimino solo e intanto vi do questo ecco qua, nuova canzone che è Viva la Vita, così siete tutti più contenti, ecco.

0: Dal finestrino che gioca a spingere il vento, sentire l'ansia di un esame, avere fame da amare, la sensazione d'essere un tutt'uno con il pianeta, tenere in braccio il miracolo d'un bimbo appena nato.
1: Eccoci qui, adesso finalmente siamo riusciti ad avere il collegamento col dottor Guido Grossi. Buongiorno dottore, mi sente?
2: Buongiorno signor Paolo, sì.
1: Benissimo, tutti. Benissimo, ottimo. Allora, intanto grazie della sua presenza, perché vogliamo rendere edotti i nostri ascoltatori su una iniziativa molto interessante che si farà a Bassano alle 20.30 dell'8 ottobre. Ore 20 e 30, 8 ottobre, sarà in particolar modo agli impianti sportivi di San Michele in via Fattori 54 a Bassano del Grappa, dove tra l'altro ci siamo già visti personalmente io e lei, se si ricorda naturalmente. Il titolo della, parteciperà anche il dottor Diego Moscheni, oltre a lei naturalmente, e il titolo della serata sarà Costruiamo insieme una nuova economia libera, democratica, etica. Mi pare un progetto travolgentemente grande, oppure no?
2: Diciamo che è un progetto sicuramente alla nostra portata. È un progetto di cui abbiamo un bisogno fondamentale, perché il modo con cui viene concepita e vissuta l'economia ai giorni nostri è disumano, letteralmente disumano, e questa è una cosa che non va spiegata, è una cosa che le persone oramai percepiscono a pelle.
1: Vivono, sì. Ognuno di noi la vive.
2: Esatto, lo viviamo. E allora sono 2 anni che un gruppo di persone si è posto l'obiettivo di realizzare infrastrutture per il mondo in cui produciamo e ci scambiamo le cose, perché noi pensiamo che a dover occuparsi di creare infrastrutture sia lo Stato. C'è stato un tempo in cui lo Stato si è preoccupato di creare infrastrutture, oggi però le infrastrutture che crea lo Stato, che non è più uno Stato sociale, sono al servizio del mondo corporate.
1: Dottor Grossi, la sento malissimo, se è in viva voce la può togliere, perché non, la sento malissimo.
2: Ah, ok, tolgo il mio lavoro.
1: Grazie.
2: È meglio così?
1: Sì, perfetto, benissimo.
2: Dicevo, allora, sì. Il mondo corporate è per natura disumano, ha l'obiettivo di fare soldi con i soldi e usa le persone intese come risorse umane. E questa è una cosa che necessariamente produce il modo di vivere e di scambiare, che non può darci nessuna soddisfazione. Allora noi vogliamo creare infrastrutture pensate per il mondo delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, delle persone che coltivano non grossi latifondi, ma appezzamenti di terra adatti a produrre un buon cibo pensato per la nostra salute, non soltanto.
1: Quindi non il latifondo agricolo, per essere chiaro, ma i piccoli appezzamenti, le piccole proprietà dove c'è un'agricoltura intensiva ancora etica.
2: Esatto, in linea con le leggi naturali che noi abbiamo abbandonato, abbiamo dimenticato. È importante riconoscerle. E viviamo in un mondo che ci parla di green, ma poi con il green sono cose un bel po' diverse da quelle che intenderemmo noi.

0: facendo, perché siccome fanno le cose con amore, se noi conosciamo questi prodotti e riconosciamo quell'amore, desideriamo comprarlo, lo facciamo perché è giusto e bello farlo. Non esiste oggi una struttura di comunicazione efficiente. Noi abbiamo usato i social network per un po' di tempo, oggi i social network ci impediscono di comunicare in maniera libera. Allora dobbiamo ricreare un mondo della comunicazione. Poi abbiamo perso i luoghi in cui prendiamo insieme decisioni, perché noi siamo stati abituati a delegare tutto e questa cosa non funziona. Dobbiamo riprenderci responsabilità, quindi stiamo creando una struttura in cui avremo anche una piattaforma decisionale in cui insieme decidiamo di che cosa abbiamo bisogno.
1: Quindi pensa di strutturare un qualcosa come potrebbe essere un'associazione, una forma...
0: Non basta essere associazioni,
1: okay.
0: Sono delle associazioni che fanno le cose per amore,
1: certo.
0: Per soldi, ma sono poco efficaci, poco efficienti. Noi abbiamo bisogno di mantenere i valori, non facciamo le cose per fare soldi, ma dobbiamo diventare strutturati, efficienti, efficaci. Oggi per essere strutturati nel mondo moderno dobbiamo diventare impresa. Un'impresa che però per statuto non può distribuire utili agli azionisti. Deve essere chiaro che dobbiamo smettere di fare le cose soltanto perché ci fanno fare dei soldi. Un'impresa che crea...
1: E cosa dobbiamo sostituire all'obiettivo di fare soldi? Perché questo per me è un punto centrale nelle coscienze delle persone. Cos'è che deve passare nella coscienza individuale?
0: Allora, non vorrei essere frainteso. Una normale impresa che produce il pane lo vende per guadagnare anche dei soldi.
1: Eh beh, certo, ovviamente.
0: Quindi quello va rispettato.
1: Chiaro.
0: Ma chi si pone l'obiettivo di creare servizi alle imprese, alle famiglie, alla comunità, non può farlo per soldi. Perché un servizio è un costo. E noi questa cosa ce la siamo dimenticata perché siamo stati massacrati dalle riforme strutturali che ci hanno detto che bisogna privatizzare i servizi perché i privati sono efficienti e il pubblico no. Allora, il pubblico i servizi non li può più fare perché ci siamo convinti di aver vissuto al di sopra delle nostre possibilità. I privati che si approcciano a gestire i servizi lo fanno solo per fare soldi e guarda caso sono privati di dimensione sempre più grande, fanno parte del settore corporativo. Ma noi siamo soggetti privati, che una volta che abbiamo capito che le istituzioni pubbliche difficilmente ci aiutano e che abbiamo capito che non tutto si deve fare per soldi, noi possiamo organizzarci per costruire servizi di qualità per tutti ad un prezzo accettabile.
1: Qual è il presupposto per riuscire a fare questa cosa, dottor Grossi?
0: Allora, dobbiamo mettere insieme due cose. Dobbiamo mettere insieme attività che producono un risultato positivo economico e altre attività che usano questi risultati non per distribuire utili agli azionisti, ma per produrre tutti insieme i servizi di cui abbiamo bisogno.
1: Chiaro.
0: Prendere cura delle persone è un costo sociale.
1: E certo.
0: Insegnare le cose, educare i nostri bambini è necessariamente un costo sociale. Creare servizi rappresenta un costo. Allora, da dove prendiamo le risorse? Nello Stato sociale pagavamo le tasse e venivano usate per fare dei buoni servizi, ma oggi le tasse vengono usate per altri motivi, no? Ci paghiamo sempre di più, i servizi sono di qualità sempre più scadenti. Allora, dobbiamo costruire un mercato, perché il mercato è il luogo dove oggi si sprecano moltissime risorse. Mediamente un produttore incassa 30 euro di un bene venduto a 100 euro.
1: Un 30% di guadagno, insomma. Un 30% di guadagno.
0: No. 30% di spreco che qualcuno si prende.
1: Sì.
0: Io sono un produttore. Incasso 30, il compratore paga 100. Dove sono finiti quei 70?
1: Ho capito adesso, sì. Ok.
0: Sono finiti nella grande distribuzione organizzata,
1: certo.
0: Nel marketing e nella finanza.
1: Esatto, sì.
0: Che sono tre settori che nascono per fare soldi. Sono tre settori che invece devono diventare un servizio. Noi li possiamo trasformare in attività imprenditoriali, professionali, serie, con l'obiettivo non

0: di guadagnare soldi e di diventare miliardari, ma di permettere a un produttore di guadagnare più di 30, a un consumatore di spendere meno di 100 e in mezzo far avanzare una piccola commissione, 5%, che siamo per finanziare le scuole, la cura, l'informazione e gli altri servizi di cui abbiamo bisogno. Per fare questo dobbiamo scalare, creare dimensione. E siccome il bisogno è un bisogno grande, oggettivo, se facciamo le cose seriamente con coerenza, noi stiamo scoprendo che magicamente arrivano persone con grande esperienza, grande professionalità, grandi risorse e voglia di partecipare. Ed è l'unica vera cosa di cui abbiamo bisogno.
1: Quindi ci vuole, dottor Grossi, sicuramente per partire seriamente una base economica importante, altrimenti si cade nell'associazione fatta di tante buone intenzioni, ma che poi, non avendo una base economica forte e sufficiente, non riesce a creare un seguito adeguato.
0: Sì, esatto. Ma il capitale iniziale, non dobbiamo pensare a qualcuno che mette fuori qualche centinaio di migliaia di euro, qualche milione di euro, perché poi se partiamo in questo modo queste persone dicono beh adesso remuneratemi, no? Pensiamo invece a mettere tante persone, ognuna delle quali mette un soldino in una cooperativa con io ho comprato un'azione ho diritto a un voto, anche se c'è qualcuno che compra 1000 azioni ha diritto sempre solo a un voto. E se questa cooperativa, nello statuto c'è scritto che non ha scopo di lucro, siamo tutti sullo stesso piano.
1: Chiaro.
0: Se siamo tanti, abbiamo risorse a sufficienza per fare il piccolo investimento iniziale, costruire le infrastrutture di mercato.
1: Sì.
0: Perché il resto lo costruiamo con le persone che partecipano. Noi non vogliamo creare un centro che fa tutto, ma un centro che definisce il bisogno e i distretti territoriali, i vari territori sparsi per tutto il territorio della nazione, che contribuiscono a organizzare la logistica, a selezionare le imprese che partecipano al mercato, a fare quella parte di informazione che ogni impresa chiede al marketing, che è concepito non per far conoscere il prodotto, ma è concepito per ingannare le persone. È una cosa di cui non abbiamo bisogno.
1: Quindi scusi dottor Grossi, per far capire, sì. Allora si parte con per esempio l'istituzione, la formazione di una cooperativa aperta ovviamente, sì, a chiunque voglia partecipare, questo, sì, che partecipa acquista per esempio una azione, anche perché ogni partecipante ha diritto a un voto, quindi anche se io compro 1000 azioni ho sempre diritto a un voto, esattamente come, sì, quello che ha comprato un'azione. Questo ovviamente estende il principio democratico in maniera notevolissima e evita le posizioni di potere da parte di una minoranza, logicamente. Con questa struttura io raccolgo naturalmente con chi partecipa, se ha delle basi economiche importanti, creo una base economica per strutturare il mio mercato di fatto.
0: Esatto, il mercato ha bisogno di investire in una piattaforma informatica.
1: Certo.
0: Sarà un mercato ibrido, che vuol dire in parte telematico, perché se è nazionale deve mettere in collegamento il nord con il sud, attraversare tutta la dorsale appenninica per raggiungere le isole.
1: Quindi pensa già a qualcosa di nazionale comunque, scusi se lo dico, perché lei dà per scontato dei concetti che magari non ci sono, perché noi abbiamo una visione molto limitata, abbiamo fatto finora associazioni di territorio, lei sta già pensando a una cooperativa che abbia un respiro nazionale.
0: Allora, siccome il mondo che conosciamo si sta sgretolando sotto i nostri occhi,
1: sì,
0: dobbiamo necessariamente ampliare lo sguardo, dobbiamo costruire qualche cosa che necessariamente crea legami in uno spazio ampio, e partiamo dal livello nazionale. Poi il desiderio, l'idea è di estenderci anche fuori, non domani, un passo per volta, ma per adesso l'obiettivo è nazionale.
1: Chiaro.
0: Allo stesso tempo ben radicato nei territori, perché se rimaniamo online ci perdiamo.
1: Certo, certo.
0: Allora l'infrastruttura ci collega, ma nel territorio ci conosciamo.
1: Certo.
0: Nel territorio le persone incontrano le imprese, le conoscono e ci dicono ehi, questa è una bella impresa, ci fa piacere se sta nel mercato. Incontrano le persone e gli dicono ehi, noi stiamo facendo una cosa interessante per partecipare.
1: Chiaro.
0: Incontrano le associazioni che si occupano di creare una scuola alternativa per i nostri figli, ma non hanno i soldi. E se abbiamo qui dentro i soldi li troviamo in questo.
1: Li troviamo, certo, certo.
0: Esatto.
1: Purché voi entrate nel mercato e ci consentite di, con l'acquisto delle vostre cose, delle cose, date ovviamente un apporto economico, in cambio di questo potreste avere quella quantità di denaro che vi manca per la scuola, per esempio. Questo è.
0: Esatto. Creato il mercato, uno dei modi per fidelizzare le persone è quello di utilizzare il mutuo credito cooperativo, che è uno strumento incentivante che alle imprese permette di risparmiare liquidità, quindi meno bisogno di ricorrere al prestito bancario, e alle persone offre un incremento del potere d'acquisto.
1: Può spiegarlo?
0: Non è una cosa semplice, il mutuo credito cooperativo. Allora, facciamo così. Quando io vado a comprare una cosa in un negozio, un sistema di pagamento intercetta il mio conto corrente, gli toglie 100 euro che ho speso e li accredita al conto corrente
1: del negoziante.
0: Esatto. Il denaro oggi è diventato un registro informatico.
1: Sì.
0: Okay?
1: Sì.
0: E quando ci manca andiamo dalla banca e gli diciamo: mi mancano i soldi, me li presti? Se li presta, se sei una piccola impresa, ti presta solo se stai guadagnando molto, se ne hai veramente bisogno non te li presta.
1: È chiaro, è ben nota la cosa, sì.
0: Esatto, il mutuo credito è, ma se il denaro è un registro, perché non ci facciamo un registro in cui segniamo gli scambi che facciamo? Veramente non possiamo restituire l'euro, ma cominciamo a farlo per una piccolissima percentuale delle cose che ci scambiamo. Devo spendere 100, fra due imprese ti do 90 euro e 10 e scriviamo sul nostro registro, non su quello delle banche. E questo registro, il 10 meno 10 deve essere sempre uguale a 0. Non creiamo nulla, non creiamo moneta, ma offriamo fiducia. In questo registro c'è la nostra fiducia, il mutuo credito cooperativo, che ci permette piano piano, lentamente, man mano che cresciamo, di liberarci del bisogno di questi soldi creati dal sistema finanziario che dobbiamo restituire con gli interessi, no?
1: Chiaro, mi faccia solo comprendere. Allora, io sono all'interno della cooperativa, no, che abbiamo creato,
0: sì.
1: Ho bisogno di 100, no? Ho bisogno di 100. 90 me li procuro.
0: Quando dice un'impresa o un privato?
1: No, come privato. Come privato?
0: Come privato, sì.
1: Ho bisogno di 100, supponiamo, no? Sono all'interno della cooperativa. Diciamo che 90 li vado a prendere in maniera convenzionale, per esempio dalla struttura bancaria.
0: Allora, vi spiego da quest'altro punto di vista. Probabilmente molte persone sanno che cos'è il baratto multilaterale, che usa per esempio il Fardex, che usano nel Benetex, che ha usato il Lynx in Piemonte e in Lombardia, dove le persone adottano questo sistema di baratto multilaterale. Quando compro una cosa a debito il mio conto, quando vendo una cosa a credito il mio conto, alla fine si registra un saldo e il mio rapporto nei confronti di una cassa di compensazione centrale. Questi sono sistemi rodati, legalmente perfetti, funzionanti, fiscalmente tutto regolare, ma sono concepiti per le imprese.
1: Sono concepiti?
0: Concepiti per le imprese,
1: sì.
0: Perché io come impresa da una parte compro e da una parte vendo.
1: Sì.
0: Quando vendo vi costituisco la riserva, quando compro spendo la riserva.
1: Sì.
0: Il privato compra solo, non può procurarsi questo mutuo credito vendendo qualche cosa.
1: Chiaro.
0: Sì, può farlo fino a 5.000 euro senza partita IVA, però normalmente, allora, come facciamo in modo che il privato partecipi sin dall'inizio a questo strumento importante?
1: Come facciamo?
0: Con il cashback, che è uno strumento anche quello legale, conosciutissimo, usatissimo, che usano i supermercati e le imprese che vogliono fidelizzare i clienti. Spendi da me 100, ti do un buon acquisto di 10 che tu puoi spendere presso di me o la mia rete.
1: Chiaro.
0: Ecco, all'interno di questa cooperativa, le imprese che usano il mutuo credito cooperativo, quando un cliente finale viene a comprare da un'impresa che partecipa al circuito, dà un cashback in forma di mutuo credito cooperativo. Ed ecco che anche il cliente ha la sua parte di mutuo credito da poter spendere all'interno del circuito.
1: Chiaro, ho capito adesso, sì. Quindi,
0: di fatto stiamo creando una cosa in cui ci sono tutti i soggetti, perché gli esperimenti che abbiamo fatto finora nel campo dei sistemi di pagamenti più o meno alternativi sono pensati per settori, pensati o per le imprese o per i privati, o il buono sconto che cammina, o il cashback o il buon acquisto.
1: Sì.
0: Allora, questo è concepito per mettere tutti i soggetti, sia i produttori, sia i lavoratori, sia i consumatori, all'interno della stessa cooperativa, che usano contemporaneamente gli euro e sempre di più il mutuo credito cooperativo.
1: Chiaro, chiaro.
0: Questo ci dà solidità, ci dà struttura, ci dà forza, se lo usiamo in maniera intelligente.
1: Ovvio.
0: E il regolamento che abbiamo scritto, che stiamo elaborando da molto tempo, che adesso è stato consolidato, si preoccupa di incentivare comportamenti virtuosi. E il comportamento virtuoso in un circuito è evitare gli accumuli.
1: Chiaro, chiarissimo.
0: Per
1: evitare di ripercorrere sostanzialmente prima o dopo gli stessi errori che le economie occidentali hanno, o capitalisti, che hanno sempre fatto, cioè il progressivo accumulo, e chi è più bravo e più furbo, più aggressivo, accumula di più per poi comandare.
0: Assolutamente. Cioè, viviamo nel mondo delle monete create dal nulla, no? Dollari, euro, che
1: sì,
0: sono creati dal nulla, quindi giustamente l'umanità si sbizzarrisce nell'idea di creare monete alternative. Ma se io creo una criptovaluta e poi la uso per accumularla, sto dentro lo stesso schema che produce rovina.
1: Sì, non sto cambiando niente, non sto cambiando nulla.
0: Esatto. Invece dobbiamo concepire uno strumento nato per circolare, che scoraggia l'accumulo. Il regolamento serve a spingere a farla muovere.
1: Quindi tornando però al privato, no? Che compra, allora spende 100 e ottiene un, di fatto all'interno, fa parte della cooperativa, ha un'azione della cooperativa, spende 100 e di fatto ottiene un buono acquisto per un ulteriore acquisto di, non so, 10, facciamo conto, giusto?
0: Ma ogni venditore sceglie la sua percentuale, non voglio
1: niente. Sì, sì, va bene, adesso lo diciamo, esatto, perché.
0: Quindi può essere 5, 10, 5,
1: ok. 20, 30, restando all'interno della cooperativa, e quindi più io acquisto, comunque faccio scambi economici all'interno della cooperativa, progressivamente io spendo sempre meno, di fatto, è così.
0: Esatto.
1: È chiaro, adesso mi è chiaro. Adesso mi è chiaro.
0: Allora, spende 100, le vengono restituiti 20 in mutuo credito cooperativo, la prossima volta che fa una spesa, sempre di 100 per esempio, spende 80 euro.
1: Di fatto, certo, ho capito. Adesso ho capito, sì, certo.
0: E sugli 80 euro riceve comunque un altro.
1: Quindi progressivamente, restando all'interno degli scambi commerciali della cooperativa, io di fatto vado a spendere sempre meno progressivamente, ecco, questo è il punto, sì, questo,
0: esatto.
1: Bene. E questo è un vantaggio che va che è per tutti sostanzialmente, quindi
0: esatto.
1: Bene, ok professor, allora,
0: quando questo mercato diventa grandicello, si può permettere il lusso di creare un istituto di pagamento vero e proprio, perché oggi se dobbiamo fare un pagamento in euro dobbiamo ricorrere a un sistema esterno, PayPal, Satispay, che ogni transazione che facciamo si prende il 2%, il 2,5%, il 3%.
1: Certo. Certo.
0: Chi crea oggi gli istituti di pagamento, gli istituti di emissione di monete elettroniche? Persone che hanno disponibilità e che vogliono diventare milionari o miliardari.
1: Senza lavorare.
0: Si impedisce di costruirlo noi.
1: Mm-hmm. Certo. Chiaro.
0: Impedisce di costruire un nostro istituto di pagamento, che se non dobbiamo andarlo a vendere con il marketing a terzi, ma lo costruiamo sulla base dei numeri che il nostro mercato già produce, non corriamo rischi, non dobbiamo spendere milioni in marketing, e con cifre molto basse possiamo costruire uno strumento molto potente.
1: Ma questo di fatto sarebbe una ripetizione di quello che a livello macroscopico ha fatto il BRICS, o sbaglio?
0: Sostanzialmente sì, perché i BRICS non vogliono creare un'alternativa al dollaro, abbandonare,
1: sì,
0: il dollaro,
1: infatti,
0: abbandonare il fondo monetario,
1: infatti.
0: Ma dicono, noi ci stiamo dentro, vorremmo contare un po' di più,
1: esatto,
0: e intanto ci costruiamo canali alternativi.
1: Chiaro.
0: E se tu sei intelligente e mi fai usare il dollaro senza ricattarmi, io continuo a usare anche il dollaro. Nel momento in cui mi ricatti, io ho creato un sistema di pagamenti cinese, uso Google, Luana, la copia indiana.
1: E quindi una cooperativa con l'idea, certo, ma quindi con l'idea sua, dottore, si viene a creare un sistema si può creare un sistema di pagamento autonomo che appartiene alla cooperativa, questo è il punto.
0: Assolutamente. Un istituto di pagamento che poi evolve in istituto di emissione di moneta elettronica.
1: Boia.
0: E che poi aggiunge un fondo di investimento, questo è un altro aspetto fondamentale, perché noi in Italia abbiamo una montagna di risparmio che oggi stiamo regalando alla finanza.
1: Esatto.
0: Che usa il nostro risparmio per finanziare la Leonardo che deve fare i missili terrarmati, le case farmaceutiche, insomma, cose che non sceglieremo di persona.
1: Certo.
0: E invece non investe nelle cose di cui noi abbiamo veramente bisogno.
1: Esatto, cosa di quelle di cui c'è bisogno. Chiaro.
0: Se noi facciamo il nostro fondo di investimento, noi abbiamo risorse molto al di sopra dei 25 euro che può mettere una persona in queste cooperative.
1: Esatto. Bene, bene, bene, è chiarissimo, dottore. Io intanto io la ringrazio per questa riassunto molto molto stringato che ha fatto, perché in realtà poi la serata sarà proprio l'8 di ottobre, lo ripeto per chiunque voglia partecipare, io ci sarò sicuramente, ed è a Bassano del Grappa in via Fattori 54 presso gli impianti sportivi di San Michele, ovviamente di San Michele visto che ci siamo, la festa è appena passata, e ci sarà il dottor Guido Grossi. Parteciperà anche il dottor Diego Moscheni, che noi conosciamo come Radio Gamma 5, abbiamo già avuto rapporti con lui. Il titolo della serata sarà Costruiamo insieme una nuova economia libera, democratica ed etica. Persone, imprese e territori protagonisti di un nuovo modello di partecipazione e creazione di valore, quello che in fondo ha cercato di spiegarci oggi. Dottor Grossi, allora intanto io ovviamente la ringrazio e penso sia una interessantissima azione concreta, al di là delle parole, per cercare di modificare in maniera non violenta, solidale e posso anche dire fraterna i rapporti economici tra persone, e quando i vari individui si riacquisteranno fiducia reciproca, questo prenderà molta forza.
0: Ottimo, e sarà molto bello vedere le sinergie che possono uscire da quest'idea e quelle di Diego Moscheni.
1: Esattamente.
0: Perché è bello delle cose che stanno accadendo in questo periodo, che tutti stanno costruendo dei pezzi che si incastrano in maniera meravigliosa. Evidentemente qualcuno ci aiuta.
1: Ah, questo è sicuro, questo è sicuro. Dottor Grossi, la ringrazio. Ci aggiorniamo e ci vediamo senz'altro l'8 ottobre a Bassano. Grazie ancora.
0: A presto, un abbraccio.
1: Arrivederci, grazie a lei, arrivederci. Allora, grazie allora al dottor Grossi, ripeto, Guido Grossi, e poi tra l'altro volevo solo dire che ha un passato di economista di notevole livello, aveva fatto parte della Banca Nazionale del Lavoro, insomma, personaggio che ha una grandissima esperienza di questo, semplicemente ha mantenuto, forse a differenza di altri, una notevole empatia nell'ambito economico e di spirito solidale. Questo concetto fondamentale è quello che è alla base di un comportamento etico e morale in economia. Oggi noi l'economia, come stava dicendo lui, ci stiamo semplicemente sbranando, e l'economia capitalistica spinta nella maniera in cui sta per essere, viene guidata oggi dai gruppi finanziari che sappiamo, che conosciamo molto bene, è un'economia predatoria, assolutamente ed esclusivamente predatoria. E il risultato di questo cos'è? Inevitabilmente arricchimenti folli e disonesti e scorretti, immorali da parte di una ristretta minoranza di persone, impoverimento e deserto per gli altri. Ora, e questa situazione è ovvio che non può durare a lungo, quindi si innescano i conflitti armati, non armati, a poca importanza, ma si innescano questi conflitti che periodicamente continuano a flagellare le società umane. Fino a quando? Fino a quando la gente non riuscirà a comprendere che ci deve essere un nuovo modo di approcciarsi al prossimo. E questo è, per me, ovviamente, un modo cristiano, non ce n'è un altro, non ce n'è un altro, nonostante tutte le ideologie che sono state sparse negli ultimi anni. E allora, 8 ottobre prossimo.